0: Rete 1.
1: Ciclostilabili.
2: Il regista giapponese Hayao Miyazaki è uno dei grandi maestri dell'animazione mondiale. Con i suoi film ha proposto un modo di raccontare diverso da quello dell'animazione americana più tradizionale. Storie dai ritmi contemplativi, personaggi complessi e temi profondi come il rapporto con la natura, la guerra e la crescita. Un cinema capace di incantare e far riflettere, conquistando generazioni di spettatori. Magari qualcuno di voi si ricorda la serie animata di Heidi del 1974, ambientata sulle montagne svizzere. Beh, quella è stata disegnata da un giovanissimo Miyazaki, per dire. Lui oggi ha 85 anni ed è noto per aver annunciato più volte il suo ritiro. E questo ci dice qualcosa anche della sua eredità. Ed è proprio da qui, quasi dalla fine, per dire, che vogliamo far partire il nostro ciclo con Andrea Fontana, critico cinematografico, sceneggiatore di fumetti e coautore del saggio per B&T Edizioni Studio Ghibli.
3: Secondo me è un argomento molto complesso che ha a che fare proprio con il percorso stesso di Miyazaki, perché dietro i suoi ritiri sicuramente c'è una parte dovuta alla vecchiaia, alla stanchezza fisica. I suoi film prevedono una lavorazione molto, molto difficile, dove appunto lo stress generato non solo suo ma a tutto il gruppo di lavoro è enorme, e questo lui l'ha sempre detto. Dopo Principessa Mononoke lui aveva dichiarato di volersi ritirare perché sembrava fosse arrivato il momento per lasciare lo studio Ghibli ai potenziali eredi, e nello specifico a Kondo, che era un bravissimo animatore e è stato anche un regista, ha diretto I sospiri del mio cuore, ma che subito dopo l'uscita di Principessa Mononoke è morto improvvisamente. Io credo che questa sua esigenza di dover ritirarsi e poi ritornare abbia a che fare con due aspetti del Miyazaki, animatore, regista, autore, lavoratore. Uno ha a che fare con la sua ossessione proprio verso il suo cinema, verso il gesto artistico che rappresenta il suo cinema. Lui non riesce a smettere perché quello che fa gli piace, cioè lui ha un'esigenza fisica, fisiologica di disegnare, di animare, di raccontare storie. È come se avesse bisogno di quel gesto per poter vivere proprio. Quindi senza quell'attività Miyazaki morirebbe. E questa è una cosa che è evidente, ok? Cioè, ancora adesso, alla sua età, Toshio Suzuki dice che è lì che sta lavorando e probabilmente sta lavorando a un nuovo film, non si sa, non si ferma. Miyazaki è proprio un lavoratore stacanovista, e per noi, per fortuna, aggiungo. Però c'è un altro aspetto che invece ha a che fare con la sua eredità. Hayao Miyazaki è stato un grande accentratore, cioè è stato uno che sin dall'inizio della sua carriera voleva che le cose fossero fatte esattamente come voleva lui, voleva che le cose rispettassero la sua visione, ed è giusto che sia così perché è un grande artista, è un grande poeta, è un grande autore, e quindi quello che noi abbiamo visto di Hayao Miyazaki è effettivamente l'espressione della sua volontà artistica. Però questo ha fatto sì che all'interno dello studio Ghibli, che era uno studio che raggruppava anche altre personalità e che teoricamente avrebbe dovuto continuare al di là di Isao Takahata e Hayao Miyazaki, non ci sia stata la possibilità di creare degli eredi. Ci sono state delle figure giovani che avevano la possibilità di accedere, di portare avanti quel tipo di discorso, ma ripeto, la personalità di Miyazaki era talmente ingombrante, la sua visione del mondo e del cinema era talmente grande da aver fagocitato tutto e anche tutti. Non a caso un regista che si chiama Mamoru Hosoda, che è un regista molto famoso, ha fatto dei film bellissimi, lui doveva lavorare a Il castello errante di Howl, e ovviamente cercava di farlo nel modo in cui voleva lui. E questa cosa a Miyazaki non andava bene, è stato defenestrato proprio Hosoda, e adesso è un autore affermato, per dire che appunto all'interno

0: della galassia dello studio Ghibli, la visione di Miyazaki era talmente estrema da non aver dato possibilità di proseguire quel tipo di esperienza. Ed è per questo che Miyazaki in qualche modo ritorna sempre. E poi mi viene da pensare, soprattutto con gli ultimi suoi due film, Si alza il vento e Il ragazzo d'Airone, sono due film molto personali. È come se Miyazaki avesse sentito l'esigenza di dover tornare a se stesso per raccontare qualcosa che era in qualche modo rimasto irrisolto. Ecco.
1: Andrea, ma secondo te cosa accadrà allo studio Ghibli il giorno che Miyazaki si ritirerà davvero?
0: Questa è una bella domanda. Io ho una mia idea, e cioè che di fatto l'esperienza allo studio Ghibli sia stata in qualche modo legata a quella dei due fondatori, cioè Hayao Miyazaki e Hisao Takahata. Esaurite le esistenze di queste due figure così fondamentali per l'animazione giapponese, si esaurirà il senso stesso dello studio Ghibli per come lo conosciamo. Però c'è da dire che alla fine lo studio Ghibli è stato venduto, quindi è stato venduto a uno studio che proseguirà, non si sa come, esisterà come nome, come studio di produzione animata, probabilmente. Certamente non sarà lo studio Ghibli che abbiamo conosciuto fino a questo momento, sarà qualcosa di diverso.
2: Ciclostilabili.
3: Rete 1.

0: Sabato 10 e domenica 11 ottobre la RSI è al Mercato dei Formaggi di Bellinzona.
1: Una festa dei sapori autunnali nel centro storico e in Piazza Governo.
0: Sabato giochi e intrattenimento alla postazione RSI.
1: Domenica in diretta con L'Ora della Terra e la Domenica Popolare. E alle 18.30 anteprima RSI al Cinema Forum, il documentario L'Alpe di Domani.
0: Sabato e domenica
1: ci vediamo al Mercato dei Formaggi di Bellinzona.
0: I premi da vincere alla postazione RSI, L'Ora della Terra e la Domenica Popolare e il documentario L'Alpe di Domani di Lara Montagna e Yuri Tuena. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Ciclostilabili.
2: Piccolo di statura, con i suoi occhiali e i suoi capelli bianchi spettinati, Miyazaki ha oggi l'aspetto del nonno saggio che continua a raccontare e immaginare mondi fantastici. Mondi che parlano però anche di questioni molto reali, tra queste la guerra, osservata e raccontata con uno sguardo profondamente pacifista, come ci conferma Andrea Fontana, critico cinematografico, sceneggiatore di fumetti e coautore assieme ad Enrico Azzurri del saggio Studio Ghibli.
3: Miyazaki è stato un pacifista da sempre, è uno che durante gli anni 60, quindi durante il periodo più caldo delle contestazioni a livello globale, anche in Giappone, era in prima fila per protestare, è sempre stato contro la guerra. Questo aspetto pacifista è qualcosa che lui poi ha portato nelle sue opere e ha a che fare con due aspetti. Il primo è quello biografico. Miyazaki è nato nel 41, quindi aveva 4 anni nel momento in cui è finita la seconda guerra mondiale, nel momento in cui sono state sganciate le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, e quindi ha vissuto, fortunatamente a differenza di Takahata, solo marginalmente i veri orrori della guerra. Takahata ha avuto delle esperienze più dirette, però il trauma giapponese della bomba atomica, degli orrori della guerra e di quello che c'è stato subito dopo la guerra è qualcosa che è rimasto sotto traccia per tutti gli autori di quella generazione. Miyazaki ovviamente non è da meno, e quindi quell'esigenza di raccontare un mondo pacifico e quindi andare contro quelle idee che hanno portato a momenti così drammatici e orrori così drammatici è qualcosa che lui ha sentito il bisogno di dover raccontare nei suoi film, anche per arrivare alle nuove generazioni, in modo tale che questi errori non si ripetessero poi nel tempo. C'è poi il rapporto che lo stesso Miyazaki in qualche modo aveva con suo padre, perché il padre di Miyazaki produceva i timoni per gli aerei Zero Mitsubishi, che sono stati anche usati dai famosi kamikaze durante la guerra, quindi come strumenti di morte, di suicidio / omicidio. In questo poi magari ne parleremo meglio dopo, però poi si ricollega all'ossessione di Miyazaki per tutti quegli aspetti più tecnici e ingegneristici che sta dietro appunto questo diciamo discorso.
2: Sì, dedicheremo una puntata proprio a questo aspetto.
3: Io una cosa che ho sempre apprezzato di Miyazaki è che il suo pacifismo non è mai stato proposto in una forma didascalica o banale, è sempre riuscito a incastrarlo all'interno delle sue storie in una maniera sempre funzionale e sorprendente, mai in maniera forzata, ed è credibile perché sono credibili i suoi personaggi che portano avanti queste istanze pacifiste. È molto affascinante ed è una cosa che lo contraddistingue molto nel panorama dell'animazione giapponese.
2: Sì, e poi trovo sempre molto interessante osservare come i suoi personaggi non siano mai del tutto buoni o del tutto cattivi. E così la guerra, non ce n'è mai una migliore delle altre, sono tutte sbagliate.
3: Sì, è vero, questo ha a che fare con la sua capacità di regalare tridimensionalità ai suoi personaggi, che non sono appunto mai bianco, nero, cattivo, buono, non sono così piatti, ma hanno delle sfumature molto più complesse, come sono in effetti gli esseri umani. E devo dire che con la vecchiaia queste sue posizioni nei confronti della guerra, del pacifismo, si sono in qualche modo radicalizzate e talvolta sono anche diventate più amare, perché se penso all'idea di pacifismo proposta in opere come Conan, il ragazzo del futuro, che è stata la serie che lui aveva diretto nel 1978, oppure Laputa, Castello nel cielo, dove c'è comunque una critica al militarismo, c'era un pacifismo proposto in un certo modo. Poi però si alza il vento e il ragazzo Lairone rappresentano questa forma di pacifismo in un modo molto più netto, molto più diretto e anche crudo talvolta. Quella crudezza che ho visto soltanto durante la prima parte della carriera di Miyazaki in un film che è appunto Nausicaa, la Valle del Vento, dove effettivamente attraverso il filtro dell'allegoria fantastica però proponeva un'idea di guerra molto cruda anche per il pubblico di riferimento di allora.
2: E questo secondo te è legato all'età o al mondo che cambia?
3: E io credo a entrambe le cose, perché sicuramente nel tempo Miyazaki ha assunto delle posizioni più amare nei confronti di se stesso e della vita in generale. Però credo che anche la sua disillusione si sia fatta sempre più evidente man mano che le cose intorno a lui cambiavano. Quindi quando ti avvicini a, diciamo, speriamo, auguriamoci che sia il più in là possibile, però quando ti avvicini alla fine e fai i conti con il mondo che in qualche modo hai cercato di plasmare, influenzare con la tua arte, e vedi che quel mondo è peggiorato drasticamente, probabilmente due domande te le fai e sì, credo che sia quello che sia successo a Miyazaki.
1: Ciclo stilabili.

0: Rete 1.
1: Sono le 3 in studio Fabiano Rizzi. Più di 9 mesi dopo la tragedia di Crans Montanà, il Consiglio federale non sa ancora come regolare la fattura delle cure prestate alle vittime italiane dell'incendio al Constellation. Lo riportano i colleghi romandi di RTS, precisando che la cifra ammonta a circa 1,5 milioni di franchi e che l'Italia continua a rifiutare di pagarla, come invece sarebbe previsto dagli accordi internazionali in materia. E il Tribunale federale ha respinto il ricorso dell'Associazione dei comuni ticinesi e di 7 enti locali contro il nuovo regolamento antincendio cantonale. La normativa, resa più severa dal Consiglio di Stato ticinese dopo la tragedia di Crans Montanà, dovrà essere adottata. Le nuove disposizioni specificano meglio ruoli e responsabilità e rivedono le tempistiche dei collaudi. Il Tribunale federale riconosce che i comuni potrebbero dover investire risorse aggiuntive per censire gli edifici, ma ritiene che i ricorrenti non abbiano dimostrato l'impossibilità di rispettare il termine fissato dal cantone. Ha aperto i battenti ieri a San Gallo l'83esima edizione dell'Olma, la più importante fiera agricola del paese. A inaugurarla il presidente della Confederazione Parmelin, ex viticoltore e entusiasta di tornare a incontrare esperti del settore primario. Oltre 600 gli espositori, ospite d'onore il Canton Svitto. La fiera chiuderà domenica 18 ottobre. Gli Stati Uniti trasmetteranno in streaming la fucilazione del maggiore dell'esercito americano che nel 2009 aprì il fuoco in una base militare del Texas, uccidendo 13 persone e ferendone altre 32. Lo ha reso noto un funzionario del Pentagono. In precedenza, il segretario alla difesa Pete Hegseth aveva espresso la volontà di rendere pubblica l'esecuzione fissata per il 3 dicembre. L'ultima esecuzione pubblica nel paese è avvenuta 90 anni fa. E l'ultima condotta da un plotone d'esecuzione dell'esercito risale al 1945. In Italia la Camera ha approvato a larga maggioranza la riforma della legge elettorale. Tra le principali novità introdotte, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti e l'innalzamento del numero delle firme richieste ai partiti senza rappresentanti in Parlamento per potersi presentare alle elezioni. Sport, calcio, Granit Xhaka accetta la condanna per i falsi certificati di vaccinazione contro il Covid acquistati nel 2022. Lo ha annunciato lui stesso attraverso i social. Il capitano della nazionale di calcio svizzera è stato condannato a una multa da 150.000 franchi, sospesa per 2 anni. Spetta ora alla Federazione Svizzera di Calcio decidere se convocarlo per le prossime partite. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, venerdì 9 ottobre. In tutto il paese per lo più soleggiato, con temperature massime di 21 gradi al sud e di 15 al nord.
0: Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Ciclostilabili.
2: In occasione dell'uscita ad agosto 2026 in Italia dell'attesa autobiografia di Hayao Miyazaki, stiamo scoprendo alcuni degli aspetti che caratterizzano il suo lavoro. Miyazaki è uno dei più grandi maestri dell'animazione mondiale e cofondatore nel 1985 del leggendario studio Ghibli, una delle realtà più influenti nella storia del cinema d'animazione. Miyazaki ha dato vita ad alcune delle storie più amate del cinema contemporaneo, spesso affidandole a protagoniste femminili indimenticabili. Ne parliamo con il critico cinematografico e sceneggiatore di fumetti Andrea Fontana, coautore con Enrico Azzano del saggio Studio Ghibli.
3: Sì, sono d'accordo. Miyazaki è anticipato questo tema tantissimo rispetto a molti suoi colleghi. Cioè, il tema del femminismo, per dire, oggi è un tema molto sdoganato, fortunatamente, ma all'epoca non lo era. E diciamo che la figura femminile nel cinema di Miyazaki è effettivamente una figura centrale, fondamentale. Lo è nella misura in cui rappresenta una sorta di rottura rispetto allo schema classico proposto dall'animazione per eccellenza mondiale, che è quella disneyana, no? Dove appunto la figura femminile rispecchiava delle caratteristiche tipiche, no? La classica principessa, il principe azzurro.
2: Figure femminili che dipendono proprio dalla figura maschile.
3: Dall'uomo, assolutamente, sì. Diciamo che io adesso dovrei fare un attimo mente locale, però Disney ha cominciato a cambiare approccio con Mulan, no? Dove presentava appunto una figura femminile forte che si voleva sganciare dagli stereotipi della donna, e che però per farlo, e quella era l'assurdità dell'epoca, doveva prima trasformarsi in uomo, no? Queste cose Miyazaki le racconta molto prima, cioè, ripeto, già in Conan o banalmente in Nausicaa, no? Pensa a Nausicaa, la protagonista di Nausicaa, la Valle del Vento, una figura molto forte, una figura che è protagonista della sua vita, che porta avanti la sua ideologia anche a rischio della morte, e questa è una cosa che ha caratterizzato tutto il cinema di Miyazaki. E la cosa interessante di Miyazaki, questo vale anche per le figure tra virgolette negative, cioè pensa a Lady Eboshi di Principessa Mononoke, che è una figura cruciale, non è la protagonista del film, però è una figura cruciale, una figura femminile negativa, ma con delle sfumature molto interessanti.

0: L'idea di figura femminile nel tempo si è cambiata?
1: Allora, è strano perché in realtà se tu analizzi gli ultimi due film di Miyazaki hanno per protagonisti un uomo, che è chiaramente il riflesso di Miyazaki stesso, e che però non smette di rapportarsi alla figura femminile, perché Si alza il vento racconta di un uomo innamorato di una donna che diventa fondamentale nella sua vita e nel suo percorso anche tortuoso, e la stessa cosa succede per il protagonista del Ragazzo d'Airone, nella misura in cui ha un rapporto particolare con una donna che non esiste più e che è sua madre. Quindi effettivamente mi pare di, se dovessi fare così una riflessione su due piedi, mi pare di poter affermare che Miyazaki abbia a un certo punto esaurito quel tipo di argomento che nella parte finale della sua esistenza, accartocciandosi, passami il termine bruttissimo, su se stesso, quindi piegando il suo cinema per fare una riflessione su di sé, non ha abbandonato del tutto le istanze femministe e femminili, ma le ha cambiate cercando di mettere al centro invece se stesso anziché la figura femminile vera e propria. Cioè, non è che manchino le figure maschili nel cinema di Miyazaki, però non sono mai state cruciali, diciamo, non sono mai state affascinanti come quelle femminili, se non appunto nella parte finale della sua carriera. E tra l'altro sono figure maschili molto travagliate, cioè non sono risolute e risolte come invece certe protagoniste di altri film, e questa è un'altra cosa su cui bisognerebbe riflettere, in effetti.
0: Un aspetto anche interessante, proprio pensando alla tradizione giapponese, è che le protagoniste dei suoi film d'animazione tendono a risolvere i conflitti anche in maniera aperta, cosa che non è proprio tipica della tradizione giapponese.
1: Sì, è vero, hai ragione. Allora, mi sento di dire qualcosa, spero di non far arrabbiare gli amanti, diciamo, del Giappone, che io adoro naturalmente, però la società giapponese è una società abbastanza maschilista, ok? Quindi credo che anche in funzione di questo Miyazaki abbia voluto scuotere, diciamo, la sua società per cercare di far sì che la donna in Giappone cambiasse, cioè avesse un ruolo differente.
2: Ciclo stilabili.
3: Rete 1.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

perché spesso odio la vita mia. Camminando senza meta in questa strana

si fa così. Quando si guida, si guida. E se vuoi usare il cellulare, mandare messaggio, scattare foto, impostare il motore, fa la parcheggia in un luogo adeguato e smotore del tuo veicolo. È così che è una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Sono le 4 in studio Fabiano Rizzi. Negli ultimi mesi diversi attacchi informatici hanno colpito aziende e istituzioni svizzere, come il Centro Ospedaliero Universitario Vodese e l'Ufficio Federale dell'Informatica e delle Telecomunicazioni. È successo anche alla Cassa Pensioni del Personale della Confederazione, un attacco contro un fornitore esterno di software che ha provocato una fuga di dati. Il Ministero Pubblico della Confederazione indaga per individuare gli autori e stabilire l'entità esatta delle informazioni sottratte. Conti in rosso nel 2027 per circa la metà dei cantoni svizzeri, lo indica la conferenza dei direttori cantonali delle finanze. La situazione peggiore è prevista a Ginevra con un deficit di 546 milioni, seguita dal canton Vaud con 356 milioni. In Ticino il disavanzo previsto è di oltre 98 milioni, mentre i grigioni non hanno ancora pubblicato le cifre. Bene, Zugo, Berna, Zurigo, San Gallo, Basilea Città e Lucerna. Il Dipartimento federale degli affari esteri ha condannato l'attacco russo contro due bus di linea a Kramatorsk, nel Donetsk, costato la vita ad almeno 33 persone, 18 i feriti. Berna è tornata inoltre a chiedere ai belligeranti il rispetto del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto concerne la protezione dei civili. Oggi i negoziatori ucraini saranno a Miami per discutere di nuove proposte messe a punto dagli Stati Uniti. Lo riporta il quotidiano online Axios, aggiungendo che all'incontro sono stati invitati anche funzionari di Regno Unito, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. OpenAI ha annunciato di aver bloccato due operazioni di manipolazione dell'opinione pubblica provenienti da Russia e Iran, che utilizzavano ChatGPT per creare false identità di giornalisti e danneggiare l'immagine dell'Ucraina e degli Stati Uniti sui media. L'operazione iraniana coinvolgeva profili di falsi giornalisti di paesi occidentali utilizzati per far pubblicare articoli approfonditi su testate giornalistiche di tutto il mondo. L'operazione russa ha coinvolto un centro studi in America Latina attraverso il quale screditare l'Ucraina nella regione e influenzare la politica locale. Gli Stati Uniti trasmetteranno in streaming la fucilazione del maggiore dell'esercito americano che nel 2009 aprì il fuoco in una base militare del Texas, uccidendo 13 persone e ferendone altre 32. Lo ha reso noto un funzionario del Pentagono. In precedenza il segretario alla difesa Pete Hegseth aveva espresso la volontà di rendere pubblica l'esecuzione fissata per il 3 dicembre. L'ultima esecuzione pubblica nel paese è avvenuta 90 anni fa e l'ultima condotta da un plotone d'esecuzione dell'esercito risale al 1945. Il Nobel per la letteratura è andato ieri alla canadese Anne Carson, poetessa, saggista, traduttrice e docente di lettere classiche. L'Accademia svedese ha premiato quella che ha definito un'opera coraggiosa e inventiva che dialoga con la tradizione classica per creare nuove forme letterarie. Oggi a Oslo sarà attribuito il Nobel per la pace. 287 gli individui e le organizzazioni proposte quest'anno per il prestigioso riconoscimento, segretissima come sempre la lista dettagliata dei candidati. Il vincitore sarà reso noto alle 11. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, venerdì 9 ottobre. In tutto il paese per lo più soleggiato, con temperature massime di 21 gradi al sud e di 15 al nord.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: labili.
1: Nel cinema di Miyazaki convivono due passioni solo apparentemente opposte: l'amore per la natura e il fascino per la tecnologia. Una tensione che attraversa molte delle sue opere più celebri. Ne parliamo sempre con il nostro ospite, il critico cinematografico, sceneggiatore di fumetti Andrea Fontana, coautore con Enrico Azzano del saggio Studio Ghibli, pubblicato da BET.
2: Sì, questo è un aspetto molto interessante di cui si parla poco, devo dirti la verità. Allora, se tu guardi, no, con attenzione tutti i film di Miyazaki, o torno su Conan e il ragazzo del futuro, perché credo che quella serie sia la chiave per interpretare l'intero cinema di Miyazaki. Però se tu guardi nella sua interezza, no, il cinema di Miyazaki, ti accorgerai una evidente fascinazione di Miyazaki verso i dettagli tecnologici, cioè le macchine, tutti i meccanismi, gli aerei, qualsiasi elemento tecnico, proprio fisico, ha una fascinazione incredibile che poi Miyazaki rende attraverso il disegno, cioè il suo tratto tipico. Tra l'altro lui in quel tipo di lavorazione era in prima fila, cioè era lui stesso che disegnava quei meccanismi, perché aveva una fascinazione probabilmente derivata dal padre, che appunto faceva quel tipo di lavoro lì. Però quel tipo di fascinazione va un po' in contrasto con quel pacifismo di cui abbiamo parlato, perché spesso la tecnologia, ok, racchiudiamo tutta questa cosa all'interno della parola tecnologia, ha un aspetto un po' ambivalente in Miyazaki, così come oggi in generale. Perché se da una parte Miyazaki è affascinato dagli aspetti puramente ingegneristici di quelle macchine, dall'altra si rende conto che quelle macchine spesso sono utilizzate per uccidere le persone, cioè hanno finalità di morte, no? È il cruccio che logora il protagonista di Si alza il vento, alla fine. È per quello che dico che Si alza il vento è molto autobiografico. È interessante perché, tra l'altro, traslato su un piano più contemporaneo, poi ha a che fare con l'idea stessa che Miyazaki ha nei confronti della tecnologia applicata all'animazione. Miyazaki è sempre stato legato a un'animazione tradizionale, quindi in 2D, poi ovviamente si è adeguato alle evoluzioni del settore, quindi ovviamente ci sono state delle introduzioni anche minimaliste di animazione fatta col computer. Mi viene in mente la famosa sequenza della Città Incantata in cui Chihiro corre, piange, è circondata dalle ortensie, mi pare che fossero, realizzate col computer, quindi è sempre un'integrazione minimale. Però il rapporto che Miyazaki ha con la tecnologia ha la stessa ambivalenza di cui parlavo prima per quanto riguarda quelle macchine che poi sono destinate a finire magari in un processo bellico. Se ci pensi, ha fatto anche delle dichiarazioni legate all'intelligenza artificiale, che adesso sarà utilizzata sempre di più nell'ambito del processo creativo legato all'animazione, nei confronti della quale lui ha una grande diffidenza. È un artista quasi artigiano, Miyazaki, e qui secondo me rientra coerentemente con quello che dicevo all'inizio. L'intelligenza artificiale, cioè, non possiamo escludere ormai dalle nostre vite, cioè, e dovremmo farci i conti. L'importante è che sia antropocentrica. Lui però è un po' più estremo da questo punto di vista, perché in un'intervista ha detto che l'intelligenza artificiale usata in quel modo è un affronto alla vita stessa, quindi è stato molto estremo nelle sue dichiarazioni, ma credo che abbia a che fare anche con il modo in cui lui concepisce il gesto artistico e creativo. Ripeto, Miyazaki lo concepisce in una forma molto artigianale, di disegno, di applicazione fisica e biologica proprio, no? L'arte animata per Miyazaki è qualcosa che deve coinvolgere il corpo stesso.
1: Tutte queste sue passioni e contraddizioni le troviamo ovviamente nei suoi film, ma anche nella sua autobiografia Punto di partenza 1979-1996. Questo titolo rappresenta un arco di tempo davvero denso, 20 anni nei quali Miyazaki ha consolidato la sua identità artistica.

0: artistica. Andrea, in chiusura quindi ti chiedo che cosa puoi dirci di questo libro che hai sicuramente letto.
1: Allora, io in realtà avevo letto la versione inglese perché era uscita già parecchio tempo fa, quindi sì. Anche per il mio libro ovviamente era un obbligatorio riferimento bibliografico. È un libro essenziale perché raccoglie interviste, dichiarazioni, tantissime cose che compongono la galassia Miyazaki, quindi restituiscono vagamente la complessità della sua idea di mondo e quindi anche di cinema, di animazione. È un libro che naturalmente consiglio a tutti gli appassionati, ma in generale a chi si occupa di arte, perché poi è quello, cioè racconta anche del processo creativo, di alcuni momenti che sono avvenuti nel corso della sua carriera, quindi anche retroscena un po' più personali. È uno strumento che aiuta a ricostruire quello che sta dietro ciò che già conosciamo, cioè i suoi film.
2: Ciclo stilabili.
3: Rete 1.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accese.

accompagnato a casa, fino a qui tutto è normale. Macchina prestata da mia madre,

0: Rete 1.
1: Sono le 5 in studio Fabiano Rizzi. Più di 9 mesi dopo la tragedia di Crans-Montana, il Consiglio federale non sa ancora come regolare la fattura delle cure prestate alle vittime italiane dell'incendio al Constellation. Lo riportano i colleghi romandi di RTS, precisando che la cifra ammonta a circa 1,5 milioni di franchi e che l'Italia continua a rifiutare di pagarla, come invece sarebbe previsto dagli accordi internazionali in materia. E il Tribunale federale ha respinto il ricorso dell'Associazione dei Comuni Ticinesi e di 7 enti locali contro il nuovo regolamento antincendio cantonale. La normativa, resa più severa dal Consiglio di Stato ticinese dopo la tragedia di Crans-Montana, dovrà essere adottata. Le nuove disposizioni specificano meglio ruoli e responsabilità e rivedono le tempistiche dei collaudi. Il Tribunale federale riconosce che i comuni potrebbero dover investire risorse aggiuntive per censire gli edifici, ma ritiene che i ricorrenti non abbiano dimostrato l'impossibilità di rispettare il termine fissato dal cantone. Il Dipartimento federale degli affari esteri ha condannato l'attacco russo contro 2 bus di linea a Kramatorsk, nel Donetsk, costato la vita ad almeno 33 persone, 18 i feriti. Berna è tornata a chiedere ai belligeranti il rispetto del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei civili. E oggi i negoziatori ucraini saranno a Miami per discutere di nuove proposte messe a punto dagli Stati Uniti. Lo riporta il quotidiano online Axios, aggiungendo che all'incontro sono stati invitati anche funzionari di Regno Unito, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. OpenAI ha annunciato di aver bloccato 2 operazioni di manipolazione dell'opinione pubblica provenienti da Russia e Iran, che utilizzavano ChatGPT per creare false identità di giornalisti e danneggiare l'immagine dell'Ucraina e degli Stati Uniti sui media. L'operazione iraniana coinvolgeva profili di falsi giornalisti di paesi occidentali utilizzati per far pubblicare articoli approfonditi su testate giornalistiche di tutto il mondo. L'operazione russa ha coinvolto un centro studi in America Latina, attraverso il quale screditare l'Ucraina nella regione e influenzare la politica locale. Gli Stati Uniti trasmetteranno in streaming la fucilazione del maggiore dell'esercito americano che nel 2009 aprì il fuoco in una base militare del Texas, uccidendo 13 persone e ferendone altre 32. Lo ha reso noto un funzionario del Pentagono. In precedenza, il segretario alla difesa Pete Hegseth aveva espresso la volontà di rendere pubblica l'esecuzione fissata per il 3 dicembre. L'ultima esecuzione pubblica nel paese è avvenuta 90 anni fa e l'ultima condotta da un plotone d'esecuzione dell'esercito risale al 1945. Il traffico marittimo nello stretto di Magellano tra agosto e settembre è aumentato del 70% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo dicono le statistiche della Marina cilena. Il picco dei transiti attraverso il braccio di mare dell'estremo sud del continente americano è stato causato dalla siccità che ha limitato la capacità del canale di Panama, dalle abbondanti nevicate sugli assi stradali delle Ande, ma anche dalle guerre per il controllo delle rotte medio orientali. Verrà attribuito oggi a Oslo il Nobel per la pace. Massimo Riserbo, come sempre, sulla lista ufficiale delle 287 candidature pervenute al comitato norvegese, suddivise in 208 persone e 79 organizzazioni. Il vincitore sarà reso noto alle 11. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, venerdì 9 ottobre. In tutto il paese sarà per lo più soleggiato, con temperature massime di 21 gradi al sud e di 15 al nord.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Nel campo dell'animazione, Miyazaki è uno degli autori più influenti. Le sue opere hanno attraversato generazioni, continenti e culture, parlando a bambini e adulti con la stessa intensità. Ed ecco che in questa ultima puntata parliamo di infanzia. Nel cinema di Miyazaki sono spesso i bambini a insegnarci che crescere significa affrontare l'ignoto senza smettere di meravigliarsi. Tra i capolavori che raccontano proprio l'infanzia c'è il film Il mio vicino Totoro del 1988. Ancora Andrea Fontana, critico cinematografico, sceneggiatore di fumetti e coautore con Enrico Azzano del saggio Studio Ghibli.
1: Per me Totoro è un capolavoro assoluto, cioè è uno dei miei film preferiti dello studio Ghibli, perché si lega al discorso appunto del modo in cui Miyazaki è stato in grado di raccontare l'infanzia come nessun altro. Parlo di Totoro perché secondo me è l'esempio più eclatante, il primo esempio più eclatante. La bellezza di Totoro, che è un film narrativamente comunque semplice, tecnicamente mastodontico, è la capacità di posizionare lo sguardo sul piano dell'infante, diciamo, dell'infanzia, con un rispetto e una delicatezza che veramente non mi viene in mente nessun altro film con quelle caratteristiche. Tutto il film di Totoro adotta veramente il punto di vista del bambino, come è davvero, cioè la stessa contaminazione della realtà con elementi di fantasia sono raccontati, cioè quella contaminazione è parte integrante della narrazione ed è lì secondo me che sta la grandezza del film in sé e di Miyazaki nel poter raccontare l'infanzia in quel modo. Come Miyazaki l'infanzia nessuno, cioè sinceramente devo essere sincero.
0: E poi va detto che Miyazaki rappresenta i bambini in maniera complessa, insomma, sono bambini chiamati ad affrontare responsabilità, perdite, trasformazioni, ma senza perdere la meraviglia, l'ingenuità e guadagnandosi in tutto questo una certa indipendenza anche.
1: Esatto, esattamente, proprio quello secondo me è l'aspetto più affascinante, anche perché non è, come dire, non propone un'idea di infanzia piatta, cioè è anche lì un'idea molto stratificata, dove appunto il bambino sbaglia, il bambino è egoista, ok? Per esempio la Chihiro della Città Incantata è una figura meravigliosa perché racconta la crescita, quindi racconta come dall'infanzia e anche da quel modo di essere egoisti, diciamo, tipico dei bambini, Chihiro diventa adulta e per diventare adulta fa un percorso che è raccontato poi nel film e lo stesso vale per Kiki Consegna a Domicilio, è lo stesso discorso applicato anni prima di appunto crescita, di superamento di quello che Conrad, no, definiva la linea d'ombra.
0: E a proposito di infanzia e di crescita, non possiamo non citare la serie che Miyazaki ha disegnato ben prima di fondare lo studio Ghibli. E sto parlando di Heidi, un cartone animato che ha segnato l'infanzia sicuramente di molti ascoltatori, la mia compresa.
1: Sì, è vero, anche se c'è da dire che c'è un grande fraintendimento dietro a appunto questo titolo che è Heidi, e cioè che non è un titolo di Miyazaki, è diretto da Isao Takahata. Quello era un periodo ancora in cui Miyazaki era davvero l'alunno di Takahata, ha curato i layout, il design, ha dato quell'impronta estetica riconoscibilissima, però di fatto Heidi è una creatura di Takahata. C'è da dire che Miyazaki ha appunto avuto un ruolo fondamentale perché era venuto in Svizzera per studiare i colori, la luce, per studiare i paesaggi che poi avrebbe messo in scena, e questo è stato un approccio che ha utilizzato poi anche negli anni successivi e devo dire che in Heidi è bellissimo perché non c'è soltanto l'aspetto estetico che è molto particolare, c'è anche tutto un discorso legato alla contrapposizione fra natura e città che poi diventerà centrale nell'opera poi successiva di Miyazaki, ecco.
0: Poi sì, e anche qui parlando di crescita, insomma, Heidi continua a parlare anche alle generazioni di oggi.
1: Sì, ancora oggi riesce a toccare dei temi con una delicatezza, una profondità incredibili, ed è incredibile come una bambina di quegli anni traslata in quel contesto narrativo riesca a essere in qualche modo la paladina o il simbolo dell'infanzia tout court.
0: Andrea, secondo te il Miyazaki, ormai 85enne, di quale grande tema potrebbe ancora parlare in un suo futuro film?
1: Allora, io nel cinema di Miyazaki ci vedo una grande compattezza tematica, quindi avendoci scritto appunto un libro mi sono reso conto di come i temi tipici del suo cinema fossero delle coordinate che tornavano costantemente in film anche completamente diversi tra loro. Mi viene più da pensare che se dovesse mai fare un nuovo film sarebbe bello, almeno io mi aspetterei una bellissima e grande riflessione sulla vecchiaia. Sarebbe molto interessante vedere come, dopo aver raccontato l'infanzia, lui racconti la vecchiaia, quindi l'ultima parte della vita e il rapporto con la morte. È una cosa che mi auguro più che altro, ecco, che succeda e che possa fare un film su questo tema qua.
2: Ciclo stilabili.
3: Rete 1.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Chiara con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
1: È il momento di aprire ufficialmente questa nuova trasmissione, non dico questa settimana, dico questo venerdì. Questo sì, perché oggi è venerdì, è il 9 di ottobre e tutto va bene, almeno spero. Buongiorno, ben svegliati.
2: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
1: Il maestro Pavarotti.
2: Buongiorno.

L'autunno tanto atteso infine è arrivato, perché ho guardato ancora questa mattina le previsioni del tempo per questo fine settimana, per i prossimi giorni, e in effetti temperature che non vanno oltre i 15, 16, 17 gradi. Oggi c'è questa eccezione, arriveremo a sud fino ai 21, ma sarà una giornata nuvolosa, diciamo con sole alternato a nuvole, abbastanza soleggiata. Non mancherà la pioggia domani, soprattutto se vivete nella Svizzera tedesca, nella Svizzera romanda, ci saranno ancora giornate molto nuvolose con piogge intermittenti. Oggi invece diciamo che non è prevista pioggia in tutto il paese e le temperature, come vi dicevo, toccano dai 14-15 gradi di massima nel nord del paese, a sud siamo intorno ai 21 e più o meno dovremmo avere una certa stabilità anche per la prossima settimana, anche se non vedo pioggia da lunedì in poi, da domenica in poi non vedo pioggia. Vedo invece un ottimo fine settimana per tutti noi, per tutti voi. Ora un piccolo pensiero a chi lavora domani, a chi lavora domenica, c'è sempre questa eccezione, ci mancherebbe altro, però quello che va detto, è venerdì, buongiorno. E cominciamo con Elvis stamattina. Cioè, meglio di così, voglio dire, cosa c'è? Oh, well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug, I'm in love.

one shook up. Elvis Presley questa mattina con la canzone All Shook Up. Siamo tornati, ma con una semplicità totale, nel 1957. Pensate quanti anni sono passati. Grazie dei vostri messaggi, anche questa mattina si ripete il rito di ogni mattina dei saluti, la famiglia che si ritrova. Buongiorno, come stai? Tutto bene? Dormito bene? Sì, no, non c'è male, insomma mi sono svegliato due volte, quelle robe lì. Sergio da Mezzovico, buongiorno. Andrea da Zurigo, e poi ci sono già i primi saluti che vogliono dire anche auguri, anzi io lo leggo subito perché è arrivato alle 3:36 questo messaggio di Romano, che ci ascolta da Bienne. Un buongiorno a tutti voi di Alba Chiara. Per favore, vorrei fare gli auguri a mio figlio Simone, che oggi, 9 ottobre, compie 30 anni ed è una bellissima età. Auguri Simone, auguri dal papà, auguri da tutti noi. Buongiorno anche a Franca. Gabriele ci dà subito la conferma che sta piovendo a nord delle Alpi, è vero, da Grenchen ci segnala che sta piovendo. Federica dal Canton Glarona, anche lei ci augura un buon fine settimana, e buongiorno anche a Isaia. Anche stamattina ho trasformato l'acqua in caffè, ma resto umile. Fai bene, perché a volte non bisogna, come dire, illudersi, no? Dice, ho fatto questa cosa meravigliosa. Buongiorno Isaia, buongiorno anche a te. Cosa è successo il 9 di ottobre nella storia? Beh, intanto abbiamo vissuto l'epoca dei due papi, no? Recentemente, e ci sono anche state epoche in cui c'erano due re nello stesso territorio, o più o meno lo stesso territorio, poi chiaramente i territori grandi si potevano anche dividere. Due diverse cerimonie. Carlo Manno, attenzione, non Carlo Magno, Carlo Manno primo, fratello di Carlo Magno, una fantasia ai genitori che non vi dico, in carica dal 23 settembre, finalmente il 9 di ottobre trovano un accordo e si vengono nominati re dei Franchi, tutti e due, re dei Franchi 1, re dei Franchi 2, quindi chi offre di più? E questo accadde in due cerimonie separate ben 1258 anni fa. Carlo Magno poi avrà il potere su quella parte appartenuta al papà Pipino III il Breve. Io ho sempre adorato Pipino il Breve, perché poi c'era Pipino il Breve, Pipino il Bravo, Pipino il Simpatico, insomma il Pipino funziona sempre. Sempre oggi, citando anche il meraviglioso brano di Renato Zero, Gli spermatozoi, l'unica forza, tutto ciò che hai, canzone Il cielo, l'avrete sicuramente riconosciuta. Ebbene, attraverso una serie di analisi, ma torniamo al 1676, quindi è un signore che faceva il negoziante, un signore olandese, attraverso un campione, un rudimentale microscopio, scopre gli spermatozoi. Quelle robe, dice, ma c'erano già prima? Certo che c'erano già prima, però a un certo punto gli esseri umani hanno capito che alcune cose funzionano in un certo modo, il fiorellino, il semino, quelle robe lì che ci hanno raccontato, la cicogna, eccetera. Ebbene, la cosa divertente di questo annuncio, lui contattò la Royal Society, quindi per dire, guardate, ho fatto queste analisi, ho scoperto che esistono gli spermatozoi, lui li battezzò omuncoli, pensando a questi come a persone microscopiche, e per molto tempo si è creduto che i piccoli omuncoli si depositassero e crescessero nell'utero materno senza alcun intervento dalla parte femminile, cioè le donne praticamente niente, non avevano nessun ruolo. Poi finalmente nel 1875 un medico tedesco individuò il principio della fecondazione, e via via, insomma, le cose poi sono state decisamente più chiare. Oggi c'è stato anche un incontro importante a livello internazionale, quelle cose che magari per anni rimangono nella storia. Winston Churchill incontra Stalin a Mosca, un incontro importante per definire i futuri confini europei. Siamo nel 44 e quindi la guerra stava per concludersi e dovevano definirsi una serie di nuovi territori, questo a me, questo a te, insomma la divisione classica. Sempre oggi, per la prima volta veniva effettuata una chiamata telefonica tra un'automobile in movimento e un aeroplano in volo. Potete immaginare, non sento, non c'è campo, ti sento male. Credo sia andata così.
Comunque era un servizio carissimo, costava $170 nel 1947.

Come sempre è importante mettere i puntini sulle i, per cui qualcuno me l'ha chiesto, sì, lo confermo. È venerdì! Giorno numero 282 di questo 2026. 78 giorni a Natale. Saluti puntuali che vanno a chi vive a Bedretto questa mattina. Buongiorno. Buongiorno Canton Ginevra, buongiorno a chi grazie all'app Player SI può ascoltare Rete 1 anche in Ungheria. Cioè lì faccio un giro, mi sento solo, non capisco una parola di quello che dicono, perché l'ungherese, ragazzi, è difficile, eh? Io ci ho provato a non a parlare ungherese, ma giusto a leggere alcune parole, ogni tanto mi diverto, ma non si capisce proprio nulla. Allora, tornando al servizio telefonico che vi dicevo prima, prima chiamata telefonica tra un'automobile in movimento e un aeroplano in volo, non ti sento, parla più forte, è andata così, sono sicuro. Il servizio costava $4 a chiamata e $170 di abbonamento mensile, no, perché qualcuno mi ha detto, ma come, al minuto? No, no, mensile. A proposito di futuro, ora vi porto per un attimo a Cremona, c'è stato un esperimento. Non lo so se è una cosa bella, brutta, deciderete voi. Io vi racconto alcune cose che accadono in giro per il mondo e che mi colpiscono. Avete presente il pianoforte? Che cos'è la bellezza del pianoforte? L'incontro tra un essere umano, una creazione umana, la classe, l'eleganza. Cioè una cosa bellissima, vedi il pianista, a volte sono giovanissimi, talenti meravigliosi. Un pianoforte con 88 tasti, quelli bianchi, quelli neri, no? Ebony and Ivory, c'era la famosa canzone di Stevie Wonder. Ebbene, a un certo punto in questo luogo, in una fiera di Cremona, questo pianoforte comincia a suonare da solo. Si muovono i pedali, i martelletti colpiscono le corde, la melodia si diffonde. Che cosa è successo? Un momento di magia? Il pianoforte nasconde un segreto? No! Il musicista, cioè il pianista che suona quel pianoforte lì, è a 200 km di distanza, ma grazie alla tecnologia odierna ha potuto suonare questo pianoforte tranquillamente in casa. Magari era in bagno, ecco, immaginate la scena, stava facendo le sue cose, perché è giusto che uno faccia le sue cose, e nel frattempo, no, muoveva le sue ditina su, non so, su una tastiera, immagino, collegata da remoto, eccetera, eccetera, e chiaramente tutti sono rimasti colpiti, ha detto. Cos'è, il nuovo episodio di Harry Potter? No, è semplicemente una tecnologia che oggi si può utilizzare, cioè tu puoi suonare il tuo pianoforte da lontano, metti che hai il raffreddore, non stai bene, ti sei rotto una gamba, eccetera, ecco, il concerto lo puoi fare lo stesso, ma non mi sembra la stessa cosa, onestamente. Poi, per carità, va bene, va tutto bene, ma ci mancherebbe altro, chi sono io per giudicare la tecnologia che continua ad andare avanti, anzi corre, questa è la verità. Sempre oggi, tanto per tornare agli eventi legati a questa giornata, allora, intanto, a proposito di tecnologia, 1980, 46 anni fa, arriva l'home banking, cioè la possibilità di fare tutto da casa, anche dei danni, diciamo la verità, e soprattutto di evitare di andare in banca e parlare, buongiorno, come va, cosa ha bisogno, devo fare questa operazione, fai tutto da casa, tutto da casa. Sono già passati 46 anni, ne sono passati 30 dai campionati del mondo di ciclismo che si sono tenuti a Lugano oggi, il 9 di ottobre del 1996, e nel 97 Dario Fo vinceva il premio Nobel per la letteratura con la seguente motivazione: per aver nella tradizione dei giullari medievali fustigato il potere e restaurato la dignità degli umili. Apriamo ufficialmente anche il momento compleanni, perché ci sono dei personaggi sicuramente da ricordare. Beh, io inizierei da lui, abbiamo già parlato di questo signore ieri. Oggi nasceva John Lennon, proprio lui.

classe 1940, se n'è andato, come sapete, vittima di un omicidio nel 1980, anzi lui classe 40, scusate, devo aver detto 80, chiedo scusa. 40 nascita, 80 morte, quindi aveva solo 40 anni quando ci ha lasciato. Oggi nasceva anche suo figlio, che si chiama Sean, un altro dei figli, lui ha avuto anche Julian. Sean è il figlio di John Lennon e di Yoko Ono. Ecco, come canta, suona il figlio di John Lennon? Ve lo faccio sentire subito. Anche lui compie gli anni, ne compie 51, e anche lui assomiglia molto al papà, eh? Devo dire, c'è una fotografia recente, l'epoca capellone, è veramente molto molto simile. Sean Lennon suona e canta così. Yeah.

tra l'altro lui non è solamente un cantante, un cantautore, un compositore, ma è anche un attore, ha recitato anche, insomma si muove nel mondo dello spettacolo senza grossi problemi. Ha altri personaggi da ricordare questa mattina? Ce li ho, sì, certo che ce li ho. Dobbiamo tornare indietro negli anni, dobbiamo ricordare, lo facciamo con piacere, Isabel Gall, ovvero Franz Gall, una delle più apprezzate stelle della canzone francese, nasceva oggi nel 1947.

Erano gli anni dello Ye Ye, anni d'oro per lei, prodotta da Serge Gainsbourg in Look da perfetto Lolita. Anni belli quelli di Franz Gall che abbiamo ritrovato questa mattina. E oggi compie gli anni invece Grazia Di Michele, talento della musica italiana, la sua carriera insomma è piuttosto nota. Oggi compie 71 anni.

0: E non è finita qui. Oggi compie gli anni anche quel capellone di Caparezza.
1: E tu dove vai a ballare?
2: Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia.
0: Dove vai a ballare?
2: Foglia, foglia, foglia, tieni la testa.
0: Questa è la canzone che ha cantato con Albano.
2: Capitare che si stacchi e venga giù.
0: Si chiamava Vieni a ballare in Puglia. Ma certamente oggi vogliamo rendere omaggio a Jackson Brown. Quanto ho amato le canzoni di Jackson Brown. Lui nato in Germania in realtà, ma di origine statunitense, insomma questioni di movimento dei padri, menestrello della generazione folk degli anni 70, oggi compie

tanto il tema dei cari concerti emerge, bene, sono andato a curiosare. Jackson Browne cosa fa in questo periodo? A novembre fa 4 date a Los Angeles e ho detto, ma vediamo se ci sono ancora dei posti disponibili. Sì, ho trovato un posto in seconda fila, cioè praticamente sei lì e guardi Jackson Browne negli occhi, e mi vien via il biglietto a $2,239. Cioè, come minimo mi aspetto che poi Jackson Browne mi accompagni a cena, si facciano due chiacchiere, come stai Jackson, bene, tu Daniele, ma non c'è male. È costato molto il concerto? No.

perché poi uno dice, vabbè dai, forse in seconda fila è un po' esagerato, mi sposto in quinta. 1370. Vabbè, vado in ottava. 957. Quanto costa andare a vedere questi artisti? No, poi ci sono anche dei biglietti da $137. Sei praticamente a due isolati, non sei dentro il teatro, ovviamente. Adesso non esagerare, hai speso $137, vuoi anche vedere il concerto. Comunque davvero è un po' che non vado ai concerti e mi rendo conto che i prezzi sono davvero decollati. E voi direte, ma dove non sono decollati i prezzi? Guarda la benzina, Oldani, lascia perdere. Buongiorno Elisa da Morcote, buongiorno Sandro che ci manda i suoi saluti dall'Osone, e anche Laura ci dice la Turgovia c'è. Ma che bello, buongiorno a voi. È la vostra Rete 1 e Alba Chiara, tra poco l'informazione, ma subito questa canzone fritta.

Al canton Turgovia di cui parlavamo poco fa risponde Arzo. Mi piace questa cosa di, no, di saluti a distanza. Aldo, buongiorno, grazie per il tuo saluto, arrivato forte e chiaro. Che bello svegliarsi col caffè di Pavarotti. Un caro saluto ad Anna. Beh, ma questo lo facciamo ormai da molto molto tempo. Buongiorno anche a Elisabetta. Sono le 6 e il momento dell'informazione.

0: Rete 1.
1: In studio Fabiano Rizzi. 1,5 milioni di franchi sarebbe l'ammontare della fattura delle cure mediche prestate alle vittime italiane dell'incendio di Gran Montanà, un conto che, come sappiamo, l'Italia si rifiuta di pagare e per il quale il presidente della Confederazione aveva promesso una soluzione. Ma a più di 9 mesi dalla tragedia una soluzione ancora non c'è. Paola Latorre.
2: Se mi faccio male su una pista e mi rompo una gamba, è giusto che ci sia un rimborso da parte del sistema sanitario italiano. Se invece mi sono fatto male in un locale per la negligenza, per la colpa di qualcuno, e probabilmente è anche qualcuno del comune o del cantone, come minimo va messa in sospensione questa richiesta fino a che non vengono accertate le responsabilità.
3: A parlare ai microfoni di RTS, il padre di un ragazzo rimasto gravemente ustionato nel rogo di Gran Montanà. Dopo l'incendio è stato ricoverato immediatamente a Sion per gravi ustioni alla schiena, alle mani e alle braccia. Un ricovero durato 15 ore. Poi il ragazzo è stato trasferito a Milano. La fattura inviata all'Italia con copia alla famiglia è di 66.800 franchi. In totale 12 vittime italiane sono state curate negli ospedali svizzeri dopo la tragedia. Secondo le ricerche della RTS, il costo totale delle loro cure si aggira intorno a 1,5 milioni di franchi. Un conto che semina discordia. Il governo italiano, come ci ha confermato ieri nuovamente il portavoce, continua a rifiutarsi di pagarlo, come invece previsto dagli accordi internazionali. All'inizio di maggio il presidente della Confederazione Guy Parmelin aveva promesso una soluzione dopo un incontro con Giorgia Meloni, ma a 9 mesi della tragedia il Consiglio federale non l'ha ancora trovata. Tra i parlamentari federali c'è chi incoraggia il Consiglio federale a cancellare il debito, a fare un gesto vista la situazione particolarmente grave. Altri invece si aspettano che Berna mantenga una posizione ferma, dato che ci sono appunto degli accordi internazionali che vanno rispettati.
1: Gli Stati Uniti trasmetteranno in streaming la fucilazione del maggiore dell'esercito americano che nel 2009 aprì il fuoco in una base militare del Texas, uccidendo 13 persone e ferendone altre 32. Lo ha reso noto un funzionario del Pentagono. In precedenza il segretario della difesa Pete Hegseth aveva espresso la volontà di rendere pubblica l'esecuzione fissata per il 3 dicembre. L'ultima esecuzione pubblica nel paese è avvenuta 90 anni fa e l'ultima condotta da un plotone d'esecuzione dell'esercito risale al 1945. OpenAI ha annunciato di aver bloccato 2 operazioni di manipolazione dell'opinione pubblica condotte da Russia e Iran con ChatGPT per danneggiare l'immagine dell'Ucraina e degli Stati Uniti sui media. L'operazione iraniana coinvolgeva profili di falsi giornalisti di paesi occidentali utilizzati per far pubblicare articoli approfonditi su testate giornalistiche di tutto il mondo. L'operazione russa ha coinvolto un centro studi in America Latina attraverso il quale screditare l'Ucraina nella regione e influenzare la politica locale. E in Ucraina nella notte i bombardamenti russi hanno causato almeno un morto e 2 feriti a Zaporizhia, lo comunica il governatore locale. Droni ucraini hanno invece preso di mira uno stabilimento russo che produce componenti per il carburante di missili, secondo testimonianze diffuse online e non ancora confermate dalle autorità. In Argentina, al processo per la morte della leggenda del calcio, Diego Armando Maradona, l'accusa ha chiesto 12 anni di carcere per il neurochirurgo che guidava lo staff medico del campione. Per il pubblico ministero è colpevole di omicidio con dolo eventuale, chieste pene tra i 4 e gli 8 anni per altri 5 membri dell'equipe sanitaria. Maradona, lo ricordiamo, è morto nel novembre del 2020 a 60 anni. In Messico 10 persone sono morte in una rivolta scoppiata in un carcere dello stato di Sinaloa. Tra le vittime anche un bambino che si trovava in visita nella struttura. È la seconda rivolta con esiti mortali avvenuta quest'anno nelle carceri dello stato costiero del nord del paese, dove sono detenuti diversi esponenti di un cartello della droga che dal 2024 è dilaniato da una faida interna già costata più di 1,000 morti. Verrà attribuito oggi a Oslo il Nobel per la pace. Massimo Riserbo, come sempre, sulla lista ufficiale delle 287 candidature pervenute al comitato norvegese e suddivise in 208 persone e 79 organizzazioni. Il vincitore sarà reso noto alle 11. Le previsioni del tempo per oggi, venerdì 9 ottobre, in tutto il paese per lo più soleggiato, con temperature massime di 21 gradi al sud e di 15 al nord. Le notizie sportive ora con Lorenzo Boscolo.
0: Lo sport. Il calcio con la condanna di Granit Xhaka, il capitano della nazionale, è stato giudicato colpevole dal Tribunale di Lucerna per aver acquistato due certificati di vaccinazione falsi nel periodo Covid. Al 34enne è stata combinata una multa con la condizionale di 150.000 franchi. La Federazione Svizzera non ha ancora preso posizione, la domanda è rimasta inevasa e una sola: rivedremo il capitano con la maglia della nazionale. Alexander Čeferin si candiderà invece per un ultimo mandato da presidente della UEFA. Le 55 federazioni riunite ieri a Berlino hanno richiesto ufficialmente la permanenza della 58enne sloveno in carica dal 2016. Federazioni nazionali europee che hanno ulteriormente ribadito di non avere fiducia nell'attuale dirigenza del calcio mondiale, aggiungendo che la riforma istituzionale da sola non sarà sufficiente, insomma, bocciato e ancora una volta Gianni Infantino. Mercato dell'hockey su ghiaccio in movimento con l'ufficializzazione sempre ieri dello scambio immediato di portieri sull'asse Ginevra-Lugano: Joren van Pottelberghe alla Servette e Robert Maier a Lugano. Bianconeri che alle 19.45 ospiteranno il rullo compressore Zurigo alla Corner Arena in una serata completata da Berna, Bien, Davos, Kloten e Lagnau contro Rapperswil. Ieri intanto i campioni svizzeri della Friburgo in casa hanno travolto 7-2 la Joie. L'Ambri Piotta, ricordiamo, tornerà invece in pista domani sabato alla Cottardo Arena contro il Berna.
4: Daniele Oldani dalla radio al romanzo. Il suo Abbracciami anche per finta è un racconto divertente, sorprendente e pieno di umanità. Una vincita milionaria piomba all'improvviso in un piccolo paese e cominciano i sogni, le invidie, i progetti e i conti fatti senza un oste che non ci vuole stare. Una storia sulla fortuna, sul destino, sulla libertà di scegliere e su ciò che conta davvero quando tutto sembra finalmente possibile. Gli incontri di Rete 1, Daniele Oldani. Con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.
5: Credo di conoscerlo, questo signore che domani vi parlerà alle 9 del mattino. 7 minuti dopo le 6, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati. Oggi nel 1958 abbiamo iniziato il programma con Elvis Presley nel 1957, ma nel 58 erano anni davvero belli, pimpanti, con un sacco di canzoni nuove. Questa non l'abbiamo dimenticata e risuona ancora con grande efficacia anche dopo tanti e tanti anni. Eddie Cochran registra uno dei suoi più grandi successi e faceva così.

Buongiorno a chi si chiama Dionigi, Abramo e Sabino, nomi antichi ma mai dimenticati. Siamo pronti per bere il caffè di Rete 1, un altro rito del mattino di Rete 1 di Alba Chiara. Vi do però la definizione della parola di oggi. Vi posso già dire che ci sono molti sinonimi, ve ne verranno in mente molti, ma io ne cerco uno in particolare. Come definite una persona che insiste continuamente, risultando fastidioso, invadente, poco gradito? Uno potrebbe dire: è importuno, è insistente, è invadente, è molesto, è seccante. C'è una parola ancora più bella che inizia con la P. Sei proprio... e parte la parola. Quindi, chi insiste continuamente risultando fastidioso, invadente e poco gradito. La parola inizia con la P e ne parliamo tra 10 minuti. Intanto buon caffè.

Beh, hanno segnato un'epoca, i Roxette, indubbiamente, anni 90, le loro canzoni molto vibranti, questo pop rock molto piacevole. Questa si chiamava Sleeping in My Car. Buongiorno, grazie per i vostri saluti, grazie per le vostre soluzioni. Tanti hanno indovinato la parola che cerchiamo oggi, definizione di qualcuno che insiste continuamente risultando fastidioso, invadente, poco gradito. Non è paranoico, non è pedante, non è prepotente come mi ha scritto qualcuno, ma neanche pressante come ha scritto adesso Doris, potrebbe starci. Cinzia dice: conosco un paio di persone che corrispondono perfettamente a questa descrizione, e in effetti anch'io ne conosco qualcuno, magari sono le stesse, però molti hanno indovinato, moltissimi hanno indovinato, faccio dei nomi, ad esempio Lucina, Barbara, ci siamo, poi rivelo tutto, anche Gio non sbaglia, anche Davide, Giorgio, Diego, sì, ci siamo, ne parliamo tra poco. Adesso però volevo raccontare velocemente, se riesco, una vicenda accaduta a Birmingham, siamo in Gran Bretagna. Una svista burocratica potrebbe costare molto cara a questo comune, perché in sostanza un signore ha acquistato una casa, e quindi va bene, ci sta. Era una casa un po' abbandonata, una struttura fatiscente, 3 camere da letto, ma con l'evoluzione dell'acquisto, a un certo punto questo signore ha scoperto che non solo ha comprato la casa, ma nella casa era compresa una scuola elementare adiacente, cioè era inclusa nel contratto. Una svista burocratica che potrebbe costare davvero cara al comune e ai 324 studenti che la frequentano. Ora, si tratta di un imprenditore inglese che peraltro non risponde più alle telefonate, pare che ci sia un'azione legale, insomma il comune cerca di riappropriarsi dell'edificio, però a livello di legge, no? A livello di legge, questo signore ha tutte le ragioni, per cui lui ha un contratto firmato dove anche la scuola è sua. Poi magari ci ripensa. Allora, questa mattina il Guglielmo Tell lo regaliamo al comune di Birmingham. Così magari, come dire, no? Prima di firmare un contratto lo leggono meglio e si svegliano. Amici del comune di Birmingham, tutto per voi. Il Guglielmo Tell, che ha sempre un effetto, no? Come dire, sindaco, possiamo firmare? Anzi, il sindaco dice: ragazzi, posso firmare? Tranquillo! Tranquillo, mica tanto. E vabbè, però secondo me, dai, farà il gesto questo signore, dirà: vabbè, dai, questo non... che me ne faccio poi di una scuola? Poi, per carità, uno può, no, distruggere la scuola e creare una serie di monolocali o altre cose. Dipende dal tipo di attività che propone questo acquirente. La regione e il Corriere del Ticino. Anche questa mattina il nostro esercizio di lettura ci porta ai due quotidiani della Svizzera italiana. Cominciamo con il Corriere, che titola: Saleggina, l'ospedale si farà, piano direttore da modificare, il nosocomio da 240 posti letto, stiamo parlando di Bellinzona, si costruirà entro 10-15 anni in quanto sono stati risolti i problemi pianificatori. Soddisfatti EOC, città e cantone. C'è voluto di fatto un lavoro certosino, così inizia l'articolo che racconta di questa vicenda. Oltre un anno, ma alla fine è stato confermato che la Saleggina rimane l'opzione migliore dove costruire il futuro ospedale regionale di Bellinzona, ma ne riparleremo. Appartamenti sfitti in aumento, questa invece c'è una notizia che arriva sempre dal Corriere, ma riguarda il Luganese. Preoccupa il 9% delle unità abitative in cui non vive nessuno da almeno 3 anni. È uno degli studi condotti dal servizio di statistica di Palazzo Civico che mostra, oltre all'aumento degli appartamenti sfitti, come nel 9% delle unità non risieda nessuno, come vi dicevo, da almeno 3 anni, e tali immobili non figurino sugli annunci. Un aspetto legato anche al

tema degli affitti brevi, in diminuzione il prezzo delle pigioni nette in tutte le zone della città, a eccezione di Lugano Ovest, dove invece c'è stato un aumento del 3,5%. Questa è l'apertura del Corriere del Ticino. La regione risponde con un altro tema, parla di protezione antincendio. Il Tribunale federale respinge le censure di città e ACT, il ricorso non brucia le nuove norme. Quindi protezione antincendio, blindato quindi il nuovo regolamento, e ci sono notizie che riguardano appunto questo tema. Dopo aver negato con decreto dell'8 giugno il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, il Tribunale federale lo boccia nel merito. Ricorso respinto, in altre parole, le modifiche apportate dal Consiglio di Stato al regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione antincendio mantengono le loro validità. Trovate l'articolo con tanti dettagli, anche con articoli, capoversi, insomma, è un articolo molto completo. Rimango sulla regione per alcuni altri temi. Intanto le finanze pubbliche dei cantoni svizzeri, conti in rosso in vista nel 2027 per metà dei cantoni, il Ticino prevede il terzo disavanzo più grande. Spostandoci a livello internazionale, diverse notizie. Intanto le proteste dei ragazzi in Francia si sono spostate anche in Belgio, 158 fermi, 36 arresti, e continuano le proteste, non si placano in Francia, mettendo in subbuglio una delle principali piazze di Parigi, dove c'è la Bastiglia fondamentalmente. E invece dall'Italia il centrodestra vota compatto, passa la riforma elettorale, il Melonellum, così viene chiamato, e legge, l'opposizione dice è incostituzionale. Oh, ce l'abbiamo fatta. Invece dall'Ucraina purtroppo ancora brutte notizie, i russi che colpiscono due bus pieni di civili, ci sono stati 33 vittime. In Ucraina un missile russo ha centrato un minibus zeppo di passeggeri, 33 morti, 18 feriti. Si parla anche politica ticinese. Piero Marchesi è il personaggio di cui si parla molto in questi giorni, neo direttore del Dipartimento del Territorio. Jacopo Scarinci fa un po' il punto e l'approfondimento su quello che aspetta il lavoro di Marchesi. Lupo, mobilità, valli, territorio, i dossier che aspettano Marchesi, è un articolo che trovate appunto sulla regione. Chiudo con una citazione sempre dalla regione per omaggiare Anne Carson, Nobel per la letteratura, alchimista delle parole, poeta, classicista, traduttrice canadese. È stata premiata per un'opera che ha inventato nuove forme letterarie partendo dal mito, quindi dall'antichità, dalla mitologia. E ancora dal Corriere del Ticino, prima di chiudere, si parla di Trump, visto che siamo nei giorni del Nobel. Trump insiste: darmi il Nobel per la pace è la cosa giusta. Ai giornalisti, il presidente americano ha ripetuto di aver posto fine a 8 guerre e di meritare di più di altri il premio per la pace. Questione di poche ore e lo sapremo. Tornano i viaggi nel passato della storia infinita, la quinta stagione del programma di Jonas Marti attraversa 2000 anni di storia della Svizzera, dall'impero romano al Novecento, e da lunedì 12 ottobre c'è la nuova serie, 6 puntate nuove da non perdere, alle 20:40 sulla 1. Si parla anche di questo sul giornale. E per quanto ci riguarda possiamo chiudere augurandovi buona giornata, buona lettura. Alle 7:33 sorgerà il sole, alle 18:48 tramonterà come ogni giorno, abbiamo 11 ore 15 minuti di luce di cui fare decisamente buon uso.

c'è un'immagine che mi accompagna questa mattina dalle 6. Ogni tanto guardo i vari messaggi che sono arrivati, ma uno in particolare ha colpito la mia fantasia e anche il mio appetito, perché Luce da Ligornetto sta preparando il minestrone. Ed è un'immagine bellissima, Luce, e devi sapere, almeno magari è successo anche a qualcuno di voi, io ricordo da bambino odiavo il minestrone, quando mia mamma preparava il minestrone dicevo ma no, non mi piace, poi mi sono innamorato del minestrone ed è una cosa meravigliosa, ha una bellissima faccia, posso dirtelo, veramente bella, complimenti Luce. Allora, so che parlare di minestrone a quest'ora è un po' strano, lo capisco. E poi voglio salutare invece un'ascoltatrice, mi sembra che sia Doris, che a proposito della parola del giorno, che adesso vado a riepilogarvi, ovvero la definizione di chi insiste continuamente risultando fastidioso, invadente, poco gradito, ecco, la parola giusta è petulante e molti di voi l'hanno indovinato. Però mi piace molto la risposta di Doris che dice potremmo anche dire sei un rompi. È bella, rompi, mi piace molto. Allora, avete presente quella persona che non smette mai di parlare, di chiedere, di insistere, di brontolare, di lamentarsi? Ecco, probabilmente la definiremmo petulante. È una parola dal suono quasi comico, ma racchiude un comportamento che può mettere a dura prova la pazienza di chiunque. Ecco, avere a che fare con un petulante non è facile. L'origine antica è sempre, abbiamo a che fare col latino o col greco o con latino, petulans, che indicava una persona sfrontata, insolente, perfino aggressiva nei suoi modi di esprimersi. Col passare dei secoli il significato si è addolcito fino ad arrivare all'idea moderna di qualcuno che insiste in modo fastidioso e continuo. Come sei petulante? Essere petulanti però non vuol dire essere per forza cattivo, perché qualcuno ha scritto prepotente. No, non è la cattiveria. Chi è petulante è troppo insistente. Cioè, ho capito, smettila, mucala lì, come si dice. Il problema non è quello che dice, ma quante volte lo dice. Un bambino che continua a chiedere, ma quando arriviamo? Quando arriviamo? Siamo arrivati? Quando andiamo a casa? Ecco, è petulante. Un collega che ripete la stessa richiesta 10 volte, è petulante. Un venditore che accetta un no come risposta è un petulante. Da un punto di vista linguistico, petulante è una parola elegante, precisa, molto più raffinata di termini come seccatore, appiccicoso, insomma ci sono molti sinonimi, per cui la prossima volta che qualcuno vi riempirà di domande e di telefonate e di messaggi senza tregua, potreste dirglielo senza problemi e senza timore di sbagliare: lei è petulante, mi lasci perdere. E anche un po' rompi. Approfittiamo della definizione di Doris. Rompi petulante, ecco. Tra l'altro è anche venerdì, non abbiamo bisogno di petulanti.

0: È una ragazza molto giovane, si chiama Alice Bisi, in arte Birth, classe 96, arriva dalla Toscana. Questa è la sua nuova canzone intitolata Più in alto. Ecco, tra poco arriva Bob Dylan, tanto per dirvi, no? Alterniamo novità a grandi classici. E invece con le notizie dove andiamo quest'oggi? Alle 7 c'è Radio Giornale, come sempre a quest'ora vi diamo delle anticipazioni e oggi ci pensa Veronica Lippi, che
1: buongiorno.
0: Ci ha raggiunto in studio. Ciao,
1: buongiorno,
0: Veronica.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ti ricordi una delle grandi polemiche di inizio anno dopo il rogo di Cramontana è chi deve pagare
0: la gestione delle spese,
1: i costi dei feriti, certo, italiani. La questione, l'abbiamo scoperto in queste ore, non è per niente chiusa. Le cure mediche, appunto, dei feriti italiani del Constellation non sono ancora state pagate, non l'ha fatto Roma, non l'ha fatto la Confederazione. Noi abbiamo scoperto, i colleghi romani hanno scoperto che ammontano a 1,5 milioni di franchi, quindi sono passati 10 mesi appunto dal rogo di Cramontana, ma la questione resta aperta e anche, diciamo così, la lite politica, ecco, la lite diplomatica. Poi torneremo sull'incidente mortale in Val Rosé, c'è Ferragosto, questa carrozza che si era ribaltata, trainata dai cavalli, che si era ribaltata, una donna è morta. Per il momento si indaga solo contro il cocchiere, però i parenti della vittima non ci stanno, secondo loro responsabile anche chi organizzava i tour, dicono che avrebbero dovuto verificare meglio la formazione di questo cocchiere. Negli Stati Uniti ogni tanto ti viene il dubbio che nel nostro mondo invece di andare avanti si torna indietro, perché negli Stati Uniti si ritornerà a una esecuzione capitale in pubblico. Lo ha annunciato il ministro della difesa, Pete Hegseth, appunto, che ha detto che la fucilazione che avverrà il prossimo 3 dicembre per un reato a livello federale, sarà trasmessa in diretta streaming e quindi si potrà guardare e seguire. Per chiudere, la notizia di ieri, il WWF ha lanciato l'allarme, una specie su 3 è a rischio in Svizzera, parliamo sia di flora che di fauna, però secondo lo stesso WWF in realtà se si interviene con progetti mirati, si può invertire la tendenza e andare verso invece il salvataggio di queste specie.
0: Che è molto importante come aspetto. Veronica, ci sentiamo alle 7,
1: certo,
0: per il Radio Giornale. Buon lavoro a te, alla redazione, e buon viaggio a chi anche questa mattina ha scelto la nostra compagnia. Vediamo le notizie di oggi. Al momento sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida, non ci sono particolari disagi da segnalare. Ci occupiamo invece dei passi alpini, perché per motivi di sicurezza il passo del San Gottardo e quello della Furca, il Susten, rimangono chiusi fino alle 8 di questa mattina a causa della meteo, e chiusa anche la novena. Oberalpe e Lucomagno sono invece al momento innevati. Buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Vi ho promesso Bob Dylan e questa mattina abbiamo pensato di rispolverare un grande classico della sua produzione. Forse la canzone, una delle canzoni più note, si chiamava Hurricane.

Si parlava poco fa della scelta del governo americano di trasmettere in diretta un'esecuzione e questa canzone è legata ad un evento reale, la storia del pugile Rabin Reuben Carter, detto Hurricane, che fu condannato ingiustamente per un triplice omicidio avvenuto nel 1966, una storia insomma legata anche a motivazioni razziali. Hurricane era Bob Dylan. 6:37 minuti, abbiamo parlato di petulante, vi siete scatenati con i sinonimi, alcuni ufficiali, alcuni inventati, penso anche da qualcuno di noi e di voi. Per esempio, qualcuno dice: guarda che uno così petulante è uno palloso, dillo, va bene, lo dico. Oppure c'è anche questo termine, sega nervi. Mi fate sempre molto ridere. Amore a prima zampa. Oggi parliamo di un animale e in qualche modo sfatiamo una volta per tutte un modo di dire, no? Dice, quando pensi a questo animale, uno dice, è un animale che ride. Non sta ridendo, non sta ridendo, non sta ridendo. Anche se sembra, lo sembra, sembra. Cara signora Iena, mi faccia sentire il suono, dai. In effetti, sembra che stia ridendo. È vero, è vero. Però dovete sapere che non sta ridendo. Quando fa così la iena ridens, la chiamano anche così, è un suono che serve per comunicare con i membri del gruppo emozioni, richiamare l'attenzione, ho bisogno di aiuto, datemi una mano, c'è un leone, quelle cose lì che succedono nella savana. Perché è un animale che vive in Africa, non solo, anche un po' di Medio Oriente coinvolto, è un animale che viene dipinto come furbo, malvagio, ridanciano, ma è colpa dei film, è colpa dei cartoni animati che l'hanno dipinto così, e in realtà è uno dei predatori più intelligenti e affascinanti dell'Africa. Ci sono 4 specie di iene: la iena maculata, che è la più famosa, la iena striata, la iena bruna e il protele, che è una specie che si nutre solamente e soprattutto di termiti. Termiti credo si dica. La iena maculata, appunto, si pensa subito a questa risata isterica, vi ho già spiegato invece in realtà che cos'è. Vive in Africa, vive anche in Medio Oriente, sono animali sociali e per molto tempo si è pensato alla iena anche come un animale spazzino, cioè che passa e mangia il resto di quello che viene avanzato dai leoni. In realtà non è così. La iena maculata è una cacciatrice formidabile e riesce a procurarsi da sola gran parte del cibo. Storie d'amore, ora, anche qui abbiamo qualcosa da raccontare, perché i maschi devono conquistare la fiducia delle femmine con grande, grande pazienza, perché nel gruppo, nella società delle iene, sono le femmine che comandano. Dice, ah, finalmente qualcuno. No, esistono delle società, no? Diciamo a maggioranza o comunque dove le femmine sono più grandi, più forti, occupano i posti più alti nella gerarchia del clan. E quindi il povero iena maschio, quando vuole corteggiare una iena femmina, deve metterci settimane, addirittura mesi, e bussa: ciao, sono sempre io, ma posso offrirti qualcosa? Possiamo andare a bere qualcosa? Andiamo a berci qualcosa lì nel bar Savana, se ti va? Il maschio si avvicina con cautela, mostra rispetto e cerca di evitare atteggiamenti troppo aggressivi. Insomma, la galanteria nel mondo delle iene è davvero utilissima. E poi arriva il momento in cui finalmente la iena signora si concede, nascono 1-2 cuccioli, non di più, che hanno già gli occhi aperti, addirittura hanno dei piccoli denti, per la gioia della mamma che poi deve allattarli, e va bene, può succedere. La iena ha una delle mascelle più potenti del mondo animali, può addirittura frantumare delle ossa che altri predatori non riescono nemmeno a scalfire. È un animale che appunto viene dipinto in un modo, ma non è così. Animale sinistro, maledetto in alcune culture, in realtà è un animale estremamente importante per l'equilibrio degli ecosistemi, perché appunto elimina le carcasse, elimina i resti degli altri animali. E lo dicevamo, ci sono stati degli episodi in cui gruppi di iene insieme, l'unione fa la forza, hanno messo in fuga addirittura dei leoni. Certo, non è una risata, l'unico essere che ride siamo noi,
quindi le risate sono molto preziose, però sembra veramente una risata. Io ve la faccio sentire ancora una volta, perché in effetti è molto molto carina questa cosa. Senti qua che carina la iena questa mattina. Sì, ma respira ogni tanto. Respira ogni tanto. La iena, amore a prima zampa. E anche i Beatles stamattina. Bob Dylan, i Beatles. Ma cosa volete di più? Beh!

mi piacciono molto gli agganci che fate. Quindi il maschio della iena è un po' petulante. Eh sì, in parte sì. Però è un'esigenza, no? È un istinto. Lui deve insistere perché sa che ce la può fare e diventa anche un po' petulante o seganervi, come diceva qualcuno di voi stamattina. Mi avete fatto troppo ridere. È il momento di giocare, se ne avete voglia, se volete attivare anche questa mattina i vostri neuroni, esercizio sempre molto molto utile. E poi ci sono anche le nostre matite infinite. Ieri sono andate a Muzzano da Daniele, Caterina da Bellinzona, e oggi a chi andranno? Dipende da voi. 076 321 1113. Secondo me oggi almeno 2 su 3 è fattibilissimo, 3 su 3 non lo so, dipende. Cominciamo dal primo brano, oggi classicissima, 70-80-90. La prima canzone magari non l'avete sentita, ma la voce sì che l'avete sentita. Chi è questo qui?

0: Molto bene Loris e Mirko, subito, rapidi, bam, bravi, riconosciuto. Fermiamo le rotative perché anche Angela ha indovinato. Succede raramente. Angela, brava!
1: Se somiglio un po' suo padre, per favore, non me lo negare.
0: Qui c'è un dramma, come sentite.
1: Sì, lo so che chiedo troppo, ma ricordati, mio Dio.
0: Bertoli, no.
1: Quanto amore fu sprecato.
0: Fausto Leali, no.
1: Che mio.
0: Neanche Leali. Toto Cutugno.
1: Dimmi chi può essere a quest'ora.
0: Però molti stanno indovinando, anche Stefania.
1: Rispondi mio marito.
0: Adriano Pappalardo, è lui che cantava questa canzone nel 72. Insomma, noi ovviamente ricordiamo tutti Ricominciamo, la sua canzone più famosa, però lui ha cantato molte altre cose. Ho detto mi son de, non lo so perché, voi mi direte, ma perché hai pensato a Pappalardo? Perché la mia mente è così. Ieri sera pensavo a Pappalardo, ho detto bah, vediamo se c'è qualcosa di bello di Pappalardo da proporre. Allora, Pappalardo, Donna mia, la seconda canzone. Abbiamo già parlato di quest'artista, anche perché oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno. Non è più con noi, ma la sua musica rimane. 1987, chi cantava questo brano?

0: ieri vi invitavo a pensare alla Germania. Terremo Germania. Oggi vi invito a pensare ad un altro grande paese vicino a noi. Ovvero? Molto bravi, complimenti. Non vedo un errore, non vedo un errore. Fammi sentire Albi, no, non che voglia l'errore da Albi, però magari Albi, come dire, mi dice qualcos'altro.
1: È Guespati.
0: Non è Guespati. È France Gall. Ed è giusto, tanti hanno risposto esattamente così, Joe, Gabriella, insomma tanti messaggi nella giusta direzione, per cui bravi. Allora, la terza canzone è la più recente, anche se torniamo agli anni 90, esattamente 30 anni fa, quest'artista che allora viveva un momento di grande gioia, celebrazione, oggi vive un periodo molto più difficile, però è bello ascoltarla ogni tanto. E questa ragazza come si chiama?

0: Carmen Consoli no, Viola Valentino nemmeno, quella siciliana e va bene, abbiamo già la collocazione geografica. Beh, tanti non l'hanno dimenticata, devo dire. Silva, Nadia, Fiordaliso, no? Simonetta, Loris, sì, ci siamo. È Gerardina Trovato, che nel 96 cantava Voglio di più. Prima c'era Franz Gall con Ele Lala e poi Donna Mia, Adriano Pappalardo, le tre canzoni di oggi. Gioco senza premi che torna lunedì. Complimenti, buona fortuna con le nostre matite. Quelle infinite, eh? Come sarà questa giornata? Come si presenta questo venerdì agli occhi di Meteo Svizzera Locarno Monti, che come sempre ci dà dettagli e informazioni preziose? Questa mattina con noi Cecilia Moretti. Ritrovo Cecilia. Buongiorno, ti ascolto insieme a tutti gli ascoltatori.
1: Buongiorno a tutti. Allora, il fronte freddo che ha toccato il nostro paese nella giornata di ieri si allontana verso est. Nel corso della giornata ci raggiungerà aria gradualmente più secca, ma soprattutto questa mattina abbiamo ancora dell'umidità ben presente. Quindi significa che partendo dal sud delle Alpi al mattino abbiamo ancora delle nubi basse residue, poi gradualmente si passerà a tempo in prevalenza soleggiato con l'arrivo di qualche banco nuvoloso ad alta quota nel corso del pomeriggio. Questa mattina soprattutto nelle vallate superiori è ancora presente una tendenza favonica e per quanto riguarda le temperature massime al sud oggi i valori saranno attorno ai 22 gradi. Passiamo a nord delle Alpi, anche in questo caso soprattutto lungo i rilievi, quindi lungo le Alpi e il Giura, abbiamo della nuvolosità ben presente, nuvolosità piuttosto bassa, quindi al di sotto dei 2500 metri di quota circa. Al di sopra invece in alta montagna il tempo sarà ben soleggiato. Nelle regioni di pianura poi avremo delle schiarite che durante la giornata saranno gradualmente più ampie. Verso sera poi avremo di nuovo un aumento della nuvolosità a partire da ovest. Le temperature massime di oggi a nord delle Alpi saranno comprese tra 13 e 17 gradi, con una temperatura a 2000 metri compresa tra 2 e 6 gradi e un vento che in montagna oggi soffierà con intensità debole o moderata dal settore ovest.
0: Grazie Cecilia per queste informazioni e naturalmente alle 7:20 altri dati per tutti voi. Noi non ci sentiamo la prossima settimana, sarete con la Cate Caterina Righenzi, ma domani mattina alle 9 ho ricevuto questo invito dalla collega amica Michela Daghini per parlare non solo di radio, ma per parlare anche di altre passioni che molti di voi conoscono, in particolare la scrittura. E allora domani alle 9 vi segnalo questo incontro nel programma Incontri, quindi sarà per me un piacere chiacchierare con Michela e con tutti voi, e sono convinto che sarà molto molto interessante e stimolante. Come stimolante è il ritorno di Massimo Ranieri, è un artista che amiamo tutti, è un artista che ha pubblicato di recente una nuova canzone intitolata Il giorno prima, io ne ho parlato qualche giorno fa e oggi possiamo ascoltarla finalmente, la nuova canzone di Massimo Ranieri.
2: Se tutti i libri tornassero alberi, se la matita ritornasse intera, questa canzone parole sul foglio, quando la musica ancora non c'era, se questa casa così silenziosa tornasse ad essere piena di amici, se non avessi gettato la spugna.

se riportassi il battito nel petto, le foto a poco prima dello scatto, chissà come saremmo diversi dal giorno in cui ti persi. Potremmo cambiare milioni di volte

0: Alba Chiara con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
1: È stato bello anche stamattina. Ci sentiamo presto, tra una settimana torno. Casomai.
2: Oh, casomai non vi rivedessi?
1: È appunto.
2: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
1: Buon weekend.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Veronica Lippi. Le cure mediche dei feriti italiani di Crans Montana non sono ancora state pagate. Né Roma né la Confederazione lo hanno fatto. Le fatture sono di 1,5 milioni di franchi. Incidente mortale in Val Roseg. Per il momento si indaga solo contro il cocchiere. I parenti della vittima non ci stanno. Responsabile è anche chi organizzava i tour. Negli Stati Uniti si ritorna alle esecuzioni capitali pubbliche. Il ministro della difesa Hexet annuncia una fucilazione in diretta streaming per il prossimo 3 dicembre. Una specie su tre è a rischio in Svizzera. L'allarme tocca flora e fauna, ma secondo il WWF, se si interviene con progetti mirati, la tendenza può essere invertita. 1,5 milioni di franchi sarebbe dunque l'ammontare della fattura delle cure mediche prestate alle vittime italiane del rogo di Crans Montana. L'Italia, come noto, si rifiuta di pagare. Il presidente della Confederazione aveva promesso una soluzione. Sono passati più di 9 mesi dalla tragedia e una soluzione ancora non c'è. In redazione Paola Latorre.
2: Se mi faccio male su una pista e mi rompo una gamba, è giusto che ci sia un rimborso da parte del sistema sanitario italiano. Se invece mi sono fatto male in un locale per la negligenza, per la colpa di qualcuno, e probabilmente è anche qualcuno del comune o del cantone, come minimo va messa in sospensione questa richiesta fino a che non vengono accertate le responsabilità.
3: A parlare ai microfoni di RTS, il padre di un ragazzo rimasto gravemente ustionato nel rogo di Crans Montana. Dopo l'incendio è stato ricoverato immediatamente a Sion per gravi ustioni alla schiena, alle mani e alle braccia. Un ricovero durato 15 ore. Poi il ragazzo è stato trasferito a Milano. La fattura inviata all'Italia con copia alla famiglia è di 66.800 franchi. In totale 12 vittime italiane sono state curate negli ospedali svizzeri dopo la tragedia. Secondo le ricerche della RTS, il costo totale delle loro cure si aggira intorno a 1,5 milioni di franchi. Un conto che semina discordia. Il governo italiano, come ci ha confermato ieri nuovamente il portavoce, continua a rifiutarsi di pagarlo, come invece previsto dagli accordi internazionali. All'inizio di maggio il presidente della Confederazione Guy Parmelin aveva promesso una soluzione dopo un incontro con Giorgia Meloni, ma a 9 mesi della tragedia il Consiglio federale non l'ha ancora trovata. Tra i parlamentari federali c'è chi incoraggia il Consiglio federale a cancellare il debito, a fare un gesto vista la situazione particolarmente grave. Altri invece si aspettano che Berna mantenga una posizione ferma, dato che ci sono appunto degli accordi internazionali che vanno rispettati.
1: Rimaniamo in tema Crans Montana, ma spostiamoci a Losanna perché un chirurgo specializzato in chirurgia plastica avrebbe falsificato documenti medici relativi a pazienti vittime del rogo. Lo ha confermato la direzione della SCIV, l'ospedale universitario di Losanna, ai colleghi di RTS. I dettagli con Aaron Guidotti.
4: Il primario in questione è stato sospeso e il Ministero Pubblico ha aperto un'inchiesta nei suoi confronti. Tutto inizia con una segnalazione anonima. La direzione dell'ospedale inizia a controllare le attività amministrative del medico e scopre che il suo nome appare su alcuni documenti, dei protocolli operatori di operazioni durante le quali non era presente. Si tratta in particolare di alcune operazioni effettuate su pazienti adulti vittime dell'incendio di Crans Montana. Questi documenti poi servono anche a calcolare i montanti da inviare alle assicurazioni complementari. Più è alto il grado del medico indicato nel protocollo, più alta sarà la fattura. La direzione dell'ospedale, che ha denunciato il primario, rassicura che la qualità delle cure prodigate non è mai stata compromessa. La direttrice generale Claire Charmet ai colleghi di RTS ha però parlato di un modo di agire deplorevole su più fronti. Nei confronti delle casse malati, perché le fatture si ritrovano alterate anche se poi le abbiamo bloccate, nei confronti dei pazienti perché vengono scritte informazioni non vere nei loro dossier, ma anche nei confronti di medici e medici in formazione che partecipano veramente agli interventi ma che non possono far valere questa esperienza professionale. L'inchiesta è ancora nelle prime fasi e per il primario vale la presunzione di innocenza.
1: Nei Grigioni, ora, dove l'inchiesta della procura sull'incidente con una carrozza trainata da cavalli è costato la vita lo scorso 15 agosto a una turista argoviese, solleva dubbi e interrogativi. Sotto inchiesta, infatti, per omicidio colposo c'è solo una persona, il cocchiere del convoglio. Per i familiari della vittima l'indagine andrebbe estesa anche ad altri. Il servizio di Patte Colombo.
5: Lo scorso Ferragosto, il compagno e la sorella della vittima viaggiavano sullo stesso convoglio trainato da 3 cavalli andato a schiantarsi contro una pianta durante un'escursione in Val Roseg, in Alta Engadina. Adesso chiedono che venga fatta piena luce sull'incidente costato la vita alla 73enne argoviese e in cui sono rimaste ferite 12 persone. Per questo si sono costituiti accusatori privati nel procedimento penale avviato dalla Procura Retica. A rappresentarli l'avvocatessa Barbara Borer-Matis, la quale, a nome dei suoi clienti, non nasconde dubbi e perplessità sull'operato della magistratura, che nel registro degli indagati ha inserito il solo nome del conducente della carrozza con 2 rimorchi, convoglio che il giorno della sciagura trasportava oltre 30 turisti. Ferma restando la presunzione di innocenza per l'indagato, questo quanto scrive in una nota la legale argoviese.
3: Per le vittime è difficile comprendere che non sia ancora stata avviata un'inchiesta a carico del datore di lavoro. Questi è tenuto a istruire i propri dipendenti in modo adeguato sui pericoli e sul rispetto delle norme di sicurezza. Va verificato, in particolare, se il cocchiere era sufficientemente formato per guidare una composizione così pericolosa. Le indicazioni giuntemi da alcuni passeggeri presenti il giorno dell'incidente e da altri cocchieri fanno ritenere che il conducente del convoglio non fosse sufficientemente preparato.
5: Sotto la lente, per gli accusatori privati, dovrebbe essere messo anche l'operato delle autorità comunali di Pontresina, per verificare in particolare se e quali controlli siano stati fatti sulla concessionaria del servizio di trasporto con le carrozze.
1: In Argentina, al processo per la morte di Diego Armando Maradona, l'accusa ha chiesto 12 anni di carcere per il neurochirurgo che guidava l'equipe medica del campione. Per il pubblico ministero è colpevole di omicidio con dolo eventuale, chieste pene tra i 4 e gli 8 anni per altri 5 imputati, parte del suo team. Maradona, lo ricordo, era morto nel novembre del 2020 a 60 anni. Negli Stati Uniti sarà trasmessa in diretta streaming la fucilazione di Nidal Hassan, l'ex maggiore dell'esercito, condannato a morte per la strage compiuta nel 2009 nella base militare di Fort Hood in Texas. Lo ha annunciato il capo del Pentagono, Pete Hegseth. È la prima esecuzione pubblica nel paese dal 1936. Da Washington, il nostro corrispondente Andrea Vosti.
6: He's going to get a firing squad of soldiers, as it should be, and we'll make sure that people are able to watch it, that it's public.
7: Faremo in modo che la gente possa guardarla, che sia una esecuzione pubblica. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, annuncia così durante un'intervista a bordo della portaerei Abramo Lincoln che la fucilazione di Nidal Hassan verrà trasmessa in diretta streaming. È quello che si merita e la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per quello che ha fatto, ha aggiunto Hegseth.
6: People need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
7: Ex maggiore dell'esercito statunitense, figlio di emigrati palestinesi. Il 5 novembre del 2009 Hassan aveva aperto il fuoco nell'infermeria della base militare di Fort Hood in Texas, uccidendo 13 commilitoni e ferendone altri 32. Nel 2016 un tribunale militare lo aveva condannato alla pena di morte. La settimana scorsa Donald Trump ha dato luce verde alla sua esecuzione mediante fucilazione. Un metodo che l'esercito statunitense non usa da lontano 1945, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
6: Of course we're gonna do it at Fort Hood. We're gonna do it on a Thursday, we're gonna do it at 1 o'clock, which is when he did it.
7: Naturalmente l'esecuzione avverrà a Fort Hood, all'1 di pomeriggio del 3 dicembre, alla stessa ora in cui il terrorista compì la strage, ha aggiunto Hegseth con un malcelato compiacimento. Ci saranno soldati con fucili, un vero plotone di esecuzione.
6: And it's gonna be soldiers with rifles executing the firing squad.
7: L'annuncio del capo del Pentagono ha suscitato le reazioni dell'avvocato di Nidal Hassan e degli attivisti per i diritti umani che hanno criticato la volontà di spettacolarizzare l'esecuzione. L'ultima esecuzione pubblica negli Stati Uniti è avvenuta nel 1936. Mentre secondo Amnesty International l'anno scorso nel mondo ci sono state 17 esecuzioni in pubblico, 11 in Iran e 6 in Afghanistan.
1: In Ucraina stanotte i raid russi hanno colpito la regione di Zaporizhia causando un morto e un ferito, 2 morti anche dall'altra parte del confine a Belgorod per i raid ucraini, e negli ultimi giorni si sono intensificati soprattutto gli attacchi russi contro civili, si parla di 80 di morti appunto in Ucraina. In Russia di vittime civili ucraine non si parla, ma come ci spiega il nostro collaboratore Alberto Zanconato, che sia in corso una escalation strategica, beh, non è più un segreto.
8: centri dati, aziende di spedizioni, acciaierie, ponti, navi cargo e infrastrutture portuali. Sono questi alcuni degli obiettivi che Mosca ammette di colpire nei bombardamenti sull'Ucraina, negando di prendere di mira edifici residenziali e automezzi civili. I bersagli, affermano dal Ministero della Difesa russo, sono militari, nel senso che possono essere impiegati per lo sforzo bellico di Kiev, ma appare evidente l'obiettivo di mettere in ginocchio l'economia ucraina nel suo complesso. La potente intensificazione dei raid negli ultimi mesi, dice Mosca, è una risposta speculare a quelli ucraini a partire da giugno, quando il presidente Zelensky annunciò una campagna di attacchi alle raffinerie in tutta la Russia con lo scopo dichiarato di convincere Vladimir Putin a negoziare la pace. La risposta dal Cremlino è stata opposta, con un incremento progressivo dei bombardamenti sui gangli vitali dell'economia ucraina. Perché chi vive in una casa di vetro non dovrebbe lanciare sassi agli altri, ha spiegato l'ambasciatore russo presso l'OSCE Dmitry Polyansky. Presi di mira soprattutto obiettivi a Kiev e i porti della regione di Odessa, con l'intento di bloccare le importazioni via mare, comprese quelle di armi occidentali, ma anche delle esportazioni, comprese quelle di grano, e a Kryvyi Rih, dopo ripetuti bombardamenti, il gruppo siderurgico ArcelorMittal è stato costretto a chiudere la più grande acciaieria del paese.
1: Il governo francese ha preso dei provvedimenti per cercare di calmare la protesta degli studenti. In particolare, il ministro dell'Educazione Geoffrey ha annunciato ieri sera che invierà 3.000 insegnanti supplenti nei licei più in difficoltà. Ieri comunque è stata ancora una giornata di mobilitazione, circa 75.000 persone hanno manifestato in tutto il paese, 25.000 a Parigi e in Place de la Bastille. Ci sono stati nuovi scontri con la polizia, oltre 500 i fermi e 48 i feriti tra i gendarmi. Torniamo in Svizzera, è ottobre, ma gli effetti della siccità continuano a pesare sull'agricoltura, in questo caso sul

0: Di avere sufficiente cibo proteico da destinare agli animali nei momenti di crisi, le imprese devono conservare riserve sufficienti a coprire fino a 2 mesi di fabbisogno in caso di stop totale delle importazioni, 80.000 tonnellate in totale a livello nazionale. Il paradosso è che sul mercato mondiale ad oggi le quantità di questi semi proteici sono sufficienti. Il problema è farle arrivare, già perché il basso livello delle acque del Reno e del Danubio limita la loro navigabilità, rallentando i trasporti. A ciò si aggiunge che trasferire le merci su treni e camion è complicato. Le capacità di trasporto sono contese da altre merci. Così dal 15 ottobre la Confederazione consentirà nuovi prelievi dalle scorte obbligatorie. A settembre era già consentito utilizzarne fino al 20%, finora però ne è stato prelevato solo il 9,5%, un dato positivo che fa ben sperare il Consiglio federale. Visto che le importazioni proseguono, seppur rallentate, le scorte potranno durare per più di 2 mesi, nella speranza che sia un lasso di tempo sufficiente per far risalire i livelli dei fiumi, consentendo le merci e dunque anche i mangimi proteici per gli animali di tornare a viaggiare regolarmente.
1: In Svizzera un terzo di tutte le specie animali e vegetali è a rischio estinzione, ad affermarlo il nuovo rapporto del WWF, secondo il quale la minaccia nella Confederazione è più elevata rispetto ai paesi confinanti. Valentina Moccetti.
2: Un mix di peculiarità del territorio elvetico e fattori globali sono all'origine della perdita di biodiversità. Susanna Petrone, portavoce di WWF Svizzera.
3: A livello svizzero ci sono tantissime concause. C'è per esempio lo sfruttamento eccessivo del territorio, l'inquinamento. Poi ci sono molti habitat che sono piccoli o isolati. Abbiamo misure di protezione che vengono attuate troppo lentamente, per esempio, o solo in modo molto puntuale. E l'agricoltura intensiva va anche un po' a pesare su questa percentuale. Poi ovviamente la crisi climatica che colpisce a livello globale.
2: La buona notizia è che non è troppo tardi per invertire rotta. Grazie a progetti mirati, spiega Susanna Petrone, in Svizzera sono riapparse specie estinte, come la cicogna bianca.
3: È passata da zero, era estinta, e oggi ne abbiamo oltre 1.000 coppie fisse sul territorio, anche grazie però ai verminiti. La lontra si era data per estinta nel 1989, poi c'è stato un primo avvistamento nel 2009 e nel 2017 ci sono nati le prime cucciolate nell'Inn, e oggi in diversi cantoni, Ticino compreso, la si può trovare di nuovo. Oppure abbiamo anche la Trotta da Lago, che è una zona vicina a Berna, grazie al risanamento di alcune centrali idroelettriche e la rinaturalizzazione dei fiumi, è potuta tornare.
2: Una dimostrazione, secondo il WWF, che misure coerenti di protezione della natura possono funzionare anche in Svizzera.
1: Questo è l'ultimo servizio del Radio Giornale. Buona giornata a tutte e a tutti.
4: Lo sport
5: con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
6: La Svizzera non vuole fare a meno di Granit Xhaka, ma andrà davvero così? Buongiorno da Omar Gargantino. Una domanda che rimarrà in sospeso almeno fino a fine mese per aprire questa prima edizione di Rete 1 Sport. Una domanda scomoda e una risposta che deve fare i conti con gli interessi sportivi, ma anche con la parte etica della vicenda. E dopo che nella giornata di ieri è arrivata la conferma della condanna del capitano della nazionale da parte del Tribunale di Lucerna per aver acquistato 2 certificati di vaccinazione falsi nel periodo Covid, alla 34enne è stata combinata una multa con la condizionale di 150.000 franchi, adesso si aspetta che la Federazione Svizzera prenda ufficialmente posizione sulla vicenda e vi metta un punto finale. Nell'attesa qualche considerazione la fa anche Paolo Laurenti.
7: Dopo l'ammissione è arrivata la sentenza di condanna penale. Per quella sportiva, in seno alla nazionale, si dovrà attendere a fine ottobre. Certo, c'è la questione etica da analizzare e il dibattito tra chi sostiene che uno sportivo debba essere anche un modello e un esempio e chi no proseguirà e non si risolverà certamente oggi, probabilmente mai. I segnali e le dichiarazioni che inoltre sono arrivati dai compagni rossocrociati, dirigenza e allenatore vanno nella direzione di un reintegro del centrocampista centrocampista che poi continuerà ad indossare la fascia di capitano. Al momento non c'è nulla che lasci pensare il contrario. La federazione, che ricordiamo non ha mai imposto un obbligo di vaccinazione, ha sempre sottolineato come la questione sia esclusivamente privata e quindi non sportiva. Troppo importante inoltre e anche potente la leadership di Giacca in campo, nello spogliatoio, ma non solo, per privarsene. La sua sospensione per le quattro partite

0: Nations League aveva più lo scopo di preservare la tranquillità della squadra che quello di punire il giocatore. Il gruppo ha dimostrato di sapersela cavare anche senza il faro del centrocampo e non è detto che possa saltare pure gli appuntamenti di novembre, ma siamo certi che la storia tra la nazionale e il 152 volte rosso-crociato sia ancora ben lontana dal suo epilogo.
1: Sempre per il calcio e la calcio giocato dopo la lunga sosta per le nazionali stasera ripartono i vari campionati in Svizzera, aspettando il ritorno in campo del Lugano leader della Superliga, Lugano che domani riceverà il Lucerna. Si comincia con la Challenge League, le sfide del decimo turno. La capolista Stade Lausanne è in trasferta a Rapperswil, il Winterthur primo inseguitore invece a Neuchâtel. Passiamo all'hockey, al campionato che invece la sua prima pausa la vivrà inizio novembre. Nel frattempo si gioca praticamente tutti i giorni. Ieri è tornato a vincere il Friburgo, campione in carica, Secco 7-2 alla Juve. Stasera sono quattro le partite in calendario, tra cui a Lugano-Zurigo. Bianconeri che vogliono assolutamente confermarsi dopo la bella vittoria di Losanna contro la squadra di gran lunga più forte, almeno finora, del torneo. Patrick Locatelli.
2: Partiamo da un assunto.
3: Abbiamo giocato un po' più intelligentemente, penso che abbiamo giocato molto più sereni, non ci siamo spaventati e ricordato delle altre partite che ci hanno fatto male e quindi sì, è un buon segno che abbiamo imparato.
2: Effettivamente, quello visto a Losanna è un Lugano che può sì ancora lavorare sulle penalità da evitare, ma che è certamente intervenuto su alcuni aspetti che a Porrontruy l'avevano condannato all'ennesima rimonta. È un Lugano un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde, quello di David Ebischer, che perde per strada punti con Kloten, Ambry, Langnau e Ajoie, squadre che i bianconeri dovrebbero essere in grado di battere, per poi strappare la prima vittoria in trasferta in casa di un Losanna, sì, in grande difficoltà, ma sulla carta sempre una signora squadra. La carta però non sempre canta e vuoi vedere che anche questa sera la squadra di Mittel riuscirà a dare del filo da torcere allo Zurigo, che per la legge dei grandi numeri è prima o poi destinato a perdere la sua prima partita. Ancora il difensore bianconero David Ebischer.
3: Una partita molto complicata, hanno una squadra a un altro livello, però alla fine dobbiamo concentrarci su noi stessi. Noi dobbiamo fare prima la nostra partita e poi vedremo come esce, però concentrarsi solamente sul Zurigo sarebbe un errore, perché dobbiamo rispettarli, però dobbiamo anche giocare il nostro gioco. Noi siamo anche una buona squadra e possiamo vincere contro tutti.
2: E il primo avversario da battere per il Lugano di questo inizio stagione è proprio se stesso.
1: Lugano-Zurigo che, come Bernabien, Davos a Kloten, Langnau Rapperswil, inizierà alle 19.45, serata hockeistica che seguiremo come sempre su Rete 1 in Sport e Musica prima e poi in After Hockey.

0: Buongiorno Svizzera, sono le 7:20, noi siamo quelli di 7:20.
1: Francesca Margiotta, Marcello Fusetti, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, è venerdì, è il 9 ottobre, andiamo al 9 ottobre del 1874 per il Trattato di Berna. I rappresentanti di 22 paesi creano l'Unione Generale delle Poste, che poi diventerà UPU, Unione delle Poste Universale. UPU. Allora, una piccola rivoluzione, piccola grande rivoluzione ottocentesca, perché prima del 1874 spedire una lettera in un altro paese poteva significare affrontare un viaggio burocratico infinito. C'erano tariffe per ogni paese che la lettera o il pacco attraversava. Si era arrivati a capire che si passava da una tariffa unica ad una tariffa unica da 1200 tariffe diverse circa. Quindi 1874 si entra nella modernità con dei principi che erano: la posta deve circolare liberamente, le lettere straniere devono essere trattate come quelle nazionali e ogni amministrazione incassa le sue quote senza doversi regolare continuamente con gli altri paesi. E dunque un modo che le lettere ebbero alla fine dell'Ottocento di essere circolare libere, senza frontiere, ecco. Quindi 9 ottobre oggi è diventata la giornata mondiale della posta. Oggi tra l'altro l'UPU è una delle più antiche organizzazioni governative del mondo ed è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite dal 1948. Quindi oggi facciamo gli auguri a tutti quelli che ci consegnano, che provvedono a consegnarci ogni giorno lettere.
1: Non facile la vita.
0: No. Sempre più difficile
1: del postino,
0: e ci consegnano pacchi, lettere, anche quelle buste grigie e anche le fatture, ma noi gli vogliamo bene lo stesso. Grazie,
1: scriveteci, postini all'ascolto.
0: Sì, dai.
1: Cecilia Moretti, Locarno Monti, che tempo troveranno oggi nel consegnarci la posta?
2: Buongiorno a tutti. Allora, il fronte che ci ha toccato nella giornata di ieri si allontana verso est, quindi arriverà aria gradualmente più secca, ma questa mattina abbiamo ancora dell'umidità ben presente, quindi significa che partendo dal versante sudalpino questa mattina abbiamo dei banchi nuvolosi residui ancora piuttosto estesi che però tenderanno a dissolversi nel corso delle prossime ore, quindi passeremo poi gradualmente a tempo in prevalenza soleggiato con a tratti qualche velatura ad alta quota. Soprattutto questa mattina poi nelle vallate superiori è ancora presente una tendenza favonica e oggi al sud le temperature massime arriveranno fin verso i 22 gradi. Passiamo a nord delle Alpi, anche in questo caso abbiamo della nuvolosità bassa piuttosto estesa, soprattutto lungo le Alpi e lungo il Giura, nuvolosità con un limite superiore attorno ai 2000 metri circa, quindi in alta montagna il tempo sarà già da questa mattina ben soleggiato. La nuvolosità presente anche al nord delle Alpi sarà in parziale dissoluzione, quindi avremo comunque delle ampie schiarite nel corso della giornata prima di un nuovo aumento della nuvolosità previsto in serata con banchi nuvolosi che si estenderanno gradualmente a partire da ovest. Le temperature massime oggi al nord delle Alpi saranno comprese tra 13 e 17 gradi, mentre la temperatura a 2000 metri oggi sarà compresa tra 2 e 6 gradi con un vento che in montagna soffierà con intensità debole o moderata dal settore ovest.
1: Cecilia, grazie, buon lavoro.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
1: A bien, troviamo Diana Gatto.
3: Sulla A2 segnaliamo rallentamenti tra Mendrisio e Melide in direzione di Lugano. Traffico congestionato anche tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
5: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Lui ha cantato tanto, sempre d'amore, iniziando praticamente sempre le sue canzoni con un parlato, Barry White, che a me ricorda
1: Ellie McBeal.
0: Se parli con otto armonici nella voce, c'è cioè una voce spessa così. Comunque salutiamo anche Daniela che a proposito dei postini dice: io preferisco la casella postale per creare meno lavoro ai poveri postini. Uno che pensa anche al lavoro degli altri, è nobile tutto ciò.
1: Nobile, Nobel. Oggi è il giorno del Nobel della pace.
0: Sì.
1: Che è sempre quello più discusso, a volte anche discutibile. Anni 70 Kissinger fu uno dei più discussi, ma
0: non
1: ce ne
0: solo.
1: Sono stati altri, quando lo diedero
0: anche
1: Obama
0: certo.
1: Quando lo diedero Roosevelt, è quello su cui abbiamo qualcosa da dire.
0: Sì.
1: Ieri era il giorno del Nobel della letteratura, per me è il giorno della capra.
0: Anche per me è il giorno in cui ti rendi conto
1: di non aver letto niente.
0: Sì.
1: Negli ultimi 20 anni uno,
0: sì,
1: che era Bob Dylan.
0: Esatto,
1: praticamente.
0: Troppo facile. Fa solo le sue canzoni, l'ho letto.
1: È sempre un momento,
0: sì, ti fa
1: in
0: capire.
1: Cui fai i conti con la tua ignoranza.
0: Sì, se tu guardi indietro, prima del 2000 ci sono diversi Nobel per la letteratura dei quali abbiamo letto qualcosa e forse il merito è della scuola che ce l'ha un po' imposto, ce l'ha fatto. Oppure
1: o dell'amore.
0: O dell'amore, certo. Cioè, Neruda, cioè, l'abbiamo letto tutti e chi più chi meno comunque lo conosce, un poeta enorme. Però è vero che negli ultimi 26 anni, cioè io ho fatto proprio, ho guardato dal 2000 e non sono 20, sono 26, io a stento ne ricordo qualcuno. Forse uno l'ho letto, ma neanche mi ricordo se l'ho letto. Sto parlando di John Fosse per me.
1: Anne Carson, che ha vinto
0: ieri.
1: In Italia è stata pubblicata solo negli ultimi anni, quindi oggi ci sarà l'editore, che credo sia La Nave di Teseo, Felice che va a cercare nei scatoloni da mettere fuori vincitrice prima, e tutti gli altri molto attapiratissimi,
0: a meno che uno non l'abbia letta in lingua originale. Lei è canadese, l'avranno pubblicata in inglese e anche in francese, suppongo. Lei è comunque una scrittrice, poetessa, saggista, traduttrice, e poi ha fatto, credo, delle opere performative, perché si parla del suo lavoro anche in collaborazione con dei ballerini. Qui immagina la complessità del suo lavoro.
1: Mai provato,
0: mai letto niente. Quindi noi mettiamo sul tavolo direttamente la nostra caprezza. E lasciamo che voi al massimo ci scriviate: no, leggetela perché quest'opera o quest'altra sono bellissime. Aspettiamo consigli da girare.

0: Allora, grazie a Beatrice e Francis per adesso che ci hanno consigliato due opere di premi Nobel. Il primo è Francis che ci consiglia un'opera di Anne Carson, quindi la nuova vincitrice del Nobel per la letteratura, Autobiography of Red, Autobiografia del Rosso, che racconta in versi, è un romanzo che si rifà al mito di Eracle e Gerione basato sulla, lasciatemi fare questo gioco di parole, stesura di Stesicoro. E quindi è interessante, ho letto la trama, è interessante, potrebbe essere una bella lettura. Mentre a proposito di premi Nobel che avete letto, dice Beatrice, a me è capitato una volta negli ultimi anni con Kazuo Ishiguro, ma bisogna dire che lui aveva almeno una sua opera famosa che era stata alla base del film Quel che resta del giorno. Quindi magari vedi il film e poi vai a leggere il libro se il film ti ha conquistata, insomma.
1: Oggi dicevamo giornata della posta.
0: Sì.
1: C'è una singolare tensione che si è aperta a distanza tra due ascoltatrici. Daniela, sì, che per facilitare il lavoro dei postini dice: io ho investito 120 franchi per una casella postale, così il postino
0: risparmia lavoro, fatica.
1: E dall'altra parte Alda che dice: ecco, brava, così perderà il posto di lavoro il postino. È un po' il discorso che si può fare sulla cassa automatica nei supermercati, sì, la cassa con
0: la cassiera. Sì.
1: Fatevela fuori tra di voi, Alda e Daniela.
0: No, beh, per motivi di privacy non vi daremo il numero dell'altra, no, però sono modi di pensare diversamente. Ma torniamo alla letteratura.
1: Sì, un'ultima cosa, perché la posta fa nascere vecchi ricordi. Sì. E Davide ci scrive, Davide, vi ricordate il buono di risposta internazionale? Che era quello che dovevi pagare se spedivi una lettera all'estero e volevi una risposta. Nel suo caso seguivano il fan club degli ABBA
0: a Stoccolma. Sì.
1: Quindi quando mandavano una lettera per ricevere, immagino, del materiale, dovevano pagare questo coupon di risposta internazionale.
0: Sì.
1: E dice: no, io non me lo ricordavo.
0: È come metterci dentro il francobollo.
1: Come metterci in francobollo, che sia il francobollo non dello stato dove sei, perché non hai un francobollo valido a Stoccolma se stai.
0: Quindi gli mettevi un bonus per un francobollo. Allora, io invece volevo parlare di come certi manoscritti restino misteriosi a lunghissimo. È il caso, forse ne avete già sentito parlare, del manoscritto di Voynich, che prende questo nome da Wilfried Voynich, un mercante di libri rari di origine polacche, naturalizzato britannico, che lo acquistò da un collega gesuita nei pressi di Frascati nel 1912. Però il manoscritto adesso è conservato a Yale, si sa che è più o meno del 1400-1430 ed è veramente pieno di cose che nessuno è riuscito mai a svelare, decifrare. In pratica è pieno di disegni che sembrano crittografati, che richiamano la fitoterapia, cioè la cura con le piante, l'astrologia, persino l'apparato riproduttivo femminile, e hanno spesso detto: ecco, sarà un libro di sapere popolare femminile, ma non ci sono prove definitive. Adesso si è pensato questo, ma non sono parole che spendo per un particolare femminismo soggettivo, ma è pur vero che spesso sono stati uomini che hanno studiato opere credute di uomini, pensate destinate ad altri uomini. In realtà il mondo femminile non era stato notato, a parte il caso dell'anatomia, no? Dunque adesso c'è una nuova ricerca che dà un'interpretazione nuova e molto sorprendente, forse svela il mistero di questo manoscritto, nel fatto semplice che forse è stato rilegato molto dopo essere stato disegnato. Probabilmente inizialmente si trattava di fogli sparsi, di appunti destinati a essere dati foglio per foglio, poi hanno fatto coincidere delle cose, li hanno rilegati insieme e non sono riusciti a trovare un senso alle cose, un senso compiuto a queste cose rilegate probabilmente a caso, no? O almeno per intuizione. E quindi questa rilegatura errata in disposizione incastro avrebbe mescolato le carte, in questo caso veramente, in modo da renderle incomprensibili. Adesso analisi numeriche mostrano che le pagine apparentemente lontane hanno una coerenza testuale, come se fossero state scritte per stare vicine, e quindi chi ha rilegato male il manoscritto ha commesso un errore, ma ha avuto un pregio, quello di tenere tutto questo documento assieme. altrimenti certo. avremmo un foglio qua, un foglio là in giro per il mondo, forse alcuni sarebbero anche andati persi. Allo stesso tempo però appunto probabilmente ha reso l'interpretazione impossibile perché non c'è senso, per cui i manoscritti medievali, questo manoscritto medievale forse un giorno verrà letto nell'ordine giusto, forse.
1: Chissà, magari useranno l'intelligenza artificiale per trovare dei collegamenti, cosa che hanno fatto con una lettera cifrata, quindi quelle criptate, diciamo così, di Napoleone Bonaparte, che nel 1809 scriveva a uno dei suoi marescialli, Auguste de Marmont, una lettera con una cifratura molto particolare, con un sistema omofonico. Quindi una lettera può essere sostituita da non solo un simbolo, un'altra lettera, ma da più lettere o simboli diversi. Quindi molto difficile arrivare a trovare una chiave di lettura. Loro erano in grado di farlo perché avevano la chiave, quindi sapevano come decriptarla. Questa non era ancora stata decriptata. L'intelligenza artificiale, partendo dall'intuizione di un esperto, quindi di un uomo che aveva trovato qualche corrispondenza in alcuni simboli, è riuscita in poche ore a trascrivere questa lettera. Non c'è niente di nuovo, sapevamo già tutto. Okay. Sapevamo già tutto. L'unica cosa, Napoleone dice a Marmont, che sta per andare in guerra contro gli austriaci, dice: guarda, abbiamo tantissimi uomini a disposizione, e la gonfia tantissimo, dice molte più truppe di quelle che in realtà aveva. Questo per rincuorare probabilmente il suo maresciallo, che comunque doveva andare in guerra, qualche ansietta magari.
0: Quindi
1: magari
0: si enfatizzavano le cose anche allora.
1: Però ci sono altre lettere di Napoleone, sempre con questo sistema, che non sono ancora state decriptate. Forse nelle prossime settimane ci faranno sapere.

0: saluto anche a Laura Dick e Omar Gargantini che sono arrivati per Rassegna Stampa e Sport. Bentrovati.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Laura, cominciamo da te. Hai scelto di partire da 24 ore. Che ci dice?
2: Sì, è una notizia che gira già da un po', ma è sempre importante parlarne di questi occhiali connessi venduti in Svizzera. C'è stato un fortissimo aumento nelle vendite online e sono, ricordiamo un attimo che cosa sono questi occhiali intelligenti. Hanno la camera integrata che usa l'intelligenza artificiale, quindi potenzialmente si possono leggere le notifiche senza guardare il telefono, visualizzare indicazioni stradali direttamente sulle lenti, tradurre conversazioni in tempo reale, registrare video per lavoro o divertimento, e questo anche pone
3: un po' di quesiti sulla privacy.
2: Esatto. E il 24 ore dice: lo stesso incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza mette in guardia. La legge sulla protezione dei dati considera i dati biometrici come il viso particolarmente sensibili ed esige un consenso esplicito per poterli trattare. Quindi
3: Puoi chiedere consenso a tutte le persone che incontri se indossi quegli occhiali.
2: Ma e poi soprattutto non puoi andarla a filmare per strada e poi pubblicare questi video sui social senza il loro consenso. E anche a livello politico diversi interventi parlamentari verranno discussi a Berna su questa regolamentazione, sulla regolamentazione di questi strumenti, quindi se ne sentirà ancora parlare.
3: Omar, veniamo alla questione sport. Il venerdì è sempre una giornata un po', previsione del fine settimana, si potrà dire qualcosa. Non ci sono grandi notizie, ci sono state. Dato che è venerdì, la fine di un piano inclinato, le notizie sportive della settimana che salvi?
0: Ecco, bella domanda.
1: Io mi ero preparato, stasera gioco a Lugano.
3: Quello dopo lo diciamo.
1: Lo facciamo dopo. La Svizzera che è praticamente certa di tornare nel gruppo A di Nations League. Questo adesso comincia a essere anziano, la memoria. A tornare già lunedì, martedì, siamo già molto lontani.
3: Però sì, finisce la pausa delle nazionali,
1: sì,
3: che ricomincia
1: il
3: campionato.
1: Per chi soffre quando i campionati non ci sono, chi gioca al fantacalcio, chi gioca alle scommesse, gli appassionati, i tifosi veri, insomma, 3 settimane sono state un'astinenza molto molto lunga. Poi stavo pensando alle altre notizie. Beh, del caso Giacca abbiamo già detto prima, basta,
0: no?
1: non ne parliamo più perché si è già detto tutto. Aspettiamo che la federazione decida.
0: E se comincia a parlare di sci da lontano?
1: Sì, perché fra un paio di settimane si comincia la stagione a Sölden e sarà una stagione molto particolare perché è orfana dopo tantissimi anni di Laragut, insomma, che ha deciso.
3: Mentre
1: di
3: ci sarà Lin Simon.
1: Sì, che invece, a differenza di Laraguta, non ne vuol sapere
0: ne vuol
1: di smettere.
0: Sapere.
1: Poi qui si potrebbe aprire un dibattito sul buonsenso, sul perché uno sportivo non smette, forse perché ha paura dell'incognito che c'è una volta che non hai più la tua attività, la
0: oppure
1: tua routine quotidiana, la pressione, l'essere al centro dell'attenzione.
0: Vuole finire in salita, visto che è caduta malamente, l'ultimo ricordo di lei è di lei per terra, magari lei vuol finire ancora sciando bene.
1: Bisognerebbe chiederlo a lei. Io spero che vadano avanti questi sportivi per il piacere di fare sport, insomma.
3: Un po' come ha fatto Messi con la nazionale, altra notizia della settimana, che ha giocato la sua ultima partita in Albiceleste.
1: Esatto, a differenza di Cristiano Ronaldo, Messi ha capito che ad un certo punto è giusto insomma dire voltare pagina. Poi lui aveva vissuto anche questo dramma, insomma, personale, la perdere il papà, che era legatissimo in concomitanza, in pratica, con la sconfitta nella finale dei mondiali. È stata una bella festa quella di Buenos Aires. Vedremo quando si ritirerà Ronaldo, se il Portogallo celebrerà il suo campione allo stesso modo.
3: Dopo parliamo del Lugano di stasera.
0: Si è già detto tutto di Giacca, invece di questa faccenda, che è comunque data 1° gennaio, Laura, non si finirà mai di parlare.
2: No, esatto, anche nel nostro radiogiornale c'erano tagli differenti. Parliamo dell'incendio di Crans-Montana. Le Temps oggi in prima pagina parla della fuga di notizie che riguardano l'inchiesta sul bar Le Constellation. Diverse procedure penali sono state aperte contro avvocati e giornalisti che hanno appunto diffuso dettagli non pubblici dell'inchiesta in corso, dettagli che, scrive il giornale, letti da testimoni e imputati, disturbano l'andamento degli interrogatori, poi che potrebbero in qualche modo influenzare poi le dichiarazioni. E il Tribunale federale, ricorda anche Le Temps, ha ricordato che la precondanna mediatica della coppia che gestisce il bar deve essere tenuta in conto, e ciò vuol dire che tutta questa situazione potrebbe scaturire anche in una riduzione di pena una volta concluso il processo.
3: Omar, torniamo allo sport, quello giocato, e dicevi Lugano stasera.
1: Sì, stasera c'è Lugano-Zurigo, campionato di hockey che praticamente non si ferma mai. Ieri sera c'è stato la vittoria del Friburgo contro la Joie, l'Ambrì tornerà in pista domani dopo aver tirato un po' il fiato. Stasera questo atteso Lugano-Zurigo, atteso intanto perché lo Zurigo sembra imbattibile, ma per la legge dei grandi numeri prima o poi dovrà perdere, e la speranza dei tifosi del Lugano è che succeda stasera. Lugano che nelle prime 9 giornate del suo campionato non ha mai fatto 2 risultati utili consecutivi, ha vinto a Losanna, e chissà che anche in questo caso non possa essere la volta buona. Sottolineerei, a margine un po' della partita, lo scambio dei portieri avvenuto col Ginevra, per dire soprattutto che Yannick Steinmann è un direttore sportivo moderno, nel senso che cerca sempre soluzioni anche fuori dai periodi canonici legati insomma ai trasferimenti. Jan van Pottelberghe a Lugano non è riuscito a dare quello che ci si aspettava, all'orizzonte si profila il ritorno di Elvin Merzlikins a casa, e allora probabilmente il grande disegno è: cominciamo a prendere una riserva affidabile che è Robert Meyer a Ginevra, che ha una certa età ma che il numero 2 lo fa bene, mandiamo van Pottelberghe al Servetta e poi a fine stagione vedremo cosa fare di Schlegel, in sostanza, che è l'attuale titolare e che ha un contratto pesante e che magari a Lugano farebbe anche comodo, se dovesse tornare ad avere un Merzlikins, a vendere. Credo che il più contento di tutta questa storia comunque sia uno dei miei colleghi, perché Jan van Pottelberghe era un nome che lo metteva in clamorosa difficoltà, adesso dovrà pronunciarlo un po' di meno.
0: Si fa il peccato ma non il peccatore. No. Okay.
3: Laura, chiudiamo questa rassegna con il cyberattacco alla cassa pensioni della Confederazione Pubblica avvenuto ieri.
2: Esatto.
3: Di cui si è saputo ieri.
2: Oggi il Tag Sanzeiger interpella un'esperta di criminalità finanziaria, Carina Nils. Come leggere questo episodio nella strategia, nella gestione del rischio delle autorità pubbliche? Lei dice: prima di tutto bisogna considerare che i fornitori di software esterni, come in questo caso, sono obiettivi allettanti, perché attraverso di essi è possibile sottrarre dati di molti clienti. Quindi, ed è abbastanza logico, è necessario selezionare con cura questi fornitori, controllarli regolarmente, definire con precisione quali dati riservati vengono forniti e in che modo devono proteggerli. E ovviamente ai clienti si consiglia sempre di fare attenzione ai mail, telefonate sospette, che potrebbero essere appunto un portale d'accesso per gli hacker. Un'altra domanda che le viene fatta è: come si fa a verificare quali dati siano stati effettivamente trapelati? Adesso sappiamo che sono ad esempio nome, cognome, numero AVS, eccetera. Innanzitutto deve essere chiaro dove si trovano i dati e chi abbia accesso, dopodiché appunto è più facile ricostruire, verificare che cosa sia stato effettivamente copiato, e quindi questo incidente deve essere di insegnamento. Bisogna rafforzare i controlli e gestire in modo più rigoroso i fornitori di servizi esterni.
3: Grazie Laura, grazie Omar. Noi torniamo a Biennum per una panoramica della situazione del traffico sulle strade nazionali con Diana Galto.
4: Per quanto riguarda la viabilità nazionale, segnaliamo forti rallentamenti nel Canton Vaud sulla A1 tra Esserpité e Cossonay in direzione di Losanna. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
5: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: poi è ovvio che certe notizie suscitino in qualcuno un po' di...
1: delle domande.
0: Un po' di domande. Qualcuno dice, ma questi occhiali intelligenti che fanno... A parte che io sentir descrivere cosa c'hai davanti agli occhi o nelle orecchie con questi occhiali mi sento già confusissima.
1: No, che stiamo usando la parola intelligente un po'...
0: Sì, un po'
1: per
0: troppo.
1: Tante cose.
0: Comunque, questi occhiali che riescono a fare tante cose al posto del telefonino, eccetera, ci scrive Christian, guarda che sono tanto odiati e temuti, ma quando riprendono gli si accende una lucina sulla montatura. E io rispondo...
1: Puoi mettere il pezzettino di scotch.
0: Sì, e poi rispondo, comunque la lucina sulla montatura forse si vede meno che uno col telefonino in mano che fa una ripresa.
1: Perché lui dice, non è che fanno cose tanto diverse da quello che si può fare con il telefonino.
0: Certo,
1: quindi
0: è verissimo.
1: Adesso diciamo, sono tanto pericolosi, ma potremmo fare le stesse cose.
0: Certo.
1: Vietate con un telefonino.
0: Però siccome nessuno di noi ha interesse nel vendere o nel non vendere questi oggetti, guardiamo le criticità. A parte che la notizia poi riportata nella rassegna stampa parlava solo di un'impanata delle vendite.
1: Sì.
0: E delle criticità.
1: Un altro messaggio diceva, con questi occhiali i miei studenti possono copiare la domanda d'esame, le domande d'esame e trasmetterle immediatamente
0: sì.
1: a chi deve fare l'esame fra un quarto
0: sì,
1: d'ora, 20 minuti.
0: O chi lo può aiutare semplicemente mandandogli la risposta giusta.
1: L'epoca del Bigino 2.0.
0: Davvero? D'altra parte tu fai la legge e si inventa l'inganno. Questa è una cosa vecchia come il mondo.

0: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Per oggi in tutto il paese sarà per lo più soleggiato, con temperature massime di 21 gradi a sud e 15 a nord.
2: Rete 1,
1: sono le 8.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Le cure mediche dei feriti italiani di Crans-Montana non sono ancora state pagate. Le fatture sono di 1,5 milioni di franchi. Negli Stati Uniti si ritorna alle esecuzioni capitali pubbliche. Il ministro della difesa Hexet annuncia una fucilazione in diretta streaming per il prossimo 3 dicembre. Una specie su tre è a rischio in Svizzera. L'allarme tocca flora e fauna, ma secondo il WWF, se si intervieni con progetti mirati, la tendenza può essere invertita. 1,5 milioni di franchi sarebbe dunque l'ammontare della fattura delle cure mediche prestate alle vittime italiane del rogo di Crans-Montana. L'Italia, come noto, si rifiuta di pagare e il presidente della Confederazione aveva promesso una soluzione. Ebbene, sono passati più di 9 mesi dalla tragedia e una soluzione ancora non c'è. Paola Latorre.
4: Se mi faccio male su una pista e mi rompo una gamba, è giusto che ci sia un rimborso da parte del sistema sanitario italiano. Se invece mi sono fatto male in un locale per la negligenza, per la colpa di qualcuno, e probabilmente è anche qualcuno del comune o del cantone, come minimo va messa in sospensione questa richiesta fino a che non vengono accertate le responsabilità.
5: A parlare ai microfoni di RTS, il padre di un ragazzo rimasto gravemente ustionato nel rogo di Crans-Montana. Dopo l'incendio è stato ricoverato immediatamente a Sion per gravi ustioni alla schiena, alle mani e alle braccia. Un ricovero durato 15 ore. Poi il ragazzo è stato trasferito a Milano. La fattura inviata all'Italia con copia alla famiglia è di 66.800 franchi. In totale 12 vittime italiane sono state curate negli ospedali svizzeri dopo la tragedia. Secondo le ricerche della RTS, il costo totale delle loro cure si aggira intorno a 1,5 milioni di franchi. Un conto che semina discordia. Il governo italiano, come ci ha confermato ieri nuovamente il portavoce, continua a rifiutarsi di pagarlo, come invece previsto dagli accordi internazionali. All'inizio di maggio il presidente della Confederazione Guy Parmelin aveva promesso una soluzione dopo un incontro con Giorgia Meloni, ma a 9 mesi dalla tragedia il Consiglio federale non l'ha ancora trovata. Tra i parlamentari federali c'è chi incoraggia il Consiglio federale a cancellare il debito, a fare un gesto vista la situazione particolarmente grave. Altri invece si aspettano che Berna mantenga una posizione ferma, dato che ci sono appunto degli accordi internazionali che vanno rispettati.
3: In Argentina, al processo per la morte di Diego Armando Maradona, l'accusa ha chiesto 12 anni di carcere per il neurochirurgo che guidava l'equipe medica del campione. Per il pubblico ministero è colpevole di omicidio per dolo eventuale. Chieste pene tra i 4 e gli 8 anni per altri 5 imputati, parte del suo team. Maradona, lo ricordo, era morto nel novembre del 2020 a 60 anni. Negli Stati Uniti sarà trasmessa in diretta streaming la fucilazione di Nidal Hassan, l'ex maggiore dell'esercito condannato a morte per la strage del 2009 nella base militare di Fort Hood in Texas. Lo ha annunciato il capo del Pentagono, Pete Hexet. È la prima esecuzione pubblica dal 1936. Da Washington il nostro corrispondente Andrea Vosti.
6: He's going to get a firing squad of soldiers, as it should be, and we'll make sure that people are able to watch it, that it's public.
7: Faremo in modo che la gente possa guardarla, che sia una esecuzione pubblica. Il capo del Pentagono, Pete Hexet, annuncia così durante un'intervista a bordo della portaerei Abramo Lincoln che la fucilazione di Nidal Hassan verrà trasmessa in diretta streaming. È quello che si merita e la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per quello che ha fatto, ha aggiunto Hexet.
6: People need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
7: Ex maggiore dell'esercito statunitense, figlio di emigrati palestinesi. Il 5 novembre del 2009 Hassan aveva aperto il fuoco nell'infermeria della base militare di Fort Hood in Texas, uccidendo 13 commilitoni e ferendone altri 32. Nel 2016 un tribunale militare lo aveva condannato alla pena di morte. La settimana scorsa Donald Trump ha dato luce verde alla sua esecuzione mediante fucilazione. Un metodo che l'esercito statunitense non usa da lontano 1945, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
6: Of course we're going to do it at Fort Hood.
7: Naturalmente l'esecuzione avverrà a Fort Hood, all'una di pomeriggio del 3 dicembre, alla stessa ora in cui il terrorista compì la strage, ha aggiunto Exet con un malcelato compiacimento. Ci saranno soldati con fucili, un vero plotone di esecuzione. L'annuncio del capo del Pentagono ha suscitato le reazioni dell'avvocato di Nidal Azan e degli attivisti per i diritti umani che hanno criticato la volontà di spettacolarizzare l'esecuzione. L'ultima esecuzione pubblica negli Stati Uniti è avvenuta nel 1936. Mentre secondo Amnesty International l'anno scorso nel mondo ci sono state 17 esecuzioni in pubblico, 11 in Iran e 6 in Afghanistan.
3: Il governo francese ha preso dei provvedimenti per cercare di calmare le proteste degli studenti. Il ministro dell'educazione Geoffrey ha annunciato ieri sera che invierà 3.000 insegnanti supplenti nei licei più in difficoltà. Ieri, peraltro, è stata ancora una giornata di mobilitazione. Circa 75.000 persone hanno manifestato in tutto il paese, 25.000 a Parigi. E in Place de la Bastille ci sono stati nuovi scontri con la polizia. Oltre 500 i fermi, 48 i feriti tra i gendarmi. In Svizzera un terzo di tutte le specie animali e vegetali è a rischio estinzione. Ad affermarlo è il nuovo rapporto del WWF, secondo il quale nella Confederazione la minaccia è più elevata rispetto ai paesi confinanti. Ce ne parla Valentina Moccetti.
2: Un mix di peculiarità del territorio elvetico e fattori globali sono all'origine della perdita di biodiversità. Susanna Petrone, portavoce di WWF Svizzera.
8: A livello svizzero ci sono tantissime concause, c'è per esempio lo sfruttamento eccessivo del territorio, l'inquinamento, poi ci sono molti habitat che sono piccoli o isolati, abbiamo misure di protezione che vengono attuate troppo lentamente, per esempio solo in modo molto puntuale, e l'agricoltura intensiva va anche un po' a pesare su questa percentuale. Poi ovviamente la crisi climatica che colpisce a livello globale.
2: La buona notizia è che non è troppo tardi per invertire rotta. Grazie a progetti mirati, spiega Susanna Petrone, in Svizzera sono riapparse specie estinte, come la cicogna bianca.
8: È passata da zero, era estinta, e oggi ne abbiamo oltre 1.000 coppie fisse sul territorio. Anche grazie però ai inverni miti. La lontra si era data per estinta nel 1989, poi c'è stato un primo avvistamento nel 2009 e nel 2017 ci sono nati le prime cucciolate nell'Inn, e oggi in diversi cantoni, Ticino compreso, la si può trovare di nuovo. Oppure abbiamo anche la Trota da Lago, che in una zona vicina a Berna, grazie al risanamento di alcune centrali idroelettriche e la rinaturalizzazione dei fiumi, è potuta tornare.
2: Una dimostrazione, secondo il WWF, che misure coerenti di protezione della natura possono funzionare anche in Svizzera.
3: In chiusura segnalo che un incendio blocca la circolazione dei treni tra Yverdon e Losanna, in particolare tra Cossonay e Cheverny. Una parte del traffico regionale e nazionale tra Lombardia e Svizzera tedesca è toccato, ci sono ritardi e deviazioni, la situazione dovrebbe tornare alla normalità attorno a mezzogiorno. È tutto, buona giornata.
0: Via Radio con l'Arancione. Il posteggio all'aperto sorvegliato in via Balestra 14 a Lugano.
9: Raccomandiamo prudenza nei grigioni sulla A13 tra Zizzers e Coira Nord a causa di oggetti sulla carreggiata in direzione di San Bernardino. In Ticino sulla A2 rallentamenti tra Mendrisio e Melide in direzione di Lugano. Traffico congestionato infine anche tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio. Da Bien per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
10: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Sono le 8:09 e questo è sempre 7:20 fino alle 8:30, fino al momento dei colleghi di Modem, con Francesca Margiotta e Marcello Fusetti.
11: Ben ritrovati.
1: Ben ritrovati. Questa che stai per raccontare è una cosa nella quale io non potrei mai vincere.
11: Ah, vuoi quello? No, sì. Io ne avevo una cosina su...
1: Vabbè, allora ne parliamo dopo.
11: Un fagiano dell'Himalaya. No, è interessante.
1: Parliamo dopo allora della cosa per
11: il
1: cui non potrei mai vincere.
11: Il campionato del mondo di sonno. Sì. Sì. Sonno. È abbastanza interessante, è una roba giapponese,
1: sì,
11: ovviamente. Sono
1: divertente.
11: Loro che si inventano queste cose. No, abbiamo sentito nel radiogiornale specie minacciate in Svizzera. Sull'Himalaya c'è un... un volatilone che appartiene ai fagiani, ai fasanidi, ed è particolarmente bello, ha dei colori, il maschio, la femmina è banale.
12: Beh, è un classico.
11: È banale come un classico.
12: Cioè, che la femmina non deve conquistare nessuno, è lei che deve venire conquistata in natura.
11: Lui
12: no?
11: Invece è una tavolozza di colori meravigliosa. Lui si chiama lo splendido dell'Himalaya.
12: Si chiama da solo
11: lo splendido.
12: Ciao, sono lo splendido dell'Himalaya.
11: L'illofofono dell'Himalaya, però detto lo splendido o lo splendente dell'Himalaya. Vive in una zona abbastanza difficile, 3000 metri circa, quindi non facile. Gli inverni lì sono inverni
12: freschini.
11: Erano inverni freschini, e soprattutto viveva in una zona dove l'uomo arrivava raramente. Adesso hanno costruito delle strade nelle zone dove lui abita, e quindi gli hanno cambiato un po' i rumori di fondo.
12: Il pennuto mi soffre.
11: E si adatta. Allora, dei ricercatori indiani sono andati con i microfoni a registrare il verso dello splendido dell'Himalaya in una zona fortemente frequentata da turisti. Il suono dello splendido dell'Himalaya in una valle che è ancora remota, dove l'uomo non arriva. Dove c'è rumore di fondo, quelle delle macchine soprattutto, quindi con dei bassi di fondo, dei rumori bassi di fondo, cosa ha dovuto fare? Potenzia sugli acuti, per farti sentire.
12: Alle corde vocali un po' irritate.
11: Non sono arrivati a dire che è stato un cambiamento culturale, ma siamo lì.
12: Cioè, per farsi
11: sentire, se deve trovare. Già si vede poco la femmina dello splendido dell'Himalaya, perché è vestita in modo sobrio. Lui deve urlare molto di più.
12: Poverino, che pennuto affaticato. Lo manderanno dal logopedista himalayano per splendidi. Vabbè, che pennuti.

0: Whatever You Want, la canzone degli Status Quo che vi fa muovere la testa con un moto ondulatorio, eccola qua. Dicevo prima, Marcello, aspettandomi questa notiziola che tu avevi già messo lì per noi, che questa è una gara, pur essendo io una che ama dormire, questa è una gara che non riuscirei praticamente mai a vincere.
1: Io sono convinto che tra chi ci ascolta ci sono dei potenziali vincitori, sì, o perlomeno conosci qualcuno, sì, che potrebbe vincere questa gara. E loro l'hanno chiamato il campionato del sonno. Siamo in Giappone, è sponsorizzato, diciamolo subito, da una ditta che fa materassi, quindi si è inventata l'evento di cui parliamo anche qui a migliaia, certo, di chilometri di distanza. È un gioco molto semplice: devi sdraiarti su uno dei loro materassi e addormentarti il più velocemente possibile. E non è che fai finta di dormire, perché ti mettono dei sensori, ti monitorano e controllano questa cosa. E ci sono 11.000 franchi in palio. Quello che riesce a mettere la testa sul cuscino e addormentarsi immediatamente vince. Visto che chi partecipa a queste competizioni questo sa fare,
0: in teoria sì,
1: che è grande invidia. Io invidio molto quelli che appoggiano la testa sul cuscino e già li senti ronfare.
0: Sì, sì.
1: Io non mi impano nel letto più volte prima di addormentare.
0: Infatti la cosiddetta pennichella ristoratrice, non so come si fa a capire se hai dormito 18 minuti, perché io ce ne metto 20 ad addormentarmi.
1: Comunque resteremo all'interno dei paletti posti nel concorso, perché hai 90 minuti di tempo per addormentarti. Però se ci metti 90 minuti di tempo ad addormentarti,
0: certo,
1: è inutile che tu vada
0: a
1: partecipare a questo concorso. Visto che sono tanti, dicevo, quelli che riescono ad addormentarsi subito, li controllano anche la qualità del sonno. Ovviamente tutto, le onde cerebrali sono analizzate.
0: Insomma, c'è in testa le ventose.
1: Il Giappone lo conosciamo come il paese in cui si dorme meno, ma non lo diciamo solo noi perché lavorano tanto.
0: Sì.
1: Ho guardato quante ore in media dormono, ci sono i dati dell'OCSE. 7 ore e 24 minuti, è uno dei paesi in cui si dorme meno.
0: È una media,
1: sì,
0: questa?
1: È una media, ovviamente.
0: Vuol dire che c'è chi ne dorme 5.
1: Tra i paesi industrializzati, 7 ore e 24 minuti al giorno, che a me sembra tanto.
0: È per te, però a me sembra appena appena.
1: Perché loro lavorano molto, poi dopo lavoro praticamente obbligatorio con il capo, se ti invita a bere qualcosa sei obbligato,
0: certo,
1: ad andare con lui. Non lavori proprio vicino,
0: sì,
1: a
0: esatto,
1: casa.
0: A volte le distanze
1: spostarti.
0: Sono lunghe.
1: Intensa vita notturna veniva segnalata anche.
0: Sì, e tu sai benissimo, tu mi insegni, mi piace dire questa frase che odio. No, noi sappiamo bene, perché ne abbiamo parlato più volte, come per esempio in Giappone sia assolutamente normale la siesta in metropolitana. Cioè vedere gente che dorme, adesso un po' ci siamo abituati anche noi,
1: che scende sempre la fermata sbagliata,
0: però sono tantissime persone che, cioè, una cosa culturale dormire sui mezzi pubblici, soprattutto sui lunghi tragitti metropolitani, perché è una necessità di recupero.
1: Io vedo sempre del marcio in questi concorsi.
0: Okay.
1: In cui dietro
0: c'è
1: lo sponsor. Perché
0: sì,
1: quella che ha vinto,
0: sì,
1: la signora Suimi ha vinto, probabilmente è svenuta immediatamente, è andata in fase REM immediata. Cosa ha detto di fare con gli 11.000 franchi che ha vinto? Vuole comprarsi un materasso di quella ditta. Quindi,
0: già, allora vedi, c'è del marcio.
1: C'è del marcio.
0: Comunque volevo ricordare, approfittando di questa notizia e di questo messaggio, vince Ferrando, russa, prima che la testa tocchi il cuscino. Volevamo ricordarvi che settimana prossima riparte Mille Storie.
1: Sì.
0: Lo diciamo, durante la mattina di Rete 1 torna Stefano Ferrando con le sue belle Mille Storie, in una versione tra l'altro estesa per la prima settimana, per cui
1: insomma, ma solo per la prima,
0: solo per la prima, però sappiate che la creatura in questione è anche una creatura che si addormenta facile. Cristina dice: vado in Giappone così dormire.

0: Allora, finiamo. Abbiamo cominciato in grande con la giornata mondiale della posta per augurare una buona festa a tutti coloro che lavorano in questi sistemi operativi.
1: Abbiamo parlato del Nobel per la letteratura.
0: Grandissimo. Finiamo in piccolo.
1: A lui il Nobel per la letteratura io gli avrei dato personalmente, sì. Italo Calvino.
0: Sì, sì, sì, se lo meritava.
1: Italo Calvino nel 1952 pubblicò un racconto, La formica argentina. Stava assieme alla nuvola di smog. Però La formica argentina raccontava le peripezie di una famiglia che, trasferitesi in Riviera di Ponente negli anni 20 e 30, combatteva contro un'invasione di formiche argentine. È un racconto molto bello, tra l'altro. Alla fine vince la formica. Sappiamo che quello che ha descritto Calvino nel suo racconto faceva già parte, allora, 1952, di un fenomeno che gli studiosi hanno adesso messo in luce molto chiaramente. Hanno scoperto, qualche anno fa, adesso le hanno studiate, una mega colonia di formiche argentine che ha sostanzialmente creato una rete che va dall'Italia al Portogallo. Sono 6.000 chilometri di...
0: vacanza.
1: Sì, 6.000 chilometri di mega colonia di formiche. Non è che c'è un formicaio unico lungo 6.000 chilometri, ma lungo questa retta di 6.000 chilometri ci sono delle mega colonie, tutte con milioni di formiche argentine, che appartengono alla stessa colonia, non alla stessa famiglia, perché capita che formiche della stessa famiglia,
0: certo,
1: in due posti diversi si attacchino perché non riconoscono l'odore di idrocarburo che hanno sul carpaccino.
0: Sì. Invece in questo caso hanno praticamente colonizzato.
1: La formica argentina della Riviera di Ponente, se incontra la formica argentina di Paros, vanno d'accordo, si riconoscono nell'odore.
0: Del Portogallo o della Grecia?
1: Portogallo.
0: Ah, ok. Hai detto Paros.
1: Ho detto Paros, sì, voglia di vacanza.
0: Volevi dire
1: si riconoscono dall'odore. Lungo 6.000 chilometri. È una cosa eccezionale.
0: Sì, davvero.
1: Noi umani non siamo in grado praticamente di riconoscerci appartenenti allo stesso.
0: Dall'odore per fortuna, oserei dire, grazie al fatto che con l'arrivo dell'autunno, comunque, niente. Questa era una piccola polemica su chi ha un'igiene personale un po' lacunosa in estate. Va bene. La mettiamo via così.
1: Comunque sappiate che c'è una mega colonia di formiche argentine descritta da Italo Calvino nel 1952 che esiste e che va dall'Italia al Portogallo.
0: E che purtroppo Calvino non ha vinto il premio Nobel per la letteratura, un po' ci dispiace.

0: questa canzone, a questo gruppo inglese, gli Everything But The Girl. Questa è la versione dell'album di una canzone che molti di voi ricorderanno in un remix famoso di Todd Terry che vi portava in discoteca negli anni 90. Però Marcello negli anni 90 era lì chino sulle sudate carte?
1: No, non andavo semplicemente in discoteca, non è che stavo chino sulle sudate carte, se non vai in discoteca sei un pubione, no? Non vai in discoteca, non ti piace la discoteca, puoi fare anche altre cose che non sia studiare il Leopardi.
0: Cioè vogliamo finire così il venerdì, sì, prima del weekend.
1: Sì, intanto noi ci vediamo solo tra due settimane, torneremo abbiamo tempo di fare pace.
0: Noi faremo pace e tra l'altro vi ricordiamo che settimana prossima torna un duetto nuovo per 7:20, nuovo da qualche settimana, quello con Paolo Guglielmoni e Danny Rauseo. Così giusto per ricordarvi dove sono collocati certi nostri... Qualcuno ogni tanto ci chiede di nostri colleghi, ma dove lo posso ascoltare adesso? Lì.
1: Alcuni non più perché sono andati
0: in pensione. Oppure a giusto ritiro. Comunque.
1: Altri invece li ascoltiamo sempre con piacere, sono i colleghi di Modem. Roberto Porta, ben arrivato, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Tema di quelli... che fanno discutere, che fanno venire su anche un po' il fumo ogni tanto.
2: Sì, attorno a tre lettere, possiamo riassumere così la nostra puntata CDA, Consiglio di Amministrazione, di questo parleremo, delle retribuzioni di chi vi siede, di come vengono scelti i membri, partendo dalla discussione in corso a Lugano, dove si sta definendo un nuovo regolamento per le relazioni tra la città e le sue società partecipate.
1: Quindi pubblico e parapubblico.
2: Pubblico e parapubblico.
1: Buona trasmissione a voi tutti, buon ascolto.
3: Modem. A Lugano si torna a parlare di governance delle società partecipate. A scaldare ancora una volta il dibattito sono state le retribuzioni dei membri del CDA delle AIL. Il Consiglio Comunale ha sul tavolo due rapporti, ma il municipio ha chiesto tempo per alcuni approfondimenti tecnici.
4: Certo, a prima vista sono dei numeri molto importanti, lo sono soprattutto quando si parla di un'attività come AIL, che è sicuramente un'azienda strategica per la città di Lugano, per quello che è il suo settore di attività, ma è anche un'azienda che opera in un ambito di monopolio.
5: Per noi non deve esserci nei consigli di amministrazione delle pubbliche e delle parapubbliche nessun rappresentante dei partiti.
6: Abbiamo un caos attorno al tema delle remunerazioni e dei ruoli all'interno dei CDA. Non è chiaro chi fa cosa, quali sono le mansioni, qual è la quantità di impegno, quali sono le tipologie di competenze che richiede un posto o quell'altro.
7: L'ultima tornata di nomine che abbiamo fatto, eravamo totalmente impossibilitati nel prendere una decisione in maniera cosciente, perché le nomine erano state fatte, i curriculum c'erano, non c'erano, non si capisce quali sono i criteri con i quali queste persone vengono selezionate.
2: La gestione dei consigli di amministrazione che sono a capo di aziende pubbliche o parapubbliche, se ne torna a parlare in particolare a Lugano, dove a livello politico si sta forgiando un nuovo regolamento da anni per le società partecipate della città, per stabilire in particolare i criteri di nomina ma anche le norme per definire, per rendere pubbliche e trasparenti le retribuzioni di chi siede in questi consigli di amministrazione. Un tema che vi abbiamo abbozzato nella nostra copertina iniziale, relativa appunto alla città di Lugano, ma che riguarda ogni ente pubblico a livello locale, cantonale e federale. Il mondo dei consigli di amministrazione, dunque, il loro funzionamento, gli emolumenti, le zone d'ombra e il rapporto con il proprietario, in particolare quando questo proprietario è appunto a maggioranza in mano pubblica. Questi temi che vogliamo affrontare oggi a Modem in una puntata con Sabina Zanini in regia, Fabio Bosia alla messa in onda e Roberto Porta al microfono. Con noi tre ospiti, tre esperti del settore, la loro professione li ha portati anche a essere a loro volta membri di consigli di amministrazione nel pubblico, nel privato e anche nel settore no profit. Saluto dunque dapprima Claudia Grassi, buongiorno e benvenuta. Non la sentiamo.
8: A questa discussione.
2: Buongiorno signora, lei è consulente in strategia, organizzazione e executive coaching, poi ci spiegherà un po' di cosa si tratta. Buongiorno anche a Giovanni Leonardi.
9: Buongiorno radioascoltatrici e radioascoltatori.
2: Ex presidente del CDA dell'azienda elettrica ticinese e benvenuto anche a Henri Peter.
8: Buongiorno.
2: Avvocato e professore onorario di diritto societario. Insomma, in questi giorni sta facendo molto discutere il tema, in particolare quello delle retribuzioni, dopo le rivelazioni del gruppo Corriere del Ticino relative alla città di Lugano. Un solo esempio: il presidente del consiglio di amministrazione delle aziende industriali di Lugano, AIL, ha percepito nel corso dei primi sei mesi di quest'anno una cifra tra gli 80 e i 90 mila franchi. Anche di retribuzioni parleremo oggi, ma prima vorrei partire da un altro argomento, quello della scelta dei membri di un CDA nel pubblico e nel parapubblico. Insomma, come si entra, quali sono i criteri? Henri Peter, una prima domanda a lei. Questa scelta dei membri di un CDA, il criterio numero uno è quello della competenza, dell'esperienza professionale che si può portare nella gestione strategica di un'azienda. Facile a dirsi, ma sempre possibile anche a farsi.
8: Esatto, e ha detto bene, competenze, esperienze, aggiungerei personalità, cioè capacità di comportarsi in un gruppo e di resistere alle pressioni, esprimersi liberamente, talvolta imporsi o almeno tentare di convincere quando si è in minoranza. Questo per il singolo membro. Aggiungo una cosa però fondamentale: un consiglio di amministrazione è un collegio, è un gruppo di persone, e quindi un'altra dimensione che è fondamentale è assicurarsi che non solo individualmente ma collettivamente queste persone possano lavorare insieme, che presuppone anche che siano complementari.
2: Qui ci vuole, diciamo così, anche uno spirito di squadra. Un consiglio di amministrazione è un gruppo ristretto di esperti, non interviene nella gestione quotidiana di una società, per questo c'è la direzione e c'è il personale, ma è un po' il governo, la sentinella, se vogliamo dire così, definisce la strategia aziendale e cerca anche di prevenire rischi e pericoli. Giovanni Leonardi, se una società di proprietà pubblica, almeno in parte, è giusto che lo Stato, quindi il Comune, il Cantone o la Confederazione, designi dei propri membri nel Consiglio di Amministrazione? C'è una logica in questo? Insomma, il proprietario vuole essere nella stanza dei bottoni.
9: Esatto, nella mia esperienza maturata in numerosi CDA ho constatato che le prassi variano tra confederazione, cantoni ed evidentemente singole aziende private. Allora posso anche dire che in Ticino ho riscontrato un peso particolarmente marcato su equilibri e appartenenze politiche. Si parla del famoso manuale Cincelli, che in altre realtà non era così presente, specialmente al nord delle Alpi, ed è qui che nasce poi il rischio quando si parte dalla ripartizione dei posti, diciamo, tra partiti, e solo dopo si cercano le competenze, come affermava molto bene Henri Peter.
2: Ecco, ma quanto è frequente l'utilizzo di questo manuale Cincelli, che vuol dire di fatto un posto per partito?
9: Ma bisogna essere onesti, in Ticino, bene o male, questa è la base. Il problema è che, diciamo, gli equilibri istituzionali non dovrebbero sostituire una valutazione seria dei candidati, perché poi quando tutto va bene tutti sono felici e contenti, ma dopo, quando diventa pesante per il CDA, quando bisogna investire molto tempo, quando bisogna avere le competenze, quando si entra in una crisi, magari si cominciano a perdere soldi e l'azienda comincia a traballare, ed è lì che si vede spesso e volentieri i fuggi, e nessuno ha le colpe, e allora si cercano i professionisti.
2: Claudia Grassi, restiamo su questo tema dei politici nei CDA. Va detto che ci sono procedure diverse di nomina che spettano i municipi, ai consigli comunali, al Consiglio di Stato per restare in Ticino. Lei come la vede? Insomma, queste scelte prevalgono sul criterio della competenza e della professionalità troppo spesso?
10: Allora, penso che ci sono degli interessi politici che evidenti, perché bene o male tutte queste società partecipate sono responsabili di prestazioni che vengono delegate dal governo, che sia cantonale, municipale, eccetera. Quindi l'interesse politico è chiaro e queste società sono comunque il legame diretto con l'ente pubblico, col governo, per poter portare avanti l'impresa, la società. Detto questo, la presenza di persone nominate dai vari politici, dai vari partiti, se è necessario, spesso è anche nella legge, a questo punto non esclude che i membri nominati dai partiti vengono scelti sulla base di competenze. Quello che è importante in una primissima fase, ed è stato detto nella vostra presentazione all'inizio, di quale competenza ha bisogno un consiglio. A partire da lì possono essere identificati attraverso i partiti dei rappresentanti politici, che però non devono arrivare con un'agenda specifica politica, ma essere coscienti che esercitano un ruolo in base alle loro competenze. Quello che è molto importante è la scelta del presidente, che deve essere, secondo me, indipendente da interessi politici, e l'ente pubblico, cioè lo Stato, il governo, il municipio, può anche nominare dei rappresentanti indipendenti nel CDA per poter anche un po', sbilanciare, per avere un apporto più esterno e quindi più indipendente dagli interessi politici.
2: Signora, la sentiamo un po' male, magari la richiamiamo al telefono. Ripeter su questa influenza della politica, c'è il rischio di conflitti di interesse, insomma, tra il ruolo di un consigliere di amministrazione e il ruolo, ad esempio, di un municipale, dirigere un'azienda di proprietà pubblica da una parte e poi essere anche titolare di un dicastero in un municipio. Insomma, non è la stessa cosa? Quanto tutto questo può, un ruolo intralcia o rischia di intralciare l'altro?
11: È una giusta domanda. Penso che vi sono due aspetti. Il primo è che un'azienda che sia totalmente pubblica o che sia parastatale, quale l'AET, l'AEL, Banca Stato e quant'altro in Ticino, rimane è un'azienda. E un'azienda ha le sue logiche, che siano, ripeto, private o pubbliche, e questo deve prevalere nella composizione del consiglio di amministrazione. La seconda considerazione è che un membro di un consiglio ha il dovere di favorire gli interessi dell'azienda e non di chi l'ha nominato. L'azienda vuol dire l'azienda stessa, vuol dire i suoi dipendenti, vuol dire i suoi fornitori, i suoi creditori. Questo è assolutamente prevalente. Non significa che nel consiglio di un'azienda non può figurare uno o più membri che hanno un'attività politica. È possibile, non è necessario, e se lo sono devono esserlo, perché quello che ho detto è ben compreso, è prevalente, e che hanno peraltro tutte le competenze di cui abbiamo già parlato.
2: Giovanni Leonardi, lo abbiamo detto, l'aspetto operativo di un'azienda è in mano alla direzione, al personale che è lì tutti i giorni, diciamo così. Si tende un po' a sottovalutare il ruolo del consiglio di amministrazione che si riunisce poche volte all'anno.
9: Ma tutto dipende da come sta andando l'azienda, dipende in fin dei conti anche dalle persone. Io sono convinto che il CDA deve restare dietro le quinte, non è il presidente che deve comunicare, per esempio, salvo ci sia una crisi, e la gestione operativa, come dice bene lei, è della direzione. Il CDA deve definire gli indirizzi, deve mostrare, diciamo, la via, e poi approvare le decisioni di propria competenza in base ai messaggi delle direzioni, e vigilare sui risultati. E qui, tra l'altro, l'articolo del codice delle obbligazioni è molto chiaro ed è ben definito, non lo devo andare a citare in dettaglio. Ed è chiaro che se il CDA interviene continuamente nelle attività quotidiane bisogna capirne la causa, perché si interviene troppo spesso è perché ci sono magari dei problemi al CDA stesso o ci sono in direzione questi problemi. Lì bisogna anche poi avere il coraggio eventualmente di toccare il personale. Quindi, riassumendo, direi che un buon CDA deve guardare, offrire l'orientamento, il controllo e il sostegno e lasciare la direzione lo spazio per guidare l'azienda e chiedere la direzione i risultati. Evidentemente, come dicevo, se qualcosa non funziona, sì che il CDA deve intervenire, è ancora più importante decidere il più presto possibile.
2: Giovanni Leonardi, resto con lei. Lei si è mosso per tutta la sua carriera molto in temi, su temi energetici. Un consiglio di amministrazione in questo ambito deve essere composto da soli esperti di questo ramo?
9: No. Un buon CDA deve riunire diverse competenze complementari, poi deve avere indipendenza di giudizio, come accennava molto bene Henri Peter, questo è molto importante, e deve avere disponibilità di tempo, dicevo, avere delle riserve, in particolare nel caso dovesse poi arrivare una crisi, perché la crisi presto o tardi arriva in quasi tutte le aziende.
2: Quindi non ci devono essere solo degli yes men, se capisco bene.
9: No, tutt'altro. Un membro CDA deve mettere sotto pressione la direzione e deve porre regolarmente delle domande non comode. Deve, come si dice in inglese, chiedere il challenging delle persone. Ed è per questo che uno dei compiti che è anche difficile da fare sono le competenze sociali dei membri, le quali devono ascoltare, lavorare con la squadra, appunto porre le domande scomode, come dicevo, e confrontarsi con la direzione in modo costruttivo. Ed è per quello che si lavora con le persone, poi si sa è molto difficile. Io penso che la chiave del successo e il vero grande compito del CDA è scegliere le persone giuste che conducono l'azienda, le persone operative.
2: Henri Peter, veniamo all'altro grande tema che ruota attorno ai consigli di amministrazione, quello delle retribuzioni. È sempre possibile, secondo lei, spiegare, motivare cifre che ci appaiono oggettivamente elevate, come quelle che abbiamo sentito in questi giorni, lo ripetiamo, 90.000 franchi circa per 6 mesi di lavoro per il presidente del consiglio di amministrazione di AIL, per di più non a tempo pieno, ecco, sì, è sempre possibile motivare tutto questo?
8: Ma, non solo è sempre possibile, deve sempre essere possibile, cioè, è necessario che di nuovo nel pubblico, forse a maggior ragione, nel privato sicuramente, anche nella parastatale che tra i due, i membri del consiglio devono essere remunerati adeguatamente per l'attività che svolgono, quindi le loro competenze, il tempo che dedicano a questa attività e aggiungo i rischi che corrono, perché va ricordato che i membri del consiglio di amministrazione di regola sono personalmente responsabili se succede un problema. Tornando un secondo al tempo, è molto difficile pronunciare, perché dipende dalla natura dell'azienda, dalla sua dimensione, dal momento della storia, ma per aver vissuto anch'io qualche crisi quale membro di consiglio di amministrazione posso garantirvi che quando va tutto bene, navigazione di bel tempo, forse la remunerazione può sembrare un po' eccessiva, ma quando le cose vanno male la stessa remunerazione può sembrare molto direi poca, molto inferiore al dovuto, anche solo prendendo in considerazione il tempo dedicato. Detto questo, non mi pronuncio su il caso particolare dell'AIL o di altre aziende, dipende, e per dire che bisogna stare molto attento, ma di certo, per tornare all'inizio di questa risposta, è necessario poter giustificare, prendendo in considerazione tutte queste componenti, la remunerazione prevista per ogni membro e in particolare per il presidente, perché come giustamente detto il presidente svolge un ruolo particolare e merita una remunerazione superiore ai singoli membri.
2: Claudia Grassi, su questo tema della remunerazione, diciamo che c'è una retribuzione solitamente, una retribuzione fissa e una remunerazione variabile in base appunto agli incarichi, alle funzioni, alle ore di lavoro effettivamente svolte. A Lugano, è notizia di questi giorni, il municipale socialista Raul Ghisletta propone di abbandonare del tutto la remunerazione fissa, il municipio ne sta discutendo, per avere soltanto la remunerazione variabile. Quindi relativa al lavoro effettivamente svolto. È un buon concetto secondo lei?
10: Mi sentite bene adesso?
2: Sì.
10: Bene. Allora, io penso che quando si sceglie una persona, che sia in consiglio di amministrazione, che sia a livello operativo, comunque bisogna riconoscere le competenze della persona. E proprio perché non siamo più in una logica di cooptazione, non siamo più in una logica di presenza politica con un'agenda politica, ma abbiamo scelto delle persone che hanno competenze specifiche e queste competenze corrispondono ai bisogni della società partecipata o di altre strutture parapubbliche non profit, ci vuole una remunerazione fissa. La remunerazione variabile lei permette di riconoscere l'investimento in tempo e in energia che viene data da questi singoli membri, per cui una combinazione delle due secondo me è fondamentale. È chiaro che ci vuole anche una certa coerenza nella remunerazione da tutte le varie società partecipate, che siano municipio, che sia Lugano o che sia a livello del statale, del governo, a livello cantonale.
2: Giovanni Leonardi, sempre in relazione al tema delle retribuzioni c'è anche l'aspetto della trasparenza. I CDA solitamente, i CDA delle aziende pubbliche, parapubbliche ma anche private fanno molta fatica a pubblicare, rendere noti i livelli di queste remunerazioni. Come mai tutta questa segretezza?
9: Perché alla fine è una decisione del CDA stesso, perché quando si entra in un CDA appunto si devono assumere determinati rischi e bisogna esporsi al mercato, bisogna avere il coraggio di far vedere la faccia. È troppo semplice nascondersi, ma io personalmente ritengo che la trasparenza rafforzi la fiducia e la sostengo. Il compenso, come già stato detto, deve essere proporzionato alle responsabilità e alla complessità delle aziende, eccetera. Adesso per fare un esempio, nel mio caso, nei miei mandati, attualmente le remunerazioni delle amministrazioni vengono comunicate a tutto l'azionariato, talvolta in dettaglio, dunque l'importo per i singoli, talvolta come importo complessivo del consiglio, ma qui l'assemblea può comunque sempre chiedere i dettagli, e questo tra l'altro anche in aziende a conduzione familiare. Per quanto attiene al settore pubblico e parapubblico, ha ragione, io personalmente auspicherei ancora una trasparenza maggiore dell'attuale, almeno come per le aziende quotate in borsa, anche perché se lo Stato pretende grande trasparenza dal pubblico, coerentemente dovrebbe fare la stessa cosa per le sue partecipate, dove in fin dei conti tutti i cittadini di fatto sono azionisti.
2: Ripeter, un po' la stessa domanda anche a lei, perché si fa così fatica a rendere pubbliche queste cifre?
8: Ma posso dirvi che non lo capisco, condivido quello che ha detto Leonardi, nel settore privato tutte le più grosse aziende, quelle quotate in particolare, devono annunciare pubblicamente la remunerazione di tutti i membri del loro consiglio di amministrazione. Quindi questo dà l'esempio. Siamo nel privato, direi che a maggior ragione deve essere vero nel settore pubblico. Se, come è stato detto, la remunerazione è giustificata dall'attività, dalle competenze, dal rischio, eccetera, non c'è nulla da nascondere. Non è vergognoso essere remunerato se questo è obiettivamente giustificato. Se invece dietro delle remunerazioni un po' direi più difficili da giustificare, c'è l'idea che si fa una specie di distribuzione tra i partiti per favorire i membri più o meno ancora attivi o che in qualche modo bisogna ringraziare per attività svolta in passato, allora non, la remunerazione non è più giustificata dall'interesse azienda, è giustificata da altri motivi e questo non è più una giustificazione. Quindi là il fatto di rendere pubblico la remunerazione, in particolare nel settore pubblico o parastatale, in fondo è una specie di garanzia contro delle derive che, non dico succedono, assolutamente non l'ho detto, ma possono succedere. C'era questa cosa detta in inglese, sunlight is the best of disinfectant, vuol dire la luce del sole è il miglior disinfettante, ecco, di questo si parla e penso che sarebbe un buon principio da applicare in modo sistematico.
2: Vedremo se questo auspicio farà strada. Apriamo anche ora un ultimo capitolo, anche questo problematico, che è quello del cumulo dei mandati. Una situazione, resto con lei Henri Peter, che ha conosciuto, ieri ci siamo parlati al telefono, conosce anche lei, probabilmente tutti e tre gli ospiti di oggi la conoscono, cioè è giusto avere numerosi mandati e c'è il tempo per occuparsi di tutto.
8: Ma vede, ha detto bene, non è il fatto di avere più mandati che è un problema, e direi che anzi per essere competente bisogna avere un'esperienza, bisogna probabilmente avere più mandati, e questo di nuovo va accettato. Il problema effettivamente sono due: uno, evitare conflitti di interesse, perché ad esempio essere amministratore di due banche concorrente, per prendere un esempio, può essere un problema. Il secondo tema è la disponibilità, il tempo da dedicare per una carica che è importante, è sempre importante, può essere ancora di più in momenti direi delicati, per cui a dipendenza del tempo che ciascuno di noi ha o non ha, potrà accettare o deve rifiutare di accettare nuove nomine.
2: Claudia Grassi, lei come la vede questo problema del cumulo dei mandati? Perché insomma le giornate sono di 24 ore per tutti.
10: Allora, vorrei ritornare un attimo sulla questione della trasparenza e fare un piccolo esempio. A Ginevra le società partecipate pubbliche dispongono di una base legale, cioè c'è una legge che definisce chiaramente la remunerazione del presidente, vicepresidente, dei membri del consiglio di amministrazione, quindi la volontà di dare una trasparenza alla questione della remunerazione è eminentemente politica, e per dare l'esempio di Ginevra siamo addirittura a livello legale, questo è un po' pesantuccio. Per quello che è il cumulo delle cariche, anche lì ci possono essere dei regolamenti definiti a livello del governo che dice: non accetto un cumulo di cariche più di due, per esempio. Appunto l'esempio di Ginevra può essere molto interessante, ci si può anche ispirare da quello.
2: In Svizzera ci si muove sempre a geometria variabile, cantone per cantone, le regole e le norme possono cambiare. Giovanni Leonardi, su questo tema e sul rischio di conflitti di interesse quando si hanno più cariche in un consiglio di amministrazione.
9: Ma dipende, nel mio caso non è che ne abbia avuti molti, lì eventualmente mi sarà successo, non so, 3 o 4 volte. In quel momento al limite lasci la sala e il consiglio decide poi sull'argomento, altrimenti.
2: Però bisogna essere vigilanti, insomma, qualcuno deve controllare queste cose.
9: Ma c'è un CDA che non è composto da un'unica persona, ma da più persone. Ci sono anche poi i vari comitati in aziende importanti, il comitato di audit, il comitato di nomine e remunerazione. Diciamo, i mezzi ci sono, perché gli stessi interessi, conflitti di interessi li potremmo anche trovare a livello di direzione, no? Per cui bisogna anche lì vigilare. Diciamo, se uno fa il proprio lavoro come si deve, non è con il conflitto di interesse che metto in a rischio il valore dell'azienda, il valore delle azioni o diciamo il portafoglio dell'azionista. In fin dei conti bisogna poi avere, come si diceva, delle persone con le dovute competenze che capiscano poi anche di cosa stanno parlando, che possono accompagnare e guidare la direzione, e bene o male poi ci si ritrova magari in un qualche situazione di conflitto di interesse. È chiaro, non posso mettere un chirurgo in un'azienda elettrica e viceversa un ingegnere elettrotecnico a fare il capo del cardiocentro. Qui oramai si arriva un po' ai limiti, e poi trovare tra l'altro oggi persone competenti che riescano ad accompagnare, guidare la direzione, accompagnare il CEO nel caso del presidente, non è poi sempre facile, bisogna trovarle quelle persone che poi hanno anche il tempo.
2: A ripetere su questa difficoltà, si fa fatica a reclutare anche per quanto riguarda un consiglio di amministrazione di una società pubblica o parapubblica.
11: Ma sì, è difficile, è una specie di animale a cinque zampe, no? Bisogna avere persone competenti, complementari, che hanno tempo, che hanno esperienza, che hanno personalità, ce ne sono, non è semplice, e bisogna accettarlo, e forse per tornare alla remunerazione deve prendere in considerazione che sono animali un po' rari, e quando le si trovano vanno anche un po', direi, protette. È difficile codificare queste problematiche, perché vi sono dei cosiddetti soft factor che sono difficili da codificare. Come Leonardi ben diceva, il comportamento di una persona in gruppo, questo sfido chiunque di poterlo codificare, e come pure già detto, la dinamica all'interno di un gruppo è una cosa complessa, e a maggior ragione in momenti un po' difficili. Quindi compito complicato, si possono fissare probabilmente delle specie delle regole, alcune sì, rigide, tipo trasparenza, altre devono essere delle raccomandazioni che vanno modulate nella loro applicazione in base alla dimensione dell'azienda, sì, alla sua attività, a vari fattori che vanno presi in considerazione. Non è facile, tutti sono confrontati a questa difficoltà, cantoni, comuni, confederazione, vi sono degli esempi.
2: Siamo in conclusione, avvocato Peter, la devo interrompere, sono le 9 passate, e io ringrazio i nostri ospiti per l'apporto a questa puntata, torneremo a riparlarne, anche perché il tema Lugano finirà sui banchi del Consiglio Comunale prossimamente. Un saluto e un buon weekend al nostro pubblico, da Roberto Porta un augurio appunto di buon weekend.
12: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
13: Buongiorno da Veronica Lippi. Negli Stati Uniti si ritorna alle esecuzioni capitali pubbliche. Il ministro della difesa Hexet annuncia una fucilazione in diretta streaming per il 3 dicembre. Le cure mediche dei feriti italiani di Cramontana non sono ancora state pagate. Le fatture sono di 1,5 milioni di franchi. Incidente mortale in Val Rosec. Per il momento si indaga solo contro il cocchiere. I parenti della vittima non ci stanno. Responsabile è anche chi organizzava i tour. Negli Stati Uniti sarà trasmessa in diretta streaming la fucilazione di Nidal Hassan, ex maggiore dell'esercito condannato a morte per la strage del 2009 nella base militare di Fort Hood in Texas. L'ha annunciato il capo del Pentagono, Pete Hegseth. Si tratterà della prima esecuzione pubblica nel paese dal 1936. Da Washington il nostro corrispondente Andrea Vosti.
14: He's going to get a firing squad of soldiers, as it should be, and we'll make sure that people are able to watch it, that it's public.
15: Faremo in modo che la gente possa guardarla, che sia una esecuzione pubblica. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, annuncia così durante un'intervista a bordo della portaerei Abramo Lincoln che la fucilazione di Nidal Hassan verrà trasmessa in diretta streaming. È quello che si merita e la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per quello che ha fatto, ha aggiunto Exet.
14: People need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
15: Ex maggiore dell'esercito statunitense, figlio di emigrati palestinesi. Il 5 novembre del 2009 Hasan aveva aperto il fuoco nell'infermeria della base militare di Fort Hood in Texas, uccidendo 13 commilitoni e ferendone altri 32. Nel 2016 un tribunale militare lo aveva condannato alla pena di morte. La settimana scorsa Donald Trump ha dato luce verde alla sua esecuzione mediante fucilazione. Un metodo che l'esercito statunitense non usa dal lontano 1945, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
14: Of course we're gonna do it at Fort Hood. We're gonna do it on a Thursday, we're gonna do it at 1 o'clock, which is when he did it.
15: Naturalmente l'esecuzione avverrà a Fort Hood, all'1 di pomeriggio del 3 dicembre, alla stessa ora in cui il terrorista compì la strage, ha aggiunto Exet con un malcelato compiacimento. Ci saranno soldati con fucili, un vero plotone di esecuzione.
14: And it's gonna be soldiers with rifles executing the firing squad.
15: L'annuncio del capo del Pentagono ha suscitato le reazioni dell'avvocato di Nidal Hasan e degli attivisti per i diritti umani che hanno criticato la volontà di spettacolarizzare l'esecuzione. L'ultima esecuzione pubblica negli Stati Uniti è avvenuta nel 1936. Mentre secondo Amnesty International l'anno scorso nel mondo ci sono state 17 esecuzioni in pubblico, 11 in Iran e 6 in Afghanistan.
13: 1,5 milioni di franchi sarebbe questo l'ammontare della fattura delle cure mediche prestate alle vittime italiane del rogo di Crans-Montana. L'Italia, come noto, si rifiuta di pagare. Il presidente della Confederazione aveva promesso una soluzione. Ebbene, sono passati più di 9 mesi dalla tragedia e una soluzione ancora non c'è. Paola Latorre.
16: Se mi faccio male su una pista e mi rompo una gamba, è giusto che ci sia un rimborso da parte del sistema sanitario italiano. Se invece mi sono fatto male in un locale per la negligenza, per la colpa di qualcuno, e probabilmente è anche qualcuno del comune o del cantone, come minimo va messa in sospensione questa richiesta fino a che non vengono accertate le responsabilità.
17: A parlare ai microfoni di RTS, il padre di un ragazzo rimasto gravemente ustionato nel rogo di Crans-Montana. Dopo l'incendio è stato ricoverato immediatamente a Sion per gravi ustioni alla schiena, alle mani e alle braccia. Un ricovero durato 15 ore. Poi il ragazzo è stato trasferito a Milano. La fattura inviata all'Italia con copia alla famiglia è di 66.800 franchi. In totale 12 vittime italiane sono state curate negli ospedali svizzeri dopo la tragedia. Secondo le ricerche della RTS, il costo totale delle loro cure si aggira intorno a 1,5 milioni di franchi. Un conto che semina discordia. Il governo italiano, come ci ha confermato ieri nuovamente il portavoce, continua a rifiutarsi di pagarlo, come invece è previsto dagli accordi internazionali. All'inizio di maggio il presidente della Confederazione Guy Parmelin aveva promesso una soluzione dopo un incontro con Giorgia Meloni, ma a 9 mesi della tragedia il Consiglio federale non l'ha ancora trovata. Tra i parlamentari federali c'è chi incoraggia il Consiglio federale a cancellare il debito, a fare un gesto vista la situazione particolarmente grave. Altri invece si aspettano che Berna mantenga una posizione ferma, dato che ci sono appunto degli accordi internazionali che vanno rispettati.
13: Nei Grigioni ora, dove l'inchiesta della procura sull'incidente con una carrozza trainata da cavalli, costato la vita lo scorso 15 agosto a una turista argoviese, solleva dubbi e interrogativi. Si indaga per omicidio colposo e sotto indagine c'è una sola persona, il cocchiere del convoglio. Per i familiari della vittima, però, l'indagine andrebbe estesa ad altri. Il servizio di Patrick Colombo.
18: Lo scorso ferragosto il compagno e la sorella della vittima viaggiavano sullo stesso convoglio trainato da 3 cavalli andato a schiantarsi contro una pianta durante un'escursione in Val Roseg, in Alta Engadina. Adesso chiedono che venga fatta piena luce sull'incidente costato la vita alla 73enne argoviese e in cui sono rimaste ferite 12 persone. Per questo si sono costituiti accusatori privati nel procedimento penale avviato dalla procura retica. A rappresentarli l'avvocatessa Barbara Borer-Matis, la quale, a nome dei suoi clienti, non nasconde dubbi e perplessità sull'operato della magistratura, che nel registro degli indagati ha inserito il solo nome del conducente della carrozza con 2 rimorchi, convoglio che il giorno della sciagura trasportava oltre 30 turisti. Ferma restando la presunzione di innocenza per l'indagato, questo quanto scrive in una nota la legale argoviese.
19: Per le vittime è difficile comprendere che non sia ancora stata avviata un'inchiesta a carico del datore di lavoro. Questi è tenuto a istruire i propri dipendenti in modo adeguato sui pericoli e sul rispetto delle norme di sicurezza. Va verificato, in particolare, se il cocchiere era sufficientemente formato per guidare una composizione così pericolosa. Le indicazioni giuntemi da alcuni passeggeri presenti il giorno dell'incidente e da altri cocchieri fanno ritenere che il conducente del convoglio non fosse sufficientemente preparato.
18: Sotto la lente, per gli accusatori privati, dovrebbe essere messo anche l'operato delle autorità comunali di Pontresina per verificare in particolare se e quali controlli siano stati fatti sulla concessionaria del servizio di trasporto con le carrozze.
13: Un incendio blocca la circolazione dei treni tra Yverdon e Losanna, in particolare tra Cossonay e Chevernay. Una parte del traffico regionale e nazionale tra Romandia e Svizzera tedesca è toccato, ci sono ritardi e deviazioni, non si sa quando la situazione tornerà alla normalità. È ottobre, ma gli effetti della siccità continuano a pesare sull'agricoltura, in questo caso sull'alimentazione degli animali da reddito. La Confederazione ha così deciso di sbloccare le riserve di mangimi. Le importazioni sono difficili per i bassi livelli di Reno e Danubio. Ci racconta di più Anna Valenti.
20: Farina di soia, colza e girasole sono questi i principali mangimi proteici derivati dalla lavorazione dei semi per estrarne l'olio. Vengono utilizzati per nutrire bovini, suini e pollame. La produzione indigena destinata ai mangimi non basta a coprire il fabbisogno. La Svizzera dipende quasi interamente dall'estero, dall'Europa principalmente, continente americano per il resto. Per garantire di avere sufficiente cibo proteico da destinare agli animali nei momenti di crisi, le imprese devono conservare riserve sufficienti a coprire fino a 2 mesi di fabbisogno in caso di stop totale delle importazioni. 80.000 tonnellate in totale a livello nazionale. Il paradosso è che sul mercato mondiale ad oggi le quantità di questi semi proteici sono sufficienti. Il problema è farle arrivare, già perché il basso livello delle acque del Reno e del Danubio limita la loro navigabilità, rallentando i trasporti. A ciò si aggiunge che trasferire le merci su treni e camion è complicato. Le capacità di trasporto sono contese da altre merci. Così dal 15 ottobre la Confederazione consentirà nuovi prelievi dalle scorte obbligatorie. A settembre era già consentito utilizzarne fino al 20%, finora però ne è stato prelevato solo il 9,5%, un dato positivo che fa ben sperare il Consiglio federale. Visto che le importazioni proseguono, seppur rallentate, le scorte potranno durare per più di 2 mesi, nella speranza che sia un lasso di tempo sufficiente per far risalire i livelli dei fiumi, consentendo le merci e dunque anche i mangimi proteici per gli animali di tornare a viaggiare regolarmente.
13: Chiudiamo qui, buona giornata a tutti e a tutte.
21: Lo sport.
22: Hockey Club Lugano all'assalto della capolista. Buongiorno da Omar Gargantini. Alla Cornera Arena arriva lo Zurigo imbattuto, dominatore del primo scorcio di campionato, e da allora il Lugano ha la legittima ambizione di essere la prima squadra capace di fermarne la marcia. Lugano oltretutto gasato dal successo di Losanna, che vuole finalmente mettere in fila 2 risultati utili consecutivi. In casa bianconera intanto è pronto a fare il proprio debutto Robert Meyer, ed a farlo come backup di Schlegel dopo l'operazione traportieri, operazione di mercato finalizzata ieri, che ha portato Van Pottelberghe a Ginevra. Patrick Locatelli.
23: Numeri insufficienti e scosse, gol e gol, il fantasma lettone. No, non sono i titoli di una trilogia noir, ma se ci aggiungiamo del bianco e del giallo, ecco che si schiarisce la situazione portieri in casa Lugano. Dopo Porrentruy, serata nella quale Niklas Schlegel ha concluso con un insufficiente 76% di parate, a fronte di 21 tiri subiti, era richiesta una scossa, un cambio di attitudine, che il numero 34 ha saputo darsi già 3 giorni dopo Losanna, chiudendo quasi ogni pertugio e negando punti ai vodesi. La seconda scarica l'ha data Yannick Steinmann il giorno seguente, spedendo a Ginevra Van Pottelberghe, mai davvero convincente e decisivo nelle 23 occasioni in cui ha difeso la porta bianconera. 44 partite in National League dal 2022 a oggi tra Lugano e Vienna non sono sufficienti a garantirgli un posto da nessuna parte, e a Ginevra andrà a fare il secondo di Charlin. A Lugano invece arriva Robert Meyer, l'unico portiere in grado di segnare i bianconeri. Proprio così accadde nei playoff del 2023. 37 anni proprio oggi, auguri, l'estremo difensore di origine ceca cederà con ogni probabilità il posto la prossima stagione a una vecchia e gradita conoscenza che da qualche tempo aleggia nella sua forma gassosa di rumor. Elvis Merzlikins, fresco di passaggio a Toronto, è alle prese con un infortunio, vero? Ma è un dato di fatto che il suo possibile ritorno non lascia indifferente nessuno, anzi una certa pressione potrebbe esercitarla pur trovandosi ancora al di là dell'oceano.
22: Come Berna Bien, Davos Kloten e Lagnau Rapperswil, anche Lugano Zurigo inizierà alle 19.45, serata quella dell'hockey che come sempre seguiremo su Rete 1, da prima in Sport e Musica con la radiocronaca della partita e poi con After Hockey per approfondire quanto successo in pista. Nel calcio tornano invece i campionati dopo la lunga pausa per far spazio alle nazionali in attesa della Superliga, con Lugano che domani riceverà il Lucerna. Stasera si riparte con la Challenge, le prime della classe sono entrambe in trasferta, lo Stade Losanna capolista a Rapperswil, il Winterthur primo inseguitore invece a Neuchâtel. In campo femminile invece entra nel vivo la corsa della Svizzera verso i mondiali previsti la prossima estate in Brasile. La nazionale rosso-crociata debutta nel primo turno dei playoff affrontando Israele in trasferta alle 15.30, gara di ritorno prevista martedì sera a Sion. In caso di passaggio del turno le rosso-crociate affronteranno poi la vincente che uscirà dalla sfida tra Austria e Kosovo.
0: Buongiorno a tutti, bentornati ancora una volta a casa svizzera. È venerdì, quindi ci prepariamo per un weekend molto svizzero con un sacco di cose da fare sul territorio, ma al

0: l'alto di Swiss Top, sono 100 anni, questa è una cosa che in tanti mi hanno fatto notare,
1: certo.
0: 100 dal primo momento in cui un cartografo è salito su un aereo, che tra l'altro abbiamo scoperto è lo stesso di quello dei consiglieri, sì, federali. Abbiamo scoperto un sacco di cose
1: tanta
0: questa settimana
1: roba.
0: Però diciamo possiamo andare anche oltre la Svizzera grazie a delle persone che sono partite da qua, sono andate all'estero, sono in giro,
1: sì,
0: su due ruote o quattro.
1: Oserei dire, sì, hanno scelto fondamentalmente di lasciare il Ticino per poi tornarci, ma a colpi di pedale, mettiamola così.
0: Sì, quattro ruote perché sono due bici.
1: Brava,
0: non per altro.
1: Brava, è vero che potrebbe essere anche una specie di quad. E invece no, sono due biciclette, ma soprattutto due persone che vogliamo subito salutare perché sono in collegamento con noi. Ci facciamo dire da loro dove sono in questo momento.
0: Vai.
1: Amy e Massi, ci siete?
2: Sì, ci siamo, buongiorno.
3: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
3: Sentite,
1: allora,
3: sì,
1: vi sentiamo e vi vediamo benissimo, questa è una bella cosa. Lo dico anche a appannaggio di chi ci sta guardando su RSI La 2 in questo momento. Ma la domanda dritta dritta è: dove siete? E poi aggiungo anche perché.
3: Siamo in Turchia, sulla costa mediterranea, quindi diciamo sull'angolo in basso a sinistra della Turchia. Feti è una città, adesso non so chi, io non la conoscevo fino all'altro ieri, quindi non so chi la possa conoscere.
0: E se guardate fuori dalla vostra finestra,
2: comunque,
0: ecco, una città bellissima, se guardate fuori dalla finestra cosa vedete?
3: Palme, montagne, ma so che c'è il mare, non lo vedo, ma c'è il mare qua. Centinaia di litri.
2: E sono sicura che ci saranno tante persone che bevono chai, perché in Turchia tutti bevono chai ogni 10 minuti praticamente. Sì.
0: E che cos'è il chai? È il chai, il tè chai? Che cos'è?
3: Tè nero. Si bevono questi sciottini, adesso non è che se lo bevono un mo' di sciottino, però è il loro espresso, loro si bevono chai tutto il giorno, insomma, sì. Gente seduta ai tavolini che si beve il tè nero.
1: Tutti
2: è una
1: power.
2: Cosa che ci ha fatto ridere è che abbiamo cominciato il nostro viaggio in Georgia, dove tutti ci offrivano chacha, che è questa versione della grappa, no? Ma molto forte.
0: Alcolico.
2: E poi abbiamo continuato, siamo arrivati in Armenia e là ci offrivano sempre caffè. E questo caffè di solito trasformava in una colazione con anguria, con miele, con pane, con tutto. E poi qui in Turchia ci offrono chai.
0: Questa cosa è meravigliosa, quindi c'è dell'accoglienza. Mi sto chiedendo cosa è più impegnativo. Inizialmente veniva da dire l'alcol, perché quello chiaramente sappiamo le conseguenze. Ma poi mi sono data le colazioni. Cos'è? Devi accettare ogni colazione. Come fai a dire di no? È quello lo sport più difficile in questo viaggio, dire di no?
2: Sì, ma molto difficile dire di no, perché c'è questa voglia dalle persone da accoglierci, di offrirci le cose, di invitarci a casa loro. E poi è sempre prendono un telefonino, ci fanno vedere le foto della famiglia, dei nipoti, di tutti, perché facciamo fatica a comunicare con loro in inglese, o noi parlavamo tipo due parole in armeno, due parole in turco, e quindi il telefono e le foto. E abbiamo visto tantissime famiglie così, è molto molto bello questa cosa.
1: Siete entrati nel cuore delle famiglie, insomma, questo è poco ma sicuro. Poi è vero che lì c'è proprio questa cultura dell'accoglienza, del far sentire tutti a casa, che immagino che in tutto questo periodo di bicicletta abbiate conosciuto veramente molto bene. Ma torniamo un attimo indietro per capire com'è partita la cosa. Allora, Massi, sei ingegnere, tu, Amy, lavori nel sociale, e a un certo punto decidete di prendervi un anno, dico bene, e di partire per andare alla scoperta, all'avventura, con un grosso problema alla base, perché ho degli uccellini che mi dicono le cose, che Massi sia uno legato tantissimo al pedale, che adora la bicicletta, che veramente vivrebbe sulla bicicletta, Amy un po' meno, mettiamola così. E com'è andata questa cosa?
2: Un po' tanto meno.
1: Un po' tanto. Ma adesso no, dai, adesso non più.
0: È umana, Amy, è umana.
1: Lui meno.
3: No, diciamo, è nata, siamo entrambi appassionati viaggiatori, mai in bicicletta, e un paio d'anni fa abbiamo visto delle persone, mentre eravamo in viaggio in Africa, abbiamo visto delle persone che dall'Andorra erano arrivate fino lì, e ci ha totalmente affascinato questa cosa, e ci è rimasta in testa. Quindi avevamo in programma un periodo sabbatico che poi coincideva bene con quest'anno, e ci siamo detti proviamoci, ecco, e è andata bene, è stata una bella

0: scoperta, anche perché era una novità anche per me viaggiare in questo modo. Io in bicicletta sì, ma nei boschi dietro casa, e questo era decisamente un territorio inesplorato, anche proprio la bici con i bagagli.
1: Per me è stato molto interessante e sempre mega impegnativo. Faccio ancora molto fatica. Ieri abbiamo fatto 1400 metri di dislivello
2: Wow.
1: in 40 chilometri e sono morta, sono
2: 40 chilometri.
1: totalmente morta. Era troppo,
2: Beh, ci
1: facevo un
2: credo.
1: dislivello.
3: Siamo tutti Emi.
1: ma. Ma poi c'è anche questa bella cosa di arrivare alla cima, guardare giù e pensare: wow, io sono riuscita a fare questo. Ma poi prendiamo magnesium per le
3: È
1: povere
3: l'unica,
1: gambe
3: esatto,
1: e
3: per il
1: facciamo di nuovo
3: recupero.
1: il giorno dopo.
3: È vero, lo capisco. Lo
2: Emi,
3: capisco molto
2: tra
3: bene.
2: l'altro, mi sembra che uno sport in cui siete migliorati tanto è nel dire no alle persone, non accettare tutto, altrimenti finite per fare colazioni o, a differenza del paese, finite ubriachi.
1: Sì.
2: Ma un'altra cosa in cui sei
1: Sì.
2: diventata molto brava, e questo l'abbiamo scoperto perché se vi si segue anche sul vostro profilo, che è Still Halfway to Everywhere, chiedetecelo, mandateci un messaggio, vi possiamo inoltrare il link. Ecco, lì
0: Faccio.
2: scopriamo che sei diventata anche molto brava a trovare delle scuse per quando ti fermi, per quando vai
1: Sono bravissima,
2: piano. Dici di più.
3: Quando non ce la fai più.
1: bravissima.
3: Tipo, facci degli esempi.
1: Sì. Ok, uno molto comune che faccio è che mi spiace, io ho dovuto fare la pipì, perché
3: Hai
1: anche è
3: bisogno.
1: una ricerca, trovare un posto da fare la pipì al bordo della strada, perché devi cercare dove puoi scendere dalla bici, dove le macchine non ti vedono, tutto
3: Certo.
1: questo. Poi, ah, mi spiace, è troppo bello, devo fare le foto, cosa vuoi? E io ho l'Instagram che
2: Ah,
1: devo
2: beh,
1: mettere le
2: sì, tu devi
1: foto.
2: pubblicare questo che stiamo vedendo anche su qui, per chi ci guarda su RTL2.
1: Sì. Quindi tutte le
0: Social media
1: foto
0: manager.
1: sono le scuse quando ho dovuto fare la scusa perché ero stanca. Non è vero perché volevo fare la foto, ero stanca. E poi sì,
0: Ce n'è sempre uno.
1: c'è
3: Ce n'è sempre
1: sempre
3: uno.
0: Io aspetto, lei arriva, mi dice scusa, ho dovuto fare, scusa, mi è
3: Sì, ma ormai non funziona praticamente più
0: so che lo
3: perché
0: aspettiamo.
3: ormai sgamatissima, come dicono quelli veri. Facciamo una cosa, ci prendiamo una piccolissima pausa musicale, ci sono i Baum direttamente da Basilea e poi si torna ancora una volta in Turchia perché ci sono delle cose che vogliamo scoprire anche rispetto a quelli che sono dei boarding che effettivamente magari possono fare paura a qualcuno e poi ci raccontano com'è andata.

0: Come One Day, cioè un giorno casa, che è quello che magari anela la nostra Amy, che sta facendo fatica, ma penso che stia vivendo dei momenti davvero eccezionali, sta vedendo delle cose bellissime, lo potete fare anche voi seguendo il periplo di questi due ragazzi che sono partiti dalla Svizzera italiana. Da dove precisamente, tra l'altro, Massi e Amy, da dove siete partiti?
1: Da dietro di voi, da via San Bernardo a Comano.
0: Okay, proprio da Comano sono arrivati a fare veramente un bel giro. In questo momento ricordiamo dove siete, ma soprattutto ricordiamo anche certi passaggi, perché abbiamo visto sul vostro social, soprattutto su Instagram, che a un certo punto qualcuno vi chiede: sì, ma quando siete passati dal Kurdistan, com'è andata? Avete avuto problemi? Siete stati magari controllati? Com'è andata? Ecco, avete avuto delle esperienze di questo tipo?
2: C'erano tanti controlli, che io, che sono una persona ansiosa, avevo tanta ansia.
1: Sì, checkpoint militare, diciamo. Sì. Però.
2: Ma poi tutte le persone erano gentilissime. Mm-hmm. Era sempre una cosa di: ok, vediamo i vostri passaporti. E adesso volete un chai?
0: Sì. Ah, vi davano il da bere anche così. Allora.
1: Sì,
2: per fortuna. Loro. Sì.
3: Quindi anche nel Kurdistan turco, che sappiamo una zona comunque più delicata, possiamo dire così, che tocca, sfiora, appunto, entra in Iran, c'è una parte irachena, una parte anche un po' in Siria, in Turchia sappiamo che è una zona di cui parliamo di solito nelle nostre notizie, questi checkpoint c'erano in particolare lì?
1: Sì, appunto è una zona, diciamo, con una forte presenza militare, almeno di più di quello che siamo abituati noi. Però, ripeto, una volta che ci sei dentro, vuoi anche l'ospitalità sia da una parte che dall'altra. Insomma, non abbiamo avuto nessun tipo di problema, anzi, ha un po' stigmatizzato quello che ci eravamo appunto immaginati anche noi inizialmente.
2: Sì. No, quando io ho cominciato a ricercare un po' la Turchia, dove andare, dove abitare, la mia ricerca, ChatGPT, mi ha detto di evitare quei posti, no? Che erano pericolosi, particolarmente perché noi facciamo spesso wild camping, che mettiamo la tenda dove troviamo una bella vista, no? E là ha scritto di evitare questi posti. E invece, quando eravamo là, ci sentivamo sempre molto accolti. E sì, c'erano checkpoint, ma tutti carinissimi. E quindi questa è una cosa che trovo molto un peccato, perché forse le persone che vedono solo le cose online, no? Loro si dicono che noi non andiamo là perché è pericoloso.
1: Ah, sì, anche noi quasi non ci siamo.
2: Anche noi quasi non siamo andati. Ma alla fine era un'esperienza bellissima, con un'accoglienza.
1: Non possiamo che consigliarla quella zona lì.
0: Vedi, questa è già una bella cosa da scoprire, anche grazie ovviamente a voi che ci siete appena passati.
3: E poi oltre a ChatGPT c'è il DFAE, il Dipartimento.
0: Sai che sto per dire l'occhio? Sì, perché ci sono tutte le zone più pericolose da non andare a vedere. Se dovete fare un viaggio, effettivamente vale sempre la pena dare un'occhiata. Ma bella questa cosa, abbiamo la stessa visione.
3: Ormai coinquilini, come voi state viaggiando insieme anche noi, sappiate che con questa casetta facciamo un po' meno fatica di voi, ma stiamo viaggiando e continueremo a viaggiare, ma anche voi. E quindi vogliamo chiedervi se, come antenne, possiamo sapere dove andrete a finire, qual è la prossima tappa, così magari vi raggiungeremo anche prossimamente.
1: Allora, salpiamo domani per la Grecia, Rodi, e poi da Rodi Creta Peloponneso, e da lì poi dopo risaliamo verso casa. C'è un'idea forse di fare attraverso il sud Italia, più che altro cerchiamo di capire un po' anche con
3: freddo, le temperature,
1: col freddo,
2: freddo buio,
1: come gestirla. Certo, però probabilmente sud Italia. A un certo punto era balenata anche l'idea del voliamo in Marocco e facciamo un mesetto in Marocco, però non lo so, è ancora un po' tutto. Sappiamo che abbiamo un mesetto di Grecia,
3: allora mi piace tantissimo, perché esattamente noi vi seguiremo, ma mi piace tanto perché di solito dici: beh, io non so dopo cosa mangerò. Ecco, la vostra leggerezza che avete trovato, e mi ricordo che quando siete partiti volevate questo, dicevate: beh, noi siamo quelli che pianificano tutto troppo, questo viaggio deve essere viverlo, surfare, no, un po' sulla vita, e ci state riuscendo. Quindi ragazzi, dopo 3 mesi è bellissimo ritrovarvi così, grazie per averci permesso di atterrare in Turchia questa mattina.
1: Grazie, grazie a voi. E a presto, alla prossima.
0: A presto, l'hai detto. Grazie ancora, Massi. Grazie, Amy. Andiamo con Annalisa e Madame con Amica. E poi vi portiamo direttamente. Lo diciamo?
3: Vai.
0: Alla Swiss Miniature.
3: Ma non dovevi dirlo. L'ho detto.

0: un'amica, ma io ce l'ho. Alice Pedrazzini, c'è anche il Pippo, c'è un amico, ma soprattutto, come abbiamo detto, ce lo siamo veramente domandati. Cioè, noi siamo a casa svizzera, sì, e non siamo mai andati alla Swiss Miniature, veramente?
1: Sì, dove possiamo fare il giro della Svizzera in un'ora, attimi, senza fare fatica, che lo diciamo, noi la mattina ci svegliamo piano piano.
0: Piano, ma presto presto.
1: Presto presto. Però non facciamo quello che né che Amy e Massi hanno fatto in bici.
0: Ma neanche a morte.
1: E nemmeno, diciamo, sì, siamo tranquilli, viaggiamo senza viaggiare, senza fare fatica.
0: Più che altro facciamo fare fatica agli altri, questa è la nostra base, ma soprattutto se andiamo alla Swiss Miniature, in realtà la Swiss Miniature arriva da noi. Siamo a Melide, in questo caso però, qui a casa svizzera, è arrivata un po' di Swiss Miniature, perché... beh, il papà fondamentalmente c'è in quello che è il papà del momento. Terza generazione di Swiss Miniature, Joël Vignier, come stai?
2: Tutto bene, un buongiorno a tutti, è un piacere essere qua, grazie mille.
0: Ma piacere nostro, e tra l'altro non sei arrivato nemmeno da solo.
2: No, oggi ho portato una mia collega che mi aiuterà in questa intervista a raccontarvi un po' la storia della realizzazione dei modelli.
0: Eh sì, che è una delle cose più difficili del mondo, tra poco lo scoprirete. Chiara Pozzi, come stai?
3: Tutto bene, grazie.
0: Ma che bello averti qua, tra l'altro per chi ci guarda anche in televisione vedrete che lo studio è diventato un po' Swiss Miniature.
1: Sono apparsi dei modellini, diciamo, sì, cosa abbiamo portato? Dei modelloni, sì. Sono in miniatura delle case. Da una parte cosa abbiamo dietro di te?
3: Esattamente, lì abbiamo uno chalet tipico svizzero.
0: Sì.
3: E dall'altra parte Lion d'Or di Turgovia.
1: Quindi abbiamo queste case che sono entrate,
0: sono
1: in casa svizzere.
0: Molto
1: bella. Quello che è bellissimo secondo me è che quando tu le guardi sembra tutto vero, è tutto in scala, è tutto molto preciso. Su cosa devi lavorare di più, mi chiedo, quando crei queste case? È la proporzione la cosa più importante? È il materiale? Cos'è che conta più di tutto, che fa in modo che sembri verosimile davvero?
3: Allora, l'obiettivo è che sia il più fedele possibile al reale.
1: E cosa lo rende?
3: Quindi
1: così?
3: Dettagli.
1: Ah, i dettagli.
3: I dettagli
0: fanno la differenza.
3: C'è proprio anche i colori, i dettagli, ma si tratta anche tipo di disegni proprio affreschi, cioè dettagli, il più piccolo i dettagli possibili, diciamo, più texture, colori, anche solo i dettagli dei balconi, per esempio. Un balcone fatto in questo modo, dobbiamo rifarlo uguale.
0: Ma tu quindi lavori con davanti tipo una fotografia?
3: Esatto.
0: Sai precisamente la scala, perché anche quello, i conti che stanno dietro alla struttura che poi vedremo la Swiss Miniature. Cioè, sta cosa la vedo abbastanza complicata, no?
3: Allora, esatto, c'è dietro tutto diciamo una ricerca, quindi
0: sì,
3: foto, video, informazioni e molte volte sopralluogo. Cioè proprio, per esempio, andare sul luogo.
1: Fammi un esempio
3: rilevare
1: di dove sei stata.
3: Io personalmente no, un mio collega è andato, per esempio, quando abbiamo realizzato l'ONU. Il mio collega è andato proprio sul posto con anche un apparecchietto che ti rileva il colore. Appoggiava l'apparecchietto sulle varie parti. Sì, e proprio anche la texture, e foto, dettagli, cioè proprio di tutto, quindi più materiale abbiamo meglio è.
1: Hai citato l'ONU, se io guardo a fine maggio è arrivato l'ultimo elemento nella grande famiglia delle costruzioni in miniatura. Joël, è arrivato il tilo, il treno.
2: Giusto.
1: Quello è l'ultimo, ma il primo, tuo nonno nel 59, 6 giugno del 59, da dove è partito?
2: Allora, mio nonno ha fondato la Swiss Miniature il 6 giugno del 1959. E a quell'epoca c'erano 10-12 modellini. Di quello che si ricorda anche mio papà, uno dei primi è il Château Chillon, l'aeroporto di Zurigo e
3: il Circo CNI.
2: Ecco. Però gli altri poi man mano, e poi giustamente tutti i modellini del Canton Vallese, essendo che mio nonno e mio papà sono originari del Canton Vallese.
0: E come mai sono arrivati a Melide dal Canton Vallese con l'idea di aprire una cosa come un parco che adesso si chiama, e allora si chiamava Swiss Miniature?
2: Beh, mio nonno è venuto con mia nonna in viaggio di nozze nel Canton Ticino, quindi immaginate che in quegli anni non c'era neanche la Galleria del Gottardo, quindi dal Vallese in Ticino era quasi 10 ore, come era oggi andare in Asia.
1: Da dove si passava?
0: e facevi tutta la devi circumnavigare le montagne, devi fare tutto il giro.
2: Tutto il giro.
0: Lunghissima. E ma lo puoi fare ancora adesso con la cantonale se vuoi, però insomma è lunghetta.
1: Ma va bene, passa cioè, sotto. Sì.
2: E sì. Quando è arrivato in Ticino, diciamo che un po' si è anche innamorato del posto, diciamo del nostro cantone. Sì. E tramite un suo conoscente, ma così pur parlare, gli ha detto: ma perché non crei qualcosa tipo a Madurodam, che è il parco miniatura che si trova in Olanda?
0: Sì.
2: E da lì all'inizio magari era un po' titubante, però
0: e te credo,
2: anche
0: 60.
2: Pensare di investire così tanti soldi su un progetto che non sai neanche come
0: dove
2: andrà,
0: ti porta,
2: certo. Ecco, dove ti porterà, ma alla fine il 6 giugno del 59 ha inaugurato la Swiss Miniature.
0: Sì, è stato un visionario.
2: È stato un visionario, un pioniere, ecco.
0: Sì, è vero.
2: E per i primi quasi 20 anni la Swiss Miniature è stata la prima attrazione più visitata quasi a livello europeo.
0: Eh sì, poi faremo un po' di numeri, però la cosa che mi viene da dire subito, Joel Alice ha detto un attimo fa, c'era per esempio l'aeroporto di Zurigo. Ma l'aeroporto di Zurigo, immaginatevi solo un po' lontanamente quanto può essere cambiato dal 59 ad adesso. Quindi poi il vostro lavoro fondamentalmente è quello, cioè riuscire ogni volta a completare quello che succede nella vita reale, o mi sbaglio?
2: Boh, la Swiss Miniature rappresenta anche la storia della Svizzera. Sì. E quindi è giusto anche avere degli elementi che portano i ricordi.
0: Sì, vero.
2: Questo è importante. Per quello che comunque all'interno del parco abbiamo qualcosa di nuovo come il Tilo che è stato inaugurato quest'anno, sì. Ma comunque rappresentiamo come l'obbevia del Titlis, abbiamo ancora l'obbevia vecchia.
0: Ah, che bello.
2: E quindi è un mix tra ricordi, presente,
0: sì.
2: E poi vedremo il futuro cosa ci riserverà.
0: Sì, perché ogni volta ci sono appunto delle novità e quando si parla di novità, tac, arriva Chiara con i suoi colleghi e deve costruire, deve trovare una soluzione.
3: Esatto.
0: Spesso volentieri non è così facile. In più, mentre stiamo vedendo delle immagini bellissime della Swiss Miniature, a me così, visto che parliamo di storia, Joel, balza un ricordo. Ormai noi ci conosciamo da tantissimi anni, tuo papà poi ancora di più, però è vero che una delle ultime volte, qualche anno fa, in cui sono arrivato alla Swiss Miniature, mi hai portato all'interno di una montagna.
2: Giusto.
0: Cosa c'era là? Dico, c'era al passato.
2: Sì. All'interno della montagna c'era diciamo gli atelier,
0: sì.
2: Della decorazione,
0: proprio il laboratorio.
2: Laboratorio, decorazione, treni, diciamo che era un po' tutto concentrato in quest'area qua.
0: Sì.
2: E dopo, purtroppo, nel 2020, quando ha dato il Covid, abbiamo dovuto dislocare un po' i colleghi, creare gli spazi.
0: Sì.
2: Quindi a oggi comunque l'atelier si trova vicino al ristorante, ma sotto la montagna è rimasta l'officina dei treni.
0: Ah, vedi che c'è ancora qualcosa. Tu lavoravi in montagna praticamente.
3: Io lavoravo
0: dentro.
3: In montagna, sì.
0: Che roba assurda, sì. No?
3: Ma andavo a lavorare in montagna.
1: Sì. Ma le persone vi possono vedere mentre create?
3: Esattamente, allora sia in montagna che da noi in atelier ci sono due spazi espositivi, quindi da noi in atelier possono entrare, c'è un piccolo spazio museale con spiegazioni, oggetti, e ci siamo noi che lavoriamo, quindi
0: che roba,
3: possono interagire con noi. Esatto.
0: Ah, che bella questa cosa.
1: Questa cosa è molto bella, ma soprattutto tu ci hai portato diverse piccole parti che creano, vedo dell'edera, vedo dei tetti.
0: Legno.
1: Del legno. Tra pochissimo ci spieghi come, su cosa lavorate per creare quello che poi diventa una Svizzera in miniatura che si può vedere, lo dicevamo, in un'ora, che noi vi stiamo anche mostrando su RSI La 2. Se non state guardando la televisione in questo momento, non c'è problema,
0: sì.
1: Sul play RSI si può sempre recuperare,
0: certo.
1: Anche la puntata in tele o anche solo ascoltarla, descriviamo tutto noi.
0: È vero, sono d'accordo con te. Adesso ci sono quelli che rubano il lavoro ai Fanny, sono Bob Sinclair e Gary Pine con Love Generation. Ti è piaciuta?
1: Ma dai,
0: i Fanny, guarda, hanno fatto la chiusura dell'Ushuaia,
1: certo.

everyone.

0: bravini, però questi due sono bravini. Bob Sinclair e Gary Pine, Love Generation.
1: Come on.
0: Ah, come on. E intanto noi torniamo praticamente a vivere l'esperienza da dentro della Swiss Miniature, che quest'oggi è venuta a trovarci, ma soprattutto stiamo scoprendo quelli che sono un po' tutti i segreti che stanno dietro alle varie creazioni che vedete da tanti anni a Melide.
1: Chiara Pozzi, allora abbiamo detto che dietro a questi modellini, questa Svizzera in miniatura, ci sono delle persone come te che create, ricreate il mondo svizzero, che poi si può ripercorrere in un 45 minuti. Si può vedere tutto, dall'Oberland Bernese, Zurigo, Ginevra, insomma tutto quello che si vuole vedere.
2: Esattamente.
1: I principali monumenti e anche le principali montagne o quello che abbiamo sul territorio. Io mi chiedo, ma come sei diventata una delle persone che crea, che ricrea questo, che disegna, che intaglia, che fa?
2: Allora, io personalmente, dopo un percorso di architettura, ho fatto l'apprendistato di polydesigner 3D.
0: Ok.
2: Quindi ho fatto direttamente a Swiss Miniature l'apprendistato con scuola Laxia.
1: Quindi già dall'architettura arrivavi, i modellini li facevi già?
2: Sì, quindi sono rimasta,
0: conoscevi,
2: diciamo, già nell'ambito.
0: Esatto.
2: Però all'interno di Swiss Miniature ci sono un mix di professioni diverse, cioè arrivano persone da diversi ambiti lavorativi. Quindi abbiamo falegnami, abbiamo elettricisti, abbiamo insomma una serie di percorsi diversi. E sì, diciamo lì è un po' particolare perché polydesigner 3D riguarda molto anche il settore esterno, quello che riguarda allestimenti, eventi, grafica, insomma Swiss Miniature è un po' particolare, quindi facendo l'apprendistato lì ho imparato proprio lì insomma il mestiere per costruire i modellini.
0: Mamma mia,
2: quindi
0: più
2: è
0: o meno
2: particolare.
0: Giusto per capire, per far capire anche da casa, quanto tempo ci vuole per esempio realizzare questo chalet svizzero che abbiamo alle nostre spalle?
2: Allora, per farti un esempio, il palazzo dell'ONU, quindi
0: l'ultima cosa
2: gigante,
0: che è arrivata, sì, no, enorme,
2: ci abbiamo messo 9 mesi.
0: 9 mesi per costruire un modello,
2: sì.
0: Tra l'altro sono arrivati anche un sacco di ragazzi. Siete già stati alla Swiss Miniature voi?
1: Sì. Alzate la mano, chi è già stato?
0: No, gridate
1: tutti,
0: più che altro.
1: Tutti.
0: Vedi che alla fine tutti passiamo da là. Perché poi è vero anche, Joel, che organizzate anche con le scuole delle visite guidate. Perché poi abbiamo a che fare, come hai detto prima, con la storia. La nostra storia la trovate tutta lì, condensata.
3: Sì, perché comunque Swiss Miniature ha questo valore, che è proprio il valore degli oggetti che sono all'interno, e tanti visitatori magari non si immaginano tutto il lavoro che c'è all'interno del parco, dalla realizzazione dei modelli alla realizzazione dei treni, sì. Quindi abbiamo creato queste visite guidate dove i colleghi spiegano come da zero viene creato un modello, un treno in scala 1,25.
0: Incredibile.
1: Joel, io ho bisogno di capire una cosa, ma chi viene a vedere questo? Sia il modello, come si lavora, ma anche poi tutto il... Chi sono le persone?
3: Allora,
1: scuole, ma da dove vengono?
3: Turisti. Sono scuole ticinesi, sono scuole anche della Svizzera interna, uh-huh. Abbiamo avuto scuole, diciamo, internazionali, e poi sono anche gruppi. Giustamente, quando si parla con una scuola elementare, magari i bambini ti fanno quelle domande che
0: ti spiazzano anche
3: spiazzano.
0: Un po', no? Certo,
3: invece
0: certo.
3: Magari con degli adulti è magari più sul tecnico, ecco. Quindi per quello che anche noi internamente siamo cresciuti grazie alle domande dei piccoli clienti o dei grandi clienti, anche per essere preparati a un'evidenza.
0: Certo, questo è vero, ma tipo il turismo quanto è cambiato nel tempo? Cioè, ad esempio, che ne so, quest'estate, che tipo di turisti, dove arrivavano soprattutto? Avete queste statistiche negli anni?
3: Allora, noi abbiamo le statistiche giornaliere, sappiamo esattamente ogni giorno quante persone arrivano e da dove arrivano.
0: Certo.
3: E se sono svizzeri, da quale cantone.
0: Ok, bella questa roba qua. Sì. Più o meno, per fare dei numeri così dritti, si possono fare? Cioè, quelli che sono di più e quelli che sono di meno?
3: Allora, diciamo che fino all'anno scorso il primo cantone, parlando del mercato, sì, svizzero, è stato il ticinese.
0: Allora, questa ci fa orgoglio, è bella questa cosa,
3: sì,
0: qua. Bene.
3: Però sappiamo comunque che il mercato svizzero copre il 75% dei nostri visitatori.
0: Tanto bene.
3: Quindi è il nostro primo mercato. Dopo,
0: sì,
3: abbiamo, diciamo, i mercati europei, i nostri amici dall'Italia, dalla Germania,
0: sì,
3: che è una, diciamo che è una grande affluenza. E poi abbiamo questi mercati lontani che ci aiutano a coprire anche un po' quello che magari sono le stagioni di la stagione bassa,
0: un po' bassa, sì, dopo sì, l'estate, sì. Certo, sì, sì.
1: Davanti a te io vedo, Chiara, veramente tanti oggetti che ci hai portato, tante creazioni. Cosa sono e cosa ci hai portato? Cosa ci puoi raccontare?
2: Allora, qui abbiamo da questa parte un mix di...
1: Prendi in mano.
0: Prendi pure, fai vedere che sono interessanti.
2: Facciamo
0: quello, un muro, cos'è?
2: Questo sì. È un muro finto, okay. Sasso.
0: Sì, bellissimo.
1: È vero che sembra una parte di sasso, dall'altra di mattoni.
2: Esatto.
1: Eppure non lo è.
2: Non lo è, esatto, anche questo è legno, finto legno.
1: Alza bene, cos'è? Finto legno, come lo ricrei? Davvero, io avrei detto legno, è plastica.
2: Esatto.
0: Questo è plastica.
2: Pitturato poi con tecnica, cercando di ricreare le venature del legno. E...
1: Ma quindi siete anche dei pittori?
2: Esattamente.
0: Beh, t'abbiamo vista.
2: Una serie di tecniche, sì.
1: Sì, perché ti abbiamo mostrata anche che crei. Quanto ci mettete tipo a fare un quadratino del genere?
2: Dipende da dal risultato che vogliamo ottenere, però fai una mezz'oretta. Perché non può anche non venirti al primo colpo. Cioè, a me capita certo. Di, non lo so, provare a fare un tetto in una texture in un certo modo. Non mi esce, ci ripitturo sopra e ci riprovo.
0: Sì, guarda quella lì con l'edera, fa vedere quella dell'edera.
2: Ecco, questa qua è una tecnica, diciamo, abbastanza recente.
0: Sì, va così. Perfetto.
2: Questa è, allora, una rete metallica, quadretti.
1: Non sembra.
2: Tagliata un po' a pezzettini, diciamo, a rametti.
0: Sì.
2: Ricoperta con silicone mescolato con pittura acrilica verde.
0: E sta roba te la sei inventata te?
2: Sì, questa personalmente avevo provato io sì a farla prima del avevamo realizzato il modellino della casa del Domenico Trezzini. Lì avevo fatto quell'edera e ho fatto una prova prima di realizzare.
1: Allora, io ho una domanda, siamo nel 2026 e mi chiedo, facciamo le cose ancora così perché escono ancora meglio, oppure perché siamo in attesa di una nuova tecnica che arrivi e che possa superare questo un po' arrabattarsi, che poi dà dei risultati meravigliosi? Però mi chiedo, non c'è altro? Ci sono altre tecniche più all'avanguardia rispetto a questa?
2: Allora, una volta veniva fatto tutto a mano, quindi tutto proprio manualmente, con anche i macchinari.
1: Tuo nonno, quindi.
3: Sì, diciamo, sì. Era di mio nonno.
2: Con macchinari, giustamente, tipo da falegname, cioè, insomma, sì. C'erano i macchinari, ma era prevalentemente a mano. Ultimamente in questi anni abbiamo introdotto una stampa 3D e una fresa CNC, quindi un po' più tecnologici, diciamo. Comunque prevalentemente a mano, perché anche dietro a questi macchinari comunque usiamo tanto anche il computer, quindi per far funzionare queste macchine noi progettiamo con un programma 3D, quindi di disegno 3D, che ci permette di creare i file poll per stampare oggetti oppure usare la fresa. Quindi, certo.
0: Poi anche tutti questi personaggi qua che si vedono, roba vostra, fate voi anche questi.
2: Allora, i personaggi.
1: Guarda come si guardano loro, come si guardano. Ditemi.
2: No, dipende. Allora, i personaggi, diciamo, per fare un po' di contesto, li acquistiamo, nel senso che farli noi impiegherebbe troppo tempo. E insomma. Per
0: certo,
2: fare massa,
0: certo.
2: Diciamo.
0: Siamo tutta sta gente qua.
2: Esattamente. Però per la lotta svizzera. Li abbiamo stampati noi perché quando abbiamo bisogno di un personaggio in una determinata
0: posizione, per quello dicevo,
2: esatto,
0: sì.
2: I lottatori, per esempio, ho adattato io personalmente un file in modo che per rendere l'idea, insomma,
0: Che facciano quella lotta svizzera lì, mica detto è eccezionale, c'è dietro veramente un mondo. Tra l'altro abbiamo detto, l'ultimo arrivato è il trenino del Tiro, abbiamo visto prima la Centovallina, i trenini, quanto piacevano a tuo nonno? No, tantissimo, perché c'è dappertutto, poi c'è tutto il treno che gira intorno alla Swiss Miniature, questa roba qua fa la differenza. Poi qui davanti a me ho, questo è un treno, giusto?
2: È il muso del Sob, sì.
0: Del Sob. Mm-hmm. Guarda chi, questo è un pezzettino dunque dei treni che trovate praticamente lì pronti, però è vero che i treni fanno la differenza in Svizzera.
3: Beh, i treni, diciamo che la Svizzera comunque è conosciuta
0: appunto
3: anche per la rete ferroviaria,
0: certo,
3: e quindi oggi abbiamo più di 20 treni che circolano all'interno della Swiss Miniature, abbiamo 3.570 metri di rotaia e quindi ecco, diciamo che l'utilizzo del mezzo pubblico anche, diciamo, per raggiungersi Smetur, il più vicino al treno.
0: Sì.
1: Io ho un'ultima domanda. Abbiamo capito che tu viaggi anche nel mondo per cercare di portare le persone qui. Sei appena tornato, dicevi, da un viaggio, ci raccontavi dove sei stato recentemente?
3: A fine agosto sono stato in Brasile a San Paolo, sono tornato a casa 2 giorni, ho cambiato la valigia e sono volato in India.
1: Ecco, questo. Allora, quando tu vai a raccontare che c'è una Svizzera in miniatura e c'è una zona di mondo da vedere, perché immagino tu non parli solo tanto di quello, sì, ma sei anche ambasciatore della nostra regione, mi chiedo, quando tu lo racconti, le persone ti dicono che è una cosa fuori dagli schemi, oppure in giro per il mondo ci sono tante piccole città, tanti piccoli paesi in miniatura?
3: Diciamo che
1: siamo speciali.
3: No, sì, allora, la Svizzera è speciale. Io sempre detto comunque la Svizzera è un paese speciale, perché già solo il fatto che la differenza dei 26 cantoni tra nord, sud, est, ovest, appena si passa il Gotthard,
0: siamo piccoli ma diversissimi, sì.
3: È un altro soggetto di quello che si vede. Vero. Tra montagne, clima mediterraneo in sud,
1: una varietà.
3: E quando si va oltre, diciamo, io dico che si va oltre l'oceano, ma comunque sono questi paesi lontani, la Svizzera comunque è sempre una meta che la gente vuole scoprire, e specialmente il Canton Ticino è come una meta interessante, perché abbiamo questo mix tra l'Italia e la Svizzera, con la gastronomia, la mentalità è, diciamo, un po' più aperta, più latina, a differenza del nord.
1: E quindi tu racconti questo.
3: Le racconto questo, ma giustamente racconto anche il fatto che per visitare Swiss Miniature a me l'idea è qualcosa di unico.
1: Ma altri paesi hanno il paese in piccolo, in miniatura?
3: Ci sono alcuni parchi in miniatura in Olanda, in Belgio, in Italia, c'è l'Italia in miniatura. Sì, ci sono alcune nazioni comunque hanno creato un parco in miniatura. L'ultimo che sono andato a visitare è stato in Brasile, a Gramado.
0: Ah, vedi, chissà come è enorme, deve essere anche il parco.
1: E loro verranno da noi.
0: Joel, Chiara, grazie davvero per essere stati dei nostri. Noi vi diamo appuntamento a lunedì.
1: Sì.
0: Joel non sa ancora che la festa finale di Casa Svizzera sarà la Swiss Miniature. Detto questo, però, Pippo, facciamo una roba.
1: Chiara non sa che deve fare in miniatura anche lo studio di Casa Svizzera.
0: Riesce a fare lo studio con noi due?
1: Adesso
0: ma
1: posso farlo?
0: Abbiamo qua il notaio, Pippo l'ha detto, quindi ci siamo. E allora possiamo tranquillamente meritarci la sigla!

0: Rete 1. In studio Sofia Pelosi. A più di 9 mesi dalla tragedia di Crans-Montana resta irrisolta la questione delle fatture per le cure prestate alle vittime italiane dell'incendio. Lo riportano i colleghi romandi di RTS, precisando che la cifra ammonta a circa 1,5 milioni di franchi e che l'Italia continua a rifiutare di pagarla, come invece sarebbe previsto dagli accordi internazionali. Gravi disagi questa mattina al traffico ferroviario tra Losanna e Yverdon-les-Bains a causa di un incendio in una condotta per cavi. Diverse linee sono interessate da ritardi e soppressioni. Le FFS consigliano ai viaggiatori di verificare i collegamenti prima della partenza. La polizia sta indagando sulle cause dell'incendio. All'estero ora. Gli Stati Uniti trasmetteranno in diretta streaming l'esecuzione dell'ex maggiore dell'esercito che, nel 2009, aprì il fuoco in una base militare del Texas, uccidendo 13 persone e ferendone una trentina. Lo ha annunciato il Pentagono. La fucilazione è prevista per il 3 dicembre e l'ultima esecuzione pubblica negli Stati Uniti risale a 90 anni fa. Durante la notte ci sono stati nuovi attacchi su entrambi i fronti della guerra russo-ucraina, bersagliate in particolar modo le regioni russa di Belgorod e ucraina di Zaporizhia, dove si segnalano diverse vittime. Sul fronte diplomatico sono previsti oggi a Miami, negli Stati Uniti, nuovi colloqui tra negoziatori ucraini e americani, per cercare soprattutto una via per far cessare le ostilità. In Messico, 10 persone sono morte in una rivolta scoppiata in un carcere dello stato di Sinaloa. Tra le vittime, anche un bambino in visita. Nelle carceri di Sinaloa sono detenuti diversi esponenti dell'omonimo cartello della guerra, coinvolto da tempo in violenti scontri interni. È il secondo episodio mortale di questo tipo, registrato quest'anno nello stato. Oggi al sud, mattinata coperta con qualche goccia, poi abbastanza soleggiato. Al nord, almeno in parte sereno e in pianura, e più nuvoloso lungo i rilievi. Domani, sabato, abbastanza soleggiato al sud. Al nord, invece, molto nuvoloso con alcune precipitazioni, poi schiarite in pianura nel pomeriggio.
1: Edizione del venerdì di Mille Voci, a voi a tutte e a voi tutti un cordiale saluto da Antonio Bolzani, benvenuti. Di solito il venerdì ovviamente è il venerdì, l'ultimo giorno della settimana, ci occupiamo di attualità, l'attualità della settimana, le notizie della settimana. Beh, oggi ci occupiamo di un tema che è sempre d'attualità, soprattutto lo è stato e lo è ancora negli ultimi anni, ed è un tema che ci occupa e preoccupa. Riparliamo anche oggi di costi, di spese per la salute. Ci siamo occupati ieri a Controcorrente, ho chiesto al pubblico cosa si potrebbe fare, quali proposte sono così fattibili, sono ipotizzabili. Abbiamo parlato di un'assicurazione unica statale, abbiamo parlato dei premi legati al reddito e di tante altre possibilità per contenere e soprattutto per abbassare i costi, le spese per la salute, che sono sicuramente il problema o uno dei problemi più urgenti, più gravi, più importanti per la popolazione svizzera. Lo abbiamo fatto con Marco Romano, che è direttore aggiunto responsabile della politica sanitaria e dei pubblici affari presso Prio Swiss, che è l'associazione degli assicuratori malattia svizzeri, che è operativa dall'inizio del 2025. Oggi riprendiamo il tema, abbiamo altri due ospiti, cercheremo ancora di spaziare, di allargare tutti quelli che sono i possibili spunti, tutti quelli che sono i possibili aspetti che entrano e rientrano in un ambito che è un ambito che presenta sì diverse chiavi di lettura, non c'è una soluzione unica, vi sono diverse possibilità, vi sono diverse idee, ma certo non è facile, davvero è complicato perché sono tanti gli attori in gioco. Buongiorno al dottor Olivier Giannini, benvenuto, grazie per essere con noi stamattina. Lui è medico specialista in medicina interna generale e nefrologia, è membro del comitato centrale della FMH. Dottor Giannini, Ogni volta a fine settembre siamo confrontati con il rincaro, con l'aumento dei premi. Qual è la sua prima reazione all'annuncio dei premi per l'anno successivo?
2: Beh, innanzitutto anche da parte mia buongiorno a tutti e a tutti e grazie di dare così tanto spazio ai temi sanitari che preoccupano i cittadini e preoccupano anche noi, come addetti ai lavori. Io credo che i premi di cassa malati più elevati della Svizzera, 520 franchi per mese del Ticino, da oramai 30 anni, non è una novità, pesano sulle economie domestiche e credo questo ci deve soprattutto responsabilizzare, ma anche preoccupare, ma soprattutto responsabilizzare. Io penso che i cittadini hanno un diritto ed è quello di ricevere cure idonee, accessibili e di altissime qualità. Io credo che in questo momento non dobbiamo solo confondere il costo della sanità o parlare di quello, ma anche parlare del valore della sanità che abbiamo in questo paese.
1: Il valore è alto, la qualità è elevata. Alla fine allora dobbiamo arrivare alla conclusione che il prezzo è giusto.
2: Assolutamente, non ci dobbiamo così chinare facilmente davanti a questi premi. È un problema di finanziamento, è chiaro, perché la Svizzera ha un sistema di finanziamento unico nei paesi occidentali, dove ogni cittadino a fine mese vede quali sono i costi dei propri premi. Il volume globale dei costi è di 100 miliardi all'anno, abbiamo toccato questa cifra magica, ma non tanto magica purtroppo, e il 40% è a carico dell'assicurazione obbligatoria. Quindi dobbiamo capire come possiamo diminuire lo shifting, lo spostamento del costo sui premi, perché è quello che pesa alla fine sulle nostre economie domestiche di cittadini.
1: Lei è membro del Comitato Centrale della FMH, e quali sono le valutazioni e le discussioni che fate al vostro interno quando affrontate ad esempio il tema delle prestazioni contenute nel catalogo della LAMAL? Vi dite, vi chiedete anche voi, ma non è troppo? O non sono troppe queste prestazioni?
2: Beh, questo me lo chiedo come cittadino paziente innanzitutto. Poi da FMA che i medici devono valutare che queste prestazioni abbiano i requisiti di efficacia, appropriatezza ed economicità. Questi sono i tre criteri di valutazione. Poi l'attuazione concreta delle decisioni, cioè quale di queste prestazioni dai costi vengono prese a carico dei premi, questo è un compito della politica, parte del Parlamento, ma soprattutto del Dipartimento federale degli interni, che poi decide quali prestazioni vengono prese a carico dalla LAMAL. Ci sono molte prestazioni che sono state discusse ultimamente in Parlamento, forse avete sentito parlare dei familiari curanti, delle psicoterapie, spesso tutto molto indicato, ma dobbiamo come cittadini essere coscienti che questi costi vanno automaticamente nei premi. Quindi la consapevolezza di tutti, anche della FMH, e noi spesso diciamo attenzione, perché queste sono situazioni che poi andranno a gravare sui cittadini.
1: Ecco, ma dottor Giannini, come si può riportare un po' di ordine in quella che spesso è una discussione, un dibattito nel quale tutti danno la colpa a qualcun altro? La colpa è dei medici, la colpa è dei farmacisti, i medicamenti sono troppo cari, ci sono troppe prestazioni, i medici fatturano troppo, hanno delle tariffe troppo alte, no, la colpa è delle casse malati, no, invece sono le persone, i pazienti, le pazienti che consumano troppa medicina, che usano e abusano di un sistema che offre tanto, molto, moltissimo. Ecco, alla fine, perché vedo già i messaggi che stanno arrivando allo 076 321 11 13, alla fine c'è questo rimpallo di responsabilità. Io sono, diciamo così, di solito il cittadino dice io sono onesto, trasparente, faccio del mio meglio, invece la responsabilità è di quello o di quell'altro.
2: Beh, voglio ripetere qualcosa che ha detto lei in entrata. I sistemi complessi non hanno soluzioni semplici e non è un alibi. Questi giorni ho sentito spesso la parola teatrino, ricorsi spesso a questa parola. Beh, anch'io come cittadino, finché non ero all'interno dei sistemi politici, non mi rendevo conto di quanto lavoro c'è dietro. Si vuole veramente con impegno risolvere la situazione, ma ogni categoria professionale deve trovare al proprio interno delle soluzioni e portarle poi alla politica. Noi come FMH, quindi medici svizzeri, siamo in quello che si chiama un partenariato tariffale, cioè ci sediamo al tavolo da da 2 anni, non prima, assieme a casse malati, ospedali, cantoni e assicurazioni non la mal, e insieme a loro cerchiamo la soluzione migliore perché il sistema sia di qualità ma soprattutto economicamente sostenibile, perché è negli statuti della FMH che il sistema deve avere una sostenibilità finanziaria, altrimenti il sistema evidentemente non regge.
1: Vi sedete al tavolo, ma i risultati ci sono.
2: Come ho detto, siamo usciti da un sistema tariffario di 22 anni, immobile, senza nessun dinamismo, non abbiamo potuto cambiare nulla perché non c'era la possibilità, quindi per 22 anni abbiamo tariffato, scusate la brutta parola tecnica, in maniera sempre uguale, e adesso dal gennaio di quest'anno c'è questo nuovo tariffario che include il TARDOC e i forfè. E questo è il grosso lavoro che adesso possiamo fare grazie all'intervento del Parlamento e del Consiglio federale, che ha creato questo gruppo in cui ci si trova regolarmente, e vi posso dire che in 2 anni abbiamo già portato più di 1000 cambiamenti al sistema tariffario, 660 sono state accettate nel frattempo, ed è un lavoro continuo che dobbiamo fare e lo dobbiamo al nostro sistema sanitario, ma soprattutto ai cittadini e alle cittadine.
1: Poi entriamo nel dettaglio di quello che è il TARDOC, che è entrato in vigore a inizio anno, giusto?
2: Giustissimo,
1: del 2026. In estrema sintesi, guadagnate meno?
2: Allora, il TARDOC non è stato in realtà creato per spostare i guadagni, questo forse è un grosso malinteso. Il TARDOC ha nel suo principio la neutralità dei costi, cioè il Consiglio federale ci ha detto il passaggio dal vecchio sistema tariffario
1: al nuovo
2: non deve generare ulteriori costi, se non quelli dell'inflazione piuttosto che l'aumento demografico. E questo secondo me è anche una garanzia che noi, FMH, sostiene la neutralità dei costi, e all'interno poi dei dati che avremo, perché per il momento non abbiamo ancora dati consolidati di quello che sta succedendo all'interno del TARDOC, si sentono scenari molto, molto diversi attualmente, andremo ad intervenire puntualmente sulle tariffe che non sono appropriate.
1: Allora, diamo la parola agli assicuratori malattie. Abbiamo con noi oggi Ivo Giudicetti, che è responsabile di progetto comunicazione, portavoce di Prio Swiss, che è appunto l'associazione degli assicuratori malattie svizzeri. Ivo Giudicetti, buongiorno, benvenuto anche a lei. Allora, il tema ovviamente vi occupa e vi preoccupa. Allora, voi quali proposte fate per cercare di contenere i costi?
3: Buongiorno a voi tutti e tutte che ci sta ascoltando. Il nostro approccio come associazione Mantello degli assicuratori malattie e rappresentanti è leggermente diverso, anche se può trovare delle convergenze di quello presentato dal vostro ospite. Prio Swiss chiede di agire sui costi, sulle cause. Si può anche discutere di finanziamento, di spostare qualcosa verso i contribuenti, e tra l'altro arriverà questo finanziamento uniforme dove c'è un certo riequilibrio tra il finanziamento, ma noi vogliamo agire sui costi, quindi per esempio accelerare le pianificazioni ospedaliere congiunti e sovraregionali.

0: un certo sfruttamento che esiste da parte di alcuni Spitex, per lo più privati, che agiscono con un modello commerciale che non va per nulla bene.
1: Quindi siete...
0: E poi questo nuovo tariffario medico.
1: Sì, quindi siete d'accordo con quanto ha detto, appena detto, Olivier Giannini? Questo TARDOC, secondo voi, è una buona cosa? Una cosa buona e giusta, insomma, questo cambiamento, questa svolta?
0: Ecco, la direzione presa è sicuramente quella indispensabile, uscire dalla logica del TARMED antiquato, che non è a passo coi tempi del progresso della medicina, proprio perché vogliamo che ogni tarifario sia adattato ai tempi per essere equo alla fine dei conti, perché priossi se gli assicuratori non sono contro le tariffe eque, non sono contro le prestazioni che siano economiche, appropriate ed efficaci naturalmente, anzi sono a favore, ma bisogna adattarsi ai tempi e fare in modo che non ci siano sprechi, perlomeno ridurli il più possibile.
1: Però ieri Romano ci diceva, beh, insomma, il catalogo delle prestazioni della LAMAL non lo facciamo noi assicuratori malattia, viene fatto dall'ufficio della salute pubblica, della sanità, l'ufficio federale, e quindi noi eseguiamo la legge, insomma, andiamo incontro alla legge e rispettiamo quello che è stato deciso. Allora, questo catalogo, secondo lei, Ivo Giudicetti, non contiene troppe prestazioni?
0: Questo catalogo ha bisogno innanzitutto di più trasparenza, perché se ne parla genericamente e chi è responsabile della lunghezza dei contenuti di questo catalogo, che non sono gli assicuratori malattia, secondo noi dovrebbe informare di più anche il pubblico su quali nuovi interventi entrano a far parte di questa lista, di questo catalogo di prestazioni che sono decisi dall'amministrazione federale o dal Parlamento, quindi dai nostri eletti, per informarci anche quali prestazioni vengono ora rimesse in esame per verificare se rimangono ancora economiche, efficaci e appropriate, perché è possibile che una prestazione che oggi è nel catalogo non rispondi più a questi criteri perché magari rimpiazzata da una nuova terapia che entra a farvi parte, quindi i doppioni dovrebbero essere eliminati senza togliere nulla al paziente e all'assicurato, ma per andare incontro a chi paga i premi, quindi cercare di ridurre i costi sanitari.
1: Ecco, mi sembra che il discorso, dottor Giannini, di Giudicetti possa essere un discorso, beh, insomma, condivisibile. Se il catalogo offre troppo, quando vi sarete al tavolo, probabilmente dovrete voi dire, voi esperti, alla politica c'è troppo, così non possiamo andare avanti, il sistema sta implodendo.
2: Sì, credo che in questo periodo il sistema sanitario, ma soprattutto a livello politico, è estremamente dinamico. In Svizzera interna si parla di Pflasterli Politik, cioè la politica del cerottino. Questa invece è un'iniziativa, quella della trasparenza del catalogo, che a mio modo di vedere è più di un cerotto. E lì la politica deve impegnarsi e non deve perdersi in discussioni che aumentano solo la burocrazia dei medici, ma di tutto il servizio, di tutti coloro che si occupa di sanità. E ultimamente abbiamo un po' l'impressione che la regolamentazione, la microregolamentazione sia diventato un hobby prioritario della politica per ulteriormente farci disperdere risorse. Non siamo più coi pazienti e quindi, ecco, occupiamoci dei veri problemi a livello politico, e credo che l'iniziativa della trasparenza del catalogo sia per esempio un'ottima idea.
1: Un'ottima idea. C'è però qualcosa che emerge anche da quanto ci sta scrivendo il pubblico allo 076 321 11 13 076 321 11 13 e sono considerazioni secondo me che sono pertinenti, insomma, Giudicetti. Giustamente molti si interrogano, si chiedono, ma se decide la Confederazione, se decide la politica, poi perché i premi cambiano da cantone a cantone? Se ci fosse la cassa malati unica, nazionalizzata, statale, insomma, la cassa malati pubblica, probabilmente, anzi sicuramente, i premi sarebbero uguali in tutti i cantoni e ci sarebbe un premio equo. Allora, come fare a spiegare a chi dice, beh, insomma, se è la politica che decide, però è assurdo che poi da cantone a cantone i premi variano, e variano anche molto, Giudicetti?
0: Ma se è la politica che decide, ha deciso questo fino ad oggi, è la politica che lo ha deciso, non vedo nessuna assurdità. Un elemento centrale, secondo me, è il fatto che a seconda del cantone, della regione in Svizzera e della mentalità, magari, della cultura, della

0: la composizione della società, visto che siamo un paese molto variegato, abbiamo delle differenze anche a livello di volumi di prestazioni consumate, abbiamo quindi alla fine dei conti un livello di costo anche diverso. Questo ragionamento per cantone è al servizio di una certa equità e una certa responsabilizzazione. Una responsabilizzazione può esistere se si vanno a cercare le cause dei costi. Se invece il discorso pubblico porta tutto più che altro su sentimenti di pancia e un sentimento di ingiustizia, magari quasi sindrome di un villaggio di Asterix che si deve difendere dal resto del mondo, allora diventa più difficile cercare di intervenire sulle reali cause dell'aumento dei prezzi.
1: Mi faccia capire però, Giudicetti, lei in sintesi dice la politica ha deciso che i premi sono diversi da cantone a cantone in base al consumo di medicina, di sanità, in base al consumo di prestazioni, quindi lei dice in fin dei conti la responsabilità è di, soprattutto in Ticino abbiamo il premio più alto della Svizzera, e di chi consuma troppo, quindi non è nostra la responsabilità, uno deve rendersi conto che sta consumando troppa medicina, quindi fate in modo di andare meno dal medico, è un po' questo il suo ragionamento.
0: No, questo sarebbe semplicistico, la responsabilità è condivisa, anche gli assicuratori malattia hanno la propria responsabilità, in quello che lei ha detto c'è una parte di verità, ma tutti quanti portano un fardello di responsabilità, bisogna lavorare insieme. Gli assicuratori malattia, per esempio, è vero che non decidono il catalogo delle prestazioni, però possono esprimere la loro opinione, è vero che non possono decidere il prezzo dei farmaci, che è deciso in negoziazioni tra l'Ufficio Federale di Sanità Pubblica e la stessa industria della farmaceutica, in negoziazioni che sono a volte difficili. Non decidiamo queste cose, ma possiamo benissimo esprimerci. Lo facciamo per esempio con una lettera di sessione indirizzata non solamente ai parlamentari, ma a tutta la cittadinanza. Sono documenti dove prendiamo posizione su diversi temi politici che sono pubblicati sulla nostra pagina web. Chiunque ci sta ascoltando si può anche abbonare. Quindi noi partecipiamo al dibattito, abbiamo spesso delle opinioni su diversi temi e vogliamo contribuire a questo Parlamento di milizia affinché ci sia un reale dibattito e una decisione il più possibile condivisa tra le parti.
1: Beh, questo è auspicabile, insomma, è giusto che sia così, però è vero che poi le soluzioni faticano ad arrivare, l'ho detto, il sistema è complesso, vi sono diversi attori in gioco, c'è la politica e quindi non è facile, insomma, scardinare anche certe abitudini. Il pubblico, spesso anche chi ci scrive, chi telefona, è molto sensibile ai controlli che fate sulle fatture che vi arrivano, fatture di prestazioni medico-sanitarie, insomma, o socio-sanitarie. Allora, i controlli delle casse malati, i controlli delle fatture, quali e quanti controlli fate? E soprattutto quanto tempo dedicate ai controlli seri e rigorosi di tutte le fatture mediche?
0: Sì, allora io posso rispondere su quello che sono dati aggregati sull'insieme della categoria, che a volte si basano su stime. In realtà ogni assicuratore ha le sue cifre individuali. Queste, intanto, per contestualizzare brevemente, questo lavoro di controllo delle fatture va a inserirsi nei costi poi amministrativi degli assicuratori malattia. Hanno un costo, sono virtuosi, però hanno un costo che vanno poi a fare quel 4,3% insieme ai costi del personale, i famosi costi amministrativi. 4,3% dei costi del premio.
1: Che sono in calo però i costi amministrativi, ho letto bene?
0: Sì, possiamo rilevare che sono in calo i costi amministrativi globali e allo stesso tempo rilevare anche che quasi il 97% dei premi è usato per pagare le fatture dei fornitori di prestazione, giustamente. Quindi in questo 4,3% ci sono anche i controlli delle fatture che sono virtuosi perché secondo delle stime di categoria, se non ci fossero questi controlli per lo più automatizzati e in parte anche un controllo umano dietro, poi alla fine senza questi controlli i premi aumenterebbero di un 10% in più. Quindi oggi si stima che grazie a questi controlli si risparmiano 4 miliardi di franchi. Siamo quindi con un saldo positivo per gli assicuratori malattia. Certo che questi controlli sono fatti sistematicamente, ma un controllo deve essere fatto anche da chi la fattura la riceve, da chi la cura la riceve, perché ci sono degli aspetti su cui l'assicuratore non può risalire facilmente. Allora, chi ha effettuato la prestazione, in che data, quanto tempo, se ci sono delle unità per tempo, queste cose le sa solo il paziente. In quel caso, se ci sono dei dubbi, il paziente dovrebbe riferirsi dapprima al fornitore di prestazione per eventualmente risolvere quello che potrebbe essere un malinteso. E se veramente non riceve una risposta, allora si può riferire al suo assicuratore malattia, che dovrebbe entrare in merito. Ci sono poi altri controlli, quelli di economicità, che hanno un grande effetto preventivo sui medici, sugli infermieri, nel campo delle cure a domicilio, per esempio. Qui si vanno a pescare quei fornitori di prestazione che fatturano molto più della media, ai quali dopo si chiedono delle spiegazioni. E se queste spiegazioni non sono risolutive per spiegare la differenza, beh, allora si potrebbe anche arrivare, si va a chiedere un rimborso. Alcuni casi finiscono poi
1: quindi
0: in tribunale.
1: I controlli ci sono.
0: Questo è un effetto preventivo.
1: Quanti sono? Ci sono. Quante sono le fatture in Svizzera che dopo un vostro controllo risultano sbagliate, risultano eccessive? C'è una percentuale
0: oggi si stima
1: errore?
0: L'insieme delle fatture sono 150 milioni circa, però va crescendo il numero con i volumi che crescono. Il 5% delle fatture si stima sia appunto questa la percentuale delle fatture rifiutate.
1: Il 5% di tutte le fatture dei 150 milioni
0: all'anno. 5%. Ora io non sono fortissimo in matematica, non improvviso.
1: Comunque il 5%. Dottor Giannini, scrive un ascoltatore, da una parte alcune prestazioni potrebbero essere tolte, ma dall'altra certe sono pagate troppo. Quindi veniamo ancora al tema dei pagamenti, il TARDOC, in particolare per i medici specialisti rispetto ai medici di famiglia. La mia domanda è secca: i medici specialisti guadagnano troppo?
2: Allora, vorrei ricordare anche un aspetto importante che spesso dimentichiamo. Nella fatturazione non è solo retribuito l'aspetto medico, cioè la consulenza del dottore, ma vi è anche tutta la parte delle infrastrutture, materiale, e lo specialista per definizione utilizza più materiale altamente tecnico e costoso, e non dimentichiamoci il personale paramedico e che lavora negli studi medici. Quando voi andate in uno studio medico non vedete solo il dottore, vedete molta gente, e questo viene anche remunerato, cioè quello che noi paghiamo nei premi, dobbiamo sapere, è anche parte che poi rientra nel sistema.
1: Non è solo il medico, esatto, lei dice, lo specialista.
2: Esatto, detto questo, il cambiamento da TARMED a TARDOC vuole proprio cambiare il paradigma della remunerazione. Negli anni precedenti, ho detto 22 anni di TARMED, il gesto tecnico era molto remunerato. Forse troppo, non lo sappiamo. Adesso vogliamo sostenere la medicina di famiglia, la medicina di base, sono anche i pediatri, gli psichiatri. Dimentichiamoci che nella medicina territoriale, con le patologie psichiatriche in aumento, questo è fondamentale. Nel TARDOC, quindi nel nuovo sistema tariffario, ci sono delle posizioni nuove proprio per la cura del paziente cronico, che tipicamente viene preso a carico anche dai generalisti. Ci sono delle prestazioni proprio per i medici di base, e una volta che avremo i dati consolidati, e questo è un po' il fattore tempo che ci sta mettendo in questo momento in difficoltà, perché non abbiamo ancora dei dati consolidati per vedere da dove abbiamo i costi maggiori, sono negli specialisti, e tra le specialità non sono tutte uguali, e anche all'interno delle specialità, tra l'altro, i generalisti, la medicina del territorio, e a quel punto i FMH, i medici, si impegnano a correggere il sistema tariffario se non è equo e se non è appropriato. E questo bisogna sapere, nei prossimi anni ci saranno dei grossi cambiamenti.
1: C'è però il tema importante che sono sempre meno i medici internisti, i medici di famiglia sul territorio, mancano. E soprattutto quelli che ci sono hanno già una certa età.
2: Sì, è assolutamente corretto, non sono solo gli internisti, sono anche i medici generalisti.
1: Generalisti, certo.
2: Abbiamo anche un grosso
1: di famiglia che possono fare un importante triage preliminare, preventivo.
2: Assolutamente, il triage è fondamentale, penso che ne parlerete anche più tardi, sì, con un sistema di triage innovativo. I medici di base sono la rete del nostro sistema sanitario. La pandemia ha dimostrato che questa rete in Svizzera funziona molto bene, perché siamo riusciti a non sovraccaricare gli ospedali, così come è successo ad esempio in Lombardia, e noi dobbiamo assolutamente sostenere questa medicina di base con delle iniziative non solo tarifali, ma anche dobbiamo formare più medici. In Ticino e anche altri cantoni vi è l'esempio dell'Istituto di Medicina di Famiglia, dove andiamo, dell'Università della Svizzera Italiana, dove andiamo a formare dei medici di famiglia. Il cantone investe ogni anno nella formazione, ma soprattutto anche negli assistenti che possono andare poi negli studi medici. Dobbiamo migliorare le condizioni quadro della medicina di famiglia, c'è molto lavoro da fare, e vi assicuro che questo lavoro è stato purtroppo fermo in questi anni, e ora l'impegno è nostro, è assoluto, ma ci vuole purtroppo tempo. E io capisco che dopo 30 anni i cittadini dicono e ci chiedono ancora tempo, ma come è possibile?
1: È impossibile.
2: Esatto,
1: cioè,
2: dobbiamo accelerare.
1: In 30 anni siamo ancora a questo punto, però è d'accordo.
2: Sì, il problema è che fare il processo alla storia è sempre difficile.
1: Però 30 perché, anni certo, per arrivare a, io voglio, alla situazione attuale, io capisco che la popolazione, i cittadini, insomma, sono sconfortati.
2: Ha diritto di essere,
1: hanno diritto di essere anche arrabbiati.
2: E di alzare la voce. Credo che un po' di pressione sul sistema sanitario da parte dei cittadini, secondo me, uso un termine medico, è un po' è salutare, no?
1: Perché è salutare,
2: volevo
1: però
2: solo ricordare che FMH assieme a Cura Futura allora aveva consegnato nel 2019 la prima proposta di tariffario medico. Allora era solo Tardoc, non c'erano i forfè, quindi questi pacchetti di prestazione. Il Consiglio federale ha aspettato 6 anni praticamente per metterlo in funzione. Cioè, questi sono i tempi della politica. Ogni legge che viene applicata, vediamo EFAS che entrerà in vigore, questo finanziamento uniforme del 2028, richiedono quasi da 10 a 15 anni dal momento che parte l'idea o la mozione fino all'entrata in funzione.
1: È più veloce la sovramedicalizzazione, insomma, gli ospedali, le cliniche si muovono più in fretta nel proporre tanto, troppo, perché è un tema anche quello, la sovramedicalizzazione. Allora è un tema che riguarda più chi offre o più chi chiede?
2: Beh, l'ho detto ancora recentemente in un'altra trasmissione della vostra RSI.
1: Fatti chiari venerdì scorso.
2: Fatti chiari, l'equazione, l'offerta genera la domanda, è in medicina purtroppo il nostro problema maggiore. E qui non mi sono espresso, ma la pianificazione ospedaliera e la pianificazione sanitaria, purché garantisca equità, accessibilità e qualità di cure, anche FMH lo sostiene anche a livello intercantonale.
1: Ma da quanti anni si parla di pianificazione ospedaliera? Pensiamo al Ticino. Troppi anni.
2: Credo che questa domanda è...
1: Non devo farla lei.
2: No, no, ma la può fare, non c'è problema. Anche noi la stiamo aspettando.
1: Noi tutti.
2: Siamo anche noi in un sistema che vorremmo più chiarezza di prestazioni, cioè si lavorerà sui numeri minimi, cioè chi non raggiunge i numeri minimi non potrà dare una certa prestazione. Noi ce lo auguriamo, perché è su questo che dobbiamo lavorare. E quando si parla delle differenze cantonali, io credo che la pianificazione ospedaliera di alcuni cantoni forse ha dato dei frutti, e sono oggi da cogliere questi frutti.
1: Anche perché, diceva ieri Marco Romano, mancano i numeri poi. Gli ospedali, le strutture ospedaliere, le cliniche sono tante, ma mancano i numeri per voi medici per esercitare. Lei mi diceva prima, quando si va da un medico e bisogna fare un intervento, le due domande da fargli sono?
2: Ma io spesso mi sento dire, tu andresti da quel medico? Io dico, non lo so, non ti posso rispondere perché...
1: Sì o no?
2: Ci sono due domande, allora tre, ne aggiungo una così.
1: Faccia, dica.
2: La prima è una domanda che io ho molto propagato nell'ambito della campagna Scegliere con cura, Choosing Wisely, Smarter Medicine, cioè l'appropriatezza delle cure. La prima domanda è, serve davvero? Cioè questo esame che io faccio al mio paziente o il paziente che riceve questa prestazione, ma serve davvero fare questo esame del sangue, questa radiografia? Che conseguenze ha? Quindi il serve davvero aiuta tantissimo a ridurre i volumi. L'altra domanda è chiedere al dottore quanti casi di questo tipo tratta all'anno, no? Adesso non me ne vogliano gli ortopedici, ma ho un ottimo rapporto con loro. Quante protesi d'anca fa lei, dottore, all'anno? Perché se io vado da un medico che mi dice ne faccio 2 all'anno, è diverso da uno che me ne fa 200, 2000 addirittura. E l'altra domanda è, lei ha spesso delle complicazioni, cioè il tasso di complicazione, queste sono cose che i pazienti hanno il diritto di chiedere, e ieri ho anche detto, poi non è stato portato alla radio, noi abbiamo anche un altro diritto fondamentale, un altro diritto importante, quello di una seconda opinione, cioè non, se non siamo convinti di fare un intervento. È vero che il rapporto di relazione di fiducia tra il medico e il paziente è fondamentale, no? Ce lo siamo detti prima,
1: sì.
2: Però io credo che dobbiamo tornare anche a sostenere i pazienti nelle scelte, e qui ci vuole tempo, bisogna parlare con i pazienti, e spesso i dottori non hanno più neanche questo tempo, perché abbiamo la burocrazia che ci soffoca. Io sognerei di avere più tempo per i miei pazienti.
1: Ivo Giudicetti, tra i temi che emergono sempre quando si parla di costi della salute c'è il tema, c'è l'argomento dei fisioterapisti, e ci scrivono molte persone, c'è un fisioterapista, ci sono delle fisioterapie a ogni angolo di strada, l'offerta dei professionisti che si occupano di fisioterapia è eccessiva, il suo punto di vista, sono troppi i fisioterapisti e sono troppe le cure dai fisioterapisti?
0: Quello che si rimarca chiaramente anche quest'anno, come l'avevamo già rimarcato l'anno scorso, signor Bolzani, è che la categoria dei fisioterapisti in Ticino è straordinariamente sopra la media svizzera, straordinariamente, siamo intorno al 60-70% in più dei volumi di costo. Quindi qualcuno dirà, ma sì, ma in Ticino abbiamo una quota di anziani più alta, quindi la fisioterapia deve intervenire di più. Attenzione, i nostri vicini grigionesi non sono un cantone di giovinotti, sono comparabili alle cifre che abbiamo in Ticino e non siamo a questi livelli, anzi siamo al di sotto delle medie in quasi tutti i settori. Quindi sì, c'è una grande densità di fisioterapisti, c'è una grande offerta, c'è anche forse c'è un aspetto anche nella formazione che deve essere preso in conto, la formazione dei fisioterapisti, ma questo esula dalle competenze in assicuratore malattia, no? Ossia quanti fisioterapisti ottengono un diploma valido poi per operare sul territorio? Stiamo creando una sovraofferta? Sì, no? Ecco che la questione diventa più interdisciplinare. Ora, già si parla di una prossima moratoria appena il cantone ne avrà i poteri, quindi dall'introduzione del finanziamento uniforme a partire dal 2028. Questa legge sui fisioterapisti a livello cantonale si può già preparare a partire da adesso. Quindi una moratoria sullo stesso modello di quanto già esiste sui medici e alcune specialità e sugli infermieri indipendenti si potrebbe fare.
1: Una moratoria.
0: Dopo non risolve forse tutto.
1: Però è vero, ha sentito dottor Giannini quello che ha detto Ivo Giudicetti, ma perché siamo arrivati al 70% in più di fisioterapisti in Ticino rispetto agli altri cantoni? Chi doveva fermare questa inflazione di fisioterapisti e non ha fermato? Chi doveva far qualcosa? La domanda è questa. Come mai siamo arrivati al 70% in più?
2: Di nuovo, credo che noi medici non abbiamo la responsabilità di creare scuole di fisioterapia. Lascio poi all'approfondimento suo valutare quante scuole formano fisioterapisti.
1: Però le ricette le fate voi.
2: Esatto, questo è il punto. Io credo,
1: qualcuno le fa le ricette.
2: Diciamo che siamo noi che gestiamo i volumi. E le posso dire che dire di no a un paziente su una fisioterapia ci vuole anche tempo, bisogna andare a fondo, perché no, perché non serve. La fisioterapia è estremamente utile in alcuni ambiti, quindi anche lì bisognerebbe ridurre. Qual è l'ambito dove è veramente utile? Nel post-operatorio, dopo un evento neurologico grave, un ictus, dopo un infarto, ma ci sono tutta una serie di prestazioni che a mio modo di vedere non dovrebbero nemmeno più essere prese a carico dall'assicurazione obbligatoria, e noi medici in questo, lo dico a tutti i miei colleghi, abbiamo una grossa responsabilità nel gestire i volumi. Se io non faccio una prescrizione, poi il paziente può sempre essere autopagante, lo può pagare di tasca sua se ritiene che il linfodrenaggio in quel momento per lui è fondamentale, ma anche all'interno dei fisioterapisti abbiamo delle carenze, per esempio facciamo fatica a trovare degli ergoterapeuti che sono molto importanti, quindi credo che le moratorie che sono di gran moda ultimamente, la moratoria che ha fatto il Canton Ticino, ne ho parlato con il nostro consigliere di Stato recentemente, è stata fatta in accordo e in collaborazione con la nostra società cantonale di medicina, con l'ordine dei medici, con degli specialisti, perché per noi è importante che facendo le moratorie non si limiti l'accesso dei pazienti alle cure, perché se poi ci sono le liste d'attesa abbiamo un problema. Però fatte così le moratorie hanno un senso, però bisogna andare anche nei fisioterapisti, capire, magari mancano fisioterapisti di valle. Io non lo so se in Valle di Blenio
1: certo,
2: ci sono
1: a livello di territorio.
2: Quindi,
1: vedere la
2: ecco, le moratorie vanno fatte, però io penso che ci sia un eccesso anche in questo.
1: Lei stamattina ha parlato spesso di gestione dei volumi, sì, che spetta a voi. Ha sì, detto spesso, ha parlato spesso, ha citato spesso la gestione dei volumi spettano i medici. Ma allora deduco che, visto che siete voi che decidete la gestione dei volumi delle prestazioni, siete voi i principali attori che possono spostare gli equilibri e spostare soprattutto le spese e i costi della salute. Quella frase mi è rimasta in mente.
2: Sì, ma è una frase che secondo
1: me... La gestione dei volumi, dopo tutto, sta a noi deciderla. E capisco, eh? Sì. Io sono paziente, lei che decide. Sì, io posso chiedere, posso farle mille domande, però poi devo fidarmi.
2: Diciamo che le prescrizioni le facciamo noi. E siamo noi che possiamo decidere se questo esame del sangue, se questa radiografia è necessaria. Il sistema sanitario, l'ho detto già a più riprese, è sotto pressione di tempo da parte del pubblico, tutti vogliono qualcosa, si ha l'impressione che più si faccia meglio è.
1: E soprattutto anche più si paga più voglio.
2: Esatto, e questo è un paradigma che dobbiamo scardinare, e gli unici che lo possono fare sono i medici che ogni giorno hanno il paziente davanti a loro. Io mi sono messo personalmente come obiettivo di ridurre del 20% nell'anno in corso gli esami di laboratorio del mio ambulatorio. Sono piccoli passi, ma immaginatevi questo 20% mio sulla mole di... E ogni esame deve essere valutato, è utile, è veramente utile, e mi sono reso conto che facevo anch'io degli sbagli, ma non voluti, non mi accorgevo, e questa è una sensibilità, è una consapevolezza che noi medici dobbiamo acquisire rapidamente, perché altrimenti, l'ho già detto più volte, diventiamo noi parte del problema, ma noi non siamo i responsabili di tutto, ma abbiamo una corresponsabilità, e questo credo,
1: certo, assieme ad altri,
2: che va detto. E
1: allora,
2: questo siamo noi, sì, i dirigenti del traffico.
1: I dirigenti,
2: mi ha preso,
1: ecco, gli uscieri, i poliziotti, gli
2: mi
1: agenti.
2: Mi ha preso in giro su questa frase, ma la
1: ripeto. Ma ci può stare, eh? Allora, un buon esempio virtuoso di razionalizzazione della spesa sanitaria, dei costi della salute, è il pronto consulto. Lei lo conosce bene, dottor Giannini, il pronto consulto, che è un progetto pilota per la gestione delle situazioni sanitarie non urgenti nel Mendrisiotto e nel Basso Ceresio. Allora io prima, in estrema sintesi, prima di andare al pronto soccorso, sento il pronto consulto. Con noi oggi c'è anche il dottor Guy Rodenoiser. Buongiorno, benvenuto al dottor Guy Rodenoiser. Grazie per essere con noi oggi.
3: Buongiorno a tutti.
1: Allora, lei è direttore sanitario e medico d'urgenza, specialista in anestesiologia, l'ho detto, del servizio ambulanza del Mendrisiotto. E beh, questa cosa è interessante, questo servizio, ed è un servizio che soprattutto va un po' nella direzione del tema di questa mattina, come contenere i costi della salute.
3: Ma assolutamente, il progetto è un progetto che unisce la ricerca di un risparmio e un'ottimizzazione delle risorse. Ci si è resi conto, facendo l'analisi di dati di pazienti che come servizio ambulanza portiamo in pronto soccorso, e l'esito che hanno le visite del pronto soccorso, ci si è resi conto che spesso per i pazienti per i quali noi interveniamo con una bassa gravità vengono poi dimessi nell'arco di poche ore dal pronto soccorso. La domanda che ci si è posti è: ha senso veramente trasportare tutti questi pazienti in pronto soccorso? Da qui nasce il progetto Pronto Consulto.
1: E funziona come in concreto?
3: In concreto i pazienti hanno due opzioni. L'opzione una è contattare direttamente il medico del pronto consulto in pronto soccorso dell'ospedale Beata Vergine di Mendrisio, e attraverso il colloquio col medico si valuta se effettivamente è necessario un ricovero, una missione in pronto soccorso, e questa è una via. L'altra via è quella che avviene attivando l'144 e perciò l'ambulanza, sul luogo si recherà, adesso in questa fase progetto, sì, un'ambulanza, ma intervenire sarà un solo soccorritore e non due come avviene normalmente per l'attivazione dell'ambulanza, e il soccorritore che interviene farà una sua valutazione della clinica, una valutazione clinica del paziente, e prenderà contatto con il medico di pronto consulto in OBV trasmettendo tutti i dati clinici, e di concerto col medico dell'OBV si deciderà poi se questo paziente effettivamente può essere lasciato a casa o se deve essere trasportato in soccorso.
1: Infatti voi scrivete nel comunicato stampa: all'ospedale regionale di Mendrisio Beata Vergine il servizio autoambulanza del Mendrisiotto sperimentano un nuovo modello per la gestione delle situazioni sanitarie non urgenti, un medico è a disposizione telefonicamente per orientare i cittadini che non sanno se il proprio problema richiede una risposta immediata e tempestiva. L'obiettivo è indirizzare ogni persona verso la risposta sanitaria più appropriata, riducendo gli accessi non necessari ai servizi d'urgenza e garantendo così una maggiore disponibilità per chi ne ha più bisogno. Dottor Giannini, è un buon esempio questo di medicina sostenibile.
2: Sì, ho un conflitto di interessi perché, essendo medico all'OBV vice primario, chiaramente faccio un pochettino il tifo per questo progetto, però lo sosteniamo, lo sostengo, perché l'ho già detto anche ai responsabili, perché chiaramente va a, è un progetto pilota, bisogna dirlo, mi sembra che, Ghi, correggimi se sbaglio, è solo durante il giorno, quindi nella fascia diurna, però è un importante progetto che va sicuramente a darci una risposta addirittura anche sui costi del trasporto, che in Ticino il trasporto ambulanza è un grosso capitolo dei volumi dei costi
1: coperti dalla cassa malati.
2: Coperti in parte dalla cassa malati, e questi modelli, oltre Alpe ce ne sono anche altri che abbiamo visto anche la trasmissione Patichiari è stato presentato, e quindi vanno veramente sostenuti, e dovremo poi analizzare gli outcome, i risultati di questo progetto, ma credo che vada
1: anche perché
2: in primis sostenuto.
1: L'affollamento dei pronti soccorso è un tema. Dottor Giannini, ne parlavate a Patichiari venerdì scorso.
2: Sì, è un tema, ma che secondo me va affrontato nei pronto soccorso, perché ci sono dei flussi di pazienti che si potrebbero deviare, cioè ci sono delle situazioni anche logistiche di alcuni pronto soccorso che non sono ottimizzate, però sì, assolutamente il ricorso al pronto soccorso è un grosso problema.
1: È un tema anche quello. Sì. Dottor, anzi non è dottore, Pierluigi Lurà, se non sbaglio, è direttore dell'ospedale regionale di Mendrisio, Beata Vergine. Buongiorno direttore, benvenuto anche a lei.
4: Buongiorno, grazie mille.
1: Lei è economista, allora come vede il problema, il tema dei costi della salute? Cosa farebbe l'economista Lurà per contenerli?
4: Questa è una domanda da un milione, e quali tanti cercano di dare una risposta. Penso che ne abbia accennato prima il dottor Giannini, cioè ognuno ha le proprie responsabilità, dall'ospedale ai medici ai pazienti, e penso che ognuno possa fare la sua parte, e penso che il punto centrale è stato già toccato, quello dell'appropriatezza delle prestazioni erogate.
1: Ecco, al di là di questa risposta, che capisco è una risposta di buon senso, però diciamo così un po' astratta, poco concreta, io le faccio una domanda molto più concreta. Se domani la politica dovesse decidere di chiudere l'ospedale regionale di Mendrisio, l'ospedale Beata Vergine, uno, lei sarebbe d'accordo? Due, cosa cambierebbe per le cittadine e i cittadini del Mendrisiotto? Riuscirebbero lo stesso ad avere dei servizi a Lugano o nelle vicinanze all'altezza? Servizi medici e sanitari?
4: Bellissima domanda. Diciamo così, cosa direi per... mi spiacerebbe molto per la regione, perché comunque avere un presidio regionale penso sia importante, soprattutto per una certa fascia della popolazione. Penso che prima di arrivare alla chiusura si potrebbero razionalizzare determinate prestazioni e concentrarle ulteriormente. Capire se concentrare le prestazioni su pazienti cronici piuttosto che pazienti anziani abbia senso. Penso che si possa razionare ulteriormente rispetto a quello che è avvenuto fino ad oggi. Bisogna riflettere se effettivamente tutte le prestazioni devono essere erogate in una regione come il Medrisiotto, possono essere prese in carico da altri istituti.
1: Però si può fare qualcosa, lei dice si potrebbe fare questo, razionalizzare quelle cure, valutare se quel settore, se quell'ambito è ancora sostenibile, e alla fine uno si dice ma allora perché non lo fate già adesso?
4: Beh, c'è tutto il discorso legato sicuramente alle esigenze della popolazione, cosa dice il distretto, in quale direzione si vuole andare. C'è l'ente comunque è un ospedale pubblico che sta al cantone, quindi ci sono anche di certe dinamiche che vanno al di là dell'aspetto prettamente economico. C'è poi tutto l'ambito che stiamo portando avanti, comunque di razionalizzazione, non so, quello che si faceva una volta in degenza, sempre di più lo si porta verso l'ambulatoriale che è meno costoso. Penso da questo punto di vista, pronto consulto come trasferimento della chirurgia verso l'ambulatoriale, diamo già una risposta in questo senso di razionalizzazione della spesa.
1: Beh, poi col pronto consulto, l'ho chiamata anche per quello, questo è un buon progetto, insomma, è un esempio virtuoso di quello che si può fare, signor Lurà.
4: Ma questa, come ho detto, è nata da un'idea tra appunto l'ospedale e la Croce Verde, diciamo che ha due ramificazioni separate che poi si sono unite, è una goccia nel mare, ci siamo detti a un certo punto cosa potevamo fare per contenere i costi, no? Noi abbiamo una casistica che afferisce al pronto soccorso di casi che definiamo bagatelle, quindi non urgenze o non urgenze vitali, veramente importanti, siamo oltre al 20%, e vabbè, che risposta possiamo dare a questi costi crescenti della sanità, e questo era un esempio come, tra virgolette, me lo conceda, a costo zero potevamo comunque portare avanti un'iniziativa.
1: Certo. Qualcosa di inutile.
4: Alla fine la progettazione è durata un pochettino, perché sulla carta sembra una cosa relativamente semplice, ma non lo è, anche perché poi a mettere l'accento sul medico curante, che è colui che il medico di famiglia che gestisce il paziente, quindi riuscire a trovare una formula che lo coinvolgesse maggiormente, quindi una volta che il paziente chiama, noi diciamo di curarsi a domicilio piuttosto che andare al curante, e informiamo sempre il curante.
1: Certo.
4: Per avere comunque una certa continuità.
1: Lo seguite telefonicamente, lo consigliate, gli suggerite qual è la miglior soluzione. Da una parte si razionalizza, dall'altra magari si sente, si legge, si vede che qua e là, soprattutto nelle strutture private, vengono creati dei nuovi pronto soccorso e quindi ne nascono anche da noi, anche in Ticino. Allora vorrei sentirvi tutti e quattro gli ospiti che ho stamattina per parlare appunto di costi della salute e di possibili proposte per contenerli. Ivo Giudicetti, ai privati, alle cliniche private, agli ospedali privati, secondo lei si lascia troppa libertà d'azione?
5: Io credo che privati e strutture più vicine allo Stato debbano essere trattate anche per legge in maniera equa. Credo che le autorità cantonali debbano tenerne conto anche per la loro pianificazione, altrimenti arrivano i ricorsi. Detto questo, il settore pubblico nelle cure si ispira sempre di più ai meccanismi che conosciamo meglio. Forse sussistono ancora certe differenze, perché per esempio alcuni settori come la chirurgia estetica, ecco che nel settore privato le frontiere tra il rimborsabile e il non rimborsabile della LAMAL sembrano ridursi a volte proprio a partire dal settore privato. Detto ciò, lo stesso trattamento vale per tutti.
1: Lei ha detto, Giudicetti, che il settore pubblico si ispira a cosa? Non ho ben capito l'espressione.
5: Il settore pubblico deve anche quello seguire delle regole economiche e uscire con dei bilanci positivi.
1: Sì, quello sì.
5: Per quanto riguarda gli ospedali, per esempio. Quindi non si ragiona in termini economici e probabilmente è giusto che sia così.
1: Dottor Giannini, i privati? Concorrenti che vanno bene, che esistano, che ci siano, andrebbe regolata maggiormente la loro libertà di manovra,
2: no, io credo
1: le
2: che...
1: loro possibilità di offrire moltissime prestazioni?
2: Sa, noi medici lavoriamo anche nel privato, perché gli studi medici in fondo sono delle piccole imprese private. Gli ospedali sono anche, ci sono anche dei medici, e quindi io penso che sia il pubblico che il privato hanno la stessa legge in cui si devono muovere, hanno le stesse responsabilità e hanno lo stesso obiettivo, che è la qualità e il contenimento dei costi. Se questi requisiti sono garantiti, io non vedo una concorrenza, cioè non vedo, scusate, una contrapposizione, o che bisogna limitare gli uni piuttosto che gli
1: altri. Dei doppioni magari sì, però.
2: Ecco, questo però è un altro aspetto, cioè io penso che la collaborazione tra pubblico e privato, di cui si sente parlare molto, adesso è di grande voga, però sopra ci deve essere una pianificazione ospedaliera corretta, chiara e rigorosa, e questa per il momento non l'abbiamo. Cioè abbiamo troppe prestazioni, doppioni, e credo proprio per contenere questa situazione dobbiamo aumentare i volumi, i numeri, scusate, non i volumi, i numeri, perché sennò mi contraddico esattamente, ma questo per noi è fondamentale.
1: Collaborare, Pierluigi Lura, allora, fra pubblico e privato, ma da quanto tempo sentiamo questa bella frase?
4: Penso da troppo, penso che alla fine ognuno porti avanti le sue logiche aziendali, diventa sempre un po' difficile riuscire poi a collaborare. Concordo con il dottor Giannini, alla fine il privato non è sempre qualche cosa di negativo, anzi può essere stimolo a fare meglio. È anche vero che poi la misurazione della qualità, beh, anche lì ci si sta provando da anni, e non è che ci sono degli indicatori molto, molto chiari. Penso che alla fine un pochettino la politica a definire bene tramite la pianificazione ospedaliera chi fa che cosa. È ovvio che se la pianificazione ospedaliera dice che per poter fare determinate attività devo avere il pronto soccorso piuttosto che la medicina intensiva, beh, fossi nel privato farei la stessa cosa. Forse sta lì il punto di definire bene o meglio chi fa che cosa, cercando di concentrare maggiormente.
1: Dottor Rodenoiser, Lura parlava di logiche aziendali, è giusto nella medicina parlare e pensare a logiche aziendali? Io capisco che ognuno deve comunque poter avere le finanze, i soldi per poter sopravvivere, per poter insomma vivere e per poter anche investire, però non sta prevalendo la logica aziendale da parte di tutti gli attori?
6: Ma di sicuro gli ospedali sono delle aziende, adesso non possiamo e non dobbiamo girarci attorno. Tornando invece un passo indietro, riguardo a privato pubblico, secondo me non è tanto la questione azienda privato pubblico quanto la capacità di razionalizzare le nostre risorse. Se penso al Ticino con 300-350 mila abitanti e 7 o 8 pronto soccorsi, ecco, dobbiamo secondo me piuttosto domandarci senso avere 7-8 pronto soccorsi su un territorio di 100 chilometri di lunghezza e 300.000 abitanti, perché non dobbiamo girarci attorno. Se abbiamo 7-8 pronto soccorsi, saranno 7-8 pronto soccorsi che lavoreranno, perché quando c'è la proposta poi arriva l'offerta, se c'è l'offerta arriva la richiesta. E lo stesso vale, possiamo dircelo, per le TAC, per le risonanze. Una volta che c'è un centro di radiologia nuovo, evidentemente questo centro di radiologia nuovo, indipendentemente che sia privato o pubblico, farà di tutto per
1: deve lavorare pazienti,
6: per far deve lavorare.
1: E allora alla fine
6: da parte di qualcuno un freno all'offerta deve essere messo.
1: Dottor Giannini, chiudiamo con lei.
2: Sì, intanto grazie per questa, devo dire, veramente intensa
1: e ad ampio raggio. Sviscerato tantissimi temi.
2: Io vorrei concludere con un aspetto importante. Adesso scendiamo con le emozioni, perché dobbiamo sempre riconoscere e non confondere il costo della salute con il suo valore. Io credo che in Svizzera abbiamo un sistema sanitario di alta qualità, e lo dicono tutti i dati di qualità, ed è accessibile a tutti. Voglio ricordare
1: a tutti in modo uguale,
2: sì, tutti, sull'equità possiamo ancora migliorare, però
1: diciamo che chiunque ha, se qualcuno ha un problema, è curato, diciamo, in tempi molto brevi.
2: 500.000 persone in questo paese lavorano direttamente o indirettamente nel sistema, l'avete chiamato industria, io la chiamerei economia sanitaria. Per ogni franco che il sistema sanitario ricava, genera 70 per centesimi, si riversano nell'economia del paese. Non dobbiamo mai dimenticare, questo la politica lo deve sapere. Spesso parliamo che dobbiamo sostenere l'industria, sono ampiamente d'accordo, ma anche il sistema sanitario è un sistema veramente importante, perché la salute crea benessere, crea lavoro, ma crea anche valore a questo paese. Questo è il nostro bene più prezioso e qualsiasi riforma decidiamo di fare dobbiamo sempre ricordare qual è il nostro obiettivo: avere un sistema sanitario così come oggi, poi più a buon mercato.
1: Ecco, più a buon mercato con una formazione in 30 secondi universitaria all'altezza, assolutamente di elevata qualità.
2: Assolutamente, qui entriamo nell'ambito della formazione. Ecco. L'FMH sostiene la formazione sia pre che post graduata, cioè prima nell'università e poi anche e soprattutto con il nostro istituto della formazione medica dopo, e qui c'è un grosso impegno. Le università si impegnano a aumentare di 700 posti di formazione. La nostra facoltà di biomedicina all'Università Svizzera Italiana, che è stato un traguardo enorme, e io spingo a tutti a sostenere la nostra università. Siamo passati da poco più di 50 studenti, quest'anno ne abbiamo più di 70, cioè il Ticino sta facendo la propria parte, ma siamo ancora ai piedi della scala. Abbiamo un problema di manodopera qualificata e non possiamo permetterci di arrivare in un baratro dove poi non abbiamo nemmeno più la manodopera, e la dipendenza dall'estero la dobbiamo assolutamente evitare.
1: Parole chiare, grazie mille al dottor Olivia Giannini, a Ivo Giudicetti, al dottor Guy Rodenoiser e a Pierluigi Lura, direttore dell'ospedale regionale di Mendrisio, l'ospedale Beata Vergine. Grazie per questa panoramica, per questa carrellata sui molti temi che ruotano attorno al settore della sanità, al settore della salute e soprattutto dei costi e delle spese della salute in Svizzera.
7: Rete 1. In studio Sofia Pelosi. In primo piano in questa edizione il premio Nobel per la pace, che a breve sarà annunciato a Oslo. Tra poco avremo modo di fornirvi maggiori dettagli con Bettina Müller, ma prima il resto delle notizie. Per la cronaca regionale, un 21enne albanese residente in Italia è stato arrestato martedì a Massagno per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti e riciclaggio di denaro. Nel suo alloggio sono stati sequestrati oltre 140 grammi di droga, tra cocaina e hashish, nonché alcune centinaia di franchi. Proseguono i disagi al traffico ferroviario tra Losanna e Yverdon-les-Bains a causa di un incendio divampato nella notte in una condotta per cavi. Diversi i convogli soppressi e con forti ritardi. Le FFS consigliano ai viaggiatori di verificare gli orari prima della partenza e precisano che l'interruzione durerà per tutta la giornata. All'estero. Oggi a Miami, negli Stati Uniti, sono previsti nuovi colloqui tra negoziatori ucraini e americani nel tentativo di trovare una via d'uscita dal conflitto. Intanto, sul terreno, gli attacchi continuano da entrambe le parti. Nella notte sono state colpite in particolare la regione russa di Belgorod e quella ucraina di Zaporizhia, dove si segnalano diverse vittime. In Italia è scattata l'allerta maltempo in 14 regioni, tra cui Lombardia, Lazio, Liguria, Marche, Puglia e Umbria. Nelle prossime ore è previsto un calo delle temperature, accompagnato da forti precipitazioni che potrebbero provocare allagamenti e smottamenti. Tra le zone più colpite c'è la Campania. Nel napoletano si segnalano numerosi interventi dei pompieri per alberi caduti, allagamenti e corsi d'acqua esondati. Sempre più navi stanno passando dallo stretto di Magellano. Tra agosto e settembre il traffico è aumentato di oltre il 70% rispetto a un anno fa. Molti armatori stanno evitando il canale di Panama, dove la siccità legata al fenomeno climatico di El Niño ha imposto restrizioni. A incidere sulla scelta delle rotte sono anche le tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Intanto ci ha raggiunti in studio Bettina Müller. Allora Bettina, cosa puoi dirci in merito?
8: È in corso adesso la nomina al premio Nobel per la pace 2026, che è stata attribuita a Oslo a Navi Pillay, importantissima per il diritto internazionale. Il comitato ha deciso quest'anno, la spiegazione è in corso, di dedicare questo premio a chi si è particolarmente impegnato per il fatto che esista una giustizia internazionale e che i crimini di guerra vengano perseguiti. Ascolto il resto della spiegazione e vi aggiorno nei prossimi appuntamenti informativi.
7: Grazie Bettina Müller. Al sud, nel corso della giornata, le nuvole lasceranno spazio a schiarite. A nord, tempo almeno in parte soleggiato in pianura e più nuvoloso lungo i rilievi. Domani, sabato, abbastanza soleggiato al sud, con qualche nube bassa al mattino sul sottoceneri. Al nord, invece, molto nuvoloso con alcuni rovesci. Nel pomeriggio, schiarite in pianura.
1: Rieccoci con la seconda parte di Mille Voci, di nuovo un cordiale saluto da Antonio Bolzani. Fra poco parleremo del Festival Culturale, la settima edizione del Festival Culturale Sconfinare, che è stato inaugurato ieri a Bellinzona, un interessantissimo festival, una bella rassegna, e avremo un ospite importante, un grande giornalista italiano, opinionista, che è Massimo Giannini. Fra poco ci collegheremo con lui, e Giannini, lo ricordo, è tra i più autorevoli giornalisti, opinionisti e commentatori politici italiani. È un uomo che osserva da anni le trasformazioni della democrazia, del potere e dell'informazione. Poi un po' più in là, sempre prima di Controcorrente, che lo ricordo inizierà alle 11:45, parleremo della scena teatrale della Svizzera italiana e ci chiederemo come stanno i teatri. Sono in crisi finanziaria, in crisi di pubblico, le abitudini di chi una volta andava a teatro, beh, sono abitudini che probabilmente stanno un po' cambiando. Oggi la gente va meno a teatro e soprattutto i giovani magari frequentano meno i teatri o un certo tipo di teatri che propongono degli spettacoli classici. Ma ne parleremo nel corso di questa seconda parte di Mille Voci. Direi che dopo aver dato ampio spazio, ampia visibilità ai temi legati ai costi della salute e alle spese della salute, abbiamo dedicato tutta la prima ora dalle 10 alle 11. Ebbene, dopo tante parole legate alla sanità, alla medicina e soprattutto ai costi, ai noi costi sempre più alti, direi di concederci un brano musicale.

0: Parliamo ora della settima edizione del Festival Culturale Sconfinare, che è iniziato ieri a Bellinzona, andrà avanti fino a domenica. Una rassegna dedicata al confine sottile che unisce e separa parola e silenzio. Molti gli appuntamenti di rilievo, di qualità, estremamente interessanti, momenti di riflessione, di dibattito, di discussione, ma soprattutto, come dicevo prima, momenti anche di qualità con ospiti assolutamente prestigiosi. Domani mattina alle 10 ci sarà Massimo Giannini, che parlerà delle parole del potere. E Massimo Giannini è con noi oggi. Ricordo, Massimo Giannini è tra i più autorevoli giornalisti, opinionisti e commentatori politici italiani. Beh, sicuramente lo conoscete, lo vedete spesso in televisione, osserva da anni le trasformazioni della democrazia, del potere e dell'informazione. Buongiorno Massimo Giannini, benvenuto e grazie.
1: Buongiorno, allora, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei. Allora, le parole del potere, decisamente il tema è di grande attualità. Il potere ha delle parole che sono parole oramai molto standardizzate.
1: Beh, assolutamente sì. Noi viviamo in un'epoca nella quale sono scomparsi i grandi partiti di massa, quelli che riuscivano ad aggregare il consenso sulla base di principi, valori condivisi dal maggior numero di cittadini possibili. Oggi la politica si fa dall'alto, e questo ha accresciuto naturalmente il divario tra eletti ed elettori, rendendo purtroppo la democrazia sempre più debole e più sfibrata. E dunque è il potere, appunto, soprattutto quello politico, ma ormai sempre più ibridato con quello economico, all'interno di un dispositivo che chiamo combinat militare industriale digitale, che dagli Stati Uniti ormai domina il mondo fino ad arrivare alle nostre democrazie, ecco, impone al discorso pubblico alcune parole che identificano un progetto politico. La prima parola che a me viene in mente in questo tempo in cui le guerre sono tornate ad affacciarsi prepotentemente nelle nostre vite è la paura, perché il potere politico ha compreso quanto la paura delle opinioni pubbliche sia una leva del consenso, e dunque fa di tutto perché i cittadini nutrano questa paura con l'idea di potersi proporre come coloro che invece attraverso la protezione quella paura la possono risolvere. Paura vuol dire tante cose, appunto, paura delle guerre in primis, paura della perdita della propria condizione materiale dal punto di vista socio-economico, paura dunque di chi quelle certezze le può mettere in discussione. E oggi la paura fondamentale nelle società moderne, soprattutto qui in Europa, nei nostri paesi, è lo straniero. Lo straniero è diventato il capro espiatorio, il nemico apposito e perfetto, perché è quello che, secondo la narrazione dominante, soprattutto a destra, di chi oggi governa o ambisce a governare, è colui che può sottrarci tutto ciò che faticosamente abbiamo conquistato: i posti di lavoro, la nostra condizione sociale, le nostre istituzioni sociali, la famiglia, e dunque altre parole, Dio, patria, famiglia, che sono diventate la sacra triade che ormai di nuovo domina il campo e, a mio parere, avvelena i pozzi della comunicazione politica.
0: Certo, si riduce la complessità a slogan, si parla alla pancia delle persone, si cerca insomma quella parola o si cercano
1: direi
0: quelle parole.
1: In qualche caso, penso per esempio in Italia al generale Vannacci, non si parla più neanche alla pancia, ma nel corpo sociale si sta scendendo sempre più in basso, si parla all'intestino del paese, che è anche peggio.
0: Ecco, però il tema della qualità dei politici credo che è un tema che riguarda tutti e soprattutto moltissime nazioni, anche la Svizzera e anche il Canton Ticino. Andrea Ghiringhelli, storico, proprio ieri scriveva sul quotidiano di Bellinzona, La Regione, a proposito della normalità, che non sono i pochi bravi politici ad attirare verso l'alto i mediocri, ma sono i mediocri a trascinare

0: di autoriforma dall'interno. È d'accordo?
1: Assolutamente sì, sottoscrivo parola per parola, ma del resto questo, vedete, è la perfetta parabola del populismo che è tornato ad affacciarsi nel nostro paese prima di tutto, ma poi da lì si è esteso e dilagato ovunque, dai tempi di Silvio Berlusconi, che il populismo l'ha reinventato in Italia, un populismo dall'alto, e poi attraverso il suo modello, mutuato ai livelli più bassi, ha trascinato l'intero sistema politico e buona parte dell'elettorato, ovunque esso si trovi, in qualunque paese noi stiamo affrontando, discutendo, appunto sul livello più basso. E nella evoluzione, nella parabola del populismo, parlo per esempio dell'Italia, soprattutto da Berlusconi siamo poi passati a un altro tipo di populismo, quello di Beppe Grillo e dei 5 Stelle, il cui slogan era uno vale uno, il che non valeva, non significava che siamo tutti uguali, nel senso che appunto ci adagiamo, ci adattiamo ai livelli più alti. No, voleva dire, nella maniera più bieca, ripensando in negativo alla formula della cuoca di Lenin, che qualunque persona, anche la meno competente, la meno preparata, può accedere ai ruoli apicali dello Stato. E così è stato, e questa è stata una semina velenosa, ripeto, che da quel momento in poi si è diffusa ovunque, ed oggi, esattamente come avete appena sottolineato nell'articolo che avete letto ora, è diventato questo.
0: È la regola, certo,
1: che viviamo.
0: Difatti,
1: cioè, al contrario di quello che succedeva un tempo, quando appunto, di nuovo cito i partiti di massa, cito pensatori come Antonio Gramsci piuttosto che Aldo Moro nella Democrazia Cristiana, la carriera politica selezionava i migliori e gli elettorati riconoscevano i migliori in quanto tali. Questo meccanismo è completamente saltato. Oggi il ceto politico è quello che dice al cittadino: noi siamo come voi, per illuderlo dunque che la sovranità popolare abbia ancora una forza e un significato. Non è così, perché la sovranità popolare ormai è diventata una grande trappola, un grande tranello. Il ceto politico, sempre meno competente e meno legittimato, conta sul fatto che più i cittadini sono impauriti e più sono male o disinformati, più si vincono le elezioni con poca gente che va a votare e pochi consensi, e questo consente ai peggiori di conservare il potere.
0: E sì, e sempre citando Ghiringhelli, ieri sulla Regione, lo storico scrive ancora: chi assume un ruolo pubblico non è un cittadino qualsiasi, il suo comportamento, sia nella sfera istituzionale sia in quella privata, deve essere doppiamente attento ai valori etici, proprio perché l'autorità morale è il primo presupposto dell'autorevolezza politica. Quando un rappresentante delle istituzioni fallisce sul piano dell'integrità, il danno non riguarda soltanto la sua persona, ma si riflette pure sull'intera comunità, incrinando la fiducia nelle istituzioni stesse. Allora, sappiamo che, come da voi, anche da noi, il 50% delle persone a quasi ogni tornata elettorale non va a votare, siamo lì insomma su quelle cifre. E sappiamo però anche che una volta, lei prima ha citato giustamente Berlusconi, ai tempi di Berlusconi si parlava ancora della questione morale. Ora mi sembra che non è più nemmeno un tema la questione morale.
1: No, assolutamente no, è un tema completamente evaporato dal discorso pubblico.
0: Perché?
1: Non soltanto in Italia, non soltanto in Europa, pensi solo a quello che sta succedendo negli Stati Uniti con Donald Trump. Ormai il potere non si può più neanche indagare, perché chi governa introduce meccanismi normativi di protezione che impediscono ai contropoteri essenziali, che sono poi quelli soprattutto della magistratura, di esercitare il loro ruolo, e in maniera speculare anche qui in Italia da noi, col tentativo di riforma della giustizia cosiddetto, poi precipitato in un referendum che si è rivelato una amara sconfitta per chi sosteneva quella riforma, aveva esattamente questo obiettivo, cioè evitare che il potere giudiziario potesse interferire

0: nelle vicende che riguardano il potere esecutivo. E dunque siamo sempre all'interno della stessa logica, cioè uso una formula che ha avuto un grande successo alcuni anni fa, che io non sposo in toto perché sottintende una profonda venatura di antipolitica, ma la casta si autoprotegge, e nell'autoproteggersi l'unica differenza rispetto al passato, noi abbiamo vissuto qui in Italia il lavacro di Mani Pulite che ha abbattuto la cittadella di Tangentopoli, è che allora, come si dice, si rubava per il partito, oggi si ruba essenzialmente per interessi personali, il che è anche peggio, perché giustamente, come diceva Ghiringhelli, tutto questo abbassa di molti e molti gradi l'etica pubblica, perché il cittadino che vede un leader o un qualunque esponente che fa politica per arricchirsi personalmente è indotto a pensare, tanto che siano tutti uguali, cosa pessima per la democrazia, e poi che la politica ormai sia solo uno strumento per raggiungere altri fini, e dunque ciascuno nel proprio privato tende a fare proprio questo principio, cioè se lo fanno loro allora lo faccio anch'io.
1: Sì, difatti Ghiringhelli diceva che la vergogna si è estinta, la cultura della vergogna. In un sistema in cui non esiste più la sanzione dell'elettorato per le condotte scorrette, l'etica viene percepita non come un valore, ma come un disincentivo competitivo. Rispettare le regole o ammettere un errore significa concedere un vantaggio tattico all'avversario. Di conseguenza la classe politica ha semplicemente espunto la morale dalle proprie coordinate di azione, sostituendola con il puro calcolo d'opportunità. Più che servitori dello Stato, certi politici mi sembrano servitori di se stessi. Di sicuro non sono un valore aggiunto al servizio del bene pubblico. Qualcuno si salva per carità. E aggiunge, merita la patente del politico di buona volontà, ma come ci indica la logica della trappola dell'equilibrio inferiore, il grigiore generale lo isola. Allora, di fronte a degli scenari di questo tipo, però Giannini, noi che siamo sul fronte mediatico, noi giornalisti, noi opinionisti, insomma, noi che siamo in televisione, in radio e sui giornali, che potere abbiamo con l'opinione pubblica di cercare di, insomma, dare qualche coordinata per dare uno sguardo anche critico a situazioni che sono completamente degenerate? Lo spirito critico, perché fatichiamo a darlo all'opinione pubblica?
0: Beh, fatichiamo a darlo perché buona parte della nostra categoria si è adagiata sul sistema, perché di quel sistema in qualche modo si è rassegnata o ha scelto di far parte. Sempre più spesso in questi ultimi anni noi abbiamo visto il giornalismo decadere nell'opinionismo, non è la stessa cosa. Il giornalismo è il lavoro di chi con l'intelligenza dei fatti cerca le notizie, esprimendo anche proprie valutazioni, ma senza che ciò faccia velo alla verità, e invece si sono adeguati all'idea che si schiera, così come fanno i leader politici, nei talk show televisivi soprattutto, in una o nell'altra curva. E questo è la fine del giornalismo, che, ripeto, degenera in opinionismo. Chiunque può andare oggi in un talk show televisivo oppure attraverso la rete dire la sua con un proprio blog o con una propria pagina sui social, anche sulle materie nelle quali non ha nessuna competenza. Vedi che torniamo al tema della competenza, perché questo è l'opinionismo: si tratta di tranciare un'opinione un tanto al chilo e credere così di contribuire al dibattito. Questo non è giornalismo.
1: Sdoganando Giannini anche delle fake news, delle false notizie nei dibattiti, non contraddette, non precisate, non bloccate queste fake news.
0: Assolutamente sì, questa ormai è diventata una regola aurea. La realtà non rileva più, non conta più niente, conta il percepito, o quello che Donald Trump, in una famosa conferenza stampa di qualche tempo fa, ha definito la verità alternativa. Ormai di questo si tratta. Che lo faccia la politica con tutta volta la degenerazione alla quale accennavamo prima è diventata ormai naturale, ma che a questo schema accedano anche gli operatori dell'informazione, beh, questo è ancora più grave. Joseph Pulitzer, uno dei più grandi giornalisti della storia, nel 1904, lui è l'uomo al quale è stato intestato il più prestigioso premio giornalistico, diceva: la libera stampa e la democrazia progrediranno o moriranno insieme. Ecco, io vedo intorno a me troppi colleghi che contribuiscono invece che a farla progredire ad ucciderla, perché partecipano a quel gioco dissennato al quale accennavamo prima. Quindi la prima cosa che dovremmo fare è recuperare questo spirito di autonomia da una parte e dall'altro lato la necessità di ancorarci sempre di più ai fatti, e intorno ai fatti poi costruire anche un percorso che ti conduca alla fine anche ad emettere un giudizio, ma sempre a partire dalla nuda e cruda realtà dei fatti.
1: Ecco, in chiusura, Massimo Giannini, perché si fa fatica a far capire all'opinione pubblica che la democrazia, le democrazie sono seriamente in pericolo? Beh, vediamo quanto è maltrattato e non rispettato il diritto internazionale, insomma, quindi siamo di fronte a una situazione che da un momento all'altro potrebbe precipitare, ma ci si rende conto che la situazione è grave?
0: Ma io direi che sta già precipitando. Ecco, questa consapevolezza nella più vasta opinione pubblica ancora manca, e qui c'è il ruolo di chi fa informazione, che invece dovrebbe contribuire esattamente a rendere più vigili i cittadini, ormai assuefatti al tran tran di una politica che non risolve i problemi, ormai disincantati rispetto a una democrazia liberale nella quale non credono più o credono sempre meno, perché vedono che non risolve i problemi materiali dei cittadini in carne ed ossa, che quindi gradualmente si ritraggono dalla democrazia stessa. Però ecco, qui cito un altro grande pensatore, che è Antonio Gramsci, quando diceva: odio gli indifferenti. Noi dovremmo cercare da questo punto di vista di risvegliare le coscienze, perché diventa altrimenti...
1: Dobbiamo ancora avere la possibilità e soprattutto esercitare il fatto di indignarci, di vergognarci e di gridarlo, di urlarlo.
0: Sì, possibilmente non solo sui social, ma quando ci è richiesto l'esercizio della democrazia, cioè con il voto. Quella è la cosa più importante. Chi non vota non si potrà mai lamentare di nulla, ma dovrà accettare l'idea che la politica faccia da sé e per sé. E questo è il peggiore dei contesti nei quali si può sperare di ricostruire quella relazione sentimentale, la definirei, tra cittadino e potente, eletto ed elettore.
1: Il rapporto tra la parola pubblica, le parole pubbliche e la responsabilità democratica. Domani mattina Massimo Giannini sarà a Bellinzona a partire dalle 10 e ci si chiederà quale spazio resta al pensiero critico quando la comunicazione diventa l'esercizio o un esercizio permanente del potere. Massimo Giannini, tra i più autorevoli giornalisti, opinionisti e commentatori politici italiani, grazie per essere stato con noi stamattina. Ricordiamo che lei osserva da anni le trasformazioni della democrazia, del potere e dell'informazione, ha appena scritto un libro, La sciamana, Meloni l'ultima trumpista, fenomenologia della destra illiberale, il libro uscito per Rizzoli. La ringrazio, buona giornata e buon lavoro Massimo Giannini.
0: Grazie,
1: auguri e buona giornata.
0: Grazie,
1: buongiorno.

0: Andiamo avanti e dopo Massimo Giannini, grande giornalista, autorevole, un autorevole opinionista e fra i maggiori commentatori politici italiani, parliamo di cosa? Parliamo del teatro soprattutto nella Svizzera italiana, fra crisi di pubblico, fra crisi forse finanziaria, di sostegni finanziari e cambiamenti di abitudini della società. Paolo Crivellaro, buongiorno, benvenuto, direttore artistico del Teatro di Locarno. Grazie per essere con noi stamattina.
1: Grazie, buongiorno.
0: È lei che mi ha dato il là, lo spunto per questa intervista, perché ieri il Teatro di Locarno, gli amici del Teatro di Locarno si sono riuniti in assemblea. Cosa è emerso? Cosa è uscito?
1: Allora, gli amici del Teatro di Locarno si sono riuniti in assemblea per il 36esimo anno. Questo è un numero molto significativo che testimonia da quanto tempo il Teatro di Locarno è presente sul territorio con le sue proposte. L'assemblea di ieri è stata un'assemblea che ha registrato la presenza di circa 150 persone. Devo dire che è stata un'assemblea un po' divisa, nel senso che la presentazione della prossima stagione attraverso i video inviati dagli stessi interpreti e artisti, dove raccontavano brevemente che cosa succederà nello spettacolo e portavano un saluto, è stata la parte più gioiosa ovviamente. La parte un po' più tenebrosa sono state le relazioni molto dettagliate da parte del segretario Mecca e da parte del presidente Diego Erba sulla situazione economica che ha contraddistinto un po' tutti questi anni, soprattutto gli ultimi anni dell'attività teatrale della stagione degli amici.
0: Quindi la domanda è scontata, logica: il Teatro di Locarno è in crisi finanziaria?
1: La domanda, hai detto, scusa, è logica?
0: La domanda è inevitabile dopo quello che lei, Crivellaro, ha detto. Fate fatica come Teatro di Locarno a trovare i sostegni finanziari? Avete ancora degli scenari davanti a voi che sono scenari rassicuranti, o c'è il rischio davvero di dover ridurre il cartellone?
1: Ma questo è un discorso che credo, al di là della stagione degli amici del Teatro di Locarno, si potrebbe anche diffondere su tantissimi altri teatri, compresi quelli italiani. L'Associazione Amici del Teatro di Locarno negli anni passati ha registrato la presenza di un pubblico numeroso, moltissimi abbonati che tuttora ci sono, anche se l'età è un po' più elevata. In merito ai finanziamenti pubblici, si sono modificati, il sostegno economico non è così alto, anche se da parte degli enti rimane l'attenzione. Non dimentichiamo che io parlo a nome del Teatro di Locarno, ma in realtà il mio compito è quello per l'Associazione Amici del Teatro di Locarno, cioè un gruppo di appassionati che 36 anni fa ha dato vita a una stagione teatrale che ha conosciuto anni importantissimi, con grandissimi nomi del teatro italiano e non solo. Che però non è un teatro municipale, cioè noi, Associazione Amici Teatro di Locarno, ogni volta che entriamo nel Teatro di Locarno con un prodotto, con una proposta, paghiamo un affitto. E questo a differenza di altri
0: teatri che sono teatri invece pubblici comunali.
1: Esatto.
0: Paolo Crivellaro, la domanda di stamattina è: il teatro è in crisi di pubblico, di sostegni finanziari abbiamo detto, ma soprattutto, ci dicevamo ieri al telefono io e lei, cambiano le abitudini della società e quindi il teatro che propone degli spettacoli classici, il teatro classico, annaspa, fa un po' fatica, arranca.
1: Allora,
0: ecco.
1: Posso dire che la fiamma del teatro di prosa, pur riveduto, pur con alcune correzioni, non noioso, non fermo al vecchio teatro, come si può immaginare, questa fiamma, questa luce è tenuta accesa fortemente da noi, subendo, come credo altri teatri che invece si sono adeguati, subendo questo fenomeno nuovo. Cioè, faccio un rapido esempio che riguarda l'Italia, ma che dà l'idea. Allora, Fiorello, 2 o 3 anni fa, ha messo in scena uno spettacolo che si intitola L'ora del Rosario. Questo spettacolo è andato in scena in una stagione, ha attratto più di 167.000 spettatori. Lo spettacolo di Fiorello rappresenta un caso particolare, ma potrebbe essere avvicinato a quello che succede, per tornare a Locarno, al Fevi, dove vanno in scena al Fevi, quindi al Fevi con un numero di posti molto, molto alto, degli opinionisti, dei giornalisti.
0: Facciamo degli esempi: Travaglio, Scanzi fanno i loro spettacoli, sono spessissimo sui palcoscenici, Michele Serra ed altri.
1: Ecco, allora la domanda è: ma chi ha assistito a questi spettacoli? Facevo l'esempio di Fiorello, ma anche quelli che sta dicendo lei. Sono poi andati a vedere altri spettacoli? E quali? Quali sono gli spettacoli che attraggono maggiormente il pubblico, cioè questo tipo di pubblico, attratto da questi opinionisti, giornalisti, psicologi, eccetera, che non hanno una vocazione artistica,
0: ma secondo me sono
1: la ricerca di un nuovo canale di contatto dove incontrano i fan e monetizzano il proprio seguito in serate con, direi, nessuna qualità drammaturgica. Quindi questi nuovi mattatori in realtà si stanno creando molti spazi.
0: E questo è importante anche perché non c'è una scuola di recitazione alla base. Allora, io direi di coinvolgere anche in questa discussione, perché è molto interessante quello che lei sta dicendo, Crivellaro, Cristina Galbiati, sì, che è co-presidente dell'Associazione Nazionale T Professioni dello Spettacolo Svizzera. Buongiorno a Cristina Galbiati, benvenuta.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, stiamo andando nella direzione di teatri che offrono e offriranno sempre di più questi spettacoli di opinionisti, giornalisti, di persone che non hanno una formazione di attore o di attrice?
2: Ma dipende, penso che bisogna fare un discorso forse più specifico: dove, come, quando e in quali teatri. Allora, sicuramente quello che stiamo vivendo, e lo stiamo vivendo secondo me anche un po' come risposta a quella che è stata la crisi del Covid, che ha cambiato, come si diceva prima, molto le abitudini, è per un pubblico non specialistico una questione forse a dei nomi che riconosce più facilmente, perché sono grandi nomi che arrivano dalla stampa, quindi vanno in televisione, quindi questa chiaramente è una tendenza. E poi l'altra tendenza, e forse anche la cosa su cui interrogarsi e su cui riflettere, parlo in maniera adesso molto generale, ovviamente possiamo entrare nel dettaglio delle diverse situazioni, è la fascia di età del pubblico che va a teatro. Com'è possibile oggi andare a intercettare un pubblico più giovane, che ovviamente riceve anche delle informazioni e vive in un mondo forse anche diverso da quello che può essere quello delle generazioni che per anni sono andate a teatro? Penso che queste siano due osservazioni e anche le due domande che dobbiamo porci.
0: Certo, e qualcuno scrive giustamente allo 076 321 11 13: forse culturalmente si fa poco per avvicinare i giovani al grande teatro classico. Allora, Cristina Galbiati, oggi il panorama teatrale svizzero e ticinese come stanno?
2: Il panorama teatrale svizzero e ticinese sta subendo quello che un po' forse si aspettava, come parlavo prima della crisi del Covid. Ricordiamo che la Svizzera durante il Covid è stata uno dei paesi che in maniera più solerte e anche generosa, direi, ha messo in atto tutta una serie di misure a sostegno dell'ambito culturale, misure Covid che hanno sicuramente arginato la crisi del Covid, che hanno messo anche in circuitazione tutta una serie di mezzi economici, e come purtroppo si temeva, in realtà la vera crisi per il mondo culturale è arrivata dopo, un momento in cui vediamo molti tagli a livello pubblico, Questo a livello di confederazione, a livello di cantoni, a livello di città. Poi ovviamente quello che sappiamo è che la Svizzera italiana, in particolare il Canton Ticino, soffre da anni di un sistema di finanziamento su cui bisognerebbe fare alcune riflessioni. Quindi questa è un po' la panoramica.
0: Finanziamento pubblico, lei dice?
2: Finanziamento pubblico, perché comunque la base del lavoro, chiunque lavora in ambito culturale in Svizzera, come in gran parte dell'Europa, si fonda sul finanziamento pubblico. Finanziamento pubblico che nel sistema svizzero dovrebbe essere nelle mani soprattutto di cantoni e soprattutto di città, oltre che di confederazione, che però interviene in un secondo momento in misura inferiore, in maniera sussidiaria. Ovviamente quello che vediamo è che ancora, secondo me, in Canton Ticino si fa fatica a riconoscere la cultura e in particolare il teatro come un valore per la società, che va sostenuto non in termini solo assistenzialistici, ma proprio come vengono sostenuti altri servizi pubblici e come altri servizi pubblici che può vivere e sostentarsi unicamente attraverso il contributo pubblico. E lì bisognerebbe fare un discorso anche un po' sistemico sulla collaborazione anche tra cantoni e città, come questo può essere implementato e andare oltre.
0: Anche perché poi va detto che all'interno del vostro ambito teatrale, scenico, scenografico, vi sono molte professioni, vi sono i registi, gli attori, le attrici, i tecnici, gli scenografi, e già si fa fatica a riconoscere quelle professioni, quei mestieri.
2: Si fa fatica a riconoscere quelle professioni e quei mestieri, e purtroppo alle nostre latitudini più che altrove si continua a pensare che chi fa teatro lo fa come hobby e che quindi, sì, appunto, se c'è un contributo è un contributo assistenzialistico di qualcuno che non è riuscito a fare un vero lavoro, oppure di qualcuno che nel dopo lavoro pratica un hobby come potrebbero essere altri. E quindi facciamo ancora molto fatica in questo senso. Qualcosa si sta muovendo, ma rispetto ad altre regioni della Svizzera siamo davvero molto indietro.
0: Sì, c'è ancora questa teoria dell'assistenza, facciamo il regalino, sosteniamo, ma comunque il loro passatempo,
2: esatto,
0: il loro hobby. Cristiana Galbiati, in che modo la crescente diffusione dei contenuti digitali, perché c'è anche questo capitolo che è importante, contenuti anche di carattere culturale, anche di valore, e penso anche a tutti i contenuti culturali di valore nostri, della SSR, della RSI, ha influenzato l'evoluzione della scena artistica in Svizzera negli ultimi anni?
2: Ma io direi che l'ha influenzata, essendo in tanti casi integrata in quelle che sono le proposte artistiche. Se pensiamo all'ambito delle arti sceniche, vediamo sempre di più quella che io chiamo liberalizzazione di linguaggi, in cui forse ci si allontana un po' da schemi più classici, più tradizionali, per andare anche a rubare in senso positivo mezzi legati al digitale. Quindi questa può essere, ovviamente c'è tutto il grosso discorso legato adesso all'intelligenza artificiale, su cui c'è anche tutta una grossa problematica legata ai diritti d'autore, che non stiamo forse ad aprire ora, però diciamo che in molti casi la digitalizzazione è diventata anche un mezzo che è andata a portare dei mezzi artistici.
0: Delle nuove forme, delle nuove proposte, dei nuovi contenuti sicuramente interessanti. Le volevo anche chiedere, compagnie grandi, compagnie piccole, compagnie italiane, compagnie locali, teatri grandi, teatri piccoli, teatri comunali, penso a Lugano, al Grande Lac, a Bellinzona, a Chiasso, abbiamo sentito la realtà di Locarno, da Crivellaro, e poi teatri più piccoli. Sappiamo che spesso i teatri più piccoli, giustamente, anche in modo assolutamente legittimo, rivendicano degli aiuti, dei sussidi, dei sostegni, rivendicano la loro visibilità e i loro spazi. Ecco, è facile mettere d'accordo tutti e tutto?
2: No, non è facile, anche perché, allora, lei parla di teatri piccoli, io parlerei piuttosto di teatri indipendenti. Quando dico indipendenti vuol dire proprio che non sono istituzionali, quindi che non hanno una garanzia da parte dell'istituzione di sostentamento al di là di quello che possono essere altri contributi, e che quindi vivono spesso in maniera professionale, ma dovendo sempre procacciarsi quelli che sono i mezzi finanziari per continuare la loro professione. Non ha nulla a che vedere con l'autogestione, ci tengo a specificarlo perché c'è sempre un po' di confusione tra la cultura indipendente, il teatro indipendente, l'autogestione, il teatro istituzionale. Come dicevo prima, il grosso problema è individuare in queste professionalità il fatto che ci sia una qualità, un vero lavoro e non un hobby, e a fronte di budget che sono limitati, addirittura in riduzione, ovviamente si rischia di entrare in un discorso di concorrenza. E in questo senso è molto importante, dal mio punto di vista, che le istituzioni comincino a fare un lavoro proprio anche di sistema, perché un sistema, per essere virtuoso, può esistere solo laddove tutti i vari elementi vengono rappresentati, e che vuol dire poi dare una proposta al pubblico anche estremamente eterogenea, diversificata, che può incontrare anche gusti diversi.
0: Che è fondamentale. Cristina Galbiati, dal suo punto di vista, per quanto riguarda le compagnie teatrali e gli altri teatri, giustamente lei ha detto non teatri piccoli ma teatri indipendenti, però mettiamoci anche i teatri comunali, mettiamoci anche il Teatro di Locarno sostenuto dall'Associazione Amici del Teatro di Locarno. Dal suo punto di vista, il LAC ha portato più vantaggi o più svantaggi?
2: Ma io credo che il LAC abbia rappresentato per la regione una grande opportunità e continua a rappresentarla, nel senso che ha dimostrato che anche in Ticino è possibile, anche in Svizzera italiana direi, è possibile avere un teatro di grande qualità che fa produzione. Questo è un altro elemento importante. Aveva cominciato qualche anno prima il Teatro Sociale di Bellinzona, ovviamente con dei mezzi sicuramente limitati, e quindi per esempio tutto l'aspetto di produrre, non solo ospitare cose che arrivano da fuori, secondo me è un aspetto fondamentale. Il discorso grosso è capire come tutto un grosso investimento che viene fatto sull'LAC, e secondo me resta comunque fondamentale, possa essere in qualche modo accompagnato anche da un altro tipo di sostegno che vada a sostenere anche altre forme che forse, non direi neanche che nell'LAC non trovano posto, perché mi sembra che la programmazione dell'LAC sia estremamente eterogenea e dia la possibilità anche di vedere cose diverse. Quindi penso, per me continua a rappresentare una grande opportunità.
0: Un'opportunità. Crivellaro, Cristina Galbiati parlava di sistema teatrale della Svizzera italiana. Lei come la vede? Lei, direttore artistico del Teatro di Locarno, soprattutto quanto e come collabora con il LAC, con il Teatro di Bellinzona, il Sociale di Bellinzona, con Chiasso, che tutti propongono decisamente degli interessanti cartelloni, anche con momenti di elevata qualità e di grande valore. Anche il vostro cartellone, tra l'altro siete partiti ieri sera con Ostinata,
1: allora,
0: con Brio.
1: Sì, quello di ieri sera era uno spettacolo molto gradevole, ma è lo spettacolo di omaggio a chi interviene all'Associazione degli Amici. Il primo spettacolo in cartellone sarà il 28 e 29 ottobre e sarà proprio Monteforno, prodotto dal Teatro Sociale di Bellinzona, a testimoniare un'attenzione a una storia che riguarda il territorio e anche un'attenzione di collaborazione con le realtà ticinesi che ci circondano. Dopodiché, alla sua domanda, io posso dire che noi collaboriamo da molti anni sia con la precedente direzione che con l'attuale. C'è una collaborazione molto amica, molto vicina con il Teatro di Chiasso. Con il LAC e parzialmente col Teatro di Bellinzona i rapporti sono praticamente inesistenti, così come anche con il variegato e mondo delle tante piccole o medie realtà teatrali del Ticino.
0: E quante volte vi siete sentiti, lei e Cristina Galbiati, prima di stamattina?
1: Credo che ci siamo sentiti, la Cristina si ricorderà di essere stata nei miei territori dove vivevo nel Verbano a fare uno spettacolo circa 25 anni fa o giù di lì.
2: Sì.
1: E poi l'ho vista nelle sue nuove vesti di grande dirigente e operatrice teatrale, io in platea in qualche assemblea pubblica, ma lei era molto lontana da me sul palco dove sedevano, tra virgolette, i potenti del teatro.
0: Cristina Galbiati, ma è normale? Questo sistema scricchiola un po', insomma, se lei e Crivellaro non vi siete sentiti molto negli ultimi anni e lavorate nello stesso ambito, e dovreste anche avere,
2: sì,
0: così gli stessi obiettivi.
2: Va... Certo, no, in realtà forse una cosa che sicuramente è stata, si è provato a fare negli anni, anche come punto professionale dello spettacolo svizzera, è stato di portare anche al Teatro di Locarno un formato che noi abbiamo che si chiama Alle 8 in punto, in cui invitiamo professionisti e professionisti del territorio andare insieme a vedere spettacoli, e in questo senso c'è stata un inizio di collaborazione. Dal mio punto di vista, quello che ancora manca e che resta ancora molto fuori dal sistema è proprio questo contatto anche di teatri, direttori di teatri. Si sta cambiando negli ultimi anni, ma ci vuole ancora un po', perché probabilmente c'è una tradizione dura a morire, di andare a vedere anche gli spettacoli di artisti e artiste del territorio. Questo rimane sempre un po' questa sensazione che quello che si produce sul territorio sia un po' di serie B, sia un po' provinciale, sia un po', mentre penso che, sempre parlando di fare sistema, diventi molto importante che questo sistema venga fatto da entrambe le parti, e quindi che anche gli spettacoli, io personalmente saluto con molta gioia il fatto che uno spettacolo del Teatro Sociale di Bellinzona possa essere presentato a Locarno, proprio perché
0: bello, certo,
2: del territorio, quindi,
0: intensificare bello questi scambi intensificare gli scambi e soprattutto anche le idee, confrontarsi e soprattutto magari creare veramente un sistema che produca anche spettacoli in più teatri, ma diciamo così, spettacoli studiati, valutati prima da più esperti, da più direttori artistici, ecco, più persone che prima si trovano, prima decidono cosa fare, cosa proporre. E tra l'altro, giustamente, qualcuno, più di una persona chiede: ma la qualità di una compagnia, la qualità di uno spettacolo, chi la decide, Cristina Galbiati? È molto soggettivo?
2: È molto soggettivo, credo, sì. Qualche anno fa un direttore di Proelvezia diceva una cosa che mi è sempre piaciuto molto, che la qualità degli spettacoli è come l'amore, è molto difficile da definire, ma quando c'è la riconosci subito. È un po' romantica, ma devo dire che in qualche modo sì, ha qualcosa di vero, trovo.
0: Allora, io vi prometto, Paolo Crivellaro, direttore artistico del Teatro di Locarno, e Cristina Galbiati, co-presidente dell'Associazione Nazionale di Professioni dello Spettacolo Svizzera, di riprendere l'argomento teatro, perché vedo che stanno arrivando moltissimi messaggi, molte persone, presumo di una certa età, abituate agli spettacoli, ai teatri classici, sono un po' preoccupate per questa crisi di pubblico, per i cambiamenti di abitudini, soprattutto dei giovani, perché il teatro classico fatica un po' oggi a ritrovare quello slancio, quel brio, quella, diciamo così, anche quella visibilità che una volta aveva. Quindi ci ritroveremo sicuramente, magari anche con altri attori della scena teatrale della Svizzera italiana. Vi ringrazio. Grazie per essere stati con me, con noi stamattina su Rete 1 e sulla 2. Buon lavoro, tanti auguri e buona giornata. Grazie.
2: Grazie per lo spazio, buona giornata.
0: Buona giornata. Fra poco Controcorrente, e a Controcorrente si parlerà di intelligenza artificiale. Un brano.

0: È una mattinata lunga, care amiche e cari amici, siamo sempre nell'ambito ovviamente dell'informazione e dell'attualità. Dopo mille voci ritorna Controcorrente, Antonio Bolzani è sempre lui, è sempre al microfono. E allora, Controcorrente, di cosa parliamo oggi? Parliamo dell'intelligenza artificiale. Beh, non è un tema particolarmente originale, secondo voi è indispensabile, utile o ne possiamo ancora fare a meno? Vogliamo fare il punto oggi sull'intelligenza artificiale, ma soprattutto in chiave critica, anche guardando ai suoi preoccupanti scenari tecnologici, sociali e politici, direi tecnocratici. Allora, sappiamo che fa oramai parte l'intelligenza artificiale della nostra vita quotidiana. Vi chiedo e vi vorrei avere anche in voce se per voi nella vostra vita pratica quotidiana è indispensabile, se è utile, oppure se ne potete almeno per il momento fare a meno. 0848 030808, le vostre voci in diretta o via WhatsApp i vostri messaggi scritti e vocali, 076 321 1113. Nicola Colotti, buongiorno, benvenuto, grazie per essere qui con me.
1: Buongiorno,
0: a darmi
1: Antonio
0: una mano. Allora, ne abbiamo sentito di ogni negli ultimi tempi sull'intelligenza artificiale. L'ultima notizia confortante è che l'intelligenza artificiale non ci ucciderà. Beh, già qualcosa. Vai.
1: Sì, ma integrerei persino la domanda che tu rivolgi al nostro pubblico, mettendo appunto la carne al fuoco, cioè secondo voi l'intelligenza artificiale è pericolosa, è potenzialmente apocalittica come taluni in questo momento prefigurano, o invece sarà la salvezza dell'umanità? Perché è questa la grande domanda che in questo momento ci stanno ripetendo i big dell'intelligenza artificiale, delle tecnologie digitali. Dopo ce lo spiegherà bene Alessandro Longo che cosa hanno rappresentato questi allarmi lanciati dai grandi, insomma, mentori della tecnologia digitale e ovviamente dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Tanto per non fare nomi, Dario Amodei di Anthropic, Sam Altman di OpenAI, Demis Hassabis di DeepMind e poi Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, tutti in questo momento a sollevare dubbi, proposte, alternative alle strategie che si stanno prefigurando, e quando non sono loro a parlare interviene la politica, come ha fatto anche di recente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che non perde occasione per, diciamo, dire la sua in un ambito che sta diventando sempre di più geostrategico, politico, per il dominio geopolitico del globo. Ecco perché la domanda... Le tecnocrazie basate anche sull'intelligenza, certo, artificiale, ma non solo quello, perché non dimentichiamo, ma questo, anche questo ce lo spiegherà bene Alessandro Longo, dietro a tutto questo c'è anche una grande speculazione finanziaria da non sottovalutare.
0: Ne parleremo fra poco. Ricordo soltanto che per lo scienziato svizzero Marcella Salaté gli scenari catastrofici dipinti dalle big tech americane sarebbero soltanto un pretesto per frenare lo sviluppo della concorrenza. Anche questo è un tema, fra poco.
2: Rete 1. Buongiorno da Monica Fornasier. Premio Nobel per la pace assegnato a Navi Pillay, ex alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. È un riconoscimento alla giustizia internazionale e alle sue istituzioni quest'anno sotto pesante attacco degli Stati Uniti. È battaglia sui progetti ferroviari e stradali da privilegiare nella strategia sulla mobilità della Confederazione denominata Trasporti 45. Piace però lo sviluppo coordinato delle diverse infrastrutture. Autorità e scuole in allerta in Polonia dopo due aggressioni con coltello compiute in due istituti e almeno una sventata. Far discutere è il ruolo che stanno avendo i social media. Il governo francese annuncia l'arrivo di 3.000 insegnanti supplenti nei licei, tra gli altri provvedimenti presi per calmare le proteste degli studenti, ma la mobilitazione prosegue. E per lo sport, nell'hockey, Lugano all'assalto della capolista Zurigo per dare continuità al successo di Losanna. La nazionale di calcio femminile inizia invece i play-off verso i mondiali.
0: La vita. viabilità con un chilometrico bollettino. Sulla 13, a causa di un incidente, la galleria di San Fedele è chiusa in entrambe le direzioni almeno fino alle 12.15. Sulla A2, al portale sud della galleria del San Gottardo, code di 5 km e attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. Si circola unicamente sulla corsia di sinistra a causa di un incidente. Al portale nord, code di 4 km da Amsteg e 40 minuti di attesa in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Traffico congestionato anche tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona e fra Magliaso e Agno in direzione di Manno. Per quanto riguarda i passi alpini, al momento tutti i passi sono normalmente transitabili. E come ogni venerdì passiamo all'assegnazione dei 100 franchi in buoni benzina offerti da City Carburoil e le sue stazioni Eni. Questa settimana i buoni vanno a Gabriella di Bellinzona, che negli scorsi giorni ci ha segnalato code per un incidente a Bellinzona, quindi grazie a Gabriella e a tutte le persone che ci informano sulla situazione viaria telefonando al numero gratuito 0800 800 020.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Controcorrente, l'intelligenza artificiale secondo voi è indispensabile, è utile o ne possiamo ancora fare a meno? Siete preoccupati, ci ucciderà tutti? Allora, i suoi preoccupanti scenari tecnologici, sociali e politici sono un tema. Ne abbiamo già parlato adesso con il collega Nicola Colotti, giornalista della RSI. Ebbene, l'intelligenza artificiale sappiamo che fa oramai parte della nostra vita quotidiana, allora vi chiedo se per voi è indispensabile, utile o ne potete almeno per il momento, finché si può fare a meno. Doris, buongiorno, benvenuta.
4: Buongiorno, mi approfitto della trasmissione anche che ha trasmesso prima, che tutto quello che va verso la mediocrità e arriva nelle mani sbagliate può provocare veramente dei grossi danni.
0: Adesso lei allude all'intervista che ho fatto a Massimo Giannini.
4: Sì. E visto che già con l'introduzione del telefono di questi potenti si è visto che senza una regolamentazione, senza un ente all'altezza di poter stabilire le regole, si può sforare. E questo è questo che crea paura. Tutto quello che invece è evolutivo e porta a un livello superiore di capacità di gestirsi la vita, di imparare, allora sono pienamente d'accordo, ma ho paura del fatto che arrivano in mano a persone non...
0: Alle persone sbagliate. Lei, Doris, quante volte la usa al giorno l'intelligenza artificiale?
4: Guardi, non la palleggio ancora bene perché sono di quella generazione che faccio un po' fatica, ma devo dire che in certe occasioni, quando mi serve un'informazione o meno, sempre con spirito critico e sempre con tutto quello che serve, mi aiuta in modo immediato, cosa che dovrei fare una ricerca molto più con più tempo, ma sempre nella moderazione, cioè voglio sempre mantenere la mia testa attiva, non che vado a rimbambirmi di informazioni che poi non
0: le servono. Grazie Doris, buona giornata. 0848 03 0808, le vostre voci in diretta sono sempre graditissime, oppure i vostri messaggi allo 076 321 11 13. C'è un messaggio di un ascoltatore che ascoltiamo.
5: No, ascoltatrice. L'intelligenza artificiale secondo me è un grandissimo aiuto. Io la uso giornalmente per risolvere dei problemi, anche non so, con gli elettrodomestici, quando non so come aggiustarli, o persino quando taglio l'erba in giardino e Zecchi Boy non va più, mi spiega tutto quello che devo fare e metto quasi a posto sempre ogni situazione, mi aiuta anche nel redigere magari in modo migliore una lettera, e poi puoi chiedere tanti consigli su qualsiasi argomento. La cosa pericolosa secondo me è che in mano i giovani poi trovano facilmente delle soluzioni e non è più necessario pensare. Quando non si pensa, quando non si fanno delle esperienze, quando non si impara, è lì che diventa pericoloso per la società. È anche più facile poi farsi manipolare, diciamo. poi può esserci anche l'aspetto umano, magari chi si sente troppo solo ha piuttosto un rapporto con ChatGPT che con una persona, e puoi instaurare i rapporti nel modo che vuoi tu, cioè lei può darti, l'intelligenza artificiale può darti più confidenza e anche magari essere, come si dice, più dolce, insomma essere proprio come un compagno di vita, e quindi anche quello può essere un grosso problema, secondo me è tutto un po' da rivedere e valutarne l'uso.
0: È tutto un po' da rivedere, grazie. La linea non era purtroppo perfetta, la linea di questa ascoltatrice che ci ha mandato un messaggio vocale, la ringraziamo. Quindi dal Zecchi Boy a Trump, a quello che succede oltreoceano. Alessandro Longo, buongiorno, giornalista specializzato buongiorno. In nuove tecnologie e direttore di agendadigitale.eu. Allora, io sono rimasto impressionato, basito dalle notizie che sono arrivate nelle ultime settimane, che ci dicevano che l'intelligenza artificiale ci ucciderà tutti.
6: Sì, qualcuno l'ha detto, veramente l'hanno detto anche persone importanti, per esempio Jeffrey Hinton, premio Nobel, ha detto che c'è il 10% di possibilità che l'intelligenza artificiale crei un'apocalisse, una specie di effetto Chernobyl, come dicono alcuni esperti. Non tutti però sono d'accordo, alcuni come Jensen Huang, fondatore di Nvidia, che è una, probabilmente l'azienda più importante a livello economico dietro l'intelligenza artificiale, adesso dice, è uno scienziato, ma ciò che dice non è automaticamente scientifico, non c'è effettivamente uno studio che dica che c'è questo 10% di possibilità, è un numero un po' gettato così, però effettivamente ci sono delle preoccupazioni da parte di chi, alcuni governi, da parte di alcuni scienziati. Ancora notizia di qualche giorno fa, ci sono stati licenziamenti in OpenAI, che sappiamo è l'azienda di ChatGPT, questi hanno licenziato delle persone, dei ricercatori che stavano dicendo attenzione, ci sono dei problemi, ci sono dei pericoli, e questi sono i licenziati perché hanno diffuso queste informazioni qui all'esterno sui pericoli di quei modelli di intelligenza artificiale di quell'azienda. Quindi insomma le tensioni sono importanti. Quali sono i pericoli? Cerchiamo almeno di creare un perimetro. Sono di due tipi soprattutto. Il primo, come diceva l'ascoltatrice, che questa potentissimo strumento, stavo per dire arma, però in realtà è un potentissimo strumento, possa diventare un'arma nelle mani di persone cattive, criminali, mafie da una parte, ma anche stati nemici, avversari dell'Occidente. Un po' di avversari ne abbiamo in questo periodo, quindi possono usarle, per esempio, posso usare l'intelligenza artificiale per nelle nostre banche, nei nostri sistemi finanziari, l'ha detto la Banca Centrale Europea che c'è questo rischio potentemente, l'ha detto quest'anno, quindi non è un pericolo campato in aria. L'altro rischio è che stati avversari o anche terroristi possono usare l'intelligenza artificiale per creare armi, anche armi chimiche, batteriologiche, creare quindi insomma armi che possono devastare l'umanità in vari. E poi però c'è l'altro rischio di cui si parla molto in questo momento, sia che l'intelligenza artificiale sfugga di mano, cioè usata, programmata per fare cose anche buone, per esempio in un'azienda, sfugga dal controllo degli sviluppatori, di chi l'ha creata, e faccia danni in giro. Questo è successo, è emerso quest'anno, è successo soprattutto quest'anno, perché l'intelligenza artificiale di OpenAI di nuovo è uscita dal controllo del laboratorio come quasi fosse un virus e è andato a
0: quindi
6: a
0: che
6: fare
0: può sfuggire di mano. Ricordo che lo scienziato svizzero, tu hai parlato di scienziati, anche lo scienziato svizzero Marcel Salaté, per lo scienziato svizzero appunto Salaté, gli scenari catastrofici dipinti dalle big tech americane sarebbero soltanto un pretesto per frenare lo sviluppo della concorrenza. E poi vediamo che cosa si sta facendo in Europa e anche in Svizzera. Però prima sentiamo Mauro e poi Silvio. Mauro, buongiorno, benvenuto.
7: Ecco, buongiorno. Allora, quello che mi preoccupa, non mi preoccupa, io l'intelligenza artificiale la uso molto, però c'è stato nell'ultimo anno quasi a non sapere cos'era, e adesso è diventato una cosa per quasi indispensabile. Quello che è importante è che si dice che sta a noi fare delle domande all'intelligenza artificiale e valutare le risposte che mi dà, non dare sempre per oro colato tutto quello che dice l'intelligenza artificiale, che la maggior parte delle volte tende a inventare e fa delle allucinazioni.
0: Però Mauro, ci dica concretamente per cosa lei usa l'intelligenza artificiale. Ecco. Oggi sono curioso, mi interessa sapere perché voi allora chiedete cosa chiedete a ChatGPT.
7: Allora, ci sono dei documenti che magari devi elaborare, devi estrapolare, devi, e tu dai queste fonti all'intelligenza artificiale e tu dai un prompt, vuol dire dai un ordine preciso, cosa fa l'intelligenza artificiale? Fa delle cose impressionanti. Mi dà un resoconto di, io avrei dovuto star lì 3 ore per avere un risultato, che invece, se invece do delle fammi questo in modo un po' generale, allora l'intelligenza artificiale spazia a 3000 metri e dà informazioni che sono veramente confuse. Io ogni tanto rido perché mi arrabbio con l'intelligenza artificiale e dico: ma adesso io ti ho chiesto questo, voglio questo. Bisogna essere precisi e poi avere la nostra intelligenza.
0: Ecco, lei teme l'atrofia cognitiva, cioè il declino delle capacità cognitive e anche l'impoverimento del linguaggio. Sono tutti temi che preoccupano, di fronte ovviamente all'impatto di cellulari, ma anche dell'intelligenza artificiale. Lei si sente ogni tanto un po' così, un po' quasi indifeso di fronte a questi temi e all'intelligenza artificiale che le fa tutto? E la fa anche arrabbiare?
7: Mi fa arrabbiare, sì, perché a 59 anni dico: ho ancora una mia intelligenza, io la uso, l'intelligenza artificiale, per darmi un aiuto in elaborare determinate cose. Ma dare il tutto, di dire dimmi questo, no, lì devo ancora avere una mia intelligenza.
0: Usare ancora il suo cervello, la sua capacità cognitiva. Mauro, grazie. Silvio, buongiorno, benvenuto.
8: Sì, buongiorno. C'è un bel detto in dialetto: le tutte invidia e gelosia. Allora, io per l'intelligenza artificiale mi sono letto negli ultimi anni un solo articolo settimana scorsa che riguardava la finanza. Per il resto, per me l'intelligenza artificiale mi lascia, come si dice, né caldo né freddo.
0: Ho capito.
8: Oggi è una bellissima giornata, ho sparato una ventina di palline sul prato del vicino e quindi mi lascia indifferente.
0: Ha sparato, scusi, cosa sul prato?
8: Una ventina di palline nel prato del vicino.
0: Ma come le ha sparate? In che senso palline? Da tennis?
8: Col golf.
0: Ah!
8: Sì, con un ferro 9 mi sono divertito a...
0: Ma però occhio, perché il ferro 9 ogni tanto non lo si controlla bene. Se la palla va lunga va nel balcone o nella terrazza del vicino.
8: Il ferro 9 non è che va tanto lontano.
0: Insomma.
8: Io sono un giocatore della... domenica
0: 100 metri col ferro 9 li fa. Grazie Silvio.
9: Sarebbe
8: un sogno di arrivarci.
0: Grazie, buon golf, buona giornata, buon golf. Fiorenzo, buongiorno, benvenuto.
10: Buongiorno. Allora, io direi che semplicemente va usata con intelligenza, però le racconto il mio aneddoto. L'altra mattina l'automobile

0: l'economia locale, dai Fiorenzo,
1: lo so, sa che anch'io un artigiano, per cui ci tengo.
0: Dai,
1: anche
0: povero garagista, faceva il suo lavoro.
1: Però, sinceramente, in certe cose ci evita anche di prendere delle belle fregature, perché ci dà anche delle altre opzioni che tante volte dei seri professionisti non ci arrivano a dare. Non che non lo vogliono, perché io metto sempre tutti in buona fede, però prima di arrivarci, magari.
0: Quindi lei si è fidato dell'intelligenza artificiale. Mario scrive una cosa bella: con l'intelligenza artificiale si può fare in un minuto il lavoro di un'ora, è d'accordo?
1: Ma allora il discorso
0: è d'accordo sì o no? Mi dica solamente se è d'accordo.
1: Ma no, a farlo bene ci vuole comunque.
0: Anche perché poi Mario aggiunge. Poi ci vogliono 59 minuti per controllare il risultato. Quindi siamo in presenza della stessa ora.
1: È un'opportunità in più, eh. Io parlo di opportunità in più.
0: No, chiaro, capisco.
1: Ognuno la propria scelta,
0: capisco.
1: Io ho questa macchina vecchia.
0: La macchina va adesso?
1: Ma va da Dio.
0: Davvero?
1: È una macchina di 27 anni e va
0: da... E l'ha risolta lei da abile garagista. Grazie Fiorenzo, buona giornata. Nicola Colotti, allora, il pubblico, hai sentito, ha questi problemi e li risolve così.
2: Sì, però in realtà tutto quello che stiamo dicendo in questo momento mette in risalto una dicotomia che secondo me è comunque determinante, cioè una rappresentazione individuale dell'intelligenza artificiale versus una rappresentazione invece collettiva. Uso anch'io i sistemi di intelligenza artificiale quando ho fretta, in particolare quello di Google, non tanto ChatGPT per tutta una serie di ragioni che non sto qui a sviscerare, ed è utile perché se devo fare un breve riassunto di qualche cosa, poi ovviamente utilizzo le fonti, utilizzo le mie conoscenze per verificare, per fare delle, diciamo, eventuali raffronti. Ma la questione di come noi utilizziamo l'intelligenza artificiale individualmente finisce, scusate se lo dico in maniera così un po' terra terra, per diventare un simpatico gioco. È un giochino, alla fine ci diverte.
0: Però lui ha risolto il problema,
2: certo,
0: Fiorenzo, dell'auto. La signora che non riusciva a tagliare l'erba col Zecchi Boy ha risolto il suo problema.
2: Certo, però rimane sempre, come dire, una rappresentazione un po' utilitaristica, veramente di livello molto basico, che secondo me però non tiene sufficientemente in considerazione la questione invece della visione globale, collettiva del concetto di intelligenza artificiale,
0: giusto.
2: Che è oggi l'elemento sul quale invece dobbiamo riflettere e porci delle domande, perché lo abbiamo sentito anche nell'ultimo notiziario, quando ci lamentiamo del fatto che le reti sociali, i cosiddetti social network, stanno producendo effetti di imitazione deleteri con giovani che compiono delle azioni completamente fuori di testa, e ci siamo posti la domanda da anni: qual è il ruolo delle reti sociali nelle nostre interazioni individuali? Magari è venuto il momento di porci anche delle domande su quali saranno le nostre interazioni individuali rispetto all'intelligenza artificiale, senza dimenticare però l'aspetto potenzialmente, e lo ricordava Alessandro Longo all'inizio, potenzialmente catastrofico evocato dagli esperti. E vorrei aggiungere un solo elemento: quando parliamo dell'intelligenza artificiale come un rischio di apocalisse e la paragoniamo all'apocalisse nucleare, teniamo conto che però quando c'è stato lo sviluppo degli arsenali nucleari, a gestirli erano gli stati. Oggi le tecnologie legate all'intelligenza artificiale vengono gestite da 5 persone, 6 persone che hanno un potere economico che è superiore al prodotto interno lordo del Brasile e dell'India. Ecco, riflettiamo anche su questo quando accendiamo ChatGPT e gli altri strumenti di intelligenza artificiale. Cioè,
0: ma ChatGPT ti piace?
2: A me personalmente non particolarmente, perché non l'ho mai neanche utilizzato nelle versioni, tra l'altro quelle, perché ci sono le versioni beta, le versioni che puoi acquistare e poi
0: non lo usi?
2: Uso quelli più generici come Copilot, che ti viene fuori anche su WhatsApp, uso quello di Google che funziona tutto sommato bene, ma cerco di evitare di fermarmi a quel punto, perché teniamo conto che utilizzando spesso i sistemi di intelligenza artificiale in internet questo provocherà poi la perdita di valore di molti siti internet che fanno invece informazione seria che la gente non consulta
0: però
2: più.
0: Cioè, GPT a me sembra che fa informazione seria. Io ho chiesto oggi su un ospite che ho in studio se è un bravo giornalista. Ho chiesto a ChatGPT in questo momento: Nicola Colotti è un bravo giornalista? Secondo te cosa mi ha
2: risposto? Io personalmente non lo farei.
0: Io l'ho fatto.
2: Lo so, lo hai fatto come provocazione individuale.

0: Allora,
1: e io ti rispondo che collettivamente non lo farei.
0: Non lo faresti, io l'ho fatto adesso in questo momento e mi risponde sì, uno dei giornalisti storici della RSI, Rete 1, Nicola Colotti, voce di informazione, di approfondimento e di scienza. E poi aggiunge, non è stupido, ChatGPT, i colleghi lo descrivono come giornalista curioso, è vero, umano, ironico, un collega che stimiamo molto. Quindi da domani Colotti sarà attaccato a ChatGPT?
1: Adesso chiedi
0: dopo
1: cosa...
0: questa lode che ti ha fatto ChatGPT?
1: Adesso chiedi a ChatGPT cosa pensa di Alessandro Longo, vedrai che ti risponderà anche meglio rispetto
0: sicuramente
1: a...
0: Sicuramente Alessandro Longo, lo sappiamo, è una nostra, diciamo così, sicurezza, è una boa, è un punto di riferimento. Mm. Alessandro, però riprendendo adesso, tornando a dire e a fare cose serie, riprendendo il discorso di Nicola Colotti, riprendendo quello che dice il pubblico, mm-hmm. E il pubblico ha problemi molto quotidiani e molto concreti. Ad esempio, c'è una signora che ci scrive: ChatGPT è la svolta, scrive lettere, fa ricerche, sintetizza dati e le statistiche, crea immagini, crea inviti personalizzati, mi aiuta a spiegare i compiti di scuola ai miei figli, che non usano comunque l'intelligenza artificiale. Perciò, dice la signora, personalmente la uso tutti i giorni, più volte al giorno. Allora, tu hai perimetrato prima, hai fatto un perimetro dei grandi temi, dei grandi scenari dell'intelligenza artificiale, però fra i due perimetri, fra le due aree, diciamo che sono due aree molto, molto diverse fra loro. C'è chi usa l'intelligenza artificiale per scopi molto quotidiani, pratici, concreti, tutti i giorni, e poi c'è tutto l'aspetto che dicevi prima, un aspetto geopolitico, tecnocratico, mm-hmm. tecnologico, sociale, scientifico. Allora, come far combaciare questi due mondi?
2: Sono due mondi effettivamente che si parlano, però ciò che è rilevante, credo, che l'intelligenza artificiale generativa, perché quello di cui stiamo parlando, da ChatGPT in poi, dal 2022 in poi, è entrata nelle vite come strumento ben o male di conoscenza, no? Di accesso alla conoscenza, e gli stati lo utilizzano anche per le proprie politiche pubbliche, ormai anche purtroppo per gli eserciti, soprattutto gli Stati Uniti e Israele, li usano le aziende, la usano fortissimamente, sempre di più, ancora con effetti probabilmente da misurare. Quindi il punto penso che deve emergere è che adesso stiamo usando questi nuovi strumenti in maniera superficiale, è vero, molto, molto spesso, in molte cose, però con effetti ancora superficiali, appunto come diceva Nicola, anch'io stamattina il programma della lavatrice, ho fatto la foto alla lavatrice, mi ha detto cosa utilizzare per non bruciare le magliette, ora spero non si siano bruciate, dopo devo controllare, però mi ha servito anche per prepararmi meglio per questo programma, mi ha fatto un riassunto degli studi con cui l'intelligenza artificiale sta incidendo sulla nostra capacità di apprendere, i ragazzi, gli universitari, gli studenti di scuola superiore la utilizzano per fare i compiti, purtroppo i dati ci dicono che imparano meno bene, imparano peggio, non imparano come impariamo se usiamo strumenti tradizionali, se prendiamo appunti, se studiamo insomma con il nostro cervello invece di delegare il nostro cervello alla macchina. Quindi questo ci dice che sì, lo usiamo molto con qualche vantaggio pratico, però ancora non la usiamo bene, lo usiamo male in molti casi o non lo usiamo per le cose più importanti, non ci sta facendo davvero la differenza, in economia sicuramente non ci sta facendo la differenza, lo dico, non c'è segno dell'intelligenza artificiale nel nostro PIL, cioè non ci sta facendo crescere come paese, come Svizzera, come Italia, non ci rende più ricchi come cittadini,
0: poi
2: questo
0: c'è...
2: è molto importante,
0: certo,
2: la cosa più
0: certo.
2: importante.
0: E poi c'è il tema, il declino delle capacità cognitive, soprattutto per i giovani, e l'impoverimento del linguaggio, che possono avere tutte queste cose anche delle conseguenze gravi sui comportamenti individuali, insomma. E ci sono anche studi che sottolineano l'importanza dei processi cognitivi nella regolazione delle emozioni e nel controllo degli impulsi e dell'aggressività. Ci sono robusti indizi che un deterioramento cognitivo possa favorire un aumento anche della violenza, quindi ci sono alcuni aspetti che assolutamente sono importanti e che vanno certamente tenuti in seria considerazione. Nicola, giustamente qualcuno ci fa notare, ma non c'è soltanto ChatGPT, ci sono anche delle alternative svizzere. E allora io ti chiedevo prima, cosa si sta facendo da noi. Chi conosce Apertus, fatto da ETH e dal Politecnico di Zurigo, dal Politecnico di Losanna, eppure qualcosa si muove
1: anche al centro svizzero di calcolo scientifico,
0: qualcosa si muove anche da noi.
1: Tra l'altro, per rispondere con una butade a quello che diceva prima Alessandro Longo, è vero che magari questi sistemi non ci migliorano particolarmente la vita, poi molti avranno letto la notizia che ChatGPT è riuscito, o meglio OpenAI è riuscito ad utilizzare un sistema di interazione legato ai computer di intelligenza artificiale per risolvere uno dei quesiti del millennio di matematica, che sono tra le cose più difficili che la mente umana possa tentare di immaginare. Ma qui la domanda che tu fai sul ruolo anche della gestione a livello svizzero dell'intelligenza artificiale ripone la questione della visione individuale e della visione collettiva. Il fatto che la Svizzera abbia una sua iniziativa legata all'intelligenza artificiale e ci sia soprattutto questo protocollo di questa intelligenza artificiale aperta, appunto Apertus, che è stato tra l'altro ripresentato recentemente da Maria Grazia Giuffreda, che è vice direttrice aggiunta del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico al recente Möbius di Lugano, per fare capire quanto l'importanza di avere un sistema aperto garantisce anche una sorta di controllo incrociato, e quindi da questo punto di vista sfuggire un po' agli scenari che non sono quelli soltanto apocalittici, ma anche quelli, diciamo, legati invece alle speculazioni economiche dei grandi, delle big tech, che in questo momento vogliono dettare le regole. Allora, avere un'intelligenza artificiale gestita dal pubblico e dallo Stato, come in fondo
0: con delle regole chiare,
1: potrebbe almeno garantire regole, di avere una sorta di antidoto al rischio che questo diventi soltanto un fatto di potenza geopolitica internazionale.
0: Ascoltiamo Luca. Vediamo se va Luca.
3: Quello che penso io, essendo della nuova generazione,
0: giovane, quindi
3: ho 30 anni, io penso che comunque è un aiuto molto importante, il quale io, utilizzandola tutti i giorni, posso elaborare dati molto grandi, il quale normalmente si avrebbe bisogno di molto più tempo. A livello di paura di questa nuova tecnologia, non penso che sia fondato o palese, perché comunque i server dove viaggiano si possono sempre spegnere. Abbiamo un interruttore, si spegne, si esce fuori controllo e si ricomincia. Le nuove tecnologie hanno fatto sempre paura, perché è un cambiamento e i cambiamenti non sono sempre ben accetti. Per questo io penso che sia comunque una cosa non indispensabile, ma che ci darà un'evoluzione non indifferente.
0: Grazie all'ascoltatore. Ricordiamo che l'intelligenza artificiale, che è entrata sempre più rapidamente nelle abitudini quotidiane degli svizzeri, in Svizzera 4 persone su 5 utilizzano appunto l'intelligenza artificiale. Io ringrazio Nicola Colotti e Alessandro Longo per aver parlato di intelligenza artificiale. La settimana prossima non ci sarà Controcorrente formato Antonio Bolzani, ma ci sarà Controcorrente formato Stefano Ferrando, che vi racconterà, e quindi seguitelo, delle storie di personaggi che sono andati controcorrente o che vanno controcorrente o che hanno qualcosa appunto da raccontare che è qualcosa di controcorrente. Noi ci risentiamo fra una decina di giorni. Buona giornata e buon appetito!
4: A voi un buongiorno dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo per oggi. Al sud delle Alpi durante il pomeriggio si passerà a tempo abbastanza soleggiato. Al nord il tempo sarà almeno in parte soleggiato in pianura, mentre lungo i rilievi la nuvolosità sarà più presente. Le temperature massime raggiungeranno i 22 gradi al sud e valori compresi tra 11 e 17 gradi al nord. Scopriamo ora insieme che cosa ci attenderà per domani, sabato 10 ottobre. Al sud il tempo sarà abbastanza soleggiato, con nubi basse al mattino sul sottoceneri. Al nord sarà invece molto nuvoloso, con alcune precipitazioni e limite delle nevicate attorno ai 2200 metri. Nel pomeriggio torneranno alcune schiarite in pianura. Le temperature minime saranno attorno ai 10 gradi e le massime raggiungeranno i 19 gradi al sud e temperature comprese tra 13 e 16 gradi al nord. Per ora è tutto. A voi una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione meteo, Stellan Gioku.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12.30. Il Radiogiornale.
6: Buongiorno da Monica Fornasie. Premio Nobel per la pace assegnato a Navi Pillay, ex alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. È un riconoscimento alla giustizia internazionale e alle sue istituzioni quest'anno sotto pesante attacco degli Stati Uniti. È battaglia sui progetti ferroviari e stradali da privilegiare nella strategia sulla mobilità della Confederazione denominata Trasporti 45. Piace però lo sviluppo coordinato delle diverse infrastrutture. Autorità e scuole in allerta in Polonia dopo due aggressioni con coltello compiute in due istituti e almeno una sventata. A far discutere è il ruolo che stanno avendo i social media. Il governo francese annuncia l'arrivo di 3.000 insegnanti in più nei licei tra gli altri provvedimenti presi per calmare le proteste degli studenti, ma la mobilitazione prosegue. E per lo sport nell'hockey il Lugano alla assalto della capolista Zurigo per dare continuità al successo di Losanna. La nazionale di calcio femminile inizia invece i play-off verso i mondiali. Il premio Nobel per la pace è dunque stato assegnato alla giudice della Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU, Navi Pillay. Nata a Durban in Sudafrica, ha dedicato la sua carriera al perseguimento dei crimini di guerra. Ma sentiamo l'annuncio.
7: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
6: Navi Pillay si è adoperata per fare in modo che crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio vengano perseguiti. Questa è la spiegazione del Comitato di Oslo. Nel contributo di Bettina Müller, qualche informazione in più sulla carriera di Navi Pillay e sul significato di questo premio.
8: Navi Pillay ha oggi 85 anni e ha dedicato la sua vita alla giustizia internazionale, specialmente nel perseguire crimini di guerra. È una donna sudafricana di origine indiana, suo padre era conducente di autobus a Durban e lei comincia a studiare legge e a occuparsi di diritti umani al tempo dell'apartheid. Con la fine del regime diventa giudice in Sudafrica e poi giudice del Tribunale Internazionale per i crimini in Ruanda e alla Corte Penale Internazionale. Oggi fa parte del Tribunale ONU che si occupa dei crimini in Myanmar. Questo premio non farà piacere all'amministrazione Trump, che si è lanciata quest'anno in un attacco senza precedenti contro la Corte Penale Internazionale e gli altri tribunali dell'ONU. Ha introdotto sanzioni contro procuratori e giudici ONU che perseguono crimini di guerra, che altrimenti resterebbero impuniti o non investigati in modo indipendente. Il segretario di Stato Marco Rubio quest'estate ha dichiarato di voler smantellare i tribunali dell'ONU, che ha definito corrotti, politicizzati e una minaccia per la sovranità statunitense.
9: If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
8: Oggi all'annuncio del premio Navi Pillay ha ironizzato: se applaudite più forte potrei forse condividere il premio con Trump. E l'ultima cosa che ho fatto è consegnare il rapporto su Gaza, nel quale ho documentato il genocidio. Il premio Nobel per la pace a Pillay certamente sarà indigesto anche a Israele.
6: Proseguiamo con una notizia arrivata poco fa: 12 anni di carcere e una misura terapeutica stazionaria è la pena inflitta all'uomo che 2 anni fa aveva aggredito un bambino a Samnaun con un'ascia da gessatore, colpendolo almeno 11 volte. La procura aveva chiesto solo 4 anni di detenzione. Il Tribunale regionale dell'Engadina lo ha riconosciuto colpevole di tentato omicidio. Il 52enne dovrà inoltre essere internato in una struttura specializzata. Una perizia ha confermato un disturbo delirante che l'aggressore continua a non riconoscere. Nessuna bocciatura, ma nemmeno un assegno in bianco. Si è chiusa la consultazione su Trasporti 45, il progetto con cui il consigliere federale Rösti vuole definire le priorità della mobilità svizzera fino al 2045, riunendo per la prima volta strada, ferrovia e traffico d'agglomerato in un unico pacchetto. Da Berna è collegata Anna Valenti. Allora Anna, partiamo dagli aspetti che convincono.
10: Su un punto partiti, associazioni di categorie e cantoni sono quasi tutti d'accordo. Pensare in modo integrato il futuro di strada, ferrovia e traffico d'agglomerato è la via corretta per rispondere alle esigenze di mobilità dei prossimi decenni. Ed è proprio questa nuova impostazione a raccogliere i maggiori consensi nella consultazione su Trasporti 45. Le divisioni però emergono quando si passa alla visione d'insieme e alle opere concrete.
6: Ecco, quali sono invece appunto le critiche e da che parte arrivano?
10: Tra i più severi l'UDC, secondo cui c'è troppa ferrovia a discapito dei progetti stradali. Una critica condivisa, seppure con toni più moderati, dal Touring Club svizzero, teme che la rete autostradale sia trascurata. Di parere opposto Partito Socialista, Verdi e Associazione Traffico Ambiente, secondo cui Trasporti 45 continua invece a riservare troppo spazio agli investimenti stradali. L'ATA contesta in particolare alcuni progetti autostradali in Argovia, nella regione di Ginevra, ritenuti non prioritari e soprattutto rigettati dal popolo nel 2024. PLR e Centro mettono invece l'accento sui costi e chiedono prudenza finanziaria. Trasporti 45 vale circa 11 miliardi di franchi e dovrebbe essere finanziato anche rendendo permanente il punto per mille dell'IVA destinato al fondo ferroviario, su cui anche il popolo si esprimerà. Una soluzione sostenuta da tutti i principali partiti, ad eccezione però dell'UDC. Ma se c'è però un progetto che fa particolarmente discutere è il tunnel del Grimsel. Berna, cantone natio di Albert Rösti, osservano i più maligni. UDC, Socialisti e Verdi ne chiedono lo stralcio, giudicando insufficiente il rapporto costi-benefici. Divisi invece PLR e Centro.
6: Ecco, restiamo sulla questione del Grimsel, che ci porta dritta alle posizioni dei cantoni.
10: Sì, ed è forse qui che emerge la principale difficoltà di Trasporti 45. Se Berna prova a fissare delle priorità, i cantoni fanno pressioni affinché siano proprio i loro progetti a entrare nella lista. Particolarmente critica la Svizzera romanda, che ritiene di essere stata penalizzata, ma a tornare alla carica sono anche Zurigo, che chiede di accelerare l'ampliamento della stazione di Stadelhofen, e il Ticino, che reclama il raddoppio della tratta ferroviaria tra Cadenazzo e Locarno e il potenziamento dei nodi di Bellinzona, Lugano e Mendrisio. Insomma, tutti concordano sulla necessità di fare delle scelte, ma nessuno sembra disposto a rinunciare a progetti considerati strategici per il proprio territorio.
6: Anna Valenti da Berna. Noi restiamo in tema di traffico e trasporti. Importanti disagi stanno interessando la linea ferroviaria tra Losanna e Yverdon-les-Bains e la situazione non si risolverà prima della mezzanotte. Un incendio scoppiato alle 3 di questa mattina in una condotta per cavi alla stazione di Éclépin ha provocato una panne. Le ferrovie escludono un guasto tecnico. La polizia ha aperto un'inchiesta. I dettagli con Laura Dick.
11: Sono interessate delle linee regionali, ma anche due linee del traffico a lunga percorrenza, quella che passa da San Gallo, Zurigo e Losanna e quella che collega Basilea a Losanna passando per Bienne. L'incendio è scoppiato in una condotta di cavi poco dopo le 3 di questa notte, provocando una panne alla stazione di Éclépin. All'inizio sembrava che la perturbazione potesse essere risolta dopo qualche ora, invece la conferma delle ferrovie federali svizzere è arrivata in mattinata, i treni rimarranno bloccati almeno fino a mezzanotte. Questo perché i lavori di riparazione inizieranno solo quando la polizia avrà terminato gli accertamenti. Sono dunque stati attivati dei bus sostitutivi. Sulle cause il portavoce della ferrovia esclude, e cito, problemi tecnici interni all'origine dell'incendio, quindi escluso il guasto tecnico, restano però altri fronti da verificare. La polizia cantonale vodese non si è ancora pronunciata. Problemi sulla rete romanda non sono una novità. Se ci spostiamo sull'asse principale, quello tra Ginevra, Losanna e Friburgo, la circolazione si è già fermata 13 volte dall'inizio dell'anno. Le cause sono state le più disparate, anche dolose, e le conseguenze colpiscono decine di migliaia di persone e centinaia di treni. Le FFS sottolineano però che non tutti gli inconvenienti sono riconducibili alla loro attività e da parte loro vari cantieri sono aperti per migliorare la viabilità.
6: La società Navigazione del Lago di Lugano ha confermato oggi di aver presentato al Tribunale d'Appello un atto legale nei confronti del Canton Ticino, per la precisione una petizione contro la concorrenza sleale, chiedendo anche provvedimenti cautelari. Secondo la società di navigazione SNL, per quanto riguarda la parte svizzera del Lago Maggiore, il governo starebbe scorrettamente interferendo nei rapporti contrattuali dell'azienda per favorire le FART che sono una società detenuta in maggioranza dal cantone al 51% e a cui il governo vorrebbe vedere attribuire la navigazione sul Verbano al posto appunto della SNL. Andiamo in Polonia adesso, dove il primo ministro Donald Tusk ha tenuto una riunione d'emergenza con i responsabili della polizia e dell'istruzione dopo due attacchi avvenuti e almeno uno evitato in tre diverse scuole, tutti attacchi compiuti da ragazzi in pochi giorni. Il più recente è quello di ieri: un quindicenne armato di coltello ha ucciso una donna e ferito altre due persone in una scuola elementare. Alcuni istituti hanno anche sospeso le lezioni in presenza. Le autorità puntano il dito sul ruolo dei social media in quella che è stata definita una radicalizzazione dei comportamenti giovanili. Ma sentiamo Sofia Stroppini.
12: Un ragazzo di 15 anni è tornato ieri nell'istituto scolastico che aveva frequentato in una città nord di Varsavia, armato di coltello. Ha ferito tre membri del personale, uccidendone uno. Bloccato dal direttore della scuola, l'attentatore è stato arrestato dalla polizia, che sta indagando sul movente. Il premier polacco Tusk ha comunicato che il quindicenne indossava un casco su cui era montata una telecamera per riprendere l'attentato. Soltanto il giorno precedente, un altro ragazzo di 19 anni aveva compiuto un attacco in un'altra scuola nel nord-est della Polonia, ferendo una decina di persone tra alunni e insegnanti, fermato anche lui poco dopo. Ma non è tutto, quello stesso giorno le forze dell'ordine hanno impedito un altro attacco che pare stesse progettando di compiere un 17enne, nel cui zaino sono stati trovati dei coltelli. La segnalazione era giunta da parte di alcuni docenti, venuti a conoscenza del fatto che il ragazzo intendeva fare del male a qualcuno.
6: In Francia continua la mobilitazione di protesta dei liceali nonostante le prime concessioni fatte dal governo di Sébastien Lecornu, concessioni annunciate per rispondere alle richieste degli studenti. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
13: Stamattina i licei rimasti chiusi sono almeno 140, certo una minoranza, ma si tratta di focolai che mantengono viva la fiamma della protesta tornata ieri in piazza a Parigi con migliaia di liceali, affiancati anche da universitari che negli ultimi giorni hanno bloccato vari atenei, alimentando nuove tensioni. Il governo di Sébastien Lecornu è stato così costretto a reagire e ieri il ministro dell'istruzione, Édouard Geffray, ha annunciato i primi provvedimenti.
14: Dans les prochaines heures, on a 3000 professeurs qui vont rejoindre ces établissements.
15: La nouveauté, c'est que quand vous en faites une priorité et que vous dopez aujourd'hui nos outils, notamment avec de l'IA, là, mécaniquement, vous gagnez en efficacité.
13: Nei prossimi giorni dunque saranno inviati nelle scuole più in difficoltà ben 3000 supplenti individuati, secondo il ministro, anche grazie all'intelligenza artificiale. Altri insegnanti saranno assunti nei prossimi mesi, ha poi precisato il capo del governo, ricordando come la piattaforma aperta per accogliere lamentele e consigli dei liceali abbia raccolto più di 66.000 messaggi, il tutto nella speranza di calmare una protesta che ha portato in primo piano gli scontri di piazza e l'uso a volte sproporzionato della violenza da parte delle forze dell'ordine. Sono infatti una ventina le inchieste interne avviate dai servizi di polizia e 5 sono state affidate alle procure. L'ultima riguarda un agente filmato mentre sferra una ginocchiata sul volto di un ragazzo, ricoverato poi in ospedale. In soli 10 giorni di manifestazioni, più di 200 liceali e 800 poliziotti sono stati feriti e in 6.500 sono finiti in commissariato.
6: È al centro di una nuova polemica in Germania l'amicizia molto stretta che lega l'ex cancelliere socialdemocratico Gerhard Schröder al presidente russo Vladimir Putin. Un'amicizia anche molto lucrativa per l'ex cancelliere che dopo la fine del suo mandato ha ottenuto un posto nei consigli di sorveglianza di 3 colossi energetici russi. A far discutere oggi è la partecipazione di Schröder alla festa di compleanno di Putin. Sentiamo Walter Raue.
16: Gerhard Schröder e Vladimir Putin sono uniti da una lunga e stretta amicizia. Si potrebbe anche dire che sono amici per la pelle. Un'amicizia che neanche una guerra è in grado di separare. Ultimo esempio di questo intenso legame è stata la presenza dell'ex cancelliere tedesco alla grande festa di compleanno data da Vladimir Putin mercoledì scorso. Mentre l'esercito russo lanciava centinaia di razzi e droni su Kiev, uccidendo decine di civili, Gerhard Schröder e Vladimir Putin si abbracciavano affettuosamente, sorseggiavano spumante della Crimea e scherzavano allegramente in un grande salone di Mosca aggrimito di ospiti e copiosamente decorato con mazzi di fiori e tavoli addobbati. La visita di Gerhard Schröder a Mosca e la sua presenza alla festa non hanno mancato di provocare forti polemiche in Germania. Uno scandalo, un gesto di cattivo gusto, totale mancanza di empatia con le vittime della guerra russa in Ucraina, hanno commentato giornali e leader politici. Una vergogna per la Germania e un tradimento all'Europa e al popolo ucraino, ha commentato la leader dei Verdi tedeschi Katrin Göring-Eckardt. L'eurodeputata del Partito Liberale Marie Strack-Zimmermann ha criticato il fatto che proprio mercoledì Gerhard Schröder doveva partecipare ad una seduta di una commissione parlamentare regionale della Bassa Sassonia, alla quale però non è andato per presunti motivi di salute, recandosi però a Mosca.
6: Era l'ultimo contributo di questa edizione, adesso c'è lo sport.
17: Lo sport.
18: Lugano-Zurigo per proseguire la risalita, Israele-Svizzera per avvicinare i mondiali. Buongiorno da Omar Gargantini, a focus sulla serata hockeyistica ma anche sull'inizio dei playoff di calcio femminile in questa edizione, partendo dall'attesa sfida della Corner Arena dove arriva l'armata ZSC, capolista già in fuga con un ruolino di marcia impressionante di 8 partite e 23 punti. A Zurigo, di cui si occupa nel prossimo contributo Patrick Locatelli.
19: Con 8 vittorie su 8, di cui 7 piene, lo Zurigo va in cerca del record di imbattibilità da inizio campionato, speciale riconoscimento che al momento posseggono Davos e Ginevra con 9, e allora al raggiungimento non manca molto.
20: Ma sempre mi sento super happy.
19: Chiaramente ci fa piacere, spiega il difensore Christian Marti, non tanto per il possibile primato quanto per il fatto di non aver ancora perso dopo aver quasi completato la prima tornata. Però nello spogliatoio, ve lo assicuro, prima della partita il record non è un tema. Quando ci diamo la carica nel tunnel, non lo facciamo per raggiungere questo traguardo. Credo sia più una cosa per giornalisti e tifosi. A noi interessa essere partiti con il piede giusto e vincere aiuta a vincere. È certamente una bella abitudine, non vorresti mai smettere. Al momento tutti hanno gli occhi puntati su di noi e si chiedono fino a dove riusciremo a spingerci. Beh, non lo so dire. La mentalità con cui scendiamo sul ghiaccio è la stessa a ogni partita, ma posso assicurare che i sogni sono altri. Quello di tutti, il titolo, ma il segnale lanciato dai Lions in questo inizio di campionato è inequivocabile. Dopo l'assalto mancato l'anno scorso, 2 stagioni senza trofeo sarebbero troppe per un'organizzazione che ha potuto inserire giocatori di altissimo livello come Strömball, Knack e Berni a un organico già completissimo. Proprio Knack, Malghini e Andrighetto sono i 3 migliori marcatori degli zurighesi, tanto da mettere in ombra tutto il pacchetto straniero che si difende con il già citato Strömball al 4° posto. Non so come funziona nelle altre squadre, ma per noi se gli stranieri non segnano ogni sera non è un problema, prosegue Christian Marti, autore della rete d'apertura contro il Losanna. L'importante è che qualcuno lo faccia, ma sicuramente a fine partita non andiamo a importunare i nostri imports perché non hanno segnato. Le cose vanno alla grande, quindi non vedo perché mettere zizzania o creare polemiche inutili. Che qualcuno segni, anche io, perché no? Chi non ha importanza.
20: Wer's macht, wie man's macht, spielt am Schluss nicht so eine Rolle.
18: La serata dell'hockey è rigorosamente seguita con sport e musica e poi approfondita in After Hockey, inizierà su Rete 1 dalle 19.30 con aggiornamenti anche sull'andamento di Berna Bien, Davos a Kloten e Lagnau Rapperswilla. Tornerà invece in pista solo domani l'Ambri Piotta alla Gotardo Arena contro il Berna. Allora per le ultimissime ritroviamo Diego Medolago che ha seguito il warm-up in Leventina. Buongiorno Diego.
2: Sì, buongiorno a tutti quanti. Dalla Gottardo Arena la novità più importante è sicuramente il ritorno sul ghiaccio. Jesse Virtanen, che si è allenato con i compagni praticamente a pieno regime, anche se bisognerà aspettare ancora un po' per vederlo in pista ufficialmente in una partita di campionato. Interrogato sull'argomento, Jussi Tapola ci ha detto che si spera di recuperare il finlandese per la prossima settimana, ma è più probabile che lo rivedremo sul ghiaccio in un orizzonte temporale che va dalle 2 alle 4 settimane. Giocherà invece Luke Bachmann, assente da inizio stagione per un problema avuto durante la preparazione, mentre invece sarà ancora assente per la seconda partita consecutiva Tim Ead. Le linee difensive erano Croy per l'appunto con Bachmann, Pezzullo con Wüthrich, la coppia di fratelli Dotti, e Virtanen che ha giostrato con Terraneo, che dunque dovrebbe essere il settimo difensore. Davanti invece il da segnalare il rientro di Nathan Borradori al posto di Daniele Grassi, che è probabilmente infortunato visto che non ha preso parte all'allenamento al pari di Bosson. Per il resto linee immutate con Inti Pestoni, che dunque giocherà ancora al fianco di Joliet Coditec. Pestoni, che è stato anche schierato in power play, dunque il numero 18 si sta ritagliando uno spazio un po' più cospicuo nel lineup di Jussi Tapola.
18: E grazie Diego Amedolago per questi aggiornamenti dalla Gottardo Arena. Archiviamo ora l'ampia pagina dell'hockey per occuparci di calcio femminile, e dove iniziano gli attesi playoff verso il mondiale brasiliano del 2027, obiettivo dichiarato della nazionale svizzera, che nel primo turno affronta Israele. Si comincia questo pomeriggio in campo neutro in Ungheria, diretta TV dalle 15:30, gara di ritorno martedì a Sion. Svizzera sulla carta favoritissima per il passaggio del turno. Sentiamo la capitana rosso-crociata Lia Velti.
21: Innanzitutto è importante prendere sul serio ogni avversaria. A noi piace avere il possesso palla e negli ultimi mesi abbiamo affrontato diverse squadre che giocano in maniera piuttosto simile, difendendosi con un blocco basso. Vogliamo mostrare un calcio offensivo, creare occasioni da gol e chiudere i conti. Vogliamo assumerci pienamente la responsabilità del nostro ruolo di favorite.
18: Era la voce di Lia Velti, capitana della Svizzera, che in caso di passaggio del turno affronterà poi nella finale la vincente di Kosovo-Austria. Tornano infine nel weekend i campionati del calcio maschile. Stasera decimo turno di Challenge League con la capolista Stade Lausanne di scena a Rapperswil.

0: Rete 1. Notizie in lingua facile. Quest'anno il premio Nobel per la pace è stato dato a Navi Pillai per il suo impegno nel promuovere la pace nel mondo. Navi Pillai viene dal Sudafrica ed è nata nel 1941. È una giurista, quindi un'esperta di leggi. Navi Pillai ha avuto lavori importanti con l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ha svolto la carica di Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ed è stata giudice presso l'Alta Corte del Sudafrica. Ieri l'Accademia di Svezia ha dato il premio Nobel per la letteratura ad Ann Carson. Ann Carson viene dal Canada. Scrive poesie, libri, traduce anche testi da altre lingue. A Ann Carson è stato riconosciuto molto coraggio e creatività. La sua scrittura crea nuove forme di letteratura. Ann Carson insegna lettere classiche, quindi testi antichi greci e romani, all'università. Alcuni libri di Ann Carson sono stati tradotti in italiano, per esempio Era una nuvola, Come l'acqua, Autobiografia del rosso. Il 1 gennaio di quest'anno c'è stato il grave incendio a Cramontana, nel Canton Vallese. Ricordiamo che nell'incendio sono morte 41 persone e molte persone sono rimaste ferite. Queste persone, tra cui molte italiane, sono state curate negli ospedali svizzeri. Le cure sono costate quasi 1,5 milioni di franchi. Sono trascorsi più di 9 mesi e il Consiglio federale non sa ancora come pagare le cure. La maggior parte delle vittime viene dall'Italia, ma l'Italia ha detto di non voler pagare. Gli accordi tra Svizzera e Italia, invece, prevedono che le spese vengano pagate dalla nazione d'origine delle vittime. Un ex capo dell'esercito degli Stati Uniti è stato condannato a morte. Nel 2009 questo uomo ha sparato in una base militare in Texas. Ha ucciso 13 persone e ferito altre 32 persone. L'uomo sarà ucciso con dei colpi di fucile sparati da vari soldati il 3 dicembre 2026. Questo momento sarà trasmesso in diretta su internet, quindi tutti potranno vederlo. Il Ministero della Difesa degli Stati Uniti ha dato questa notizia. Sono passati 90 anni dall'ultima volta che una persona è stata uccisa pubblicamente negli Stati Uniti.
1: Attenzione, sulla A13 la galleria di San Fedele è stata riaperta in entrambe le direzioni. Sulla A2 al portale sud della galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km da Quinto e attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Anche al portale nord ci sono code di 4 km da Amsteg e 40 minuti di attesa in direzione del Ticino. Attenzione perché le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, è però aperta la corsia preferenziale Cupra. Buongiorno a tutti voi, questa è la consulenza, io sono Carlotta Moccetti. Oggi ritorniamo sull'argomento della sicurezza informatica, dell'utilizzo delle nostre password, perché viviamo connessi praticamente tutto il giorno, facciamo acquisti online, gestiamo il nostro conto bancario, scambiamo messaggi, conserviamo foto, documenti, ma in realtà siamo davvero al sicuro? Spesso proprio la prima linea di difesa tra noi e cybercriminali è una semplice password. Eppure ancora oggi molti utilizzano combinazioni facili da indovinare oppure la stessa password per decine di servizi diversi. Allora, in questa puntata parleremo proprio di sicurezza informatica, delle minacce più comuni che si nascondono dietro email, messaggi, siti web che ci sembrano apparentemente innocui, e soprattutto parleremo anche di come creare e gestire password password efficaci, senza impazzire tra codici, numeri e caratteri speciali. Io lo so, ne abbiamo già parlato, no? E quindi uno magari dice: ma tornate sull'argomento. In realtà, quando si interrogano le persone che si occupano di sicurezza all'interno delle aziende, ma non solo, quando poi avete dei problemi e vi rivolgete agli esperti, salta sempre fuori lo stesso problema. Non si cambiano le password, si utilizza la stessa per tutti i servizi, come stavo dicendo, sono troppo facili. Alzi la mano anche tra di voi ascoltatori chi non digita la propria data di nascita, almeno in parte, nella password, chi non mette il nome del proprio cane, gatto, figlio. Insomma, commettiamo sempre tutti gli stessi errori, quindi ogni tanto vale la pena tornare sull'argomento e capire come possiamo difenderci. Per fare tutto questo abbiamo invitato il nostro super esperto, divulgatore scientifico e informatico, Luca Accomazzi. Buongiorno Luca, bentornato.
2: Buongiorno Carlotta, buongiorno soprattutto agli ascoltatori.
1: Concordi con quello che ho appena detto? Dobbiamo ritornare su questo tema.
2: Dobbiamo tornare anche perché purtroppo c'è, come in tanti altri ambiti, la corsa delle guardie dei ladri. Ogni volta che ci inventiamo una nuova misura di sicurezza, i delinquenti, quelli professionisti, purtroppo ce ne sono, stanno fermi, pensano, riflettono, sono abbastanza intelligenti da inventarsi una nuova forma di minaccia. E quindi le nostre difese, che come hai detto bene tu, tendenzialmente sono sempre quelle, vanno comunque aggiornate, c'è sempre qualche cosa in più da aggiungere, e quindi va assolutamente bene fare un ripasso che nel frattempo ci aggiorna con le ultime novità della cronaca.
1: Infatti tutti voi vi sarete accorti come già normalmente i siti chiedono degli aggiornamenti, vi chiedono delle password già in automatico sempre più complicate. Se una volta entravate magari con solo qualche numerino, poi hanno cominciato a chiedervi numeri e lettere, poi numeri e lettere e caratteri speciali, poi la quantità di caratteri diventava sempre più lunga, poi vi chiedono verifica con altri fattori, l'impronta, il viso, un messaggio che vi arriva su una seconda mail. Insomma, si tenta davvero di porre rimedio, ma i ladri, diciamo, i criminali sono sempre più bravi.
2: I criminali trovano nuovi metodi per scassinare la cassaforte, e alcuni dei rimedi che venivano consigliati in passato oggi non vengono più consigliati. Poco fa hai citato: usate una password che contenga maiuscole, minuscole, cifre e segni di interpunzione. Ecco, non è più così, non c'è più questo consiglio che venne dato nemmeno tanto tempo fa, una quindicina d'anni fa. Oggi anzi il responsabile del NIST, dell'ente americano che si occupa di sicurezza, si è pubblicamente scusato per aver dato questo suggerimento, che in effetti si è rivelato più più portatore di problemi che non di soluzioni. Perché? Perché una password così è difficile da ricordare. Le password migliori sono quelle più facili da ricordare, quindi meglio usare una password un po' più lunga, una frase magari, una frase che non abbia senso compiuto, una frase che è difficile da indovinare, magari qualcosa che diceva il vostro bambino quando era molto piccolo e che vi è rimasta impressa, un modo sbagliato di pronunciare una parola. Il bambino diceva corunfo invece di foruncolo, diceva cocciolato invece di cioccolato, ecco, qualcosa del genere va benissimo come password.
1: Quindi proprio qualcosa che non sia nemmeno lontanamente immaginabile da parte degli altri che non vi conoscono bene.
2: Esatto. La strategia classica dell'hacker malvagio, del criminale informatico, per andare a bucare i siti che sono protetti soltanto con le password, grazie al cielo sono sempre di meno, ma ce ne sono: primo, cercare di rubare le vostre password da qualche sito poco significativo. Ce ne sono tanti, no? C'è il sito delle ricette di cucina, c'è il sito degli amanti dell'Ambripiotta, ci sono dei siti che non sono particolarmente presidiati perché non contengono segreti importanti, ma siccome molta gente riutilizza la stessa password più volte per più siti, vanno poi a usare queste password con quell'indirizzo di posta elettronica che hanno esfiltrato sui siti importanti.
1: Attenzione, c'è un comunicato importantissimo. Attenzione sull'autostrada A2 Lucerna-Basilea tra raccordo Augst e Listal, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A2 Lucerna-Basilea tra raccordo Augst e Listal, un veicolo circola contromano, quindi non sorpassate e prestate la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. E vi terremo ovviamente aggiornati su questo pericolo importantissimo. Nel frattempo io ricordo anche i nostri numeri di telefono 076 321 1113 se volete scriverci i vostri messaggi, fate tutte le domande al nostro esperto Luca Comazzi, toglietevi qualche dubbio sull'argomento password, ma non solo, poi parleremo di sicurezza informatica in generale. Se invece preferite telefonare 0848 03 0808. Allora, prima di addentrarci sull'argomento password, io direi probabilmente, Luca, qualcuno a casa ci dice: ma scusa, i cybercriminali probabilmente decidono di colpire qualcuno di particolarmente attrattivo, interessante. Io probabilmente non ho dei dati sensibili, non ho dei nemici. Poi magari c'è anche a casa, per dire, qualcuno che è in pensione, c'è una casalinga e dice: io non lavoro nemmeno con un account aziendale, per cui posso creare dei danni, mi possono carpire dei dati sensibili, no? Invece?
2: E invece, quando si fanno questi ragionamenti, si rischia di ragionare con la testa della persona onesta. Bisogna cercare invece di ragionare con la testa del disonesto, che non ci viene naturale. Soltanto un poliziotto professionista impara questa abilità un po' particolare. Però proviamoci per un attimo. Immaginate di essere, lasciamo da parte un attimo l'informatica, immaginate di essere uno svaligiatore di case. Riuscite a penetrare nell'androne di un palazzo, di un condominio. Che cosa fate a quel punto? Andate a cercare la casa della persona più ricca? No, perché probabilmente neppure lo sapete chi è la persona più ricca. Salite per le scale e andate a guardare qual è la porta più debole. La porta blindata o addirittura non blindata con la serratura meno impegnativa. È lì che andate a forzare. Quindi pensare "io sono una persona qualunque, nessuno mi attaccherà mai" è un errore. Bisogna invece pensare a l'individuo più facilmente attaccabile perché non faccio abbastanza pensieri sulla mia sicurezza informatica? Se questo succede, allora sono a rischio.
1: Beh, domanda numero due, la mia è la porta più facile, però non è detto che trovino qualcosa, no? Che cosa cercano? Quali potrebbero essere i miei dati che appunto ricercano?
2: Beh, in prima istanza si va ovviamente per i quattrini, quindi andranno a cercare accessi al conto corrente bancario piuttosto che a altre fonti di spendibili. Anche soltanto un accesso Twint potrebbe essere un eccellente sistema per andare a portare via dei quattrini a una povera vittima. Ma attenzione, magari passano da voi per arrivare da qualche altra parte. Capita che ci siano dei disgraziati che vanno a cercare di rubare la password di uno studente universitario squattrinato che vive, se non di giorno in giorno, almeno di mese in mese, con la paghetta di mamma e di papà, non perché ci sia qualche cosa da rubare di importante in casa sua o nel suo smartphone, ma perché passando da quello smartphone si potrebbe riuscire ad abbordare magari nonno, che magari non è ricco, però in una vita di lavoro avrà pur messo via, si spera per lui, un piccolo gruzzoletto. E allora andando a, per esempio, far finta di essere il nipote: nonno, nonno, mi hanno rubato il cellulare, ho bisogno, sono all'estero, ho una necessità, mandami 1000 franchi, ecco che questi si portano a casa 1000 franchi mal guadagnati.
1: Ecco, questo tipo di truffa ormai l'abbiamo già sentita parecchie volte, probabilmente anche nostri amici, conoscenti ne hanno parlato, le famose truffe del falso nipote, qualcuno che ti addesca dicendo "tuo figlio ha avuto un incidente, tuo nipote invece ha bisogno di soldi", insomma quant'altro. Quindi non sempre solo si mira a entrare nel nostro e-banking o comunque in dati sensibili, ma già solamente capire chi sono i nostri amici, le nostre frequentazioni, i nostri parenti, questi sono già in fondo dati sensibili che possono servire allora ai criminali?
2: Sì, assolutamente sì. Anche perché, ancora una volta, pensateci con la testa del criminale. Andare a bucare il sito di una banca è ben difficile, perché la banca, si spera, ha dei soldi e ha ingaggiato dei bravi informatici per andare a proteggere anche i suoi clienti un po' meno addentro alle segrete cose. Molto più facile andare a cercare di bucare qualcuno in maniera, come dire, un po' meno informatica e un po' più umana. Un esempio molto significativo che mi sento di fare è quello di una truffatrice che si limitava a trafugare delle informazioni molto semplici, magari semplicemente andando a cercare nel cassettone della carta riciclata.

0: il servizio clienti della compagnia elettrica. E in questo modo riusciva ad arrivare al quattrino.
1: Mille occhi, mille orecchie, sempre tanta attenzione. A proposito di attenzione, ripetiamo un importante comunicato. Attenzione sull'autostrada A2 Lucerna-Basilea tra il raccordo Augst e Listal, un veicolo circola contromano, quindi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripeto, tra il raccordo di Augst e Listal sull'autostrada A2 Lucerna-Basilea un veicolo circola contromano, quindi non sorpassate, prestate la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. E noi evidentemente finché questo pericolo non sarà passato torneremo a richiamare l'attenzione. Allora, qualcualcuno ci dice: ma mandare delle password per esempio su WhatsApp o comunicarle al telefono è pericoloso?
0: Sì, è pericoloso. Allora, telefono di più, SMS pericoloso, WhatsApp un pochino meno perché c'è una cifratura del dato che viaggia tra il vostro dispositivo e il dispositivo del vostro interlocutore in maniera cifrata, però comunque anche qui sarebbe il caso di far prudenza perché sapete bene che la cronologia dei vostri messaggi WhatsApp viene poi salvata in maniera che possa essere recuperata se smarrite lo smartphone, se si rompe, se vi viene trafugato, quindi comunque è un dato che rischia di restare lì. Se lo dovete fare, WhatsApp in caso di assoluta necessità può andare bene, ma poi badate di cancellare e far cancellare su entrambi i dispositivi l'informazione in modo che non finisca archiviata in nessun modo. Ci sono anche dei criminali che utilizzano dei sistemi ruba oggi e incassa domani. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche se si rendono conto che l'informazione è stata ben protetta, ben cifrata, la registrano nella forma non comprensibile per loro oggi perché confidano nel fatto che di qui a qualche anno ci siano dei sistemi più progrediti, più avanzati di decifratura e andranno a rubare i vostri numeri di carta di credito, i vostri accessi alla banca di qui a qualche anno.
1: Ma quindi WhatsApp può essere in qualche modo controllato? Possono vedere quello che scriviamo?
0: No, WhatsApp è piuttosto sicuro, anche se non è il più sicuro, perché effettua una cifratura dei messaggi. Come fanno quelli di Meta, cioè quelli di Facebook, i proprietari, a tirarne fuori dei quattrini? Loro in realtà vanno ad analizzare le cosiddette meta informazioni. Quindi se io mando un messaggio a Carlotta Moccetti, loro non sanno che cosa c'è scritto dentro, ma sanno che Luca Comazzi ha scritto a Carlotta Moccetti, quando ha scritto, quanto era lungo il messaggio, e tengono traccia del momento della giornata, tengono traccia del fatto che c'è una connessione tra queste due persone. Se domani Carlotta Moccetti va a cercare un buon albergo che diavolo ne so, nei Paesi Baschi perché ha deciso di prendersi una vacanza lì e nei momenti immediatamente precedenti e successivi ci eravamo scambiati dei messaggi, verranno a proporre pubblicità di alberghi nei Paesi Baschi anche a me.
1: D'accordo, questo è più quindi un sistema di spam, sì. Ecco. Ma qualcuno ci dice: a me è già capitato, mentre stavo facendo con dei conoscenti una prenotazione proprio per un viaggio, di chiedere la fotografia del documento per poi scrivere questi dati nella prenotazione. Immagino che allora anche questo è pericoloso. Basta, terminata l'operazione, cancellare la fotografia?
0: È un ottimo passo avanti. Si parla di minimizzazione del dato, cioè si tratta di dare le informazioni che servono, non più delle informazioni che servono, e solo per il periodo di tempo immediatamente indispensabile.
1: Beh, queste sono cose che probabilmente saranno successe, immagino, anche a diversi ascoltatori. Qualcuno ci dice: buongiorno, attenzione, gira la truffa, per cui qualcuno dice: sono il dipendente di tale banca, tale ufficio, e cerca evidentemente, immagino, di carpire dei dati sensibili.
0: Sì, oppure lo fanno anche sostenendo di essere l'impiegato del comune piuttosto che di qualche ente federale o cantonale. In questi casi una buona risposta può essere: se lei mi chiama dalla mia banca, mi dia le sue generalità, io chiamo il numero che io conosco della mia banca e chiedo che lei mi venga passato. In questo modo io mi accerto che lei sia effettivamente un dipendente dalla banca,

0: e non un signor nessuno che telefona fingendosi bancario.
1: Ecco, il problema della viabilità non è risolto, per cui ripetiamo il comunicato. Attenzione sull'autostrada A2 Lucerna-Basilea tra il raccordo Augst e l'Istal, un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ecco, qualcuno ci dice: io ho scritto alcune password per ricordarmele, perché il problema è sempre quello poi di ricordarsele, su un'app che si chiama Note. Secondo il vostro ospite è una stupidaggine o può andare bene?
0: Allora, dipende dal programma. Per esempio Note è un programma che esiste nell'ambiente Apple, quindi iOS, macOS, iPadOS, e offre la possibilità di fare note cifrate. Quindi prima di vedere il contenuto della nota, anche qualcuno che avesse davanti il vostro dispositivo dovrebbe sbloccarlo con l'impronta digitale, l'immagine del viso, eccetera, eccetera. Quindi in quel caso può essere una soluzione. Però tenete presente che oggi esistono dei programmi dedicati per salvare le password, e se ci pensate ce n'è uno in ogni browser, in ogni programma per navigare, così come ce ne sono nei grandi ecosistemi delle multinazionali americane. Quindi ce n'è uno all'interno dell'ecosistema Google, che funziona dentro a Gmail, alla posta elettronica, dentro a Chrome, il browser, dentro agli altri programmi e ovviamente il sistema operativo Android. Un altro che si chiama Password vive all'interno dell'ecosistema Apple, e quindi questi programmi hanno numerosi vantaggi. Il primo è che se io ho sia lo smartphone che il computer, la password aggiunta in uno di essi è disponibile anche nell'altro e viene trasferita in una forma estremamente protetta. Quindi questa è la soluzione di gran lunga migliore. Inoltre un programma del genere può anche aiutarvi a fare il salto quantico, se mi passate la metafora, il passaggio al livello veramente più sicuro, il passaggio alle cosiddette passkey.
1: Che cosa sono? Spiegalo.
0: Spieghiamolo volentieri. Allora, le password sono un sistema grandemente insicuro. Perché? Perché per quanto noi proviamo a crearle di nuove, di lunghe, di originali, possono comunque sempre essere indovinate per tentativi oppure trafugate. La passkey è una forma differente di protezione nella quale viene stabilita una connessione sicura tra il vostro dispositivo e il dispositivo della banca, del sito, dell'ente che state contattando. Si scambiano delle informazioni che sono cifrate, vengono protette con i vostri dati biometrici, quindi una volta di più se siamo sullo smartphone ci sarà l'impronta digitale o l'immagine del viso o addirittura l'impronta della retina in alcuni modelli, e questo sistema verrà mantenuto aggiornato dalla collaborazione tra il vostro dispositivo e quello dell'ente a cui vi state affidando. Si sta anche pensando a un miglioramento di questo sistema che potrà resistere addirittura al cosiddetto Q-Day, previsto attorno al 2030, e la cosiddetta informatica quantica, il computer quantico di cui si sta parlando, che sarà una rivoluzione della sicurezza.
1: Ci ascoltiamo Mr. Big, Wild World, e poi continuiamo a parlare di sicurezza.

0: Segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla 2 Lucerna-Basilea tra raccordo Augst e Listal. Noi invece stiamo parlando di sicurezza informatica, di password, con Luca Accomazzi, che vi ricordo, oltre ad essere informatico, è anche un ottimo divulgatore scientifico, infatti risponde sempre a tutte le vostre domande. Abbiamo un ascoltatore al telefono, pronto?
1: Pronto?
0: Emanuele?
1: Emanuele da Bellinzona.
0: Buongiorno.
1: Grazie per la trasmissione intanto. E mi chiedevo, prima il signore Accomazzi, mi pare che si chiama, ecco, citava tre società americane che hanno questi sistemi dove conservare le password. Ma mi chiedo, ma non ci sono società europee a cui affidare queste eventuali, hanno sistemi a cui affidare queste password, anche perché continuiamo a fornire tutto alle società americane, siamo legati continuamente alle società americane, carte di credito eccetera. Ecco, la domanda è perché le società europee, laddove ci fossero, io non lo so, che forniscono questo servizio, sottostanno a dei regolamenti, a delle normative europee, cosa che presumo non siano quelle americane.
0: Grazie mille per la domanda, Emanuele, buona giornata.
2: È una domanda più che legittima, è una domanda intelligente. Non è che nessuno ci abbia pensato, e anzi in Europa sono parecchie le teste che sono state grattate per trovare un'uscita. Però c'è un fattore che ci blocca un po' tutti quanti all'interno di questo ecosistema. Gli americani sono quelli che si sono inventati il personal computer e poi ci hanno costruito attorno tutta una serie di spazi protetti e integrati. Il problema non è che io voglio salvare le mie password con Apple o con Google o con altri nomi di questa dimensione. Il problema vero è che io ho in tasca un dispositivo che è stato progettato da Apple o da Google, quindi uno smartphone iOS oppure Android. E allora le protezioni e le sicurezze e le idee geniali a questa gente vengono grazie al fatto che noi abbiamo un dispositivo del genere. Faccio un esempio: se qualcuno mi ruba il mio iPhone mentre è sbloccato, quindi proprio me lo scippa, me lo toglie di mano mentre io lo stavo usando, quindi non c'è la protezione dell'immagine del mio viso, dei lineamenti del mio viso, comunque questa persona non potrà cambiare la password principale, perché Apple ci ha messo dentro un sistema che, quando qualcuno prova a cambiare quella password, deve essere a casa mia o nel mio ufficio. E questa è una grande idea, ma è chiaro che se qualcuno provasse ad avere la stessa buona idea e fosse una entità svizzera o genericamente europea, questo non potrebbe farlo, perché non abbiamo produttori di smartphone in Svizzera e nemmeno in Europa.
0: Mi sorge automaticamente la domanda a questo che ci hai appena raccontato: se io desidero cambiare la mia password, che ne so, quando sono in viaggio perché mi arriva una notifica che mi dice hanno tentato una frode sul tuo account, mi raccomando cambia immediatamente la password, se non sono a casa mia non posso cambiare la mia password?
2: Puoi farlo, ma con una procedura molto più lunga e arzigogolata, che passa attraverso almeno due richieste con un'ora di tempo di distanza tra l'una e l'altra, e possibilmente la verifica attraverso un altro dispositivo, in base al principio che si suppone che difficilmente ti abbiano rubato sia il PC che lo smartphone.
0: Ah, accidenti. Allora, torniamo ai messaggi WhatsApp di cui stavi appunto spiegando la sicurezza, il fatto che bisogna non trasmettere comunque dati sensibili, qualora lo si facesse, probabilmente cancellando il messaggio o rimuovendo una fotografia spedita, tipo quella della carta d'identità, o così si potrebbe in generale dormire abbastanza sonni tranquilli, sempre che non c'è il salvataggio automatico delle fotografie da WhatsApp alla nostra galleria foto. Immagino
2: si tratta di come dire, mettere in atto delle dei margini di garanzia senza per questo complicarsi troppo la vita. È chiaro che se qualcuno mi prende sulla strada per l'aeroporto e mi punta una pistola alla tempia, io gli do il passaporto, gli do i contanti, gli do il mio smartphone e glielo sblocco anche. Di cosa stiamo parlando? Sono tutte cose di cui in qualche modo posso fare a meno. Della mia pellaccia no, ne ho una sola.
0: Allora, appunto, dicevo, torniamo a WhatsApp perché qualcuno ci chiede: ma i messaggi vocali WhatsApp sono anch'essi cifrati e le foto e i video?
2: Sì, sono tutti protetti nello stesso modo. Il protocollo di trasporto, cioè il metodo sottostante con il quale tutte le informazioni vengono fatte transitare, è lo stesso.
0: Invece Marco dice: buongiorno, io conservo tutte le password in un'applicazione specifica, KeePass, accessibile da qualsiasi apparecchio, quindi banca dati, password in rete, eccetera. Questo genere di applicazioni sono sicure?
2: Sì, sono molto sicure e io le ritengo anche superiori ai sistemi che abbiamo citato in precedenza, quindi KeePass, quindi LastPass, quindi OnePassword, scritto uno password con l'uno davanti in cifra, sono i leader in questo genere di soluzioni e hanno tutta una serie di integrazioni fatte molto bene che permettono anche di uscire dall'ecosistema. Quindi io ho per esempio uno smartphone Android, un iPad e un PC Windows, quindi tre macchine di tre produttori, ahimè sempre americani, ma ben diversi tra di loro e rivali. Avendo un programma di questi tre che ho appena citato installato su tutti e tre i dispositivi, io riesco a scambiare le password dall'uno all'altro trasparentemente.
0: Un altro ascoltatore o ascoltatrice ci dice: io le password le dimentico ogni volta e rientro con il monocodice che ricambio insomma regolarmente e che poi puntualmente ridimentico di nuovo.
2: Allora, per un utilizzo diciamo estemporaneo e non quotidiano, non 8 ore al giorno, non da ufficio, può anche andare bene così, però tutte queste forme di mi sono dimenticato la password, voglio accedere lo stesso, tendono a passare tutte quante dalla nostra casella di posta elettronica. E allora, per amor del cielo, una password particolarmente complicata e sistemi particolarmente prudenti per preservare quella casella di posta elettronica, perché a quel punto se ci rubano quelle siamo rovinati.
0: Un'altra ascoltatrice dice: buongiorno, ma se io salvo tutto nelle mie cartelle protette?
2: Dipende da come sono protette le cartelle, tendenzialmente sì, va bene.
0: Qualcuno dice: io ho registrato il mio iPhone con un'email che non esiste più, da modello a modello si è sempre traslocata, ma come faccio a cambiarla? Penso si riferisca alla password e mettere l'email in uso adesso.
2: Questo è un problemaccio, perché è difficile transitare gli Apple account, cioè la propria identità nei confronti di Apple, quando l'indirizzo principale viene a mancare. Qui bisogna assolutamente rivolgersi all'assistenza Apple, passando dal sito support.apple.com e chiedere la loro assistenza.
0: Ecco perché l'ascoltatore scrive, aggiunge: perché io ho comunque paura di perdere tutti i dati e tutte le mie impostazioni.
2: Sì, allora quelli sono recuperabili. È un po' più complicato convincere Apple a far transitare sotto il nuovo indirizzo, per così dire, sotto il nuovo account, gli acquisti digitali. Quindi se si sono comprate le app, se si sono comprate la musica, i film, ecco, lì potrebbero fare delle storie e bisogna discuterci un po'.
0: Un'altra ascoltatrice ci chiede: ma se io però cancello foto, messaggi, vocali, penso si riferisca appunto a WhatsApp, no? Chiede dove finiscono, possono arrivare comunque di nuovo in mani sbagliate?
2: Allora, il problema qui che cos'è? Immaginate che io voglia inviare per qualche motivo un'immagine del mio passaporto a Carlotta, che ne ha bisogno perché sta facendo una prenotazione per entrambi. Io prendo una informazione abbastanza privilegiata, quindi l'immagine del mio passaporto contiene la data di scadenza, contiene il numero, tutta una serie di cose. Lo catturo con il mio smartphone, quindi in questo momento quell'informazione che voglio tenere privata sta già in due posti, sta sul passaporto cartaceo e sta dentro al telefono. Questo non rispetta la minimizzazione del dato, dovrebbe stare in un posto solo perché è una cosa importante. Lo mando a Carlotta, ecco che quell'informazione sta in tre posti, smartphone mio, smartphone di Carlotta e passaporto cartaceo. Quindi l'idea è che Carlotta ne faccia tutti gli usi di cui c'è bisogno, quindi la prenotazione di cui stiamo parlando, e poi lei lo cancelli e anch'io lo cancelli dal mio cellulare. Nel momento in cui viene cancellato è largamente irrecuperabile per come funzionano oggi i moderni smartphone. Anche se qualcuno mi rubasse il dispositivo, smontasse fisicamente, estraesse la memoria, la mettesse in un computer potentissimo, non riuscirebbe a recuperare quell'immagine, e quindi siamo contenti così.
0: Ecco, se io invece ricevo la tua carta d'identità e poi imprudentemente la salvo nella mia galleria foto perché dico io e Luca Comazzi andiamo in vacanza insieme ogni 3x2, non gli chiedo ogni volta la fotografia della sua carta d'identità, me la memorizzo così ogni volta che prenoto ce l'ho, che cosa succede?
2: Succede che non abbiamo rispettato il principio della minimizzazione del dato, quindi probabilmente non succede niente di male, però è un'insicurezza, un'imprudenza.
0: Entrare nella mia galleria foto?
2: Tendenzialmente no, però un attimo fa ho fatto l'esempio della pistola puntata alla tempia. Se mi puntano una pistola alla tempia mi possono prendere il passaporto. Improvvisamente succede che se puntano una pistola alla tempia di Carlotta Moccetti possono prendere il mio passaporto. Ci sono due punti in cui la mia sicurezza personale può venire violata. Sarebbe meglio averne uno solo.
0: Ecco, qualcuno scrive, lo so che poi alla fine ci si finisce a fare un sacco di problemi per niente, però a questo punto mi avete messo la pulce nell'orecchio. Io vado spesso in appartamenti in vacanza dove fai il self check-in e mi richiedono appunto via WhatsApp la fotografia del passaporto proprio perché si fa tutto ormai online. Io posso cancellarla questa foto, ma come faccio ad essere sicuro che poi l'host l'abbia fatto anche se io gliel'ho chiesto? A questo punto diventa pericoloso?
2: Ahimè, non si può avere questa certezza, e sì, è un piccolo pericolo a cui andiamo incontro ed è un prezzo da pagare e ciascuno dovrà valutare se vale la pena di pagarlo o se rivolgersi ad altri tipi di strutture.
0: Allora, l'ascoltatrice che ci aveva chiesto se salvando le password nelle cartelle protette poteva essere tranquilla, tu hai detto dipende che grado di protezione ha, no? Adesso ci ha scritto: scusi, io ho protetto le mie cartelle sotto foto, va bene, non ho usato nessuna passkey.
2: La cartella può essere protetta in svariati modi. Il sistema operativo ha dei sistemi per creare delle password o comunque dei sistemi di protezione legati all'accesso biometrico. Così come posso anche fare una stupidaggine molto molto semplice, credo che tutti quelli che ci stanno ascoltando sappiano come fare uno zip. Gli zip sono proteggibili con una password, io prendo la mia cartella, la zippo.
0: Magari zip qualcuno non sa che cosa significa.
2: È una forma di compressione, quindi io ho una cartella che contiene 3 documenti, sono 4 cose, quindi la cartella e i 3 documenti al suo interno, zippandolo io creo un oggetto solo sul computer, un unico file, un unico elemento che non può venire aperto altro che conoscendo quella password. Quindi se io pratico una forma di protezione di questo tipo, per quanto semplice, comunque è un passo avanti. Se qualcuno mette le mani su quel disco rigido non può farci nulla.
0: Qualcun altro invece ci dice: buongiorno, ma salvare le password su una chiavetta USB rimovibile che si usa solo al bisogno può essere insomma utile? E poi opinione su Kaspersky Password Manager.
2: I password manager, partiamo dal fondo, i password manager sono tutti una buona idea. Non sono tutti di uguale qualità. Io non posso peritarmi.
0: Spieghiamo a chi non conosce il termine. Sì. Cosa sono i Kaspersky Manager? I password manager.
2: I password manager sono quelli che citavamo 5 minuti fa, quindi 1Password, LastPass, KeePass e quello, il Kasper di cui sta parlando il nostro ascoltatore. Sono concettualmente dei mazzi di chiavi. Che cos'è un mazzo di chiavi nella vita vera? È un oggetto solo al quale io affido tanti metodi di accesso a tante cose diverse. C'è dentro la chiave dell'auto, c'è dentro la chiave di casa, c'è dentro la chiave del box. Io se perdo il mazzo di chiavi sono mezzo rovinato, però siccome è un oggetto solo anziché tenere le chiavi separate è più probabile che io ci presti attenzione. Il mazzo di chiavi digitale è concettualmente la stessa cosa. È un sistema protetto con una singola password, sperabilmente molto complicata, assolutamente unica, dentro al quale io metto tutte le mie password, le mie passkey normali. E quindi quello che io faccio quando accedo al mio dispositivo, che sia uno smartphone o che sia un PC, è sbloccare il mazzo di chiavi e in questo modo recuperare tutte le password che ci sono dentro. Quando devo aggiungere una nuova password alla mia collezione perché mi registro a un nuovo sito, automaticamente il sistema crea una nuova password unica e la salva nel mazzo di chiavi.
0: Altra domanda, usare eventualmente una chiavetta USB rimovibile dove io salvo le password?
2: Può essere una soluzione, però ci stiamo dicendo che ho creato fisicamente un mazzo di chiavi che è su un oggettino piccolo che può venire, abbastanza facilmente sottratto. Quindi dobbiamo a quel punto porre massima attenzione a dove mettiamo quella chiavetta USB, la stessa attenzione che daremo alla chiave della cassetta di sicurezza della banca, con la differenza che la chiave della cassetta di sicurezza, se non arriva qualcuno con un grosso martello e un'incudine, è difficile distruggerla. Una chiavetta USB è intrinsecamente molto più fragile, quindi attenzione a non mettere tutte le uova nello stesso paniere.
0: Qualcuno ci dice io sul mio iPhone quasi sempre al giorno d'oggi quando devo creare la password per un nuovo prodotto mi chiede in automatico il telefono: vuoi una password sicura, la genero io, oppure vuoi continuare, dici di no, metti poi la tua password personale. Ecco, diceva, se queste password uno sono sicure e poi dove vanno a finire?
2: Sono molto sicure e vanno a finire nel mazzo di chiavi di Apple. Se voi guardate sul vostro dispositivo Apple c'è un'app che si chiama Password, molto semplicemente, e quello è il vostro mazzo di chiavi. Le password sono tutte lì, sono tenute cifrate, la cifratura del mazzo di chiavi è garantita dalla sicurezza del dispositivo, quindi una volta di più l'impronta digitale, i lineamenti del viso, l'iride nel caso di Vision Pro, e quindi posso stare molto sicuro. L'unico svantaggio di questa soluzione è che è una soluzione proprietaria Apple, quindi torniamo a quello che dicevamo un attimo fa: se io domani volessi lasciare Apple per passare a un altro fornitore sarei un po' handicappato. Stessa identica cosa, mutatis mutandis, per Google.
0: Quindi se non ho intenzione di cambiare marca di telefono, insomma, probabilmente
2: è un'eccellente idea.
0: Ci dicono aspetta che passo al prossimo messaggio, ma non credete che si viveva molto meglio quando non esistevano tutti questi sistemi informatici? Beh, d'altra parte, Luca, è l'evoluzione normale.
2: Ma allora, noi siamo esseri umani e abbiamo una serie di necessità. Una volta ho discusso con uno storico e gli ho chiesto, domanda bizzarra, però fatemela passare: ma se io trovassi una macchina del tempo e dovessi andare nel Medioevo, che cosa mi dovrei portare dietro per, una volta arrivato lì, trovarmi in una situazione agiata? E questo ci ho pensato un po' su e poi mi ha detto: sai che ti dico? Vai da un ferramenta e ti compri 1000 lucchetti, perché i lucchetti che facciamo oggi sono straordinariamente più avanzati, più evoluti, migliori di quelli che facevano nel Medioevo. Li venderesti per una cifra spaventosa, altro che portarsi dietro l'oro, a tutti quelli che hanno bisogno di chiudere qualunque cosa. E quindi le esigenze sono sempre quelle dal Medioevo in avanti, solo che adesso dobbiamo bloccare il computer anziché bloccare la cantina dove abbiamo messo il cibo che ci servirà a passare l'inverno.
0: Ecco, un ascoltatore ci dice: io vivo nell'ecosistema Google, chiaramente dovrei essere per il momento abbastanza sicuro, ma cosa potrebbe succedere se un giorno qualcuno carpisse la mia password?
2: Ma allora, la password di per sé, diciamo la password del dispositivo, è uno dei livelli di protezione che ha un moderno smartphone. Andate a vedere nelle preferenze, nella sezione protezione da furto delle preferenze di Android, c'è proprio un'opzione blocco per rilevamento furto, dove ci sono tutta una serie di magie che hanno messo gli ingegneri di Mountain View per andare a capire se il vostro smartphone è stato furtato. E in questo caso non c'è password che tenga, il dispositivo verrà bloccato, le password verranno nascoste. Perché si accorge che è in un luogo dove non è mai stato, perché si accorge che non è sbloccato col sistema biometrico da un po' di tempo. Ci hanno messo dentro una serie di ottime idee, quindi ci sono delle protezioni. chiaramente se mi venissero a rubare lo smartphone, poi dovrei pensarci, cominciare a chiedermi quali password devo cominciare a cambiare, perché non si sa mai, però speriamo di non arrivarci mai.
0: Allora, qualcuno ci dice, ma se io mi autentico per esempio in YouTube presso un appartamento di vacanza, una stanza d'albergo, e posso crearmi un problema, così come per esempio se noleggio un'auto e io entro con il mio iPhone, no? Per visionare le mappe, per fare le telefonate eccetera. Alexa in casa ha interagito con un sistema di illuminazione programmata che però ho nel telefonino, insomma è tutto sicuro?
2: È tutto abbastanza sicuro. Io sono un paranoico professionista, abbiate pazienza, ma è da quasi 30 anni che lavoro col commercio elettronico e ne ho viste di tutti i colori, quindi a questo punto non dico che ho paura anche della mia ombra. Io cerco di non far transitare su internet neppure dati cifrati, se ho perché ho paura che qualcuno li rubi tra qualche anno, no? L'obiezione che facevo un attimo fa, però questo è probabilmente per il 99% delle persone uno scrupolo estremo. Se siete un politico, se siete un avvocato penalista, se siete una persona particolarmente agiata, allora servono metodi straordinari di protezione. Tutte le cose che ha citato il nostro ascoltatore sono normalmente sicure.
0: Ci chiedono anche se salvare le password nel browser va bene.
2: Sì, in linea di massima va bene, però attenzione, mantenete aggiornato il sistema operativo del computer, mantenete aggiornato il browser, perché non potete fare troppo affidamento su un vecchio accrocchio.
0: Ecco, e poi c'è chi chiede anche se l'intelligenza artificiale, visto che va a cercare fonti, informazioni, se può essere un pericolo.
2: Assolutamente sì, anzi è uno dei cavalli che i malintenzionati stanno usando di più in quest'ultimo momento per galoppare in avanti nella eterna corsa tra guardie e ladri di cui parlavamo all'inizio della trasmissione. Per esempio, abbiamo citato anche qui inizio di trasmissione la truffa di faccio finta di essere il nipote di un nonnino per rubare la fiducia del nonnino e con essa un po' di quattrini. Adesso ci sono dei sistemi che permettono ai malintenzionati di simulare la voce del nipote e quindi fare una telefonata: nonno, ti sto chiamando dal telefono di un amico perché il mio l'hanno rubato, per questo non riconosci il numero, mi hanno rubato il cellulare, ho bisogno di 1.000 franchi per tornare in Svizzera, mandami 1.000 franchi su questo numero. E nonno, se non ci pensa, lo fa davvero: fermarsi, chiamare il numero vero del nipote e chiamare tutti gli altri parenti, capire che cosa sta succedendo, non lasciarsi prendere dall'angoscia, dall'emergenza e fare delle stupidaggini, è la parola d'ordine.
0: Quindi qualcuno ci chiede, ma per l'intelligenza artificiale è dunque meglio disdire per esempio contratti come e-banking o comunque dati sensibili?
2: Beh, non arriviamo a questi estremi perché altrimenti torneremmo a vivere in una caverna e a rinunciare a tante comodità moderne. Diciamo che in tutte le cose serve quel pizzico di buonsenso, ma spesso basta fermarsi a riflettere su quello che stavamo facendo prima di commettere un errore senza ricorrere a misure draconiane.
0: Tra l'altro l'ascoltatrice ci dice anche, avendo ascoltato solo parte della trasmissione, se può riascoltarti sul podcast. Certo, io ricordo a tutti gli ascoltatori, se vi interessa particolarmente una puntata potete ritrovarla sul nostro podcast sotto la consulenza. Qualcuno ci dice, ma esiste un modo fraudolento per raggirare il riconoscimento facciale?
2: Quello fatto bene no, andate a guardare le specifiche del vostro dispositivo, però in linea di massima quelli fatti meglio, come quelli dei Pixel di Google o come gli iPhone, non sono delle semplici scansioni della faccia, cioè non guardano la fotografia della vostra faccia attraverso la fotocamera, ma sono delle vere apparecchi tridimensionali che vanno a proiettare con l'infrarosso milioni di punti sul vostro viso e vanno a rilevare la profondità dei lineamenti. Come fate ad accorgervi se il vostro dispositivo è protetto in questo ottimo modo? Provate a sbloccarlo al buio. Se non c'è luce, ovviamente la fotocamera non può funzionare. Se si sblocca lo stesso, vuol dire che sta funzionando col sistema tridimensionale di cui parlavo.
0: Ecco, tra l'altro me lo sono sempre domandato, quindi ne approfitto. Io, come tanti, comincio a indossare quegli occhiali da farmacia, insomma, con un po' di correzione, e mi sono accorta che molto spesso con riconoscimento facciale toglievo al volo l'occhiale, perché pensavo altrimenti non mi riconosce. Ultimamente me li dimentico sempre e vedo che si sblocca comunque. Sì. E mi dicevo, ma come?
2: È abbastanza intelligente da farlo, perché non ha bisogno di una perfetta corrispondenza con quello che aveva registrato. Durante il periodo del Covid avevano anche imparato a riconoscerci quando abbiamo le mascherine addosso. Normalmente invece guardano soprattutto la bocca, perché quella tipicamente è sempre scoperta. Con noi maschietti devono anche far fronte alla certezza
0: barba,
2: che
0: baffi.
2: Barba e baffi crescono e vengono tolti periodicamente, almeno.
0: Ci chiedono anche quanto è sicuro pagare online con la carta di credito.
2: Beh, questo è un vecchio tema. In linea di massima, oggi come oggi, è molto sicuro, purché venga fatto su un sito degno di fiducia. Andare a pagare su un sito di una nazione non particolarmente evoluta usando una carta di credito senza alcuna protezione potrebbe essere una mossa debole.
0: E sono molto attenti i nostri ascoltatori. Qualcuno ci dice: ma se qualcuno avesse in mano una nostra fotografia, quindi funziona comunque il riconoscimento facciale?
2: No, non quello di cui abbiamo appena parlato. Addirittura Apple, che è stata la prima, oggi ce ne sono tante di marche, quindi non sto spingendo Apple, sia chiaro. Apple è stata però la prima che ha lanciato questo tipo di riconoscimento, e quando l'hanno voluta lanciare sul mercato molti avevano questo dubbio, onestamente, e allora loro, per convincere tutti, hanno assoldato degli esperti di Hollywood che si sono messi a fare maschere tridimensionali in gomma di persone per vedere se riuscivano a ingannare questo sistema, e la risposta è no, non ci si riesce. Addirittura è molto più probabile che si trovi qualcuno con una impronta digitale simile alla vostra, piuttosto che non qualcuno che riesce a sbloccare il telefono nonostante la presenza di maschere di gomma o dispositivi del genere. Vi fregano soltanto se avete un fratello gemello identico.
0: Sono in pochi ad essere allora gabbati. Qualcuno dice: ma come consiglio usate le carte di credito, usa e getta? Qualcun altro dice: ma per rispondere al signore che ha parlato di password salvate sulle chiavette USB, a me in azienda hanno sempre detto di evitare di collegare memorie rimovibili perché possono essere un altro pericolo.
2: Sì, ma questo è un pericolo di un altro tipo. Esistono delle chiavette USB fatte in maniera maliziosa che, quando vengono collegate al dispositivo, erogano una quantità di energia particolarmente alta, superiore a quella consentita, e friggono il dispositivo. Però questo non è una minaccia, come dire, logica, è una minaccia fisica. Non mettete nel vostro dispositivo, specialmente se non è vostro ma è dell'azienda, delle chiavette USB trovate in giro.
0: Beh, insomma, siamo in conclusione, la sicurezza non è mai troppa, è un tema molto importante per cui noi torneremo. Evidentemente, Luca Comazio, ti ringrazio tantissimo per tutti i consigli, e noi, se avete voglia, ci risentiamo lunedì, quindi vi auguro buon fine settimana.

0: Rete 1.
1: Io Sofia Pelosi. Il Nobel per la pace di quest'anno è stato assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay per il suo impegno nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Pillay, classe 1941, ha ricoperto diverse cariche, tra cui quella di Alto Commissionario delle Nazioni Unite per i diritti umani e di giudice presso l'Alta Corte del Sudafrica. Sentiamo maggiori dettagli con Bettina Müller.
2: Navi Pillay ha oggi 85 anni e ha dedicato la sua vita alla giustizia internazionale, specialmente nel perseguire crimini di guerra. È una donna sudafricana di origine indiana, suo padre era conducente di autobus a Durban e lei comincia a studiare legge e a occuparsi di diritti umani al tempo dell'apartheid. Con la fine del regime diventa giudice in Sudafrica e poi giudice del Tribunale Internazionale per i Crimini in Ruanda e alla Corte Penale Internazionale. Questo premio non farà piacere all'amministrazione Trump, che si è lanciata quest'anno in un attacco senza precedenti contro la Corte Penale Internazionale e gli altri tribunali dell'ONU.
3: If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
2: Oggi all'annuncio del premio Navi Pillay ha ironizzato: se applaudite più forte potrei forse condividere il premio con Trump. E l'ultima cosa che ho fatto è consegnare il rapporto su Gaza, nel quale ho documentato il genocidio. Il premio Nobel per la pace a Pillay certamente sarà indigesto anche a Israele.
1: Dall'interno, accolto timidamente il progetto nazionale di sviluppo della rete stradale, ferroviaria e agglomerato, meglio noto come Trasporti 45, avviato dal Consiglio federale, la cui consultazione è finita oggi. Una proposta di sviluppo con cui il consigliere federale Albert Rösti intende definire le priorità della mobilità in Svizzera fino al 2045. Associazioni, partiti e settori sono divisi, in particolare sul finanziamento e sulle priorità da stabilire sui singoli progetti, la cui fattura ammonta a 50 miliardi di franchi. Tra i più critici l'UDC, secondo cui c'è troppa ferrovia a discapito della strada. Di parere opposto, Partito Socialista, Verdi e Associazione Traffico e Ambiente, che chiedono maggiore attenzione ai trasporti su rotaia rispetto a quelli su gomma. E a proposito di trasporti, per la cronaca regionale, la società navigazione del lago di Lugano accusa il Consiglio di Stato di concorrenza sleale e di voler favorire le FART nella gestione dei trasporti sul Lago Maggiore, nella tratta Locarno-Tenero-Magadino. Forte di questa convinzione, inoltrata una petizione al Tribunale d'Appello, con la quale si chiedono anche provvedimenti cautelari. Due casi di contrabbando sono stati scoperti nei giorni scorsi nel Mendrisiotto dall'Ufficio federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini. A Vacallo sono stati trovati 82 kg di carne non dichiarati. Tre cittadini rumeni hanno tentato di entrare in Svizzera due volte con lo stesso carico, ma sono stati fermati in entrambe le occasioni. A Stabio, invece, sono state trovate quasi 500 bottiglie di vino non dichiarate a bordo di un furgone proveniente dall'Italia. In entrambi i casi sono scattate multe e lo sdoganamento della merce. Al sud, nel corso della giornata, le nuvole lasceranno spazio a schiarite. Al nord, tempo almeno in parte soleggiato in pianura e più nuvoloso lungo i rilievi. Domani, sabato, abbastanza soleggiato al sud, con qualche nube bassa al mattino sul sottoceneri. Al nord, invece, molto nuvoloso con alcuni rovesci. Nel pomeriggio, schiarite in pianura.
4: L'incidente del veicolo in avaria sulla A2 direzione nord nei pressi della galleria del San Salvatore sono stati rimossi. Rimangono code tra Mendrisio e la galleria. Sulla A2 al San Gottardo direzione nord tra Quinto e Airolo code di circa 3 km, attese di almeno 30 minuti. La corsia Cruppara è aperta. Anche in direzione sud tra Vassen e Göschenen le code sono di circa 3 km e le attese di almeno 30 minuti. Le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria.

Buon pomeriggio, ben ritrovati, sono le 14:05 minuti puntuali, ripartiamo in passaggi in quest'ultima edizione di questo venerdì, voi sempre presenti se volete allo 076-321-1113. Ho deciso di chiudere la settimana un po' come l'abbiamo iniziata, nel senso che spesso in questa prima ora insieme sono apparse delle notizie che avevano a che fare con l'alimentazione e questa volta vi porterò davvero al ristorante, in un certo senso, e anche a degustare del vino. O forse no. Vabbè, capirete quando racconteremo tutto, poi interverranno naturalmente anche Michela Daghini, Sara Tognola, Enrico Alberti, Marcello Fusetti, Manuela Bieri. Be bound and chained.

ready? Ma io vi ho detto chi sono? Sono Elisa Manca. Come gli altri giorni di questa settimana che abbiamo passato assieme, abbiamo parlato tra le altre cose di burro e di zucchero, e quando si parla di in generale cibo ognuno dice la sua. Stamattina ho incrociato un paio di notizie che avevano a che fare con il mondo del cibo, ma non semplicemente per dire questo è buono, questo no, questo è di stagione, eccetera eccetera. Due notizie che hanno a che fare con il mondo che viviamo. Parto da quella più cinematografica, se volete. Hanno rubato, e la notizia è stata confermata sia dal Corriere della Sera sia dal Financial Times, lo scorso fine settimana un gruppo organizzato, almeno 7 persone, ha rubato del vino da una famosa cantina di vini toscana. E voi direte, vabbè, non mi sembra cosa da finire sul Financial Times. 30.000 bottiglie di vino. Avete capito bene? Non 3.000, 30.000. Valore stimato 5 milioni di euro. Io a bocca aperta. Poi mi sono detta, ma questa notizia mi sembrava di averla già sentita. E in effetti negli ultimi mesi ci sono stati altri grossi furti di bottiglie pregiate in Italia. Poche settimane fa, metà settembre più o meno, è successo a Monforte d'Alba nelle Langhe. Classico periodo, tra l'altro, questo per visitare proprio le colline piemontesi. Un gruppo di ladri ha rubato oltre 3.000 bottiglie di Barolo. 3.000, qui invece in Toscana siamo a 30.000. A fine giugno era stata derubata anche una cantina a Strevi, anche qui 3.000 bottiglie, sempre in Piemonte. Tra l'altro, se non sbaglio, in uno dei due casi era stato tutto talmente ben organizzato che avevano addirittura utilizzato il materiale dell'azienda per spostare le casse di vino, senza però mettere in moto i mezzi motorizzati, appunto. E l'unico rumore che si è sentito nella notte è stato quello quando poi i mezzi se ne sono andati. Ma per il resto i ladri hanno anche rimesso tutto quanto in ordine, probabilmente in modo che ci si accorgesse più tardi possibile di quale era stato il danno e dove. Ma torniamo alla vicenda toscana. Dicevo, 5 milioni di euro questo furto in provincia di Arezzo. La cantina colpita è molto famosa, anche il nome molto altisonante, Marchesi Antinori a Cortona. Hanno praticamente preso delle casse che contenevano tutte queste bottiglie di vino pregiato che era già pronto per essere spedito. In totale hanno caricato le casse su due camion, nessuno ha visto, nessuno è intervenuto. E non si sa nemmeno in quanto tempo abbiano organizzato questo furto e l'abbiano commesso, perché tutte queste bottiglie rubate in realtà erano già pronte in delle casse, perché dovevano comunque essere spedite lunedì mattina per l'estero. Naturalmente ci sono le telecamere di sorveglianza dell'azienda, la procura ha acquisito i filmati, però per adesso non hanno trovato né vini né ladri e si sono detti, ma come, due camion pieni di merce non possono sparire nel nulla? Perché ne parliamo? A parte perché il furto mi sembra molto cinematografico e praticamente nel giro di poche settimane, pochi mesi, sembra essere diventato un trend, ma perché mi ha lasciato in parte non proprio sbalordita, ma mi ha fatto pensare il valore, il prezzo di ciascuna di queste bottiglie, tra i 150 e i 500 euro ciascuna. L'azienda dice: ogni bottiglia è dotata di un sistema di anticontraffazione, potrebbe essere una delle linee che insomma prenderà questo vino se finirà davvero, se non riuscirà a essere recuperato in tempo. E poi il fatto che qui, anche se non siete attenti al mondo del vino, di solito si sa che il vino viene contraddistinto con l'annata della vendemmia. Tutte queste bottiglie rubate erano dell'annata 2023 e quindi adesso l'azienda sta cercando di informare tutti i suoi clienti di questo furto, in modo che se al rivenditore arrivi la bottiglia Tal dei Tali del 2023, il rivenditore, prima di metterla sul commercio, sappia che quella bottiglia è in una qualche maniera ricercata, è refurtiva. Tra l'altro è anche un po' una macchia in una azienda così storica e prestigiosa, è una delle cantine più importanti d'Italia, origine nel 1385. Non lo so, veramente, secondo me tra qualche anno ci fanno un film di tutto questo. Anni fa l'avreste mai detto? Ladri rubano vino? Boh. Cambia comunque anche il nostro modo di stare a tavola, ed è un altro tema di cui voglio parlare con voi nel corso di questa ora insieme, perché a volte siamo soggetti alle mode, a volte semplicemente ci abituiamo a un cibo e poi non ci rinunciamo più neanche quando è stagione.

bravo l'ascoltatore che mi ricorda una cosa che era, cioè non lo ricordavo, o forse lo ricordavo come un evento che non era successo veramente, no? Un falso ricordo. Nella vendemmia del lontano 1997, sotto la chiesa di Contone, durante la notte hanno rubato tutta l'uva del vigneto e non era nemmeno poca. Ecco, uno parla di un evento e naturalmente ci si può riferire anche al nostro territorio. Mi è venuto in mente però che questa in particolare, forse non solo quest'estate, se pensiamo al grande furto avvenuto lo scorso anno al Louvre di Parigi, mi sono detta: ma questo è il periodo dei furti che stanno bene in un film, che stanno bene sui social, che fanno parlare di sé. Molti furti d'arte li abbiamo sentiti ripetutamente quest'anno, e adesso appunto triplice attacco alle cantine di vino. Non lo so, sarà che chi è cresciuto con film e romanzi più semplici pensa al furto di un forziere o a dei gioielli o al massimo a opere d'arte. Tra l'altro avevo letto una notizia interessante anche sulle opere d'arte, se ho tempo la condividerò con voi. Metto un attimo in pausa invece il discorso dell'andare a tavola e rispettare poco la stagionalità, perché tra poco passerò la parola a Sara Tognola. Lei ci porta indietro nel tempo all'interno dei nostri archivi radiofonici, e questa settimana con lei parliamo del silenzio. In particolare oggi la scelta consapevole di essere silenziosi. Questo lo ascolteremo dopo Miley Cyrus con Secrets.

0: Tracce.
1: Per concludere questa settimana dedicata al silenzio, ci soffermiamo su una dimensione diversa da tutte quelle incontrate finora. Non il silenzio imposto dagli eventi, non quello dell'arte, né quello che mette alla prova le relazioni o accompagna una condizione di vita, ma il silenzio che si sceglie. Nella traccia che ascolteremo tra poco, realizzata nel 2014 per la trasmissione Fior di Loto, la traduttrice Ramona Ponzini presenta un libro del monaco buddista giapponese Keisuke Matsumoto, un invito a prendere le distanze dal rumore che ci circonda e ad alleggerire il disordine delle cose per ritrovare uno spazio di calma e attenzione, perché talvolta il silenzio non consiste nel far tacere il mondo, ma nell'imparare ad ascoltare diversamente.
2: Qui c'è anche tutta una cultura, anche se vogliamo musicale, tipicamente giapponese, che va dalla musica di accompagnamento del teatro no, se vogliamo, fino alla più contemporanea musica giapponese, che è definita addirittura Japan noise, ovvero proprio il rumore in quanto musica. Quindi già i giapponesi, ecco, sono abituati a considerare qualcosa che per noi è tendenzialmente rumoroso, cacofonico, sgradevole comunque all'orecchio, in realtà come qualcosa che va ascoltato.
1: Imparare ad ascoltare in modo diverso, in modo anche meno distorto, e attraverso il proprio ascolto selezionare anche.
2: Esatto, ma lui infatti fa questo esempio, cioè anche se noi ci rifugiassimo su una montagna isolata sarebbe completamente inutile, perché anche lì i rumori ci raggiungerebbero, perché siamo noi che li cogliamo in quanto tali. Quindi se siamo tormentati da angosce e preoccupazioni, noi possiamo anche trovarci fisicamente in un luogo, a parte che è proprio impossibile trovarsi in un luogo completamente scevro da qualsiasi tipo di rumore, però se anche così fosse, paradossalmente, in ogni caso sarebbero i nostri pensieri a turbarci.
1: Sottotitolo del manuale di un monaco buddista per liberarsi dal rumore del mondo è 37 esercizi per ottenere la tranquillità dell'anima.
2: Beh, uno che trovo estremamente apprezzabile e anche facilmente applicabile, forse un po' troppo, però su cui ci si può sicuramente spendere, è il fatto di ritagliarsi 30 minuti al giorno per stare in silenzio con noi stessi. Cioè spegnere tutto, tutte le apparecchiature, telefoni, TV, computer, e trascorrere del tempo con noi stessi. Secondo Matsumoto forse l'ideale sarebbe farlo al mattino. La mattina, prima di iniziare la giornata, svegliarsi e già mettersi, come dire, in linea col mondo, riappacificandoci con noi stessi, perché non sempre si dorme in maniera tranquilla, perché chiaramente ci portiamo dietro il nostro vissuto. E quindi questi 30 minuti di silenzio coadiuvano una tranquillità interiore che poi ci può accompagnare durante tutta la giornata e permetterci di svolgere in maniera più compiuta quelli che sono i nostri compiti. Lui poi suggerisce anche, se per caso qualcuno avesse bisogno, come dire, di aggrapparsi a una pratica più concreta, lui dice di recarsi in luoghi dove tendenzialmente c'è poco rumore, ma questo poco rumore non è dato proprio dall'assenza fisica di rumori, ma dall'atmosfera che si respira in questi luoghi. Lui suggerisce i templi. Per noi questo è forse un po' difficile.
1: Beh, le chiese, noi abbiamo le chiese.
2: Però noi abbiamo delle chiese meravigliose che peraltro sono anche...
1: Sono dei templi.
2: Sono dei templi, e troviamo quelle che sono le tracce di tutta la nostra cultura, anche da un punto di vista artistico, se vogliamo. Sono dei luoghi veramente carichi di positività, di tranquillità, di sentimenti che ci possono portare a riappacificarci un po', tornare in pace con noi stessi, quindi liberarci da tutto ciò che ci angustia, tornare persone tranquille, anche perché poi non essere tranquilli, si tratta poi di circoli viziosi in cui si entra.
1: Con questo questo invito a liberarsi almeno per qualche istante dai rumori del mondo si conclude il nostro percorso settimanale dedicato al silenzio. Abbiamo incontrato il silenzio della solidarietà, quello che diventa arte, quello che crea tensione nelle relazioni, quello vissuto quotidianamente da chi deve trovare altre vie per comunicare e infine quello cercato come luogo di raccoglimento e di pace interiore. Grazie di averci seguito, a risentirci la settimana prossima per un nuovo percorso tra le voci e i documenti dell'archivio RSI.

50 anni fa, James Taylor, Carolina in my mind. Andiamo a vedere l'oggi sulle strade. Prestate particolare attenzione se circolate sulla A2 tra Lugano Sud e Lugano Nord, direzione Bellinzona. Sono segnalati degli oggetti sull'autostrada. Ancora sulla 2, code a tratti tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione di Chiasso. Sempre sulla 2 al San Gottardo, direzione nord, tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 3 km, attese di almeno 30 minuti. La corsia Cupra è aperta. Anche in direzione sud, tra Vassen e Göschenen, le code sono di circa 3 km, le attese di almeno 30 minuti. Le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Il meraviglioso errore di Gianna Nannini, appena ascoltato qui su Rete 1. Vi avevo promesso che saremmo andati a tavola assieme. Non sto parlando di Guarda Caso, rubrica che sentiamo dopo le 16, che questa settimana ci sta parlando di tavola, ma sto parlando di tavole di grandi ristoranti, di chef blasonati. Ho letto di una lettera, una petizione, una sollevazione di 120 chef da tutto il mondo che vorrebbero eliminare una particolare proposta dai loro ristoranti. La lista degli chef che sottoscrive questa iniziativa di cui adesso vi parlo comprende chef da tutto il mondo, leggo, dall'Argentina all'Australia, l'Italia, qualche nome, Massimo Bottura per esempio, catalani, chef britannici, insomma ho provato a vedere se ci fosse qualche chef svizzero ma non sono riuscita ad accedere alla lista completa. Comunque sono i nomi di professionisti da 26 paesi, se li si contano insieme fanno più di 90 stelle Michelin e sono tra i promotori dell'iniziativa che vuole togliere il salmone dai menù. La loro lettera inizia dicendo: nessuno ha ordinato tutto questo, e chiedono di togliere il salmone allevato in mare dai menù dei ristoranti. Questo riguarda il modo in cui il salmone arriva, viene allevato in mare, ma in quali condizioni, com'è l'acqua dove viene allevato. Ricordano gli chef che una volta i pesci erano anche loro il salmone una volta veniva cucinato secondo le stagioni, ora è disponibile praticamente tutto l'anno proprio per la via dell'acquacoltura industriale. Secondo questa lettera, il 99% del salmone atlantico che viene servito nei ristoranti e che si trova in molti supermercati proviene da allevamenti in gabbie marine che minacciano l'ambiente e la specie. Ora, ricordo di aver visto questo tema anche nei programmi RSI, si parlava di allevamento per esempio di pesci in acqua dolce. Comunque è un problema sentito, mi è sembrato interessante che siano gli chef a cercare di riflettere per primi e far riflettere i consumatori su questo tipo di proposta. La campagna è del collettivo che si chiama Off the Table, la coordina un'organizzazione che si chiama Wild Fish e vogliono proprio far comprendere meglio le conseguenze della coltivazione, dell'allevamento, scusate, di salmone in mare e ritengono anche che dagli anni 70 molte popolazioni di salmoni selvatici siano diminuite dell'80%. Ma direte, ma perché gli chef? Loro dicono, l'idea è che eliminando il salmone di allevamento in mare dai menu si possa influenzare la domanda del mercato e le scelte dei fornitori. Le nostre decisioni influenzano quello che i clienti considerano importante, ciò che i fornitori scelgono di privilegiare e quindi, in ultima analisi, quali alimenti e addirittura quali specie riusciranno a sopravvivere. Cambiamo un po' tema, cambiamo un po' atmosfera, però ho trovato interessante che questo punto arrivasse da tra gli chef più importanti in questo momento. Jamiroquai, torniamo a qualche anno fa, 96.

torno a ringraziarvi per i vostri messaggi allo 076 321 1113. Grazie per l'attenzione con la quale non solo ascoltate ma poi anche commentate le proposte che vi facciamo. Si torna a parlare di furti, per esempio furti di galline, così come commentate il silenzio e come lo si possa ottenere veramente solo in natura, anche se poi mi viene da dire è un silenzio che parla lo stesso quello, no? Come diceva la vincitrice recentissima di ieri del premio Nobel per la letteratura in Islanda per ascoltare il vento. Ma adesso cambiamo un po' atmosfere, perché il venerdì è il giorno anche delle nuove uscite musicali, delle nuove uscite radiofoniche, e escono oggi molti brani, vi devo dire, della musica italiana. Noi partiamo da un duetto, è l'ultimo duetto tra Ornella Vanoni e Francesco Gabbani, si chiama Viva la vita, ed è così perché questa era la canzone che Gabbani, appena la scrisse qualche anno fa, decise di farla sentire proprio alla Vanoni, voleva un suo parere e voleva in realtà proporle di gareggiare insieme al Festival di Sanremo. Pare che Ornella fosse stata davvero toccata nell'animo per questa composizione, ma anzi aveva però detto a Gabbani di andare da solo sul palco dell'Ariston, e infatti Gabbani portò questa canzone alla competizione dello scorso anno, del 2025. Il loro legame però di stima e affetto parte da prima, e Gabbani aveva già lavorato per Ornella Vanoni. Da oggi su tutte le piattaforme digitali e in radio questo Viva la vita per noi è anche un ritorno alla voce di Ornella Vanoni, però è anche un nuovo inizio, perché costituisce il primo di due canzoni mai pubblicate prima e che vengono incluse in Vivere, il mio concerto più bello. Naturalmente si tratta di un'opera postuma e arriverà il 13 di novembre con varie versioni, edizioni per lo più da collezione, un box addirittura limitato e numerato che racchiude 3 vinili. Insomma, avremo tempo di parlarne fra un mese circa, quando poi uscirà ufficialmente questo album postumo di Ornella Vanoni. Ma adesso, pronte le orecchie per Ornella Vanoni insieme a Francesco Gabbani, la loro versione in duetto di Viva la vita.

0: Novità, l'ultimo duetto tra Ornella Vanoni e Francesco Gabbani in attesa del nuovo album postumo che arriverà il 13 di novembre. Avete respirato forse anche voi questo senso di gratitudine che i due artisti volevano esprimere. Da tutta la settimana Michela Daghini in questo orario sta facendoci scoprire attraverso le voci dei suoi ospiti ricordi di infanzia che a volte sono lontani da noi, ma quasi sempre hanno un riflesso anche nelle nostre vite, in qualcosa che abbiamo vissuto. Oggi passeremo la parola al musicista Philipp Fankhauser.
1: Pensieri in libertà.
2: Benvenuti da Michela Daghini. Pensieri in libertà oggi sono i ricordi di infanzia legati al Ticino del musicista svizzero Philipp Fankhauser, cresciuto nel Locarnese, con lunghe esperienze negli Stati Uniti e che non smette di esplorare nuovi territori sonori fra country, gospel, R&B e chanson francese, pur rimanendo fedele alle radici del blues. È sempre un'emozione tornare in Ticino, Philipp?
3: Ma è sempre una bella cosa per lì quando si viene dall'autostrada da Bellinzona andando verso il Ceneri, poi si vede tutto il Locarnese lì, è sempre un feeling che mi è bellissimo, perché sì, è la mia seconda patria qui, il Locarnese, e poi anche il Luganese, che ho fatto tante scuole, sono anche stato in un collegio, conosco bene la regione.
2: Diciamo tra il Ticino e gli Stati Uniti, quindi è un po'... una bella distanza fra due luoghi dell'anima comunque. C'è questa canzone in francese che rappresenta anche la tua infanzia.
3: Sì,
2: l'Italia.
3: L'Italia è di un cantante italiano, è di origine italiana, che si chiamava Sergio Reggiani, e lui penso da giovane è già uscito per la Francia, ha vissuto in Francia, ha fatto molti di quei film noir con Lino Ventura, si può vedere quel Serge Gainsbourg, e aveva anche una carriera come cantante abbastanza grande. E mia mamma ascoltava quella musica quando io avevo 4-5 anni, trascorrevo molto tempo in Provenza. Ecco, provincia è un'altra cosa, né?
2: Sì,
3: Provenza.
2: La
3: Francia del Sud. In quel mulino che si vede sul videoclip che ho fatto, esattamente quel mulino lì, mia mamma aveva noleggiato per 3-4 anni per 30 franchi francesi al mese, e lì abbiamo passato molto tempo. E poi l'anno passato quando eravamo in Francia per registrare quel nuovo CD, mi è venuta quell'idea, perché non proviamo di fare una nuova versione di quella veramente storica canzone di Serge Reggiani. E prima penso nel mio gruppo, ho pensato che sono un po' matto, ma poi abbiamo provato, e il secondo take che abbiamo fatto è quello che è sull'album. Per quello prima ho riso, perché noi siamo più sorpresi di tutti gli altri come quell'album è uscito. Quell'italiano è il mio favorito personale.
2: E allora ce lo ascoltiamo.
4: C'est moi, c'est l'italien.

0: È davvero struggente, molto romantica. Ti emoziona ascoltarla adesso alla radio?
1: Sì, mi emoziona perché è anche un po', sai, la mia storia. Beh, io non sono italiano, lo so, però almeno sono un po' Spinocchio, come mi piace dire. Sì, sono quelle cose che, sai, quel testo lì è triste, ma allo stesso tempo ti dà quella forza emozionale. Come ho detto prima, ogni volta che, sai, passo Bellinzona e vedo il Locarnese, il Magadino lì, è sempre, è come dici nella canzone, lo so che vengo un po' tardi, ma ho trovato i miei fiammiferi nello stato di Massachusetts. È una bella cosa, Io sono partito 40 anni fa, più che 40 anni fa, dal Ticino, e tante volte mi dispiace, e d'altra parte ho trovato tante vite anche altronde, così. Però ritornare in Ticino è sempre come aprimi la porta, non sai com'è stato lassù.
0: Grazie Philip Funkhauser.
1: Grazie mille Michela.
0: E un saluto da Michela Daghini.
2: Pensieri in libertà.

0: Grazie per i vostri messaggi, sia quelli per Philip Funkhauser che per Zucchero. Adesso siamo alle 15.
1: Rete 1. In studio Sofia Pelosi. È di origine dolosa l'incendio divampato questa notte, che sta causando forti problemi al traffico ferroviario tra Losanna e Yverdon-les-Bains. La polizia ha confermato di privilegiare la pista di un atto criminale, da chiarire circostanze e responsabili del gesto, non ancora rivendicato. Le fiamme hanno danneggiato alcuni cavi elettrici utilizzati per la segnalazione luminosa, bloccando a tempo indeterminato il traffico su rotaia. Un militare è rimasto ferito ieri pomeriggio nei pressi di Sedrun, durante un'esercitazione militare. Ne dà notizia la polizia grigionese, stando alla quale l'uomo ha perso il controllo della guida di un autocarro, finendo fuori strada. Soccorso, è stato trasportato all'ospedale con un elicottero della Rega. Per la cronaca regionale, la polizia ticinese ha esteso quest'estate i controlli anche alla mobilità lenta e all'uso e abuso di biciclette e monopattini elettrici, rilevando diverse infrazioni. Nel corso di 8 giornate di controlli nei principali agglomerati del cantone sono state rilevate 35 contravvenzioni, 13 delle quali sono sfociate in segnalazioni alla magistratura dei minorenni e altre due invece sono diventate denunce al Ministero Pubblico. A non essere stata rispettata è stata soprattutto l'età dei conducenti, troppo giovani e con meno di 14 anni. In un caso, inoltre, un ragazzo è stato trovato alla guida di un mezzo modificato. Il Nobel per la pace di quest'anno è stato assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay per il suo impegno nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Pillay, classe 1941, ha ricoperto diverse cariche, tra cui quella di Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e di giudice presso l'Alta Corte del Sudafrica. L'ONU critica aspramente, parlando di tortura, la decisione delle autorità statunitensi di trasmettere in diretta streaming la condanna a morte dell'ex maggiore dell'esercito che, nel 2009, aprì il fuoco in una base militare del Texas, uccidendo 13 persone e ferendone una trentina. Secondo l'Alto Commissario per i diritti umani, la diffusione della fucilazione, in programma il 3 dicembre, equivale a un'esecuzione pubblica, in violazione delle norme del diritto alla vita. Questo pomeriggio al sud ampie schiarite e tempo in prevalenza soleggiato. Al nord sole in pianura e qualche nube lungo i rilievi. Nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità da nord-ovest. Domani a sud delle Alpi abbastanza soleggiato. Oltralpe ultime precipitazioni con limiti delle nevicate sui 2200 metri, con schiarite dal pomeriggio.
0: Si segnala la fine del pericolo causato dagli oggetti precedentemente annunciati sulla A2 tra Lugano Sud e Lugano Nord, direzione Bellinzona, ripeto, fine pericolo. In seguito si segnalano code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, sulla A24 da Mendrisio verso Stabio, ancora sulla A2 tra Chiasso Centro e Brogeda in direzione dell'Italia, tra Gravesano e Ponte Tresa e a Lugano sul Lungo Lago in direzione Cassarate. Sulla 2 al San Gottardo direzione Nord tra Quinto e Airolo code di circa 3 km, attese di almeno 30 minuti, la corsia Cupra è aperta. Anche in direzione Sud tra Vasse Negoschenen le code sono di circa 3 km, le attese di almeno 30 minuti. Le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria.

Di nuovo buon pomeriggio, ben ritrovati in Passaggi, 4 minuti dopo le 15. Io sono Elisa Manca, in quest'ora anche con Manuela Vieri e Marcello Fusetti che ci portano nelle loro storie, che oggi abbiamo ha scelto una storia e un mezzo di locomozione particolare. Marcello Fusetti, parleremo di geografia e altre nuove uscite discografiche.

Loro sono i Boys on Picture of You. Allora, per oggi pomeriggio vi dicevo che una delle cose sicuramente da fare sarà raccontarvi un po' di novità musicali che ci ha preparato la nostra redazione musicale, ma già prima vi lanciavo anche un altro tema, perché abbiamo parlato di furti di vini, dicendo che questo è stato un anno particolare anche per il sentire ripetutamente di colpi, una volta si diceva così, no? Messi a punto anche nell'ambito dell'arte. Ho trovato in queste ore, l'avevo già intercettata ieri, poi non avevo avuto tempo di parlarne con voi, una notizia che ha a che fare con i giovani ricchi però e le collezioni d'arte. E qui naturalmente si può pensare, vabbè, ma se, cioè, è chiaro, no? Chi dovrebbe acquistare l'arte se non chi ha i soldi per farlo? C'è però un concetto generazionale e di età che può avere delle ripercussioni addirittura sulle persone, mi metto tra le persone normali, che vogliono andare a vedere dell'arte e che quindi beneficiano di chi quest'arte l'ha messa insieme, l'ha acquisita, l'ha collezionata e l'ha tenuta in forma per gli altri, per le generazioni future. Mi spiegherò un pochino meglio dopo Malika Ayane.

Magari avete intravisto questa notizia con il titolo facile "Alla generazione Z piace l'arte", che poi per carità dovrebbe piacere anche agli altri, ma sembra, e questo dicono in questa indagine, che ai giovanissimi piaccia il mondo dell'arte ancora più che ai boomer, ai loro genitori, nonni, predecessori. Ha fatto un'indagine Art Basel insieme a UBS, hanno intervistato collezionisti facoltosi, quindi gente abbiente, molto giovane, di quella che viene definita generazione Z. Ecco, pare che i giovani investono più del doppio in arte di chi li ha preceduti. Naturalmente va fatta qualche spiegazione, ma anche chi non è in questo preciso segmento di mercato può trarre qualcosa di curioso da sapere. Allora, questa generazione Z, chiamiamola così, comunque vogliono dire i giovani, facciamo quelli attorno ai 20 anni, sono i più inclini a spendere in arte tra la popolazione facoltosa. Addirittura il doppio rispetto agli anziani nella prima metà del 2026. Sono loro che comprano gli acquisti d'arte per la metà dei casi con il prezzo sopra il milione di dollari. Cioè, un'opera costa $1 milione? La metà degli acquirenti sono i giovanissimi. Chi gli dà i soldi? Beh, abbiamo detto, arrivano da famiglie facoltose. Che tipo di indagine hanno fatto? Hanno chiesto a 3.100 persone in quelli che loro hanno chiamato mercati chiave. E qui mi sono incuriosita perché cercavo di capire quali fossero questi mercati chiave. Immaginavo ci fosse la Svizzera, invece no. Stati Uniti, Regno Unito, Cina continentale, questa è la dicitura corretta, Hong Kong, per tornare all'Europa, Francia e Germania, poi ci sono l'Australia, il Giappone, Singapore e Brasile. Devo dire che non tutti questi paesi mi sembravano nel mio immaginario molto connessi con il mondo dell'arte. E invece, come fanno ad aver iniziato la loro collezione d'arte? Naturalmente in famiglia, ripeto, si sta parlando di collezionisti molto facoltosi. Quali sono le ricadute per noi? Allora, il fatto che questa sia una ricerca interessante non è solamente per chi vende l'arte o per chi la vuole possedere, ma ha a che fare con la filantropia e i lasciti. Un collezionista su quattro di quelli interpellati ha dichiarato di voler donare le opere a musei già nel prossimo anno, e molti altri vogliono sostenere o istituire premi per gli artisti, le residenze artistiche, le fondazioni o i musei privati. Quindi di fatto ne andrebbero a beneficiare noi, persone normali, chiamiamo però questo mondo. I collezionisti più giovani prediligono le categorie tradizionali come la pittura e la scultura, quindi le preferenze a livello estetico sono costanti, molto di più rispetto a quanto si possa pensare. Avete forse sentito parlare del fatto che siamo vicini a un grande scambio di denaro tra le vecchie e le nuove generazioni, la generazione dei boomer, cioè chi nel dopoguerra è riuscito a mettere via cifre consistenti, sta lasciando con questioni testamentarie i propri beni ai più giovani, e quindi insomma è interessante vedere come i giovani si interfacciano anche a questo. Anzitutto l'arte esiste ancora nel loro immaginario, non solo perché un bene è raro o è prezioso, ma anche per filantropia, quindi per tutti, e meno male.

0: Sabato 10 e domenica 11 ottobre la RSI è al Mercato dei Formaggi di Bellinzona.
1: Una festa dei sapori autunnali nel centro storico e in Piazza Governo.
0: Sabato giochi e intrattenimento alla postazione RSI.
1: Domenica in diretta con L'Ora della Terra e La Domenica Popolare. E alle 18.30 anteprima RSI al Cinema Forum, il documentario L'Alpe di Domani.
0: Sabato e domenica
1: ci vediamo al Mercato dei Formaggi di Bellinzona.
0: I premi da vincere alla postazione RSI, L'Ora della Terra e La Domenica Popolare e il documentario L'Alpe di Domani di Lara Montagna e Yuri Tuena. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.

0: Difficile star fermi con Jerry Lewis. Siamo arrivati all'ultimo appuntamento della settimana con Manuela Bieri, l'ultimo appuntamento nel quale parliamo di geografia, che però negli ultimi anni ha spesso fatto rima anche con geopolitica. Oggi capiamo un po' le differenze.
1: Ciclostilabili.
2: Guerre, confini, energia, migrazioni. Per capire quello che succede nel mondo, oggi sentiamo parlare continuamente di geopolitica. Una parola che sembra complicata, ma che in fondo racconta una cosa molto concreta: il rapporto tra i luoghi e il potere. Perché la geografia non dice solo dove siamo, ma aiuta anche a capire chi controlla cosa, quali interessi si confrontano,

0: portano e perché certi territori diventano decisivi. Ma perché la geopolitica è diventata una parola così presente nelle nostre vite? Che cosa significa davvero e in cosa è diversa dalla geografia politica? Ecco, è con queste domande che chiudiamo questo ciclo dedicato alla geografia e lo facciamo ancora con il geografo Claudio Ferrata.
1: Effettivamente è vero, oggi tutti parlano di geopolitica, commentatori, studiosi, giornalisti, strateghi generali, no? È un tema che sta vivendo un momento di grande interesse e l'innegabile successo della geopolitica va di pari con l'orientamento che hanno preso tutta una serie di dinamiche internazionali. Anche qui basta aprire un giornale o guardare un telegiornale: occupazione di territori, no? Aspirazioni di conquista, rinascita di forme neocoloniali, di occupazione di territori, l'apparizione di frontiere, di muri, le guerre ibride, no? Questo nuovo termine che abbiamo imparato in questi anni. Insomma, ci sono molte situazioni che solo qualche anno fa non ci saremmo nemmeno immaginati, non avremmo nemmeno pensato, ma sono situazioni che rimandano a questo interesse per quella che è stata chiamata la geopolitica. Allora, che cosa significa questo termine? Cosa significa geopolitica? La geopolitica è una disciplina empirica che ha un'amalgama di determinismi geografici, di conoscenze storiche, ma è priva di un vero fondamento teorico, a differenza, per esempio, della geografia politica, no? Geopolitica adotta un approccio realista, concreto, aspira a determinare scelte strategiche per il dominio di territorio, usa molto la carta, si avvale anche della presa in considerazione di aspetti geografici, ma in realtà offre un modello molto semplificato delle dinamiche internazionali. Ed è un termine che appare tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo, introdotto da un politologo svedese che si chiamava Rudolf Kjellén, ma dovremmo ritornare indietro di qualche anno per avere la presentazione di una tematica che va in questa direzione, e dovremmo considerare l'opera di un geografo famoso tedesco, che era Friedrich Ratzel, autore di un'opera importante, Politische Geografie, siamo nel 1897, che ha avuto una grande influenza, anche se i suoi contenuti sono stati sovente travisati. Per esempio, egli riteneva che lo Stato fosse un organo che si doveva espandere, crescere, no? Il tema è che queste questioni sono state poi riprese negli anni del nazionalsocialismo, distorte, sappiamo come la cosa è andata a finire. E quindi, a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il termine geopolitica viene completamente abbandonato. Oggi è, come abbiamo detto, ritornato sulla scena, però dobbiamo anche ricordare che geopolitica e geografia politica non sono sinonimi. La geografia politica è un settore, una branca della geografia umana che sviluppa una sorta di riflessione fondamentale. Si occupa di analizzare le iscrizioni spaziali dei fatti politici, no? Io direi che ambisce a far apparire il nascosto nelle relazioni di potere presenti nella vita di tutti i giorni. Queste relazioni di potere sono iscritte nei luoghi, sono iscritte nello spazio. D'altro canto, la geopolitica si fonda sui rapporti di forza, su una sorta di realpolitik tesa a favorire alcuni interessi rispetto ad altri. Quindi, con la sua visione apparentemente oggettiva, la geopolitica ritiene che la conflittualità sia connaturata alla società e la risoluzione dei conflitti risieda proprio nei rapporti di forza. E quindi è per questo che quello della geopolitica è un discorso che io ritengo pericoloso e che emerge soprattutto nei momenti di maggior inquietudine e di maggior crisi. Non penso sia un segnale positivo, ecco, questo ritorno della geopolitica.
0: Ecco, e in chiusura, prima diceva che la geografia politica legge i conflitti attraverso i luoghi. Ci può spiegare meglio?
1: Penso che la geografia politica sia interessante come strumento di lettura del mondo contemporaneo, perché ci permette di leggere tutta una serie di situazioni di marginalità, di squilibri, per esempio all'interno delle città, per esempio all'interno delle regioni, nei luoghi. In questo senso io ritengo che sia più pertinente parlare e praticare la geografia politica piuttosto che la geopolitica.
2: Ciclostilabili.

grande successo per Giorgia, il mio giorno migliore. La viabilità, ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, sulla A24 da Mendrisio verso Stabio, ancora sulla A2 tra Chiasso Centro e Brogeda in direzione dell'Italia, tra Gravesano e Ponte Tresa, a Lugano sulle principali vie del centro e ancora tra Sant'Antonino e Cadenazzo. Sulla 2 al San Gottardo, direzione nord, tra Quinto e Airolo, code di circa 3 km, attese di almeno 30 minuti. La corsia Cupra è aperta. Anche in direzione sud, tra Vassen e Göschenen, le code sono di circa 3 km, le attese di almeno 30 minuti. Le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Oggi abbiamo detto giornata di uscite radiofoniche, uscite discografiche, molta la nuova musica italiana a disposizione da oggi. Arriva anche la nuova di Massimo Ranieri. Che dire, uno dei principi della canzone italiana, 14 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, classici come Perdere l'amore, con cui ha vinto Sanremo nell'88. Massimo Ranieri adesso mette sul piatto una canzone che racconta, dice lui, le sliding doors, quei momenti della vita in cui magari mentre lo facevamo non lo sapevamo, ma la nostra vita in un altro senso avrebbe potuto prendere una linea completamente diversa. Dice, sembra la versione musicale di Benjamin Button, un mondo all'indietro. Il problema del tempo è come reagisci al suo scorrere. Per esempio lui dice, oggi se faccio qualche colpo al sacco da box faccio più fatica, ogni giorno di più il corpo va in una direzione, la testa per fortuna va in un'altra. Sulla scelta di questa canzone in generale dice, mi sento un cantante molto fortunato quando mi arrivano canzoni come questa che stiamo per ascoltare e spero veramente che possiate provare anche voi le stesse emozioni che provo io quando le canto. Ora vi faccio sentire la nuova canzone, appunto, che si chiama Il giorno prima, ma dopo voglio tornare su Massimo Ranieri perché questa settimana ha rilasciato un'intervista che ho trovato molto emozionante, ma prima la sua novità Il giorno prima, come detto.

sta canzone parole sul foglio, quando la musica ancora non c'era. Se questa casa così silenziosa tornasse ad essere piena di amici, se non avessi gettato la spugna, perché la vita ci insegna che potremmo fare.

se riportassi il battito nel petto, le foto a poco prima dello scatto, chissà come saremmo diversi dal giorno in cui ti persi. Potremmo cambiare milioni di volte,

dite del nuovo brano di Massimo Ranieri. Il giorno prima Massimo Ranieri si esibirà al LAC di Lugano sabato 28 di novembre alle 20. Lo spettacolo è quello che è in circolazione in questo periodo, Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare. Già una poesia nel titolo. All'inizio della settimana ho trovato una sua lunga intervista sul Corriere della Sera e me la sono tenuta da parte. Se avessi avuto modo io di farvi sentire per la prima volta la nuova canzone, l'ho trovata veramente interessante, intrisa di racconti di infanzia che mi fa piacere condividere con voi. Per esempio, io non sapevo, e il giornalista che lo intervista lo sa, l'intervista è fatta da Walter Veltroni. E, comunque gli chiede a un certo punto: ma è vero che non conoscevi tuo nonno? E Ranieri risponde: è vero, pensa che l'ho conosciuto come cliente alla vineria dove lavoravo da bambino, avrò avuto 7 anni. Già secondo me si potrebbe concludere qui, è tutto l'inciso, comunque vado avanti. Il proprietario un giorno mi disse di portare un quartino a un signore anziano che stava seduto da solo sul tavolo un pezzo di formaggio. Vabbè, poi racconta che il signore lo scruta, gli chiede: ma tu sei figlio della Peppa, sei Gianni? Sì, ecco. E questa persona gli dice: sono tuo nonno. Racconta l'infanzia in una famiglia dove c'era poco anche da mangiare, e lui la scuola, lui dice, non l'ho quasi fatta, sono arrivato alla quinta elementare, il pomeriggio appena uscivo andavo a lavorare, il realismo di mia madre decise che io dovevo andare a faticare per portare qualche soldo in casa. Forse è stato giusto così, magari avrei preso un diploma, sarei entrato in qualche posto pubblico, invece ho cantato e recitato migliaia di volte. Ma com'è andata la storia che Ranieri sapeva cantare così bene da diventare poi una star internazionale? Allora, il maestro a scuola e i miei in casa dicevano che ero intonato, ma io volevo fare il pugile da grande. Cominciai comunque a usare la voce per le cresime, i battesimi, i matrimoni. Un giorno un parrucchiere mi manda a chiamare al bar dove lavoravo. Entro e mi dice di cantare per farmi ascoltare da una signora, Mara Del Rio, che stava facendo i capelli lì. Io intono "Sei nata per me" di Celentano, che era il mio idolo. Lei mi rifila 100 lire di mancia e mi dice che ne avrebbe parlato al marito. Il marito era un pezzo grosso della discografia milanese. "Vieni a Napoli", mi dice, è sempre Ranieri che parla, "di andare la mattina dopo da un maestro suo amico che abitava in un'altra zona della città. La mamma gli dà 100 lire per il pullman", ma quando Ranieri scende dal pullman mancano ancora 5 chilometri da fare in salita. Quando suono la porta del maestro, lui mi guarda e dice alla moglie: "Preparagli una zuppa di latte". Insomma, lo rifocillano, lo fanno cantare e subito dopo questa persona telefona a un suo amico proprietario di un'etichetta discografica. Quanti anni aveva all'epoca Massimo Ranieri? 12. Non ancora forse neanche compiuti. Fanno quel provino, gli dicono di tornare il giorno dopo per il contratto, il papà si era messo la giacca e, dice Ranieri, gli parlano di cose che non conosce. Non a Ranieri, al papà. Gli fanno firmare un contratto e gli mettono sul tavolo 200.000 lire in quelle banconote, dice Ranieri, enormi, e lui uscendo dice: "Aspetta, aspetta, mi devo alzare". Mima a Walter Veltroni la scena e dice: "Povero uomo, ebbe un mancamento, non aveva mai visto tutti quei soldi nella sua vita. Mimi li mise in tasca e non tolse mai la mano da lì fino a casa perché aveva paura che ce li rubassero". E poi ha solo 12 anni a quell'epoca Ranieri, quindi immaginate quanti aneddoti ci sono ancora in questa intervista, da quando va in America, quando gli dicono che però lui forse questo X Factor, come si dice adesso, non ce l'ha, e poi insomma quando canta per Grace Kelly ma sbaglia tutto. Se avete occasione, recuperate questa intervista, è comparsa sul Corriere della Sera lunedì, la firma Walter Veltroni a Massimo Ranieri. Ripeto, arriva al LAC a Lugano il 28 di novembre, avevamo appena ascoltato la nuova canzone.

0: Speed of Sound. Marcello Fusetti ha confezionato per noi una settimana di storie e storie dedicato ai mezzi di locomozione che naturalmente sono stati anche molto protagonisti in diversi riusciti film. Se vi dico però una serie di film degli anni Ottanta, probabilmente vi viene subito in mente il mezzo di cui parliamo oggi.
1: Storia e storie.
2: Non possiamo non mettere piede negli Stati Uniti se parliamo di automobili. Non possiamo, nonostante in questa rubrica storie e storie la libertà ci è garantita, non possiamo perché in quelle terre le auto sono diventate non solo mezzi di trasporto, anche se il caso che raccontiamo oggi ci porta nel passato per poi ritornare al futuro. Sì, proprio quello. Ben ritrovati da Marcello Fusetti.

0: 21 gennaio 1981, dallo stabilimento di Dunmurry, nella periferia di Belfast, esce una macchina che sembra arrivare dal futuro. È bassa, spigolosa, ha la carrozzeria in acciaio inossidabile, non è verniciata e ha due enormi porte che si aprono verso l'alto, ad ali di gabbiano. Si chiama DMC-12. Dietro quelle iniziali c'è John Zachary DeLorean. DeLorean non è un inventore di garage, è stato uno degli uomini più brillanti della General Motors. Ha lavorato alla Pontiac e, associato alla nascita della GTO, diventa giovanissimo uno dei dirigenti più importanti dell'industria automobilistica americana. Ma non assomiglia al tipico manager di Detroit. Capelli lunghi, abiti vistosi, vita mondana. Nel 1973 lascia la General Motors. Vuole costruire la sua automobile. Non una macchina qualsiasi, un'auto sportiva etica, sicura, durevole, diversa da tutto quello che c'è in giro. Per disegnarla chiama Giorgetto Giugiaro. Per svilupparla entra in gioco anche Colin Chapman, fondatore della Lotus. Il progetto è affascinante, ma costruire un'automobile da zero costa delle somme enormi. DeLorean cerca un luogo dove aprire la fabbrica e la scelta cade sull'Irlanda del Nord. Alla fine degli anni 70 Belfast è nel pieno dei tumulti. Cattolici e protestanti vivono una stagione di violenza politica e di terrorismo. La disoccupazione è altissima. Il governo britannico vede nella fabbrica un'occasione per creare migliaia di posti di lavoro in una delle aree più difficili del paese. Arrivano decine di milioni di sterline di denaro pubblico. A Dunmurry viene costruito uno stabilimento modernissimo. Operai cattolici e protestanti lavorano fianco a fianco. Per un momento sembra una storia perfetta. L'imprenditore americano visionario, l'auto del futuro, una fabbrica che potrebbe portare lavoro, normalità e cucire una ferita. Ma i problemi cominciano subito. Lo sviluppo costa più del previsto. La produzione parte in ritardo. Le prime automobili presentano problemi di qualità e il prezzo sale. Il nome DMC-12 deriva dall'idea di un prezzo vicino ai $12,000, ma la vettura arriva sul mercato americano a più del doppio. E non è nemmeno velocissima quanto suggerisce il suo aspetto. Il motore è un 6 valvole sviluppato da Peugeot, Renault e Volvo. L'auto pesa, le prestazioni sono buone, ma non eccezionali per una sportiva di quel prezzo. Poi arriva una recessione negli Stati Uniti, le vendite rallentano e il denaro finisce. Il 19 febbraio del 1982 il governo britannico annuncia che la società è insolvente. Sono già stati impegnati quasi 80 milioni di sterline di fondi pubblici. La DeLorean Motor Car entra in amministrazione controllata. John DeLorean cerca disperatamente nuovi finanziamenti ed è qui che la storia dell'automobile diventa un thriller. Ottobre del 1982, DeLorean viene arrestato in un hotel vicino all'aeroporto di Los Angeles. L'FBI lo accusa di essere coinvolto in un'operazione per finanziare la sua azienda attraverso un traffico di cocaina. Esiste persino una registrazione video dell'incontro. Per l'opinione pubblica sembra la fine definitiva. Il grande manager dell'automobile, l'uomo che voleva sfidare General Motors, è finito in una storia di droga. Ma il processo prende una direzione diversa. La difesa sostiene che DeLorean sia stato indotto nell'operazione da informatori e agenti federali. Nell'agosto del 1984 la giuria lo assolve da tutte le accuse del processo per droga. La soluzione però non può resuscitare la fabbrica. La DMC-12 è già morta industrialmente, ne sono state costruite soltanto poche migliaia. Lo stabilimento di Dunmurry ha chiuso. Il progetto è ricordato come uno dei più spettacolari fallimenti nell'industria automobilistica. E la storia finisce? No!
1: Un momento, Doc. Mi stai dicendo che hai costruito una macchina del tempo con una DeLorean?
0: 1985. Il regista Robert Zemeckis porta nel cinema Ritorno al futuro. Nella storia, lo scienziato, Doc Brown, costruisce una macchina del tempo. Perché utilizzare proprio una DeLorean? Perché con quelle porte ad ala di gabbiano e la carrozzeria d'acciaio sembra già un'astronave. Marty McFly entra nella DMC-12, raggiunge le 88 miglia orarie e viene proiettato dal 1985 al 1955. Quel film è un successo mondiale.
2: Ti rimanderò indietro nel futuro!
0: All'improvviso milioni di ragazzi che non sanno nulla dei finanziamenti britannici, di Belfast, del fallimento del progetto, della cocaina, tutti vogliono una DeLorean. L'automobile fallita diventa immortale. È un caso straordinario di seconda vita di un prodotto industriale. Se la DeLorean fosse stata un discreto successo commerciale degli anni Ottanta, oggi forse sarebbe ricordata soprattutto dagli appassionati. Il fallimento invece l'ha resa rara. Il cinema l'ha resa universale.
2: Dovendo trasformare un'automobile in una macchina del tempo, perché non usare una bella automobile?
3: Storia e storie.

Little Blue di Mario Biondi. È uscito oggi anche il nuovo album di Mina. Avete già ascoltato qualcosa questa mattina se eravate mattinieri con Daniele Oldani in Alba Chiara. Ha parlato di questo nuovo album il figlio Massimiliano Pani, che adesso si chiama Massimiliano Pani Mazzini, perché dalla scorsa estate ha aggiunto il cognome della mamma al suo. Dice: sono orgoglioso di chiamarmi Pani, però sono cresciuto con la famiglia Mazzini, con i miei nonni, mi sembrava giusto avere due cognomi. Ma torniamo all'album. L'album si chiama Dilettevoli, inedite eccedenze. Trovate un articolo anche sulle pagine della Cultura RSI, quindi trovate qualche considerazione anche dai nostri giornalisti musicali a riguardo. Album che esce oggi, sono praticamente canzoni inedite. Mina ogni tanto fa queste cose, riregistra qualcosa, ma questo è proprio materiale che nemmeno i collezionisti avevano mai sentito prima. Nessuna reincisione, nessuna aggiunta tecnologica, hanno solo ripulito delle vecchie incisioni se era necessario, da qualche difetto, da qualche disturbo, magari dei supporti di una volta. Non ci sono le date, purtroppo, ma queste incisioni sono state fatte tra i primi anni 70 e ancora qualcosa la scorsa primavera. Insomma, a 86 anni Mina sicuramente non si ferma, dice il figlio: ogni giorno ascolta musica, è come un ragioniere. Le arrivano circa 3-4 mila canzoni all'anno, a volte arrivano, dice Pani, da dilettanti allo sbaraglio, ma se trova qualcosa di interessante Mina alza il telefono e contatta l'autore, a volte, dice, deve richiamare più volte perché tutti pensano sia stato uno scherzo.

0: La voce di Mina ci ha portato alle 16.
1: Rete 1.
2: In studio Sofia Pelosi. Continuano gli attacchi informatici in Svizzera. Dopo la cassa pensioni della Confederazione, pubblica, oggi la notizia di un altro attacco avvenuto in settembre. Al centro, un'azienda che fornisce programmi informatici a due casse pensioni bernesi. Secondo le autorità bernesi, al momento non sembrerebbe che siano stati rubati dei dati. Un'inchiesta è in corso. Non è escluso che questi due episodi possano essere legati tra di loro. La polizia pensa a un atto volontario per l'incendio divampato questa notte nel Canton Vaud e che è all'origine di disagi al traffico ferroviario tra Losanna e Yverdon-les-Bains. Ieri notte le fiamme hanno distrutto e messo fuori uso alcuni cavi elettrici usati per la segnalazione luminosa, bloccando a tempo indeterminato il traffico su rotaia. Da chiarire circostanze e responsabili del gesto, non ancora rivendicato. È stato condannato per tentato assassino l'uomo che nel 2024 aveva aggredito un bambino con un'ascia a Samnaun, nei Grigioni, a una fermata del bus. Il Tribunale regionale dell'Engadina Bassa e Val Müster gli ha inflitto una pena detentiva di 12 anni e una misura terapeutica stazionaria. Dovrà anche versare alla famiglia della vittima un indennizzo di 26.800 franchi, nonché 40.000 franchi a titolo di riparazione morale. L'iniziativa popolare per impianti solari esentati dall'autorizzazione è fallita. Il termine di 18 mesi previsto per la raccolta delle 100.000 firme è scaduto ieri, mancando l'obiettivo. Iniziativa che, ricordiamo, chiedeva di inserire un nuovo articolo costituzionale per facilitare l'installazione di nuovi impianti solari su edifici e strutture. La vincitrice del Nobel per la pace, la giurista sudafricana Navi Pillay, ha dedicato il premio ai sopravvissuti ai crimini internazionali. Durante una conferenza stampa a Norimberga, Pillay ha anche denunciato gli attacchi contro la Corte Penale Internazionale e ha richiamato i leader mondiali al rispetto dei diritti umani. Questo pomeriggio al sud ampie schiarite e tempo in prevalenza soleggiato. Al nord sole in pianura e qualche nube lungo i rilievi. Nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità da nord-ovest. Domani a sud delle Alpi è abbastanza soleggiato. Oltralpe ultime precipitazioni con limite delle nevicate sui 2200 metri, con schiarite dal pomeriggio.
3: Code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione Chiasso, sulla A24 da Mendrisio verso Stabio, ancora sulla A2 tra Chiasso Centro e Brogeda in direzione dell'Italia. Tra Gravesano e Ponte Tresa, a Lugano sulle principali vie del centro e tra Sant'Antonino e Cadenazzo. Sulla 2 al San Gottardo direzione nord tra Quinto e Airolo code di circa 3 km, attese di almeno 30 minuti. La corsia Cupra è aperta. In direzione sud tra Vassene e Göschenen le code sono di circa 2 km, le attese di una ventina di minuti. Le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria.

Di nuovo bentrovati, 4 minuti dopo le 4. Io sono Elisa Mancano e siamo insieme ancora per circa mezz'ora. La splendida musica di Rete 1 ci fa iniziare una nuova ora insieme con... Chi ama la musica degli anni 80 ha già capito. U2, Pride, oppure, come diciamo in molti, In the Name of Love.

Vi confesso che ci sono canzoni così dove alzo il volume della cuffia e me le gusto anch'io fino all'ultimo. Grazie per i vostri messaggi allo 076 321 1113. Qualcuno inizia già a dire: è stata una bella settimana. Non ci siamo ancora salutati, però mancano ancora una ventina di minuti assieme. Io pensavo, a livello di regali di Natale, di avere svoltato per tutti quelli che amano leggere e leggere anche buoni autori di casa nostra, autori svizzeri, perché leggevo che è in arrivo il nuovo di Joël Dicker. Avete presente, no? Ecco, c'è già un titolo, Crush, l'ho annunciato lui via social e poi però ci sono rimasta male. Purtroppo il nuovo libro dell'autore ormai di bestseller di Ginevra, Joël Dicker, è fissato per il 19 di gennaio 2027, quindi tutti felici quelli che hanno amato i suoi precedenti, di sapere che c'è un nuovo libro. Molto felici penso anche le librerie e chi insomma si occupa di queste cose, forse felici lo stesso perché diranno così, ci saranno persone che faranno i regali di Natale e poi il mese dopo ci sarà anche qualcuno che magari più del solito tornerà in libreria per comprare la novità di Joël Dicker che si chiama Crush, ma abbiamo detto si parla del 19 gennaio. Io pensavo al lato pratico e di essermi già organizzata, invece c'è Elisa.

0: che non si dimentica, lo dice anche Elisa nella sua canzone. Enrico Alberti, in quest'ultimo episodio della settimana di Guarda Caso, inquadra il tavolo in maniera intima. Il tavolo può essere una cornice che conserva i ricordi e le persone. Pensate, a volte nelle nostre case un certo posto continua ad appartenere a chi non c'è più.
1: Ben trovati ed Enrico Alberti alla nostra quinta puntata dedicata all'oggetto di questa settimana, che è il tavolo. Alcuni tavoli non servono più per mangiare, servono per ricordare. Provate a pensare al tavolo della casa in cui siete cresciuti. Probabilmente non ricordate il colore del legno o di che cosa era fatto il tavolo stesso. Ricordate chi si sedeva davanti a voi, chi arrivava sempre in ritardo, chi occupava sempre lo stesso posto. È curioso, il tavolo passa quasi inosservato, eppure è lui a custodire i nostri ricordi.
2: Un'astuta mossa padronale, invitarono Fantozzi e Filini al tavolo d'onore.
3: Metta quella roba al posto.
4: Impiegato?
2: Fantozzi.
4: Impiegato!
1: Nelle puntate precedenti abbiamo scoperto che il tavolo serve a fare molto di più che a mangiare. Attorno ad un tavolo nascono delle amicizie, si mostra il potere, si fanno delle trattative di pace, si accolgono gli sconosciuti. Ma quando tutti si alzano e la stanza si svuota, il tavolo continua a fare il suo lavoro. Conserva la memoria di ciò che è accaduto intorno a lui. Arriviamo a Marco Meschini, l'ospite del nostro ciclo dedicato al tavolo, storico medievista e docente, e gli abbiamo chiesto se ci sia un tavolo che da solo racconti un pezzo di storia. Un tavolo diventato importante non per come era fatto, ma per quello che è successo attorno a lui.
5: Se c'è un tavolo che racconta la storia, anche la grande storia, però in dettagli direi proprio minimi e drammatici, penso a quello della Cabinet War Room di Churchill, che si trovava a Londra sotto terra, nel bunker sotterraneo dove lui pianificava le operazioni militari. Non è un mobile pregiato, anzi una struttura spartana, di fatto composta da alcuni tavoli accostati tra loro. E solo che attorno a quei tavoli, mentre sopra la terra, sopra le loro teste, la città veniva devastata dai bombardamenti della Luftwaffe, le sirene, gli incendi, eccetera, e in quel bunker, attorno a quel tavolo, si decideva il destino d'Europa e del mondo.
6: Combatteremo sulle spiagge, sulle piste d'atterraggio. Non ci arrenderemo mai. Non ci arrenderemo mai.
5: Dunkirk, la battaglia d'Inghilterra, lo sbarco di Normandia, sono passati da lì, attorno a quel tavolo. E il dettaglio più straordinario è proprio impresso in quei legni. Se ci si avvicina alla sede di Churchill, sui braccioli e poi anche sul bordo del tavolo si vedono ancora i solchi, i graffi profondi che furono scavati dall'anello di Churchill e dalle sue unghie. Immaginiamo i momenti di tensione insostenibile quando attendeva i bollettini dal fronte, doveva prendere decisioni che avrebbero avuto ripercussioni colossali. E sul piano di legno ci sono persino delle piccole bruciature generate dai suoi inseparabili sigari. Quel tavolo dunque è rimasto in un certo senso congelato nel tempo dal 1945 e non è servito per cenare, ma per resistere. Ed è la dimostrazione di come un piano di legno, un semplice piano di legno, possa assorbire l'angoscia, la responsabilità e la memoria di un'intera epoca, di un'intera civiltà. E se posso poi permettermi una piccolissima memoria personale, vorrei condividere un piccolo fatto che riguarda la scuola di cui sono presidente, Everest Academy Lugano. Qualche anno fa abbiamo invitato un sacerdote luganese per celebrare la messa d'inizio anno da noi, ma ahimè non avevamo un altare. E così, parlando insieme, decidemmo di usare una cattedra scolastica, ovviamente opportunamente rialzata, per la messa. E durante la predica Don Lorenzo disse: ecco com'è bello che il tavolo di lavoro dei docenti diventi la mensa di Dio e che il vostro sacrificio sia pieno di frutti. Ecco, penso che una semplice tavola da scuola di lavoro quotidiano che diventa, si trasforma in una mensa celeste, penso che sia qualcosa di meraviglioso.
7: Perché sono salito quassù? Chi indovina?
8: Per sentirsi alto.
7: No! Grazie per aver partecipato. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse.
1: Le sedie si cambiano, la cucina, se si può, si rifà, il tavolo magari viene restaurato o sostituito. Eppure continuiamo.

0: caso.
1: Ciao, sono Luca Mora e se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

Lenny Kravitz, I Belong to You. Vi ringrazio ancora per la vostra partecipazione durante tutta la settimana, non solo oggi, all'interno del nostro Passaggi. Uno di voi mi ha ricordato che forse manca un ultimo aspetto del tavolo che fa da misuratore del tempo, nel senso quando i bambini iniziano a camminarci sotto, di solito mamme, nonne, insomma figure di riferimento sono molto attente che

A, lo spigolo non gli entri nell'occhio, ma che non pinchino nemmeno testate passandoci sotto. Quindi un paio di aneddoti che ho letto da voi mi hanno fatto sorridere. Sto per salutarvi, ma non vi lascio naturalmente a mani vuote. Prima di ascoltarci insieme un'ultima canzone, vediamo cosa c'è stasera in TV. Beh, Patti Chiari, 20:40, si parla di diesel. Dovrebbe raccontarvi poi meglio anche Axel Belloni. E poi, subito dopo alle 21:50, c'è Cliché, torna con tantissimi ospiti, la puntata la conduce come sempre Lorenzo Buccella. Oggi si parla di corpo come alleato o può diventare un traditore. Dicevo, le persone intervistate saranno tantissime, faccio solo qualche nome. La redazione cercherà di raccontare il corpo tra l'arte, la danza, le esperienze personali. C'è il filosofo Maurizio Ferraris, la direttrice del MASI Letizia Ragaglia, che è alla sua prima intervista televisiva. Ci sono personaggi famosi come l'attore Luca Argentero o Vladimir Luxuria. Non invece si ferma la serie di nuove prime visioni sulla nostra televisione. The Lost King è una prima visione sulla 2 alle 20:35, è un film di Stephen Frears. Dopo aver assistito a una rappresentazione di Shakespeare, il Riccardo III, Philippa Langley inizia ad avere visioni del sovrano e si appassiona alla sua storia, decide di cercare i resti, sfida insomma gli accademici, fino a una scoperta clamorosa. Prima visione sulla 2, 20:35, The Lost King, invece Patti Chiari e Cliché sulla 1 questa sera. Io sono Elisa Manca, vi saluto, è stato un piacere stare con voi per tutta questa settimana. La prossima in passaggi sarete con Francesca Margiotta. Ultime note per noi, quelle di Luca Carboni, e poi sarà di nuovo Tempo Reale. Buon ascolto con Rete 1.

Luca Carboni, Mi ami davvero senza il punto di domanda, brano che ci ha portato agli inizi degli anni 2000 e il brano che ci accompagna verso l'inizio di Tempo Reale. 5, 4, 3, 2, 1. Finisci di costruire casa, vuoi non organizzare una grigliata per inaugurarla? Succede anche se ti chiami Roger Federer. La famiglia Federer, infatti, avrebbe completato i lavori per la nuova casa sul lago di Zurigo, sponda sangallese del lago, non lontano da Rapperswil, ovviamente sulla Golden Coast del lago di Zurigo. Nessuna conferma ufficiale sul trasferimento nel nuovo domicilio, e per questioni di privacy ci mancherebbe altro, ma intanto un postino avrebbe recapitato un pacco a casa Federer. Inoltre Roger sarebbe stato avvistato proprio nel centro di Rapperswil sempre più spesso. Da tempo lo sappiamo che i Federer stanno costruendo casa da quelle parti, lo sappiamo anche per via di un ricorso dell'Ufficio Federale dell'Ambiente che aveva ricorso contro la costruzione di una rimessa per le barche sul lago proprio della nuova villa di Federer. Una rimessa per le barche alla quale King Roger aveva poi deciso di rinunciare. Per realizzare la casa, gli operai alloggiavano in una casetta all'interno della proprietà che era sorvegliata dalla sicurezza privata. Operai che, secondo 20 Minuten, sarebbero stati invitati ad una mega grigliata per festeggiare la fine dei lavori di costruzione. Tutti insieme, tutti allo stesso tavolo, i collaboratori e pure Roger Federer in persona. Poi ovviamente, e anche giustamente, non abbiamo nessun video, nessuna immagine ufficiale di tutto questo, ma ci piace pensarla così: il re del tennis insieme agli operai che hanno costruito casa. Buon pomeriggio, questo è Tempo Reale, questa è Rete 1. Buon pomeriggio da Axel Belloni, ben arrivati, buon venerdì anche da parte mia. 9 ottobre, siamo arrivati alla fine di questa settimana, ma sono successe ancora parecchie cose nel corso della giornata di oggi, ne succederanno forse da qui a alle 18, e allora noi siamo qui ovviamente per raccontarvele. Cominciamo subito dandovi un aggiornamento di viabilità. Ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, anche sulla A24 da Mendrisio verso Stabio, ancora sulla A2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, poi tra Gravesano e Ponte Tresa, a Lugano sulle principali vie del centro e tra Sant'Antonino e Cadenazzo. La strada tra Sementina e Gudo inoltre è stata chiusa a causa di smottamenti. Sulla A2 al San Gottardo in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono 4 km di coda con attese di almeno 40 minuti con la corsia Cupra che è aperta. Nell'altra direzione, quindi verso il Ticino, tra Vassen e Göschenen, 3 km di coda con ritardi di almeno mezz'ora. Le entrate di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della galleria. E allora partiamo proprio da questo aggiornamento. Arrivano alcuni messaggi dai nostri ascoltatori allo 076 321 1113 di questa chiusura della strada cantonale all'altezza di Sementina. Ci mandano alcune fotografie di colonne, auto ferme e anche alcune fotografie appunto di una piccola frana, un piccolo smottamento appunto che blocca la strada all'altezza di Sementina. Quindi lo ripetiamo, tra Sementina e Gudo la strada è chiusa. Se potete aggirare la zona non passate lì perché al momento la strada è chiusa. Allora, il nostro sommario di oggi, partiamo con 3 notizie che hanno caratterizzato la giornata dal mondo, passando la Svizzera fino alla Svizzera italiana. Partiamo dal mondo e partiamo dal Nobel per la pace. Nobel per la pace a Navi Pillay per gli sforzi nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Ha aperto la strada verso un ordine giuridico globale più completo e ha svolto un ruolo fondamentale nel far sì che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e i genocidi venissero perseguiti. Con queste motivazioni è stato assegnato appunto il Nobel per la pace 2026 a Navanethem Navi Pillay, giudice, giurista sudafricana da anni attiva in processi di giustizia internazionali e per il rispetto dei diritti umani. Pillay, 85 anni, nata a Durban in Sudafrica da una famiglia di origine tamil, è stata tra le altre cose la prima donna non bianca a ricoprire il ruolo di giudice all'alta corte del Sudafrica dopo l'apartheid. A livello internazionale invece
ha ricoperto diversi incarichi, il primo importante dal 99 al 2003, quando è stata presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, che indagò appunto sul genocidio ruandese degli anni 90. È stata poi alta commissaria ONU per i diritti umani e giudice della Corte Penale Internazionale dell'AIA. Ancora in tempi recenti, tra il 2021 e il 2025, ha poi presieduto la commissione d'inchiesta ONU che ha accusato Israele di genocidio nella striscia di Gaza. Navi Pillay è stata scelta tra 287 candidature appunto al Nobel per la pace. Veniamo in Svizzera. Incendio sulla linea ferroviaria Losanna-Yverdon-les-Bains è stato un atto criminale. Un incendio è scoppiato nella notte, verso le 3:15 del mattino, in un condotto di cavi vicino alla stazione di Éclépont, nel canton Vaud. E un incendio che ha interrotto la circolazione ferroviaria e la interrompe tuttora, con grossi disagi sulla linea Losanna-Yverdon-les-Bains. Le FFS hanno subito escluso una causa tecnica interna e attorno a mezzogiorno hanno chiarito la causa: è stato appunto un atto criminale volontario. La polizia cantonale vodese continua a indagare. Intanto il Ministero Pubblico ha aperto un'indagine penale per determinare con precisione circostanze e cause dell'incendio, così come per cercare di identificare il o i colpevoli. I lavori di ripristino inizieranno dopo la fine delle verifiche, perciò la durata dell'interruzione della linea ferroviaria non è ancora nota, ma si prevede almeno fino a questa sera. Intanto sono già stati predisposti degli autobus sostitutivi, ma per i collegamenti da Ginevra e Losanna verso la Svizzera tedesca si consiglia di passare dalla linea Payern-Friburgo-Berna. In ogni caso vi invitiamo a consultare il sito o l'app delle FFS. E chiudiamo con la Svizzera italiana. Tra Cantone e Società Navigazione Lago di Lugano è battaglia legale. La SNL, la Società Navigazione Lago di Lugano, ha presentato al Tribunale d'Appello un atto legale per concorrenza sleale contro il Canton Ticino. La SNL accusa infatti il Consiglio di Stato di favorire le FART. Ricordiamo brevemente, la disputa nasce dal fatto che la Società Navigazione Lago di Lugano vorrebbe continuare a operare anche sul Verbano, mentre il Consiglio di Stato ticinese vorrebbe affidare il servizio di navigazione sul Verbano alle FART, ovvero alla società Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi. Uno scontro che vede da una parte appunto la SNL, dall'altra sindacati a difesa dei posti di lavoro, comuni e Canton Ticino. La SNL ritiene che il Consiglio di Stato starebbe interferendo in maniera scorretta per quanto riguarda in particolare la tratta Locarno-Tenero-Magadino per favorire le FART, che, lo ricordiamo, sono detenute in maggioranza proprio dal Cantone. Ricordiamo che per quanto riguarda la gestione dei servizi sul Verbano rimangono comunque due questioni aperte. Da un lato il rinnovo delle concessioni su Verbano e Ceresio da parte dell'Ufficio Federale dei Trasporti, concessioni che scadranno a fine 2026, e dall'altro l'accordo sul Verbano tra appunto la SNL e l'ente italiano che fornisce i battelli. Era il nostro sommario di oggi e ora partiamo con la musica. Questo è un brano di quest'anno, si intitola Sunshine.

Questa era la canzone con cui abbiamo aperto la puntata di oggi. Allora, mi sono distratto un secondo perché allo 076 321 1113 è arrivata la richiesta di un nostro ascoltatore che giustamente ci chiede è aperta la corsia Cupra ma solo per accedere ad Airolo o anche per accedere al San Gottardo. Allora, stando alle indicazioni che abbiamo, il passo del San Gottardo dovrebbe essere aperto e infatti c'è stata soltanto una chiusura nel corso della notte. La notte scorsa, per motivi precauzionali, è stato chiuso dalle 18 di ieri sera alle 8 di questa mattina, ma ora dovrebbe essere aperto. Sempre a proposito di strade, diamo rapidamente un aggiornamento per quanto riguarda quanto vi dicevamo prima della chiusura della strada all'altezza di Sementina. Stanno arrivando le prime informazioni, ci sarebbe stata una frana di piccola entità a Sementina, il traffico rimane bloccato, qui bloccato proprio perché la strada è bloccata da terra e sassi e da un albero che appunto blocca la cantonale all'altezza di Sementina. Non ci sarebbero auto coinvolte, ma al momento la circolazione è ferma. Ovviamente se dovessero arrivare altri aggiornamenti ve li daremo in tempo reale. Diamo uno sguardo rapidamente, proprio in tempo reale, anche a quello che succede. Abbiamo detto di questa cosa, di questo smottamento, hanno problemi un po' più grossi nel sud Italia, dove c'è stata una tromba d'aria misto a tromba d'acqua, mettiamola così, che ha colpito la Sicilia. Le immagini sono abbastanza impressionanti, di un vortice molto simile ad un tornado che si è sviluppato sulla zona di Marsala. In realtà due trombe d'aria si sono sviluppate in mare e hanno poi colpito questa mattina la zona di Marsala, provocando grossi danni soprattutto a edifici, capannoni agricoli scoperchiati, alberi divelti, auto ribaltate, linee elettriche interrotte. Ci sono state anche alcune persone ferite, si parla circa di una decina di persone ferite e ricoverate in pronto soccorso, in particolare 4 bambini che si trovavano in una scuola che è stata colpita dal vento. La maggior parte dei feriti, diciamolo subito, ha riportato solo fortunatamente lesioni lievi, tranne il caso di un adulto che ha riportato diverse fratture. Colpita la zona di Marsala e i dintorni, ma colpita anche l'isola di Favignana. Per il momento non sono segnalati danni, ma intanto nella regione è stata attivata la protezione civile regionale. Nel corso della giornata poi è stata diramata un'allerta gialla per maltempo in tutta la Sicilia. Allora, 16:43, tra poco diamo un'occhiata a quello che succede questa sera alle 20:40 con una nuova puntata di Patti Chiari, ma intanto, diciamo spesso questa cosa, siamo a venerdì è il giorno delle uscite musicali e allora una nuova uscita musicale è firmata Jovanotti e Samurai J. In realtà è una canzone che già aveva fatto Jovanotti, l'ha rifatta insieme a Samurai J. Di nuovo ci sono due cose: i due si sono incontrati a New York, lì hanno registrato la canzone, lì hanno anche registrato il videoclip, che è proprio ambientato nelle strade di New York, dove Jovanotti porta il giovane Samurai J a scoprire i luoghi che hanno un significato per lui. Si intitola Le foglie di te. La voce è quella di Jovanotti in questa nuova versione insieme a Samurai J. Novità qui su Rete 1, uscita proprio oggi.

0: ci ha messo un po' di reggaeton con la versione aggiuntiva di Samurai J Jovanotti in questa canzone che si intitola Le foglie di tè, e che ovviamente gioca sul tè come sostanza da bere, ma anche il tè pronome ovviamente gioca su questa duplice valenza del suono tè. 16:47, l'ho detto poco fa, avremmo aperto una finestra sulla puntata di questa sera di Patti Chiari. Mi ha raggiunto in studio Emanuele Di Marco.
1: Ciao,
0: buon pomeriggio, ben arrivato.
1: Grazie.
0: Allora, abbiamo parlato tantissimo nel corso di questi mesi di carburante per evidenti motivi legati al prezzo del carburante.
1: Certo.
0: Questa sera ne parlate però da un'altra prospettiva.
1: Esatto, una prospettiva diversa, perché immaginate di appunto fermarvi al distributore di benzina, impugnare la pistola, metterla nel bocchettone, pagare e pensare di essere a posto per una settimana o anche di più, e invece no, scatta un incubo meccanico ed economico poi, perché si scopre che dopo che la vostra macchina ha sussultato, magari dopo pochi o addirittura molti chilometri, c'è acqua nel carburante, cioè una qualcosa di sorprendente, inatteso, che però comporta veramente un'odissea per gli automobilisti, che di cui appunto renderemo poi le storie di cui parleremo stasera nei nostri servizi e che ci hanno appunto contattato. Questi episodi sembrano rari, certamente non sono frequentissimi, però quando capitano veramente possono fare dei danni ingenti o ingentissimi. Si parla di poche centinaia di franchi fino a migliaia, o anche delle cifre così importanti che stasera forse guardando il servizio non immaginerete. Poi ovviamente cosa si fa? Si va appunto a cercare il distributore dove si è fatta benzina, dove si è fatto gasolio, e lì scatta appunto il rimpallo delle responsabilità. Nessuno copre questi danni, nessuno vuole risarcire alcunché, né l'assicurazione, mettiamo, del garage, casco, della protezione giuridica, men che meno le assicurazioni del distributore o della compagnia petrolifera al quale esso è legato. E scatta anche un'odissea a livello di raccolta delle prove, perché si chiede a questi automobilisti, appunto persone normali, di rivolgersi a laboratori, fare analisi chimiche, avvocati, cose che sono ovviamente improponibili, anche se purtroppo va anche detto che l'onere della prova in questi casi spetta proprio a colui che si ritiene danneggiato. Però siamo voluti andare anche un po' a fondo, perché appunto abbiamo fatto analizzare un carburante di una persona che appunto ha vissuto questa situazione, e scoprirete se c'era acqua sì o no, e se sì appunto quanta. Però ci sono anche delle incongruenze, sai, nelle ispezioni che questi appunto distributori ogni tanto fanno, e nel caso specifico sono state fatte in un caso di quelli di cui parleremo stasera, per dimostrare che non c'era acqua. Ebbene, lì incrociando poi le date delle ispezioni con quelle del rifornimento abbiamo scoperto che non è tutto molto chiaro, è qualcosa anche di abbastanza opaco, e dalle incongruenze poi si passa anche alle coincidenze, perché come sai appunto tutto il carburante che viene appunto che viene usato, no, da noi proviene dall'estero, e proprio nel periodo in cui almeno un paio di automobilisti hanno vissuto queste esperienze all'estero succedeva qualcosa, erano in corso delle operazioni che appunto dimostravano che c'era qualcosa che non andava, ma anche questo lo potrete constatare appunto stasera.
0: Un paio di curiosità. La prima è legata al prezzo, visto che siamo partiti da lì. Nel corso di questi mesi abbiamo visto il prezzo della benzina e del gasolio, del diesel, salire tantissimo. Nel caso nel quale siete partiti, si trattava di distributori che offrivano prezzi che apparentemente non erano di mercato, c'erano molto più bassi rispetto al mercato.
1: Allora, sì, questa è chiaramente una domanda che poi dopo potrebbe diciamo generare dei sospetti su quella o su quell'altro, su quello o quell'altro distributore. Ovviamente ecco, non posso dire qualcosa di più preciso, ma si può dire sicuramente che sono degli avvenimenti che possono capitare, direi, da quello che ho potuto constatare in tutti i distributori, okay, che nei quali possiamo fare rifornimento. Ecco, non ce n'è uno in particolare più esposto a questo rischio di contaminazione e annacquamento del carburante.
0: Certo, anche perché se uno vede un prezzo molto più basso, magari si accende un campanello d'allarme, ma appunto tu dici di no. E poi l'ultima cosa che volevo chiederti, Emanuele, è benzina o diesel, qual è la prova, cioè c'è un caso in più dell'altro in cui c'è più tendenza a riscontrare degli annacquamenti, pensiamola così?
1: Sì, va detto che in effetti il gasolio e il diesel è più esposto a questo tipo di contaminazioni e in effetti è quello che si ritrova più spesso anche nelle cronache, per così dire. Comunque forniremo ovviamente anche dei consigli, stasera daremo dei consigli su come difendersi e come poter raccogliere delle prove puntuali e tempestive per poter fare eventualmente delle azioni risarcitorie contro chi si ritiene responsabile di queste cose, insomma.
0: Allora, la prima pagina, la pagina più corposa questa sera a Patti Chiari, si intitola così: un pieno di guai, ovviamente si parla di pieno, quando l'acqua affoga motore e portafogli. E poi ve lo segnalo rapidamente, ci saranno compatibilmente poi con quanto andrà lunga la discussione, questo succede spesso anche a Patti Chiari, una seconda pagina legata a come è andata a finire a Tesserete, un fatto legato ad una perdita fognaria, anche lì si parla di un rimpallo di responsabilità tra un proprietario e il comune. E la collega Alessandra Spataro è andata a vedere come si è risolta, insomma, questa disputa legale. E l'ultimo servizio invece è un servizio, un grande classico di Patti Chiari, la messa a confronto di un prodotto alimentare in quel caso, la mozzarella, il prezzo e garanzia di qualità. Anche lì si è andata a vedere diverse tipologie, 12 tipologie di mozzarella, per capire se effettivamente quella che costa di più è anche quella qualitativamente migliore, oppure se non c'è un nesso da questo punto di vista. Emanuele Di Marco, grazie mille, buon lavoro e buona serata.
1: Grazie.
0: E allora noi da un tema all'altro ci spostiamo da Patti Chiari, andiamo a Locarno Monti. A Locarno Monti per capire che tempo farà nel corso delle prossime ore. Buon pomeriggio a chi ci sta parlando dall'altra parte del microfono. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, partiamo dalla giornata di oggi, giornata che è iniziata un po' nuvolosa, poi si è aperta, è arrivato il sole, è il preludio per un weekend di sole?
2: Allora, dipende in che parte della Svizzera ci troveremo, infatti oggi è stata un po' una giornata intermedia tra due perturbazioni, quella di ieri ha toccato tutto il paese, mentre quella che si sta avvicinando toccherà maggiormente il versante nord alpino, mentre al sud le condizioni meteorologiche resteranno protette in un certo senso dalla catena alpina. Quindi, andando nel dettaglio, per quanto riguarda il sud delle Alpi, questa sera e nella notte il cielo sarà solo poco nuvoloso con qualche velatura ad alta quota. La nuvolosità sarà un po' più presente lungo le Alpi e in Engadina, ma comunque le condizioni rimarranno asciutte. Mentre al nord delle Alpi abbiamo ancora delle schiarite nelle vallate alpine, altrimenti abbiamo una nuvolosità in aumento a partire da nord-ovest, che poi toccherà praticamente tutte le regioni del versante nord alpino, con anche delle precipitazioni in arrivo e un limite delle nevicate attorno ai 2300 metri. Quindi per la giornata di domani, come dicevo appunto, al sud ad eccezione di nuvolosità più estesa al mattino, poi il tempo diventerà abbastanza soleggiato, quindi condizioni asciutte con delle temperature massime attorno ai 20 gradi, mentre per il nord delle Alpi abbiamo una giornata molto nuvolosa con delle precipitazioni ancora piuttosto estese e un limite delle nevicate a 2300 metri. Le precipitazioni poi saranno in graduale cessazione nel corso del pomeriggio, quando potranno verificarsi anche alcune schiarite, soprattutto nelle regioni di pianura e verso la Romandia. Concludo con le temperature massime di domani a nord delle Alpi, i valori saranno attorno ai 15 gradi.
0: Cecilia, ti chiedo anche come sarà la giornata di domenica, come si conclude poi il weekend.
2: Allora, domenica sarà l'inizio di una nuova fase anticiclonica stabile, quindi al sud avremo una giornata per lo più soleggiata, magari qualche banco nuvoloso basso mattutino sul sottoceneri e a tratti qualche sottile velatura in quota, mentre al nord inizialmente avremo ancora della nuvolosità residua data dal passaggio perturbato di domani, quindi ci vorrà un po' più di tempo per rivedere il sole, però anche per le regioni a nord delle Alpi si passerà gradualmente a tempo almeno in parte soleggiato, con delle temperature massime attorno ai 16 gradi.
0: Cecilia Moretti da Locarno Monti, ti ringrazio, ti auguro un buon fine settimana e una buona serata.
2: Grazie altrettanto, buona serata a tutti.

0: George Ezra su Rete 1 con Budapest alle 17. Ora c'è il notiziario.
1: Rete 1. In studio Sofia Pelosi. I disagi al traffico ferroviario tra Losanna e Yverdon-les-Bains potrebbero durare almeno fino a domenica, lo comunicano le FFS. All'origine, un incendio doloso divampato la notte scorsa che ha distrutto e messo fuori uso dei cavi elettrici usati per la segnalazione luminosa. La polizia pensa, come detto, a un atto volontario, da chiarire circostanze e responsabili del gesto, non ancora rivendicato. Continuano gli attacchi informatici in Svizzera. Dopo la cassa pensioni della Confederazione, pubblica, oggi la notizia di un altro attacco avvenuto in settembre. Al centro, un'azienda che fornisce programmi informatici a due casse pensioni bernesi. Secondo le autorità bernesi, al momento non sembrerebbe che siano stati rubati dei dati. Un'inchiesta è in corso. Non è escluso che questi due episodi possano essere legati tra di loro. E anche Ricardo, piattaforma svizzera di compravendita online, è stata vittima di un attacco di pirati informatici che si sono impossessati di quasi 900.000 dati di account, come numeri di telefono e indirizzi. A darne notizia la stessa azienda. Il colpo sarebbe riuscito grazie a una falla nella sicurezza. A Lugano ora, perché è stato condannato a 3 anni e 9 mesi di detenzione il 28enne che tra il giugno del 2024 e il novembre del 2025 ha ripetutamente violentato la compagna. L'uomo, che aveva dei precedenti penali, è anche stato condannato per lesioni, sequestro di persona e per ingiurie nei confronti della stessa donna. Ricordiamo che il procuratore pubblico Zaccaria Akbas aveva chiesto 3 anni e 10 mesi da scontare, mentre la difesa, rappresentata dall'avvocato Matteo Quadranti, aveva proposto una significativa riduzione della pena. In un processo fondamentalmente indiziario, il giudice Amos Pagnamenta ha dunque ritenuto lineare il nucleo del racconto della vittima con dettagli verosimili. La donna si è anche dimostrata preoccupata del destino dell'ex compagno, ha continuato Pagnamenta, senza volersi mai accanire contro l'uomo. L'imputato è stato ritenuto incoerente, cercando ripetutamente di minimizzare i fatti durante il dibattimento. Si è conclusa oggi la 3 giorni di incontri per i 90 anni della Lega Cancro Ticino. Per questo anniversario si sono riuniti in Ticino i rappresentanti delle leghe del resto della Svizzera. Il modo di affrontare le sfide future, come garantire aiuto a chi si ammala di tumore ai loro familiari e le trasformazioni dell'oncologia, sono stati al centro delle riflessioni. Sentiamo Carlo Marazza, presidente della Lega Cancro Ticino.
2: 90 anni fa ci sono stati questi pionieri coraggiosi che hanno lanciato un messaggio di speranza. Questo messaggio di speranza vale ancora oggi ed è più che attuale, perché proprio grazie all'evoluzione che ha avuto la medicina, una grandissima conquista sociale e soprattutto anche umana, permette proprio di combattere anche i tanti tumori, le malattie oncologiche, perché sono moltissime. Però non c'è solo l'aspetto medico, non c'è solo la diagnosi e soprattutto la terapia, le terapie, c'è anche la vicinanza, la presa a carico della persona malata, dei suoi familiari.
1: Oltre 4.000 firme per il Lido San Domenico di Lugano. Sono state consegnate oggi alla cancelleria comunale nell'ambito della petizione che chiede di preservare l'identità e l'accessibilità del luogo. I promotori chiedono al municipio, in particolare, di revocare il bando per un partner investitore e di affidare alla città il risanamento della struttura. Il Nobel per la pace di quest'anno è stato assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay per il suo impegno a favore della pace e del diritto internazionale. Nata nel 1941, Pillay è stata Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e giudice dell'Alta Corte del Sudafrica. Ha dedicato il premio ai sopravvissuti ai crimini internazionali. Durante una conferenza stampa a Norimberga ha inoltre denunciato gli attacchi contro la Corte Penale Internazionale e richiamato i leader mondiali al rispetto dei diritti umani. I guardiani della rivoluzione iraniani affermano di aver colpito una petroliera che avrebbe tentato di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta definita illegale da Teheran. Secondo le autorità iraniane, si tratta di una nave cisterna per il gas di petrolio liquefatto. Teheran, lo ricordiamo, sostiene di aver assunto il controllo dello stretto dall'inizio della guerra in Medio Oriente. Domani a sud delle Alpi è abbastanza soleggiato. Oltralpe, ultime precipitazioni con limiti delle nevicate sui 2200 metri, con schiarite dal pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, riprendiamo il filo del discorso dopo il notiziario, tempo reale, Rete 1, di nuovo ben arrivati, ben arrivate da Axel Belloni. Andiamo rapidamente ad aggiornarvi sulla situazione delle strade. E cominciamo dalla strada tra Sementina e Gudo, che è chiusa a causa di alcuni smottamenti. Ci sono poi code tra Cadenazzo e Gudo in entrambe le direzioni e tra Monte Carasso e Giubiasco. Code o forti rallentamenti anche tra Sant'Antonino e Contone, per chi scende dal Monte Ceneri verso Cadenazzo, sulla A2 tra Rivera e Mendrisio in direzione di Chiasso, sulla A24 da Mendrisio verso Stabio, ancora sulla A2 tra Chiasso Centro e Brogeda in direzione dell'Italia, tra Gravesano e Ponte Tresa e a Lugano sulle principali vie del centro. Andiamo al San Gottardo, sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo ci sono 4 km di coda e almeno 40 minuti di attesa. La corsia Cupra è aperta. In direzione sud invece, l'altro portale, tra Vassen e Göschenen, 3 km di coda e mezz'ora le attese. Le entrate di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione del San Gottardo. E allora, rapidamente, lo abbiamo detto, lo ripetiamo per chi si trova da quelle parti: la strada tra Sementina e Gudo è chiusa a causa di smottamenti. Infatti c'è stato uno smottamento di materiale di una certa entità che appunto blocca la strada cantonale tra Sementina e Gudo in zona Sementina, e ci sarebbe del materiale insomma franato sulla strada, e ci sarebbe anche dalle prime immagini che circolano anche una parte di un albero insomma sulla carreggiata. Non sarebbero coinvolte auto, ma appunto questo impatta sul traffico del venerdì, e quindi crea ulteriori disagi tra Cadenazzo e Gudo, tra Monte Carasso e Giubiasco. Insomma, la strada da quel lato lì è bloccata. Ci siamo noi con Rete 1 per tenervi compagnia anche nel rientro a casa del venerdì, ma soprattutto ci sono i Blondie con Maria.

0: Grandissimo successo dei Blondie del 1998, Maria. Allora, vi aggiorniamo in tempo reale, come dice il nome stesso della trasmissione, anche su quello che è successo, appunto, su questo scoscendimento, su questa frana che ha bloccato e che blocca tuttora la strada all'altezza di Sementina. Allora, una correzione, perlomeno un aggiornamento: ci sarebbe un'auto che sarebbe stata colpita parzialmente dai detriti, ma non ci sono feriti, almeno queste secondo le prime informazioni. Lasciamo un momento questo tema, vi aggiorneremo poi anche per quanto riguarda eventualmente la riapertura della strada, e torniamo a parlare di proteste, perché continuano le proteste in Europa. E anzi, si allargano le proteste in Europa. Si protesta in vari stati d'Europa per motivi diversi. Partiamo dalla Francia, dove continuano le proteste sia di piazza sia nelle scuole. Nella giornata di ieri si sono scese in piazza circa 75.000 persone, a queste si sono aggiunte o si aggiungono nei numeri circa 55.000 persone che non sono scese in piazza ma hanno partecipato ad azioni davanti alle loro scuole, quindi al cosiddetto blocco delle scuole. Intanto il Ministero dell'Interno francese ha segnalato un aumento anche delle violenze a livello urbano. In risposta alle rivendicazioni degli studenti e delle studentesse, il governo francese oggi ha annunciato che tra venerdì, quindi tra oggi, e martedì invierà 3.000 supplenti nei licei particolarmente in difficoltà. Lo ricordiamo, una delle rivendicazioni degli studenti, oltre alle ore di lezione organizzate male, tra virgolette, c'era proprio la carenza di docenti e la carenza di supplenti. Inoltre, un nuovo programma informatico del Ministero dell'Educazione permetterà di capire rapidamente, quindi in tempo reale, quali sono le scuole, gli istituti che hanno maggiormente bisogno di rinforzi e anche maggiormente bisogno di supplenti. Questo in Francia. Dall'altra parte il Belgio. A Bruxelles è stata una giornata abbastanza intensa di proteste. Una manifestazione nazionale è stata organizzata da due sindacati che rivendicano dei cambiamenti rispetto alle politiche sociali ed economiche del governo centrale belga, e a margine di queste manifestazioni, sono scoppiati alcuni scontri in zona stazione centrale. Centinaia di giovani, alcuni con il volto coperto e vestiti di nero, hanno lanciato ciottoli, bottiglie di vetro, hanno sparato fuochi d'artificio e hanno lanciato rifiuti contro la polizia, che a sua volta ha risposto con i cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere i giovani. Questo, lo ripeto, in Belgio, una grossa manifestazione da circa 50.000 persone che si apre all'insegna dello slogan, si è aperta all'insegna dello slogan "non nelle nostre tasche". Infatti, come dicevo, i sindacati si lamentano del fatto che alcune politiche economiche e sociali decise dal governo vadano a avere un impatto negativo sulle tasche dei lavoratori e dei cittadini. Chiudiamo questa panoramica sulle proteste, su questa Europa in protesta e su questa Europa in protesta, Europa giovane in protesta, con l'Austria, perché in Austria anche lì sono scesi in piazza decine di migliaia di studenti, soprattutto a Vienna e nelle principali città austriache, qui per protestare contro una cosa molto specifica, per protestare contro il divieto di indossare il velo a scuola per le ragazze fino ai 14 anni, un divieto che è entrato in vigore all'inizio di questo anno scolastico. Infatti da quest'anno, appunto, per le ragazze fino ai 14 anni è vietato indossare il velo nelle scuole austriache. Gli insegnanti, se notano che una ragazza porta il velo, devono immediatamente informare la direzione scolastica, che prende contatto con la famiglia e con l'alunna. Se il problema persiste, il caso deve essere segnalato alle autorità educative regionali, e in alcuni casi si può arrivare anche ad una multa che va dai 150 fino agli 800 euro. La motivazione di questo divieto imposto a partire da quest'anno nelle scuole austriache, il governo austriaco ritiene che con questa misura si difenda l'autodeterminazione, la libertà delle giovani donne, e dall'altra parte si garantisce una scuola come luogo laico. Dall'altra parte i manifestanti, invece, che sono scesi in piazza, lo ricordiamo, in Austria in queste ore, chiedono che venga rispettata la libertà religiosa e quindi anche il fatto di poter portare il velo per le ragazze fino ai 14 anni a scuola. rivendicano la convivenza tra diverse comunità, anche religiose e sociali, e il diritto a professare la propria fede. Insomma, è un'Europa che, lo abbiamo sentito anche, se ne sono occupati anche i colleghi di Modem in una puntata, è un'Europa che protesta, ed è un'Europa che protesta spesso in questi giorni attraverso la voce dei giovani.
1: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.

si sono visti sottrarre o diciamo pure rubare 30.000 bottiglie di vino. Nella cantina Marchesi Antinori in Toscana sono infatti state rubate 30.000 bottiglie di vino, per grossa parte bottiglie anche pregiate, per un totale stimato di valore che è di 5 milioni di euro. Il furto è avvenuto nel grande magazzino di Cortona, di questo storico marchio e questa storica cantina toscana, quindi in provincia di Arezzo. Cosa è successo? Stando alle ricostruzioni, sarebbero entrate 7 persone con il volto coperto nel grande deposito appunto di Cortona, hanno disattivato il sistema d'allarme e hanno portato via tantissime casse di vino, immaginate, per portare via 30.000 bottiglie, che sono state caricate su due camion. Non ci sono tracce del vino per ora, né di coloro che hanno effettuato il furto, e infatti non sono stati individuati né i mezzi né gli autori di questo furto. Non si sa quanto ci abbiano messo, ma si sa che le bottiglie erano già praticamente, perché si tratta appunto non della cantina in sé ma di un grande magazzino, erano già imballate e pronte per essere spedite all'estero. Sarebbero dovute essere spedite lunedì mattina, è successo il weekend scorso. A lunedì mattina i dipendenti del magazzino sono arrivati lì, non hanno più trovato le bottiglie ed è scattato l'allarme. Come dicevamo, bottiglie prestigiose, la maggior parte dell'annata 2023, bottiglie che vanno per bottiglia da un prezzo compreso tra i 150 e i 500 euro ciascuno. Abbiamo detto il malloppo è di 5 milioni di euro. L'indagine ovviamente subito dopo che è stato denunciato il furto è partita, le registrazioni delle telecamere sono state requisite dalla procura e l'azienda intanto ha avvisato i propri clienti di segnalare qualora ci sia, prima di tutto ha detto loro che c'è stato questo grosso furto di bottiglie dalla loro cantina. Successivamente li ha invitati a prestare attenzione a vendite sospette, tra l'altro essendo vino di un certo calibro, quello della cantina Antinori, tutte le bottiglie sono dotate di un sistema anticontraffazione che teoricamente potrebbe aiutare a verificare l'autenticità qualora venissero trovate queste bottiglie, qualora chi le ha rubate cercherà di rivenderle. Giusto due parole sulla cantina Antinori. Abbiamo detto, una delle aziende vinicole più importanti e antiche d'Italia, le sue radici risalirebbero addirittura al 1300, sede centrale Firenze. È un'azienda che rimane a conduzione familiare, ma è un'azienda che si è espansa non solo in tutta la Toscana, infatti ha delle tenute che vanno dal Chianti anche altre regioni, altre zone della Toscana, ma ha anche delle tenute in giro per il mondo, dagli Stati Uniti al Cile. È un'azienda che fa 263 milioni di euro di fatturato anno, quindi è praticamente un impero nel mondo vitivinicolo. La cosa che inizia a insospettire gli inquirenti italiani è che questo furto di 30.000 bottiglie si inserisce in una serie di furti di vino. Lo ricorderete forse, ne abbiamo parlato anche noi qui a Tempo Reale, il caso di Monforte d'Alba in Piemonte, metà del mese scorso, dove furono rubate 3.000 bottiglie di Barolo. Anche qui vino non casuale, vino pregiato da una cantina di un certo tipo, di un certo livello. A giugno, sempre in Piemonte, a Strevi in quel caso, anche lì una cantina aveva denunciato il furto di 3.000 bottiglie. Sembra che aggiungano sempre uno zero, perché il primo furto è stato di 3.000 bottiglie, poi ancora 3.000 bottiglie, poi 30.000 bottiglie nel caso ultimo che vi abbiamo raccontato della cantina degli Antinori. Insomma, sembra che in questo 2026 non vada di moda soltanto fare i furti nei musei, ma anche il vino pregiato può diventare un oggetto interessante per i ladri.

0: con Take On Me. Allora, una notizia in tempo reale, in realtà è un botta e risposta in tempo reale, lo abbiamo detto. Navi Pillay, ex giudice della Corte Penale Internazionale, è stata insignita oggi del premio Nobel per la pace e arrivano le prime reazioni dagli Stati Uniti. Stati Uniti che hanno annunciato pochi minuti fa di voler imporre sanzioni proprio ai danni della Corte Penale Internazionale. Questa stretta, queste sanzioni arrivano proprio in risposta all'assegnazione del Nobel per la pace a Navi Pillay, che è stata giudice della Corte Penale Internazionale. Lo ricordiamo, Corte Penale Internazionale è uno dei tribunali internazionali dell'AIA che giudica crimini evidentemente gravi, come che vanno dai crimini contro l'umanità ai crimini di guerra a un crimine come il genocidio. Lo ricordiamo, Navi Pillay, appunto insignita del Nobel per la pace, che aveva presieduto la corte che aveva accusato Israele di genocidio nella striscia di Gaza. Dicevo, delle sanzioni che arrivano dagli Stati Uniti che per voce del Dipartimento del Tesoro hanno detto: vieteremo le transazioni con questo tribunale canaglia, tagliandone le risorse e paralizzando la capacità operativa. Parole che arrivano direttamente dal segretario di Stato Rubio. E in risposta a questo annuncio degli Stati Uniti è arrivata subito la risposta della Corte Penale Internazionale, che ha detto: le sanzioni degli Stati Uniti sono un attacco allo Stato di diritto, la storia giudicherà. Le sanzioni degli americani e degli Stati Uniti sono un attacco allo Stato di diritto e agli stessi fondamenti dell'ordine giuridico internazionale, che infligge un duro colpo al principio fondamentale secondo cui nessuno è al di sopra della legge. Questa è la risposta ufficiale arrivata dalla Corte Penale Internazionale. Vedremo come andrà avanti questo botta e risposta. Intanto noi andiamo avanti anche con la musica. Lo facciamo con un'altra novità. Venerdì, giornata di uscite, è tornato a farsi sentire anche un certo Marco Mengoni, che con questa canzone che stiamo per ascoltare presenta ufficialmente il suo nuovo progetto discografico, una fase forse più intima, un po' più introspettiva della sua carriera, del suo percorso musicale. Una canzone delicata, con la voce inconfondibile e preziosissima di Marco Mengoni, che tra le altre cose omaggia anche il grande Lucio Dalla tra le righe di questa canzone. Lucio Dalla, che è stato uno dei grandi punti di riferimento proprio per lo stesso Marco Mengoni, che esce con questa canzone e dà il là ad una serie di spettacoli che si intitolerà Allo Sbagliato, che verranno messi in scena a Milano, quindi non troppo lontano neanche da noi, dall'inizio di novembre a metà dicembre. Ci saranno 26 serate di un nuovo spettacolo proprio curato da Marco Mengoni, e chissà che canterà anche questa canzone nuova che è appena uscita, esce oggi, si intitola Giornate Perse. Lui è Marco Mengoni.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri.

0: La nuova di Marco Mengoni che si intitola Giornate perse. Allora, rapidamente andiamo a vedere com'è la situazione sulle strade e poi tra poco parliamo di sport.
1: Via radio con falegnameria Scerpella, Giubiasco. Mobili e serramenti. Scerpella.ch.
0: Mario Boldini dalla redazione Via Suisse di Bien. Buon pomeriggio, aggiornaci sulla situazione viaria.
2: Buon pomeriggio, la circolazione è molto intensa su tutta la rete viaria nazionale ed è una pessima serata per chi viaggia sul piano di Magadino. La strada tra Sementino e Gudo è ancora chiusa a causa di smottamenti su tutte le strade del piano, la circolazione è fortemente congestionata, ci sono lunghe attese in modo particolare tra Cadenazzo e Gudo in entrambe le direzioni, tra Monte Carasso e Giubiasco, tra Camorino e Contone e per chi scende dal Monte Ceneri verso Cadenazzo. Traffico intenso nel Locarno, in modo particolare tra Ponte Brollo e Solduno e a Locarno tra la rotonda di Piazza Castello e Lungolago. Sulla A2 ci sono code a tratti e diverse chiusure delle gallerie tra Riviera e Mendrisio in direzione di Chiasso. Sul resto della rete viaria ticinese i maggiori rallentamenti sono da Mendrisio verso Gaggiolo e Bizzarrone, ancora sulla A2 tra Chiasso Centro e Brogeda in direzione dell'Italia, tra Agno e Ponte Tresa e a Lugano sulle principali vie del centro. Al San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Rolo ci sono ancora code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti. La corsia Cupra è aperta in direzione sud tra Vassen e Göschenen, code di circa 2 km e attese di una ventina di minuti. Le entrate di Göschenen e Rolo sono chiuse. Molti problemi anche sul resto della rete viaria nazionale. Maggiori rallentamenti sono in Romandia sulla 1 in direzione Yverdon tra Glan e Cossonay, nella direzione opposta tra Écublan e Morges, a Ginevra sulla 1 in direzione della Francia dall'aeroporto e a Basilea sulla 2 in direzione della Germania da Augst.
3: Via radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Insomma, è venerdì, c'è parecchio traffico, restate collegati con Rete 1, vi aggiorniamo anche su questo con i nostri bollettini. Lasciamo il traffico, parliamo di sport. Patrick Locatelli, ben arrivato.
4: Eccoci, grazie.
0: Allora, buttavo un occhio ai nostri monitor, adesso sì. È finita la partita, ma tra una notizia e l'altra buttavo l'occhio alla partita della nazionale femminile di calcio e ogni volta che alzavo lo sguardo vedevo un altro gol. Racconta sì. un po' cosa è successo.
4: Ben 10 le reti tra Israele e Svizzera, fortunatamente a segnarne di più sono state le nostre ragazze. 7-3 finita per la Svizzera in campo neutro in Ungheria. Allora, indietro di due passi e la semifinale playoff per andare ai mondiali femminili di calcio dell'anno prossimo che si giocheranno tra giugno e luglio in Brasile. E appunto il primo avversario delle rossocrociate è Israele, che evidentemente non gioca nel proprio paese, si gioca in Ungheria appunto. Era l'andata 7-3 per la Svizzera, martedì si giocherà poi il ritorno. È stata una partita un po' difficile perché sulla carta Israele è sicuramente meno attrezzato della Svizzera, però al termine del primo tempo era 2-2 con tra l'altro dei gollonzi anche abbastanza clamorosi e poi per fortuna dopo essere andati anche sul 3-3 sono riuscite poi a girarla a proprio favore le elvetiche. Funziona rapidamente così: dovesse passare il turno la Svizzera affronterà la vincente di Kosovo-Austria, anche in questo caso la Svizzera dovrebbe essere superiore, e poi bisognerà sperare che almeno una delle 7 teste di serie, che sono anche loro coinvolte nel playoff, perda. Le maggiori indiziate sono Islanda e Irlanda. Dovesse uscire una di queste, la Svizzera andrebbe poi direttamente al mondiale in Brasile. Così non dovesse essere, ci sarebbe un ulteriore step, ci sarebbe lo spareggio intercontinentale, dove poi entrano squadre nordamericane, sudamericane, asiatiche, africane, e anche lì sarebbe partita secca, quindi un solo incontro dentro o fuori.
0: In sostanza la Svizzera deve vincere fin tanto che può tutte le sì. partite che ha a disposizione, e poi può capitare che entra senza dover giocare un'ulteriore partita,
4: esatto.
0: oppure no.
4: Sì.
0: Lasciamo per un momento il calcio, ci torniamo dopo. Veniamo alla Formula 1, altra notizia del pomeriggio.
4: Sì, il pomeriggio si sono disputate le qualifiche della sprint di domani del Gran Premio di Singapore, e a fare la voce grossa è stato Max Verstappen, l'olandese della Red Bull, che sul circuito cittadino, sempre suggestivo successivo di Marina Bay ha preceduto Russell e Leclerc, solamente settimo invece il leader del mondiale Kimi Antonelli.
0: Vedevo che c'erano problemi o perlomeno c'era poca visibilità a causa degli incendi che ci sono, sì, in quella parte di mondo. Non ci sono stati problemi per i piloti?
4: No, si è svolto come da copione la qualifica, dunque fortunatamente non è stata intaccata. Chiaramente è un problema in quella,
0: certo,
4: zona, dunque,
0: certo,
4: purtroppo è così.
0: Andiamo all'hockey, stasera, sì, si gioca.
4: Stasera si gioca solo una ticinese. Ormai abbiamo imparato a conoscere questo campionato che ci presenta le partite scaglionate. Riposa l'Ambri Piotta, che giocherà però domani sera contro il Berna. Gioca questa sera il Lugano alla Corner Arena contro lo Zurigo, che è sempre lì imbattuto e punta al record di al momento di 9 vittorie consecutive da inizio campionato, un record che posseggono Ginevra e Davos. Dovesse vincere, chiaramente speriamo di no, questa sera lo Zurigo, andrebbe a eguagliare questo record di 9 incontri da inizio stagione senza perdere. Vediamo se Lugano schiera già questa sera magari Robert Mayer in porta, oppure sarà ancora Niklas Schlegel a difendere i pali bianconeri.
0: Hai detto l'Ambrì non gioca questa sera, ma si è mosso dal punto di vista mercato,
4: esatto,
0: scambi.
4: Si è mosso, è arrivato pochi minuti fa il comunicato. L'Ambrì Piotta ha prestato, ha deciso di mandare l'attaccante Jordan Forget in prestito ai Bellinzona Snakes, dunque sceso di un gradino in Swiss League, e dalla stessa squadra invece è stato dirottato un altro attaccante, William Edlund, autore di un'ottima partenza in questa stagione, verso Ginevra, dunque per lui invece un upgrade della sua stagione, diciamo così. I leventinesi comunque si riservano la possibilità di richiamare entrambi in qualsiasi momento.
0: Abbiamo detto, torniamo sul calcio, esattamente tra un giorno, verso quest'ora, in zona ex Cornaredo, bisogna ormai dire così, ci sarà traffico perché torna a giocare il Lugano.
4: Torna a giocare il Lugano, lo fa contro il Lucerna, dunque un avversario non temibilissimo, però è un campionato strano anche la Super League, tanto quanto quello di hockey, dunque attenzione a questo Lucerna, ma attenzione soprattutto perché c'è stata la pausa, una pausa lunga a cui le squadre non sono abituate. Vediamo se il Lugano riesce a riprendere da dove ha lasciato, ricordo bianconeri primi a più 6 sullo Young Boys e sul Sion. Mattia Crocitorti poco fa in conferenza stampa ha detto: per me questa è una partita cruciale, ne abbiamo 8 in 30 giorni, è quella cruciale perché vogliamo dare un messaggio alla Super League che Lugano non ha finito, insomma vuole ancora distaccarsi.
0: Ovviamente speriamo per il calcio ticinese. Domani sera l'appuntamento, grazie Patrick,
4: a te.
0: Stasera ovviamente Sport e Musica
4: 19:25.

0: Kiss.
1: What's going on?
2: What's going on?
3: What's going on?
4: Kiss Switzerland.
5: Questa domanda ce la facciamo relativamente a quello che sta succedendo, è successo negli ultimi giorni in Polonia e in particolare quello che è successo nelle scuole della Polonia. Forse avete sentito le notizie, forse l'avete sentita in maniera sparsa, allora riassumiamo un po' cos'è la faccenda. Nel giro di 2 giorni ci sono stati 2 attacchi nelle scuole in Polonia, attacchi al coltello, che hanno messo in allarme evidentemente il paese, intanto che il primo ministro polacco Tusk ha indetto nel corso della giornata di oggi una riunione di emergenza e intanto ha ordinato alla polizia di controllare 10.000 scuole in tutto il paese. Ci sono stati anche alcuni arresti nel corso della giornata di oggi. Allora facciamo un po' un paio di passi indietro, torniamo a mercoledì. Il primo caso, un 19enne compie un attacco in una scuola nel nord-est della Polonia, ferisce con un coltello 10 persone e poi viene fermato. Sempre mercoledì, altra scuola, un 17enne stava pianificando un attacco, infatti è stato trovato con uno zaino con diversi coltelli. La polizia fortunatamente ha sventato l'attacco su segnalazione di alcuni docenti che avevano individuato un comportamento aggressivo nelle ore precedenti, nei giorni precedenti. Questo mercoledì. Ieri, quindi giovedì, un altro attacco in una scuola di Varsavia. In quel caso una scuola elementare, un 15enne entra, accoltella e uccide una donna e ferisce altre 2 persone. È stato bloccato dal direttore della scuola, purtroppo appunto è stato fatale l'accoltellamento di una persona e poi è stato arrestato. Tra l'altro quest'ultimo aveva un casco da moto durante l'aggressione e posizionata sul casco da moto una telecamera con la quale almeno si suppone volesse filmare le sue azioni. Come mai? Chiaramente già questi fatti sarebbero sufficienti per far alzare le antenne alla polizia e quindi far partire una certa allerta. Oggi l'allerta si è ulteriormente alzata a causa di un video, e ne parliamo tra poco, ma intanto per dire che oggi la polizia ha arrestato 10 persone, la maggior parte sono minorenni, mentre effettuava i controlli, come dicevamo, in circa 10.000 scuole del paese. Le persone che sono state arrestate avevano ciascuna praticamente in modi diversi minacciato online di compiere attacchi all'interno di scuole e o erano state trovate in possesso di coltelli o di petardi mentre si trovavano a scuola. La polizia non ha trovato i dati, o perlomeno non ha trovato la corrispondenza di una minaccia organizzata, cioè di un attacco coordinato da parte di un gruppo, quindi non si sa al momento ancora se si tratta di un gruppo che in Polonia è dietro a questi attacchi alle scuole, oppure se si tratta, purtroppo come spesso succede, di casi di emulazione, cioè casi in cui una persona vede un'altra fare una cosa e sostanzialmente purtroppo la copia. Dicevo, all'origine di questo nuovo stato di emergenza della giornata di oggi c'è un video. Infatti qualche ora fa era stato pubblicato un video in rete, un video generato con l'intelligenza artificiale, nel quale venivano minacciati altri attacchi, nuovi attacchi da parte di studenti, contro studenti e contro personale scolastico, professori in primis, in diverse scuole. Quindi questo video che è stato pubblicato online evidentemente ha allertato le autorità e ha fatto scattare queste misure di sicurezza e questi controlli supplementari in 10.000 scuole. Oltretutto, cosa ha portato questo video? Ha portato alcune scuole a chiudere, alcune scuole hanno deciso di chiudere e spostare tutte le lezioni online e alcune altre scuole invece hanno consigliato caldamente ai genitori di non mandare i propri figli a scuola e di tenere i propri figli a casa. Intanto, come dicevamo all'inizio, il primo ministro Donald Tusk ha deciso di convocare le autorità in una riunione d'emergenza, ha chiesto alle polizie locali, quindi alle comunali, di recarsi in ogni scuola del proprio circondario almeno una volta al giorno, per una sorta di ronda almeno una volta al giorno, e intanto appunto nella riunione delle autorità quello che per ora è emerso è che le autorità puntano in parte il dito contro i social media, dicendo che sono di fronte in Polonia ad una radicalizzazione dei comportamenti giovanili, proprio partendo da contenuti che vedono sui social media. Insomma, è una situazione piuttosto delicata al momento in Polonia, e non c'è, lo ripeto, al momento un filo che collega questi fatti che sono avvenuti tra mercoledì e ieri, però evidentemente la polizia sta ancora indagando.

0: Teddy Swims con questa canzone che si intitola Break Up in Reverse. Alle 17:52 il venerdì facciamo le cose diverse un po' anche qui a tempo reale. Il venerdì chiudiamo la settimana, il venerdì scegliamo anche una fotografia che più delle altre ha rappresentato questa settimana.
1: Coraggio, fammi un bel sorriso.
2: Ricordati che devi scatto.
3: E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.
0: Un signore, un uomo, un signore afrodiscendente con il pizzetto e con qualche capello bianco. Ha un vestito elegante, un completo grigio, una cravatta viola, ma quello che attira l'attenzione è l'energia con la quale questo signore cerca di frenare con le braccia spalancate quelli che si trovano dietro di lui. Dietro di lui, infatti, c'è una folla di giovani, alcuni hanno il passamontagna, tutti hanno il telefonino in mano per filmare la scena. Di fronte invece a questo signore, gli agenti della polizia in tenuta antisommossa. Questa è la fotografia che abbiamo scelto per questa settimana e il protagonista della fotografia è Bali Bagayoko. Bali Bagayoko, sindaco di Saint-Denis, uno dei sobborghi più poveri di Parigi, ma anche in questi giorni una delle roccaforti delle proteste studentesche in tutta la Francia. Bagayoko che ha sfilato con gli studenti tutti i giorni di questa settimana anche per cercare di dare una certa legittimità alle rivendicazioni di questi giovani, ma dall'altra parte ha sfilato anche per invitare i manifestanti alla calma. E proprio per questo si è trovato a mettersi fisicamente tra la polizia e gli studenti in questa fotografia, per evitare che gli studenti venissero caricati dalla polizia. Bali Bagayoko è nato in Francia da genitori che vengono dal Mali, è cresciuto a Saint-Denis, ha studiato al liceo Paul Éluard, da dove tra l'altro hanno preso in largo le proteste, e proprio nel suo comune, proprio a Saint-Denis, è diventato lo scorso marzo sindaco. Membro del partito di sinistra radicale La France Insoumise, Bagayoko fin da inizio mandato si è occupato di questioni giovanili e fin da inizio mandato si è occupato di questioni legate alla scuola. Fin da subito ha criticato lo Stato proprio per la mancanza di fondi per la scuola, prima che lo facessero gli studenti come stanno facendo oramai da diverse settimane. Ma se Bagayoko è diventato il simbolo e l'idolo degli studenti, non mancano, soprattutto nel panorama politico, voci critiche nei suoi confronti. Fin da quando, a inizio del suo mandato come sindaco, ha deciso di staccare dalla parete del suo ufficio il ritratto di Macron, passando poi per quel video di questi giorni in cui sposta un cassonetto in fiamme che in realtà è stato dato alle fiamme dagli studenti e che in realtà lui ha detto di averlo spostato per evitare che danneggiasse il cancello della scuola. O ancora per quella dichiarazione, citiamo, la violenza può essere legittima in alcuni casi di fronte alla reazione delle forze dell'ordine, ha detto Bagayoko. Su quest'ultimo punto Bagayoko ha poi un po' corretto il tiro, ha detto che la violenza va comunque e in ogni caso condannata ed evitata. Un'affermazione che poi si è premurato di dimostrare sul campo con quell'immagine di un uomo a braccia aperte che pacificamente si mette tra lui e gli studenti. Un'immagine simbolo di questa settimana.

0: Francesca Michelin con La mia ragazza ci porta alle 17.57. Abbiamo ancora del tempo per una frase che abbiamo pescato dai giornali di oggi.
1: Zitti, zitti, sta per dire qualcosa.
2: Chi ha parlato?
0: La frase di oggi è questa: se vieni in vacanza da noi ti offriamo il pieno. La frase è la sintesi di una campagna di un albergo 4 stelle in Val d'Aosta. La campagna si chiama proprio Weekend con il pieno. In sostanza, se passi due notti in quell'albergo, l'albergatore ti offre il pieno per il rientro a casa. Una promozione evidentemente che risponde all'aumento dei prezzi del costo del carburante, che in parte è anche diventato un disincentivo a chi valuta un weekend fuori porta. Anziché uno sconto sul weekend, proviamo a sfruttare questo grande dibattito sulla benzina. Ora, così ha detto questo albergatore, che tra l'altro è anche il proprietario del distributore di benzina dove, guarda caso, gli offrono il pieno. Un'idea nata per gioco, ma intanto la gente chiama, manda mail per chiedere quanto costa una camera. Più o meno di un pieno di benzina? Boh, questo non lo sappiamo, però con i tempi che corrono. Era l'ultima notizia per quanto riguarda tempo reale di questa settimana. Vi aggiorniamo ancora su due cose prima di salutarvi, a cominciare dalla situazione sulle strade. La strada tra Sementina e Gudo è chiusa a causa di smottamenti. Ci sono quindi code tra Cadenazzo e Gudo in entrambe le direzioni. Sulle strade secondarie tra Giubiasco e Sant'Antonino, tra Camorino e Contone e per chi scende dal Monte Ceneri verso Cadenazzo. Poi sulla 2 ci sono code a tratti e diverse chiusure delle gallerie tra Rivera e Mendrisio in direzione di Chiasso. Siamo arrivati ai saluti, passate un bel fine settimana, noi ci risentiamo con Tempo Reale, se lo vorrete, sempre qui su Rete 1 alle 16.30 lunedì, tra pochi secondi i colleghi di 6 di sera, vi lascio con le previsioni del tempo. Che sabato sarà allora? Partiamo dal sud. Al sud al mattino qualche annuvolamento, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato, lungo le Alpi più nuvoloso. Al nord molto nuvoloso, con precipitazioni e neve sopra i 2200 metri. In pianura nel pomeriggio asciutto e schiarite. Temperatura minima 10 gradi, massima al sud 19, mentre al nord fra 13 e 16.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
4: Ben ritrovati da Nicola Luend, un premio Nobel per la pace che divide. Partiamo dunque da Navi Pillay, la giudice giurista sudafricana insignita oggi del premio. Da Stati Uniti e Israele sono estremamente veementi le proteste contro la decisione del comitato norvegese. Per l'ex ambasciatore svizzero Bernardino Regazzoni, che sentiremo, è un gesto importante a difesa del diritto internazionale, ma dall'impatto piuttosto limitato. Fra Unione Europea e Cina c'è qualche segnale di distensione commerciale. Annunciato oggi un accordo per la riduzione delle esportazioni di auto ibride e plug-in cinesi nell'UE. Ci occuperemo poi sul fronte regionale del nuovo capitolo nella diatriba fra società di navigazione e governo ticinese sui diritti di navigazione sul Verbano. La prima ha avviato un'azione civile contro il cantone per concorrenza sleale. Per l'attualità nazionale l'attenzione invece va su Berne, sulla successione del partente Guy Parmelin. In Romandia c'è preoccupazione per l'ipotesi che al suo posto in Consiglio federale venga eletto un rappresentante democentrista della Svizzera tedesca. E infine dedicheremo l'ultima parte della trasmissione ad un fenomeno che inizia a riproporsi più volte: attacchi con il coltello nelle scuole operati da giovani armati anche di telecamera. Sullo sfondo i social e la regia di alcuni gruppi.
5: La violenza è di per sé il fine. L'ordine che vogliono creare, tra virgolette, è quello della violenza e delle vite umane sacrificabili che non contano nulla, che tra l'altro è il nome di uno dei gruppi più importanti all'interno della COM, che si chiama No Lives Matter, cioè nessuna vita conta.
4: Approfondiremo il tema con il giornalista di Internazionale Leonardo Bianchi. Questo è il sommario di oggi. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. È guerra aperta fra gli Stati Uniti e la Corte Penale Internazionale dell'ONU, contro la quale un'ora fa Washington ha annunciato nuove sanzioni. La notizia arriva a poche ore dall'assegnazione del premio Nobel per la pace a Navi Pillay, che della Corte è stata giudice nonché alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani. Un premio che ha fatto letteralmente infuriare Israele e Stati Uniti, perché nella sua veste di presidente della commissione d'inchiesta ONU su Gaza l'anno scorso, Pillay aveva accusato Israele di genocidio. Parto allora con Andrea Vosti in diretta da Washington. Andrea, ti chiedo il perché di queste sanzioni e in cosa consistono.
2: Beh, queste nuove sanzioni americane contro la Corte Penale altro non sono che una ritorsione bella e buona per la decisione di attribuire il Nobel per la pace all'ex giudice Navi Pillay, che, come dicevi tu, in un rapporto pubblicato l'anno scorso accusava Israele di genocidio per la situazione a Gaza. Si noti bene, Pillay non ha dunque svolto questo rapporto per conto della Corte Penale Internazionale, ma la furia della Casa Bianca ha comunque colpito l'istituzione di cui gli Stati Uniti, ricordo, non sono membri, non avendo mai ratificato il trattato che l'ha istituita. Quanto alla natura delle sanzioni, il segretario di Stato americano Marco Rubio, citato dall'agenzia Reuters, ha parlato di un divieto alle transazioni economiche con il Tribunale dell'AIA, e questo allo scopo di tagliarne le risorse economiche e paralizzarne le capacità operative. Rubio ha minacciato che gli Stati Uniti sono pronti a smantellare la Corte mattone dopo mattone.
4: Andrea, detto del Nobel per la pace Navi Pillay, sappiamo che il Nobel era qualcosa a cui ambiva anche Donald Trump. Ci sono state reazioni da parte del presidente statunitense?
2: Sì, Donald Trump ha preso come al solito posizione sul suo social media Truth, ma lo ha fatto non con un post di suo pugno, come capita spesso, bensì ripostando il commento di un altro utente. Commento in cui si afferma che l'assegnazione del Nobel per la pace a Navi Pillay è, cito, una vergogna irreparabile. Pillay nutre un odio dichiarato verso Israele e verso l'America, prosegue il post in cui il rapporto su Gaza pubblicato l'anno scorso viene definito una farsa. Quindi no, Trump non l'ha presa affatto bene. Il Nobel per la pace, attribuito pur tra molte polemiche a Barack Obama, rimane per il presidente americano una specie di ossessione.
4: Andrea Vosti in diretta da Washington. Intanto la Corte Penale Internazionale ha subito risposto stigmatizzando le sanzioni e giudicandole un attacco allo Stato di diritto, e ha pure assicurato che continuerà ad adempiere al proprio mandato. La Corte è stata sostenuta dall'Unione Europea, che si dice pronta a prendere tutte le misure per aiutarla proprio in questo. Però intanto facciamo un passo indietro, torniamo alle 11 di questa mattina con Piero Grassi per capire chi è esattamente la donna che è alla base di questo scontro.
6: Sì, intanto diciamo che stamane Navi Pillay era a Norimberga, in Germania, la città dove è andata in scena alla fine della Seconda Guerra Mondiale il celeberrimo processo contro i vertici del regime nazista, che scatenò il conflitto e si macchiò di terribili crimini. Un momento storico per il diritto internazionale fu quello. Pillay era proprio lì per una conferenza concernente il diritto internazionale, un luogo, un momento particolarmente significativi.
7: We are living through an era when international law and human rights are under significant political attack.
6: Ecco, stiamo vivendo in un'era in cui il diritto internazionale e i diritti umani sono sotto forte attacco politico, ha subito commentato stamane. Questo peggioramento è particolarmente visibile attraverso gli attacchi contro la Corte Penale Internazionale. Il comitato del premio Nobel ha detto giusto. Un sistema giuridico internazionale nel quale i criminali di guerra devono rispondere dei loro atti e alle vittime di abusi venga resa giustizia è la precondizione per un mondo di pace. E poi ha lanciato una frecciatina diretta verso Washington, proponendo ironicamente, ma solo ironicamente, di condividere il premio con il presidente statunitense Trump, che in passato ha più volte mostrato la sua frustrazione per non essere stato lui ad essere premiato con questo prestigiosissimo riconoscimento. Navi Pillay da parte sua può godere di un solidissimo passato quale militante per i diritti umani, innanzitutto in patria, nel Sudafrica ancora immerso nell'apartheid, la discriminazione nei confronti dei cittadini neri, e poi un posto di giudice nella Corte Penale Internazionale di cui così abbiamo già accennato. È stata per diversi anni a Ginevra in riva alle mano alla guida dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani, ha partecipato all'importante rapporto sulla situazione a Gaza a partire dall'ottobre del 2023, dal quale è emersa, come abbiamo sentito prima, la parola genocidio. Ora, 85 anni, si sta occupando del Myanmar e in particolare della situazione nella regione occidentale del Rakhine per valutare se anche lì vi sia stato un genocidio.
4: Pierre, abbiamo detto della veemente reazione statunitense a questa scelta, ci sono state anche altre reazioni comunque molto molto forti, ma c'è anche una lunga serie di elogi nei suoi confronti.
6: Beh sì, intanto è violentissima la reazione immediata da parte israeliana. Il ministro degli esteri ha addirittura scomodato Goebbels, l'uomo della propaganda nella Germania nazista. Il ministro ha affermato che ora starebbe applaudendo direttamente dall'inferno. Secondo Israele, il riconoscimento nei confronti di Navi Pillay andrebbe ad alimentare ulteriormente l'antisemitismo. All'opposto, non poteva essere altrimenti, la reazione palestinese, che attraverso il proprio viceministro degli esteri ha lodato questo premio che onora sopravvissuti e vittime di genocidio e apartheid, dimostrando che l'illegalità si può sconfiggere. Da Ginevra, il successore di Navi Pillay all'Alto Commissariato ONU per i diritti umani ha dichiarato che si tratta di un riconoscimento strameritato in un momento in cui i diritti umani sono sotto attacco da più fronti. Da Bruxelles, infine, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha definito Pillay una persona che difende i perseguitati, i vulnerabili, i senza voce, gli esclusi.
4: Intanto è arrivata anche una presa di posizione da Berna, dal Dipartimento federale degli affari esteri, che in un post scrive che la Svizzera ribadisce il proprio sostegno alla Corte Penale Internazionale, riconoscendola come istituzione di giustizia indipendente e imparziale. La Confederazione quindi rifiuta sanzioni, minacce e altre misure che minano l'indipendenza e la capacità della Corte di adempiere al proprio mandato, un mandato che per la Svizzera resta importante per lottare contro l'impunità dei più gravi reati internazionali. E chi ha lavorato in passato, nel recente passato, per la Confederazione, fra di loro c'è anche Bernardino Rigazzoni, già ambasciatore svizzero in vari paesi come Sri Lanka, Indonesia, Italia, Francia e Cina. L'abbiamo interpellato nel pomeriggio, queste le sue riflessioni.
8: Dunque, questo è un premio importante perché ricorda l'importanza delle regole, del rispetto delle regole in un mondo dove sembra prevalere sempre di più soltanto la forza. Certo, il diritto senza la forza è zoppo, come del resto la forza senza il diritto, ma purtroppo vediamo prevalere soltanto l'una contro l'altro attualmente. Mi sembra dopo di poter interpretare questo premio di ricordare, no, l'importanza del rispetto delle regole e anche di quella parte del diritto internazionale che è il diritto penale internazionale, che ha portato alla creazione del Tribunale Speciale sulla Jugoslavia, sul Ruanda, e poi della Corte Penale Internazionale, della quale la Svizzera è stata uno dei primi sostenitori. Oggi troviamo in una situazione dove la Corte stessa e il diritto penale internazionale vengono fatti oggetto di sanzioni, quindi diciamo una situazione paradossale, ma quanto rivelatrice di questo prevalere della forza sulle regole.
4: Abbiamo già delle reazioni anche piuttosto veementi sia da parte di Israele che degli Stati Uniti. Beh, vengono rafforzate, diciamo così, le sanzioni alla Corte Penale Internazionale proprio da Washington. Le chiedo, che messaggio lancia così il comitato del Nobel per la pace? Non è una persona qualunque, è una persona che ha già giudicato crimini di guerra e genocidi, che ha avuto anche un ruolo proprio nell'inchiesta su Gaza.
8: Mi mi sembra che il suo curriculum illustra, no, diciamo, l'importanza delle regole di diritto penale internazionale. Purtroppo il diritto penale internazionale è quella parte del diritto che poi non ha una polizia che lo mette in regola, ma questa, se vogliamo usare questa parola, polizia, è rappresentata dagli stati membri stessi, che in questo momento, diciamo, non espletano sicuramente la possibilità di farsi oggetto, di farsi strumento del diritto penale internazionale, al contrario, diciamo, fanno una forte resistenza. Poi anche la Corte Penale Internazionale, il diritto penale internazionale non è soltanto una storia di successi, ci sono stati, ecco, altri casi dove o non si è pronunciato oppure le decisioni sono restate lettera morta.
4: La giustizia internazionale è sotto assedio e comunque nel passato ha mostrato anche dei limiti.
8: Ma i simboli sono importanti, direi anche un simbolo, direi anche un atto politico, quello di ricordare l'importanza del diritto penale internazionale. Siamo realisti, diciamo, nell'insieme delle relazioni internazionali il diritto è già in passato una componente importante rispetto anche ad altre. Oggi mi sembra molto ancora di più sulla difensiva, quindi purtroppo non credo che questa decisione porterà a dei cambiamenti spettacolari, ma neanche, diciamo, di importanza intermedia nell'attitudine dell'uno o dell'altro attore importante. Però è importante, soprattutto in questi tempi, di ricordare, quindi di, alcuni direbbero resistere, io preferisco dire ricordare l'importanza, riaffermare l'importanza del rispetto delle regole che per la stragrande maggioranza dei paesi del mondo, compresa la Svizzera, sono l'unica forza.
4: Ma un atto che rimane un po' fine a se stesso e rimane solo ancorato a dei simboli?
8: È importante che si moltiplicano, perché c'è una tendenza, no, invalsa a voler dire sì, i tempi sono cambiati, queste regole non contano più niente, liberiamocene. No, assolutamente no, non bisogna liberarcene, ma anche se non sono efficaci oggi bisogna ricordare che sono l'unica forza, l'unica ancora per quegli attori che non hanno una forza per imporsi, è l'unica via, l'unica via che c'è. Quindi ne riconosco sì la debolezza, ma d'altra parte giammai ne liberarcene come di un ferro vecchio.
4: E con le parole dell'ex ambasciatore Bernardino Regazzoni chiudiamo la pagina sull'assegnazione polemica del premio Nobel per la pace. Sembrano invece abbassarsi, almeno per il momento, le tensioni commerciali fra la Cina e l'Unione Europea. Al termine di due giorni di viaggio a Pechino, il commissario europeo Maroš Šefčovič e il ministro al commercio cinese Wang Wengtao hanno annunciato un accordo per la riduzione delle esportazioni di auto ibride dei plug-in cinesi nell'UE. Per gli aggiornamenti ritroviamo a Bruxelles il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
9: Sì, comincerei dall'annuncio di Šefčovič.
10: We have reached a shared understanding to moderate.
9: Abbiamo raggiunto un'intesa per moderare l'export della Cina di auto ibride e plug-in verso l'Unione Europea. Questo apre alla possibilità di tagliare le esportazioni cinesi di oltre la metà. Ecco, questo l'annuncio del commissario europeo al commercio, Maroš Šefčovič, a conclusione di due giorni di negoziati a Pechino con il ministro cinese al commercio, Wang Wengtao. L'obiettivo del dimezzamento sarebbe raggiungibile nell'arco dei prossimi 4 anni e rappresenterebbe alcuni milioni di veicoli cinesi in meno in Europa. Prima della conferenza stampa di Šefčovič, la Cina aveva pubblicato una dichiarazione in cui accennava soltanto a un accordo sulla questione, senza però entrare nei particolari. Secondo il commissario europeo, questa è la prima volta che la Cina accetta di moderare le proprie esportazioni senza aver prima attraversato una fase di tensioni commerciali, un fatto molto apprezzato da Šefčovič, che però puntualizza:
10: I appreciate my counterpart's engagement.
9: Ho apprezzato l'impegno della controparte. Detto questo, siamo lungi dalla fine. È un primo passo cruciale, ma un primo passo nel processo di riequilibrio. A Bruxelles, dunque, i risultati dei negoziati saranno presentati alla Presidente della Commissione von der Leyen e poi agli Stati membri. Spetterà ai leader dei 27 nel vertice di settimana ventura decidere che approccio tenere con Pechino per ridurre il disavanzo commerciale che ora ammonta a oltre 1 miliardo di euro al giorno. Tra i temi trattati figuravano anche i controlli cinesi sulle esportazioni di terre rare. Šefčovič ha sottolineato che i colloqui con Van Ventau sul tema sono in corso già da tempo e ora si valuta come rendere il processo più agevole e intuitivo per le imprese europee. I controlli cinesi sulle esportazioni di terre rare, lo ricordo, hanno suscitato nell'industria europea preoccupazioni per un possibile blocco della produzione.
4: Ed ora ci spostiamo nella Svizzera italiana perché oggi la società Navigazione Lago di Lugano, la SNL, attiva anche sulla parte svizzera del Lago Maggiore, ha convocato una conferenza stampa per comunicare di aver avviato un'azione civile nei confronti del governo ticinese. Governo accusato di concorrenza sleale, di aver messo in piedi nei suoi confronti una campagna persecutoria. Per noi c'era John Robbiani, John che mi ha raggiunto in studio.
11: Esatto, un tentativo di accerchiamento è stato detto per far andare via la SNL dal lago Verbano, dalla parte svizzera del Verbano, e mettere al suo posto le FART, le ferrovie autolinee regionali ticinesi. Questa era del resto la volontà del governo annunciata in luglio dall'allora consigliere di Stato Claudio Zali. Sostituzione via SNL dentro le FART che sarebbe dovuta entrare in vigore già in dicembre, ma così non sarà.
4: Governo che tra l'altro ha preso posizione proprio poco fa. Prima però, John, proviamo a fare il punto della situazione. Qual è l'oggetto del contendere?
11: Brevemente, gli accordi internazionali dicono che sul lago Ceresio la gestione della navigazione è supervisionata dalla Svizzera, sul lago Maggiore dall'Italia. Sul Ceresio la navigazione è affidata alla SNL, sul Maggiore alla gestione governativa Navigazione Laghi, che risponde a Roma ma che per la parte svizzera subaffitta le navi e le tratte alla SNL. E questo con un contratto valido fino al 2046. SNL dunque naviga sia sul Ceresio sia sul Verbano. Il governo vorrebbe cambiare la situazione e togliere alla SNL il Maggiore per darlo alle FART. Ma non avendo il potere legale di scindere il contratto tra gli italiani e SNL, ha deciso di annullare i contributi pubblici che SNL riceveva per la tratta Magadino-Locarno, pensando che SNL, senza quei soldi, avrebbe lasciato

0: da parte dell'Ufficio Federale dei Trasporti. Abbiamo avuto delle visite degli altri ruoli da parte della SUVA, SPAS, Controllo Cantonale delle Finanze.
1: Sempre durante la conferenza stampa avete detto che avete dovuto affrontare un accerchiamento su più fronti. Lei stesso ha citato i controlli da parte della Confederazione, però ci sono diverse entità scontente del vostro servizio, molti comuni del Locarnese, il governo, l'Ufficio Federale dei Trasporti ha mosso anche qualche critica, i sindacati. Allora, se c'è questa situazione, non dovreste fare anche un po' mea culpa?
0: Fino alla fine del 2023 tutto è andato bene. I rapporti col cantone, con l'ufficio federale, erano idilliaci. L'11 di dicembre del 2023 è stato siglato questo accordo pluriennale, questo contratto accordo quadro con orizzonte 2046 con gestione governativa navigazione laghi. Con la firma di questo accordo, di fatto il rischio imprenditoriale è stato azzerato.
1: Provo a riassumere, mi corregga se sbaglio, la vostra tesi è che voi siete arrivati sul Verbano quando c'era bisogno di voi, avete lavorato, ora che il lavoro è stato fatto e consolidato il cantone sembra dire grazie, arrivederci, affidiamo tutto alle FART che sono roba nostra.
0: Sì.
1: E in dicembre cosa succede allora sul Lago Maggiore, sul Lago Verbano?
0: Succede che la linea di trasporto pubblico verrà interrotta. Stiamo adeguando la nostra struttura, la nostra offerta in funzione della mancanza di questo tipo di esercizio finanziato da parte di Cantone Confederazione. Gli accordi attuativi di cui parlavo prima non prevedono la cessione in sublocazione delle imbarcazioni che noi abbiamo a disposizione.
2: Torniamo dunque in diretta. La SNL non intende andarsene dal Verbano e non intende lasciare campo libero alle FART. John, abbiamo già anticipato una presa di posizione anche del governo. Quali sono le risposte del Consiglio di Stato?
1: Il governo fa sapere una cosa che oggi la SNL non ha detto, e cioè che la SNL aveva già proposto al governo una soluzione per la navigazione che coinvolgesse anche le FART. Se ne parlerà in un incontro previsto settimana prossima. Il governo, si chiude la nota, resta disponibile al dialogo nell'interesse della navigazione sui laghi ticinesi.
2: Queste dunque le novità su questo intricato tema con John Robbiani. A Lugano ora, perché a Palazzo di Giustizia è appena stata emessa la sentenza del processo che vedeva alla sbarra un 28enne accusato di ripetuta violenza carnale nei confronti della sua compagna. Ve ne abbiamo parlato ieri nei nostri appuntamenti informativi. Il giudice Amos Pagnamenta ha condannato l'uomo a 3 anni e 9 mesi di detenzione, accogliendo quasi completamente la richiesta del procuratore pubblico Zaccaria Akbas. Una vicenda giudiziaria questa da cui è emerso in maniera palese il tema della dipendenza emotiva in una relazione e di come la donna, nonostante le ripetute violenze ammesse dallo stesso autore, sia riuscita a liberarsi da una relazione tossica soltanto dopo diverso tempo. Proprio di questo Marcello Ierace ha parlato con 2 esperte.
3: La dipendenza emotiva è molto spesso il centro di tutta la questione nei casi di violenza domestica, proprio perché magari per le persone che non sono in situazione di violenza domestica ci sono degli elementi più importanti che spiegano il motivo per il quale una vittima non lascia l'autore di violenza. Possono essere di vario tipo, può essere la dipendenza economica, l'affidamento dei figli. La realtà è che la violenza domestica è una piccola galassia con tutti questi elementi, ma l'elemento centrale è la dipendenza emotiva.
4: Mia Vojcic è avvocata e fa parte del comitato del consultorio e casa delle donne di Lugano. Ci spiega il perché il fattore affettivo ed emotivo, spesso sottovalutato, sia invece il punto centrale su cui lavorare per scardinare una dinamica di violenza domestica.
3: Anche mettendo in ordine tutti gli altri elementi, finché non si riesce anche solo ad arrivare a discutere della violenza emotiva, non c'è poi un risultato concreto. Si crea infatti un po' per la vittima questo effetto slot machine, dove la vittima continua a mettere sforzo, impegno, un po' come le monetine, no? Sforzo e impegno in queste relazioni, quindi si arriva ad un punto in cui la vittima stessa dice: ma io non posso rinunciarci, io non posso uscirne con tutto quello che ho fatto, con tutti gli elementi che ci sono, come faccio ad uscirne?
4: Ma perché si arriva a questo tipo di dipendenza? Qual è il meccanismo che scatta nella coppia? Ci risponde Angela Nardella, responsabile del centro di psicoterapia relazionale Oikos, che ha sede a Paradiso.
5: E all'inizio quello di legarsi a questa persona sperando un po' nell'idea di essere costantemente aiutata, vista, salvata. E l'altra persona all'inizio molto probabilmente

0: Lo fa. Una volta che la persona dipendente affettiva si incastra bene all'altra, è difficile che venga fuori da questo meccanismo perché è come se venisse in qualche modo tirata dentro, diciamo, una situazione da cui poi non riesce a uscire e pensa che quello sia tutto il suo mondo. Da una parte si sente in trappola e dall'altra non si rende conto di questo meccanismo perché crede che quello sia tutto il suo mondo in quel momento della vita. Quindi normalizza ad esempio le violenze, normalizza i momenti in cui lui le fa del male, quando poi torna a chiederle scusa.
1: Il contesto in cui emerge la violenza fisica e sessuale è spesso quella di un rapporto di coppia problematico, tossico, con limiti sfumati e responsabilità difficili da attribuire. Lo conferma l'avvocata Mia Wojcik.
2: È un rapporto di codipendenza che di solito si costruisce nel tempo a piccoli passi. Si comincia appunto magari da dei piccoli divieti, piuttosto che delle piccole richieste invece da parte della vittima, e arriva fino alla violenza. Questo caso è anche interessante perché si parla della violenza sessuale all'interno di una coppia. E quindi bisognerebbe anche affrontare il discorso del consenso, perché avere una relazione non significa necessariamente dare il consenso ad un rapporto sessuale. E quindi è molto semplice in alcuni casi per la difesa dire: beh, ma noi stavamo insieme, tu l'hai cercato ancora dopo quello che è successo, quindi tu sei compartecipe della violenza che hai subito. Il consenso all'interno di una relazione per un rapporto sessuale è qualcosa di determinante, nel senso che ad ogni rapporto sessuale ci deve essere il consenso. Il fatto di stare insieme o di averlo dato prima o di averlo dato dopo non è rilevante per determinare se un atto sessuale sia una forma di violenza oppure no.
1: Ma come se ne esce? Ancora Angela Nardella.
0: Credo che la prima base sia un confronto con l'esterno. Solitamente le vittime si chiudono, spesso non si confrontano, ma se la vittima ha una famiglia solida alle spalle o comunque arriva il momento in cui qualcuno le fa notare che quella situazione non è una situazione normale, è vero che si fa fatica. Però iniziare proprio con la sensibilizzazione e l'informazione delle persone che sono vicino a lei può essere già la chiave di apertura di una finestra in cui la vittima può riflettere.
3: Ed ora ci occupiamo di politica federale. Infatti, risale a una settimana fa l'annuncio delle dimissioni di Guy Parmelin, che lascerà il Consiglio federale a fine anno. Il ballo dei nomi dei possibili sostituti è già iniziato, ovviamente. Se diversi esponenti dell'UDC hanno già fatto sapere di non essere interessati alla carica, altri invece stanno valutando la possibilità. Al di là dei nomi, la successione potrebbe però aprire uno strappo fra Romandia e Svizzera tedesca. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
4: Bisogna sfogliare la Costituzione federale fino all'articolo 175 per leggere che la composizione del governo non prevede una ripartizione esatta per lingua o genere e che non vieta ad un cantone di avere più di un rappresentante. Le diverse regioni e le componenti linguistiche del paese devono essere equamente rappresentate. Questo è scritto. E 7 posti vanno allora distribuiti fra 4 regioni linguistiche, 26 fra cantoni e semicantoni, 4 almeno per ora partiti e 2 almeno per ora generi.
5: Auf jeden Fall ist die Sprachenfrage wichtiger als
4: La lingua è da considerare più importante rispetto al cantone, spiega Adrian Vatter, professore di scienze politiche all'Università di Berna. La mobilità ha portato a identificarsi meno con il luogo, lingua e cultura restano invece più forti. In una settimana dalle dimissioni di Guy Parmelin, i nomi da subito rimbalzati per la successione sono rimasti in cima alla lista e all'orizzonte pare profilarsi una lotta interna sull'asse San Gallo-Ginevra, passando per Zurigo. Ne stiamo discutendo con Esther Friedli, dice il presidente della sezione sangallese dell'UDC, Walter Gartman. Esther Friedli, consigliera agli stati, a detta di molti la più qualificata, ma come Karin Keller-Sutter, sangallese. Ancora Adrian Vatter. Sarebbe inusuale, sì, finora solo i due cantoni più popolosi, Berna e Zurigo, hanno avuto in passato due consiglieri federali contemporaneamente. Zurigo allora per una fermata tecnica sulla nostra rotta San Gallo-Ginevra. Del cantone infatti consigliera di Stato Natalie Rickli, un altro dei nomi più sentiti in settimana, ma sempre svizzero-tedesca. Via ora, giù fino a Ginevra, casa della consigliera nazionale Selina Modru, terzo nome dato fra i favoriti alla successione di Parmalat e come lui Romanda. Romandia che dal 1970 è sempre stata rappresentata da almeno due consiglieri federali. Lo stesso Parmalat ha definito ideale l'attuale composizione linguistica del governo, che potrebbe però anche trovarsi dal 1 gennaio con la sola romanda Elisabeth Baumschneider. Per tutti, termine per l'inoltro delle candidature il 23 ottobre.
3: E allora a questo punto andiamo in Romandia, dove c'è il nostro corrispondente Aaron Guidotti, dove in questi giorni politici e media sono già sull'attenti proprio per difendere questo secondo seggio romando in Consiglio federale, con un nome in particolare, lo abbiamo sentito nel contributo di Alessio Veronelli, quello di Céline Amodru. Aaron, come mai tutta questa agitazione in Svizzera romanda?
6: Ma c'è fermento soprattutto perché si dice che in realtà la direzione dell'UDC vorrebbe uno svizzero tedesco o una svizzero tedesca, Esther Friedli su tutti. Ma non proporre un romando sul ticket potrebbe apparire antipatico, soprattutto perché è proprio in Romandia che l'UDC sta crescendo e che ha ancora buoni margini di progressione. Quindi la strategia potrebbe essere: mettiamo un romando sul ticket, ma non la più forte, quindi non Céline Amodru, per fare in modo che sia poi l'assemblea federale ad eleggere lo svizzero tedesco. Come alternativa a Modru, qui si fanno spesso i nomi del consigliere nazionale friburghese Nicolas Colli, che però è da pochi anni a Berna, e del consigliere nazionale vodese Yvon Pahu, con esperienza di esecutivo ma anche lui in realtà da poco tempo a Berna. Per i romandi questo gioco sarebbe scorretto e andrebbe contro il rispetto delle minoranze nella composizione del Consiglio federale.
3: Aaron, è dal 1970, l'abbiamo sentito, che la Romandia ha due rappresentanti in Consiglio federale, ma anche se dovesse rimanere solo Elisabeth Baumschneider, questa eccezionalità potrebbe comunque non durare molto.
6: Sì, perché se i politici e i giornalisti sono sulle barricate per evitare questo scenario, c'è anche chi dice che tutto sommato, se non dovesse essere a sto giro, un romando potrebbe essere eletto al posto di Ignazio Cassis il prossimo anno, e qui tutti i discorsi sull'importanza delle minoranze da parte dei romandi precipitano rovinosamente, con una Svizzera italiana assimilata alla Romandia, perché in fondo siamo tutti latini quando fa comodo. Pensare che la Svizzera italiana venga rappresentata dai romandi è una forzatura, anche perché solo a guardare le votazioni federali degli ultimi anni il Ticino vediamo che vota più spesso con la Svizzera tedesca. Ora, che non sia consuetudine avere sempre un consigliere federale italofono, siamo oggettivamente più piccoli, siamo d'accordo, ma che in Romandia lo diano per scontato magari non è carino. Spezzo però una lancia a favore di questa narrazione romanda: qui quando si parla di rappresentanza in Consiglio federale si fanno subito anche i nomi, si parla dei papabili e sono nomi che effettivamente potrebbero avere delle chance. Insomma, c'è subito una reazione corporativa della regione, a tratti rivendicativa. Nella Svizzera italiana possiamo dire lo stesso? Ma...
3: Le considerazioni di Aaron Guidotti sulle inquietudini romande in chiave successione Guy Parmelin. Oggi è venerdì, giorno classico per l'uscita del nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori. Questa volta parliamo di Spagna e delle sue recenti crisi. Crisi di governo, crisi dei migranti a Ceuta e crisi dell'alloggio. La nostra collaboratrice Mariangela Paone, appena rientrata da Ceuta, ci parlerà delle sfide del governo Sanchez e della protesta contro l'aumento degli affitti e dei prezzi delle case.
7: È una protesta che nelle forme, cominciando dall'accampata nella Puerta del Sol, il chilometro zero di Madrid, ricorda un po' quella degli Indignados, il movimento del 2011 nato sull'onda della grande recessione e da cui poi nacque il partito Podemos. Gente senza casa e case senza gente era uno degli slogan di 15 anni fa ed è tornato a riecheggiare nelle piazze.
8: La verdad que fue bastante ilusionante ver a tanta gente acampando por una cosa che passa realmente todos los días, que al final no estamos aquí.
7: Ma è una protesta che rispetto ad allora è molto più trasversale, perché il problema della casa oggi non riguarda solo i giovani, che all'epoca erano la maggioranza di chi protestava. Una delle dimostrazioni di questa trasversalità sono state le manifestazioni che nell'ultimo fine settimana hanno attraversato tutto il paese. Ce n'è stata una grandissima sabato a Madrid, secondo gli organizzatori sono scese in piazza 500.000 di persone, e poi ci sono state manifestazioni in tutte le principali città: Bilbao, Salamanca, Siviglia, Valencia, dove ci sono state anche cariche della polizia.
3: La scommessa di Sanchez è il titolo del nostro podcast, appena pubblicato su sito e applicazione RSI. Lo trovate digitando Il Mondo Là Fuori, o lo potete ascoltare anche domani alle 13.30 su Rete 1. Nel frattempo si sono fatte le 18.35, microfono a Gino Ceschina per altre notizie di giornata.
9: Sarebbe di origine dolosa l'incendio divampato questa notte in una condotta per cavi nei pressi della stazione di Éclepan, Canton Vaud, che ha causato seri disagi al traffico ferroviario tra Losanna e Verdun-le-Bain. La polizia vaudese privilegia infatti l'ipotesi di un atto intenzionale. Il Ministero Pubblico Cantonale ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze dell'accaduto e identificare i responsabili. Una falla nella sicurezza ha permesso a degli hacker di rubare i dati personali di quasi 900.000 utenti della piattaforma di compravendita Ricardo. Nomi, indirizzi postali e numeri di telefono sono stati resi pubblici. Non sono stati invece compromessi gli indirizzi email e le password. L'attacco informatico è avvenuto mercoledì. La vulnerabilità di sicurezza che ha consentito tale accesso è stata risolta. Una frana ha ostruito la strada cantonale a Sementina, quartiere di Bellinzona, all'altezza del campo da calcio, verso le 16.30. Sassi e una pianta hanno colpito un'auto in transito. Non ci sarebbero feriti, secondo quanto ci ha detto la polizia cantonale. La riapertura della strada dipende dalle valutazioni del geologo cantonale. Il traffico nel frattempo è stato deviato su percorsi alternativi. Vanno avanti da quasi 3 ore gli scontri tra manifestanti e polizia intorno alla Gare du Midi, la stazione principale di Bruxelles. Studenti, giovani e giovanissimi continuano a lanciare pietre e petardi in direzione della polizia, che risponde con getti d'acqua dai camion idrante e con gas lacrimogeni. I disordini sono cominciati al termine della manifestazione convocata dai sindacati in occasione dello sciopero nazionale contro le politiche del governo belga.
3: Minorenni che penetrano in una scuola e accoltellano insegnanti o bidelli filmando la loro azione. È una dinamica criminale che si è ripetuta alcune volte negli ultimi mesi in varie parti del mondo, e all'origine si parla di sfide lanciate sui social. L'ultimo caso è quello registrato in una scuola elementare polacca a nord-est della capitale Varsavia. Fra poco ne parleremo con un giornalista che ha approfondito il tema di queste dinamiche in vero piuttosto inquietanti. Prima però con Giuditta Wiesendanger ripercorriamo alcuni casi.
10: Una bidella uccisa, il direttore e un insegnante feriti. Ieri mattina un 15enne è entrato armato di lame nella scuola che frequentava fino a pochi mesi fa. In testa portava un casco con una telecamera. Secondo il premier polacco voleva filmare tutto. Il giorno prima, nella stessa regione, un 19enne aveva ferito con un coltello una decina di persone all'interno e nei pressi della sua scuola professionale. Sono scene che accadono anche più vicino a noi. A Roma, il mese scorso, un 13enne ha ferito la sua professoressa con un coltello, dopo aver sistemato il telefono per riprendere la scena. In primavera, in Sicilia, un alunno di scuola media aveva ferito il suo docente con un coltello, con una videocamera fissata sulla testa, trasmettendo la scena in diretta. Il copione si ripete: autori giovanissimi, un'arma da taglio e, in diversi casi, una telecamera. Non basta colpire, bisogna anche mostrarlo. La polizia polacca parla di ragazzi in cerca di visibilità e like, e oggi ha fermato diversi minorenni per video con armi e minacce. Quale peso abbia avuto l'online nel passaggio ai fatti è ora sotto indagine. In Svizzera il filo tra la rete e la violenza reale è già emerso. A Ginevra un sedicenne è accusato di aver commesso nel 2024 diverse aggressioni sessuali, tra cui uno stupro su una minorenne guidato in diretta da due account Snapchat. Dietro uno di questi c'era un insegnante francese, poi arrestato vicino a Parigi. L'Ufficio federale di polizia ha inoltre confermato una ventina di casi di adolescenti agganciati da reti online e spinti all'autolesionismo. Europol avverte che sono reti in cui minorenni sono sempre più spesso vittime e autori allo stesso tempo.
3: E i recenti attacchi alle scuole in Polonia da parte di giovani ragazzi di età compresa fra i 15 e i 19 anni, così come quelli avvenuti in Italia e gli altri esposti da Giuditta Wiesendanger, sembrano slegati proprio perché commessi in varie parti del mondo ed è anche difficile individuare il movente, ma fanno comunque parte dello stesso fenomeno, una forma di estremismo che nasce online. La matrice, insomma, sembra comune. Sofia Stroppini lo ha approfondito con l'aiuto del giornalista di Internazionale Leonardo Bianchi, partendo proprio dalla diffusione del fenomeno.
11: È un fenomeno che è stato catalogato, diciamo così, a partire dal 2022, ufficialmente almeno dall'FBI e da altre agenzie di polizia. Parliamo di centinaia di atti realizzati e migliaia probabilmente sventati in tutto il mondo. Ma ad esempio da giugno ad adesso sono stati decine e decine in tutto il mondo, in alcuni paesi, tra cui l'Italia, ma anche le Filippine o la Thailandia, che non erano assolutamente abituati a questo tipo di violenza scolastica. Quindi è un fenomeno che inizia ad avere una rilevanza numerica non indifferente.
12: E quali sono i gruppi che rientrano in questo fenomeno?
11: DECOM è un'abbreviazione di The Community, quindi la comunità, che è una rete decentralizzata che si ispira o che è fatta rientrare da forze dell'ordine ed esperti di vari paesi all'interno del fenomeno chiamato estremismo nichilista violento, che è una nuova forma di violenza post-ideologica che punta al caos fondamentalmente e alla degradazione della vita umana. È da qui che arriva il nichilismo. Le vite umane non contano e quindi sono sacrificabili.
12: Non c'è quindi una vera e propria componente ideologica, ma il caos in tutti i suoi aspetti.
11: È una sorta di bricolage ideologico. Si prende indistintamente dal terrorismo di estrema destra di nuova generazione, si passa per il neonazismo accelerazionista, che è quello che vuole accelerare il collasso della società attraverso atti violenti, ma si può arrivare anche a prendere simboli jihadisti, ad esempio dello Stato Islamico o di Al-Qaeda. Diciamo che prendono più che altro l'estetica, la violenza è di per sé il fine.
12: Questa quindi è la cornice in cui si scrive il fenomeno. Qual è la porta d'ingresso?
11: Banalmente TikTok. Alcuni account afferenti a questa galassia producono materiale propagandistico in cui c'è un link che ti porta nei gruppi chiusi su Telegram, piattaforme di messaggistica istantanea, che è uno degli snodi principali del nichilismo estremista violento.
12: Un altro ingresso sono i videogiochi, ma non solo. La comunità è composta da vari gruppi diversi che però agiscono in maniera simile e con lo stesso obiettivo. Spesso la manipolazione parte dall'estorsione sessuale. Le vittime vengono ricattate dopo essere state obbligate a produrre materiale intimo.
11: Le vittime poi diventano a loro volta dei carnefici e quindi per sottrarsi al ricatto, ma anche allo stesso tempo per aumentare il proprio clout, che è una parola in inglese che vuol dire peso sociale, capitale sociale, prestigio, all'interno del gruppo fanno un'escalation di atti criminali e violenti fino ad arrivare all'autolesionismo o all'omicidio.
12: Il fenomeno, come ha spiegato all'inizio, è globale ed è proprio questo uno dei problemi principali.
11: Le singole forze di polizia e la magistratura e anche il personale scolastico, le autorità in generale, hanno a che fare con una rete internazionale. L'ispirazione, la regia, chiamiamolo così, ma tra mille virgolette, perché non c'è una vera e propria regia, più che altro c'è una sorta di adesione a un codice comune, anche un copione comune che rimbalza di paese in paese. Ecco, la regia tesa in questo senso è internazionale.
3: Il giornalista proprio di Internazionale Leonardo Bianchi, con lui siamo arrivati alla fine di questa edizione curata e preparata con Gino Ceschina. Come sempre ora a seguire c'è lo sport. Buona serata.
13: Lo sport. Buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Dopo il successo di Losanna, il Lugano è confrontato con un'altra big del nostro campionato di hockey. Lo Zurigo ancora imbattuto dopo 8 incontri. Si gioca alla Corner Arena alle solite 19.45. In porta c'è Schlegel, Beglieri è il secondo. Bisogna dunque attendere per vedere Robert Meyer. Lo straniero in sovrannumero è ancora Luxel. Il racconto della partita in Sport e Musica dalle 19.25. Aggiornamenti anche sul derby Bernabien, Davos, Kloten e Langnau, Rapperswil. L'Ambri Piotta ha deciso di mandare l'attaccante Jordan Forget in prestito ai Bellinzona Snakes, mentre proprio dalla formazione di Swiss League è stato dirottato l'altro attaccante William Edlund a Ginevra. I leventinesi si riservano tuttavia la possibilità di richiamare entrambi in qualsiasi momento. E domani torna la Superliga di calcio con subito il Lugano in campo e di ritorno alla AIL Arena contro il Lucerna. Le ultime con Giordano De Lucia.
14: Sì, torna finalmente il campionato al termine di una lunga pausa che in diversi nazionali hanno anche criticato per il troppo tempo passato lontano da famiglia e club. Cosa ne pensa Mattia Crucitorti, che avevamo lasciato 20 giorni fa con la sua squadra dominante in testa alla Super League? Queste le sue parole.
15: La vera challenge per noi è domani, che squadra siamo. Siamo già pronti dall'inizio a fare un primo tempo come abbiamo fatto col San Gallo, come abbiamo fatto con Losanna, come abbiamo fatto i primi 30 minuti con lo Young Boys. La challenge è vedere l'aspetto nervoso, Lugano è ancora questo. Sicuramente a noi abbiamo recuperato infortuni importanti, sicuramente abbiamo dato a giocatori come Marquez, come Aieti, che per noi sono giocatori importanti, ancora più tempo per ritrovare della condizione. Dunque noi arriviamo a questa partita veramente con una squadra che mette in difficoltà l'allenatore sulle scelte. Questo mi fa molto piacere. Sono già scelte difficili domani, nonostante due squalificati che finora sono stati protagonisti.
14: Aieti dunque il nome del momento, perché come ha ammesso in conferenza stampa il tecnico luganese, domani a Aieti partirà per la prima volta titolare. Sentiamo.
15: Io con Ambia sono stato, penso, molto sincero e corretto. Secondo me non era in condizione quando è arrivato con noi. Gli ho spiegato come l'avrei utilizzato e penso che è stato già decisivo. Due partite con noi, sapeva anche lui che non era come voleva essere lui a livello di fitness per giocare in questo calcio svizzero. Se non sei al 100% a livello fitness, puoi essere anche presente con la testa come lui è sempre, però si va in difficoltà, e penso che lui ha sfruttato l'occasione, ha lavorato sodo e domani merita che l'allenatore gli dia una chance.
14: In chiusura un accenno a quelle che sono le priorità in un momento intensissimo e delicato della stagione, un momento che prevede da domani ben 8 partite in 30 giorni.
15: La verità è semplice, ci sono dei momenti che un allenatore deve rischiare qualcosa a livello di infortuni, a livello di no, e dunque è lì che bisogna cercare di mettere delle priorità. Domani è una partita che Mattia Crocitorti rischia tutto per tutto, perché deve vincere contro Lucerna, deve creare un gap, deve far capire al campionato che Lugano dopo la pausa è ancora la squadra che vuole vincere ancora. Per me domani è una partita chiave, per quello che la metto al primo posto. Poi evidentemente so quanto bene ci ha fatto una partita, una vittoria a Istanbul con Besiktas, so benissimo cos'è stato per noi vincere col Genk a Thun. Sono dei momenti chiavi delle stagioni e dunque non possiamo sicuramente sottovalutare le partite del giovedì sera, però quando c'è da rischiare bisogna anche saperlo fare, e domani Mattia Crocitorti qualche rischio se lo prende.
14: Queste le parole di Mattia Crocitorti. Domani allora tutte le prerogative per rivedere i bianconeri di nuovo protagonisti contro il Lucerna, appuntamento alla IL Arena con anche diretta TV su RSI La 2 dalle 18.
13: Grazie Giordano. Servette, Sion e Zurigo Thun saranno le altre partite delle 18. Iniziate invece con un largo successo per 7-3 su Israele, la campagna di qualificazione alla mondiale femminile della nazionale svizzera. In Ungheria, su campo neutro, le rossocrociate hanno faticato nel primo tempo per poi dilagare nel secondo. Il ritorno è in programma martedì 13 a Sion. Sentiamo l'allenatore Rafael Navarro.
16: Yeah, we did good things, especially in the second half.
13: Abbiamo fatto alcune cose buone, soprattutto nel secondo tempo in zona offensiva, ma allo stesso tempo abbiamo concesso reti che non dovevamo concedere contro una squadra sulla carta inferiore a noi. Quando arriveranno avversari più forti non potremo sempre pensare di segnare 7 reti. Non so come sia stato possibile incassare 3 gol. Abbiamo fatto diversi errori gravi in fase di costruzione. Israele praticamente ha tirato 3 volte in porta e ha segnato 3 reti. È difficile analizzare questo genere di situazioni, penso soprattutto alla punizione. Dobbiamo senz'altro migliorare.
16: It's difficult as a coach to analyze and we have to try to improve.
13: Max Verstappen partirà in pole position nella sprint del Gran Premio di Singapore di domani. L'olandese della Red Bull è stato il più rapido sul circuito cittadino di Marina Bay davanti a Russell e Leclerc, soltanto settimo il leader del mondiale Antonelli. Infine il tennis: a Pechino eliminate nei quarti di finale le teste di serie Svitolina e Swiatek, da Zheng e Mertens. A Shanghai invece subito fuori Djokovic, estromesso in 2 set da Hurkacz. Ore 19:25, sport e musica e la radiocronaca di Lugano contro Zurigo. A più tardi.
17: Buonasera e buon viaggio. La strada tra Sementina e Gudo è ancora chiusa a causa di smottamenti. Ci sono quindi code lunghe attese tra Cadenazzo e Gudo, tra Camorino e Contone per chi scende dal Monte Ceneri verso Cadenazzo. E ci sono ancora rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso, ancora sulla A2 tra Chiasso e Brogeda in direzione dell'Italia e tra Agno e Ponte Tresa. Ancora sulla 2 al San Gottardo in direzione nord tra Quinto e Airolo. Ci sono code di circa 3 km attese di almeno mezz'ora. La corsia Cupra è aperta. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Da Bien, Mario Boldini.
18: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. I'm so tired.

0: Regioni Sera.
1: Scuole bilingui, COIR cambia le regole, priorità ai bambini che parlano italiano o romancio. Da oggi le voci celebrano i loro 85 anni. Buonasera da Patrick Colombo. 12 anni di reclusione contro i 4 richiesti dalla pubblica accusa, commutati in una terapia psichiatrica stazionaria in regime chiuso. È la pena inflitta oggi dalla Camera Penale del Tribunale della Regione Bassa Engadina Valmonastero al 54enne autore, il 13 novembre del 2024 a Samnaun, dell'agghiacciante aggressione con un'accetta da gessino ai danni di un bambino di 10 anni. 11 i colpi inferti al piccolo, di cui almeno 3 alla testa. Ferita gravemente, la vittima se la cavò. L'uomo, ritenuto colpevole di tentato assassinio, agì in preda a deliri paranoidi, secondo la corte. Era infatti convinto che la famiglia del bambino, sua vicina di casa, lo stesse avvelenando da tempo attraverso le acque di scarico e il sistema di areazione.
2: Priorität haben in erster Linie die Kinder, die zweisprachig aufwachsen.
1: Hanno la priorità i bambini che crescono bilingui, così il capo di Castero Educazione di Coira, Patrick De Giacomi, sulle nuove regole per l'accesso alle scuole bilingui. Dal prossimo anno scolastico le porte d'ingresso alle classi degli asili e delle primarie tedesco-italiano e tedesco-romancio saranno un po' più strette. Stefano Barbusca, in concreto, cosa cambierà nel capoluogo cantonale?
3: L'affinità linguistica con il romancio o l'italiano era già un requisito per l'iscrizione, ma non era stato definito con precisione in che cosa consistesse. Recentemente la commissione scolastica ha fatto chiarezza: la priorità spetta ai bambini che, oltre a crescere in un contesto bilingue, hanno una conoscenza della seconda lingua adeguata alla loro età. Il terzo aspetto è la frequentazione regolare di adulti con i quali parlano italiano o romancio. Questi, in buona sostanza, spiega il municipale Patrick De Giacomi, sono i 3 criteri principali.
4: Das sind die 3 Hauptkriterien.
3: Criteri che sono stati introdotti anche per arginare un fenomeno noto alle autorità cittadine. Diverse famiglie germanofone iscrivono i propri figli a una scuola bilingue tedesco-italiano, soprattutto per motivi che non c'entrano con l'offerta linguistica, e così negli istituti dei loro quartieri si abbassa la percentuale di bambini con buone conoscenze del tedesco, e questo, secondo il municipio, riduce la qualità dell'insegnamento. In ogni caso, aggiunge Patrick De Giacomi, finora non ci si è praticamente mai trovati di fronte a un numero di richieste superiore ai posti disponibili nelle classi bilingui.
4: Dass wir bisher eigentlich nie die Situation hatten, dass das Angebot kleiner war als die Nachfrage.
3: Se invece in futuro le richieste di ammissione dovessero essere superiori ai posti a disposizione, sarà finalmente chiaro in base a quali criteri procedere nella selezione per le classi bilingui. Questo scenario si potrebbe presentare se saranno attuate le misure di risparmio proposte dal municipio, che prevedono proprio il taglio di sezioni all'asilo e alle elementari bilingui e la soppressione della sezione bilingue tedesco-italiano alla media Giacometti. In quel caso, anche sulla base dei nuovi criteri, una parte dei bambini interessati potrebbe trovare la porta delle scuole bilingui chiusa.
1: Per le aziende della ristorazione il costo maggiore, circa il 50%, è rappresentato dal personale. Segue, con circa un quarto del totale, la spesa per l'acquisto di cibo e bevande, ma proprio una parte non indifferente di questi prodotti spesso finisce nella spazzatura. È il cosiddetto food waste, lo spreco alimentare. Per limitarlo sono stati lanciati vari progetti, uno dei quali, di cui ci parla Roberto Scolla, si è concluso recentemente.
5: Das größte Potenzial ist definitiv in der Küche. Kann man relativ viel erreichen, wenn man dort optimiert, die Portionen entsprechend anpasst, auch beim Einkauf der Lebensmittel.
6: Il potenziale maggiore è nelle cucine. Lì si può ottenere molto se si ottimizzano i processi di lavoro, le dimensioni delle porzioni e l'acquisto di generi alimentari. A dirlo è Stefan Covanti, della sezione gestione dei rifiuti dell'Ufficio Cantonale per la Natura e l'Ambiente, che si è occupato del progetto, costato circa 50.000 franchi, per limitare lo spreco alimentare nel settore della ristorazione. Un progetto che si iscrive negli obiettivi nazionali che prevedono, entro il 2030, il dimezzamento del cosiddetto food waste rispetto alla quantità prodotta nel 2017. Anche a livello cantonale, dunque, si partecipa, prosegue il funzionario, coinvolgendo il settore ristorazione, che produce una parte sostanziale dello scarto alimentare.
5: Dieses Projekt betrifft die Gastrobetriebe, die einen wesentlichen Anteil zum Gesamtfood Waste im Kanton Graubünden beitragen. Und eben Ziel und Zweck vom Projekt ist es, diese Menge an Abfall zu reduzieren.
6: A livello nazionale, la ristorazione causa circa il 7% del totale dello spreco alimentare svizzero. Nel solo settore della gastronomia e ristorazione verrebbe buttato nei rifiuti dal 10 al 15% del cibo acquistato. In questo progetto grigionese sono state coinvolte 25 imprese della ristorazione, poche se confrontate al totale di quelle attive nei grigioni, circa 2.000, ma abbastanza rappresentative, come annota ancora Stefan Covanti, visto che ci sono un ospedale, diverse cliniche, ristoranti, capanne, impianti di risalita e alberghi.
5: Die Zusammensetzung der Betriebe ist ziemlich heterogen. Also wir haben ein Spital, diverse Kliniken, Restaurants, Berghütten sowie Bergbahnen und Hotel.
6: Quali sono allora, chiediamo a Stefan Covanti, i generi alimentari che maggiormente finiscono nella pattumiera, rispettivamente dove è stata ottenuta la più grande riduzione degli scarti?
5: Bei Fleisch und Fisch konnte man eine recht große Reduktion erreichen.
6: Una notevole diminuzione la si è ottenuta con la carne e il pesce, ma anche nei prodotti da forno e quelli del latte, zuppe e salse. La riduzione è stata tra il 40 e il 50%, una quantità grande se paragonata ad altri generi alimentari.
5: Zwischen 40 und 50%, was relativ hoch ist im Vergleich zu anderen Lebensmitteln.
6: Complessivamente la media della riduzione degli scarti si aggira attorno al 30%, illustra ancora il funzionario dell'Ufficio della Natura e l'Ambiente.
5: Über alle 25 Betriebe, sprich wir hatten Betriebe, die ein bisschen mehr hatten, andere etwas weniger, aber durchschnittlich eben war die Reduktion etwas über 29%.
6: Questo significa che complessivamente le 25 aziende attive nella ristorazione, nei 10 mesi presi in esame, hanno ridotto gli sprechi di circa 3.200 kg, ciò che ha comportato un risparmio di quasi 24.000 franchi. Applicando questi dati alle quasi 2.000 aziende retiche che forniscono pasti, dai ristoranti agli alberghi passando per cliniche, case per anziani, ospedali, mense e capanne alpine, si risparmierebbero ogni anno circa 250 tonnellate di cibo per un importo che sfiora i 2 milioni di franchi, per non parlare del beneficio ecologico in termini di minore consumo di acqua, 50 milioni di litri, e di ridotta, 744 milioni di tonnellate, produzione di CO2.
1: Per oggi è tutto, linea all'approfondimento e buon fine settimana.
0: Voci del Grigione Italiano.
7: Buonasera e bentrovati all'ascolto da Alessandro Tini. 85 anni fa, il 28 ottobre 1941, andava in onda per la prima volta una trasmissione destinata ad accompagnare generazioni di ascoltatori e a diventare un punto di riferimento per l'informazione delle nostre valli, le voci del Grigione Italiano. In vista di questo importante anniversario, da oggi vogliamo ripercorrere una parte di questa lunga storia attraverso le persone che l'hanno raccontata. Inizia infatti questa sera un ciclo di incontri dedicato ai giornalisti e ai personaggi che, in epoche diverse, hanno fatto l'informazione nel e per il Grigione Italiano. Voci, volti e personalità che attraverso la radio hanno raccontato la politica, la società, il territorio e soprattutto le persone che lo abitano. Con loro proveremo a riaprire anche qualche cassetto della memoria per ricordare com'era fare informazione allora, quali storie hanno segnato quegli anni e quanto sono cambiati nel frattempo il mestiere del giornalista e lo stesso Grigione Italiano. E per iniziare questo viaggio negli 85 anni delle voci, Antonia Marsetti ha incontrato un uomo che dalla radio è poi arrivato molto vicino ai luoghi in cui si fa la politica svizzera, Livio Zanolari.
8: Lei è stato corrispondente della RSI a Coira dal 1987 al 1995.
9: Sì. Sì, è corretto, sì.
8: Erano anni in cui non esistevano internet, smartphone, social network e la radio rappresentava probabilmente un filo importante per le valli del Grigione Italiano e il capoluogo cantonale.
9: Certo, era un filo molto importante perché in sé si giocava l'appartenenza o il senso d'appartenenza a una regione, a una lingua, in questo caso al Grigione Italiano, alla Svizzera Italiana. Era molto importante questa voce del Grigione Italiano perché dava la possibilità di approfondire determinati temi che altrimenti magari in altre rubriche, in altre trasmissioni non vengono approfondite.
8: E allora parliamo proprio delle voci. Quando lei faceva le voci, quanto era lontana, Coira da Poschiavo, non parlo in termini di chilometri ovviamente, ma a livello culturale, politico.
9: Coira è sempre stata abbastanza distante dal Grigione italiano, questo lo sappiamo, lo avvertiamo anche ora che abbiamo tutti gli smartphone e che abbiamo tutto quello che vogliamo, sappiamo che la parte Grigione italiana è abbastanza lontana da Coira, perché Coira è il centro economico, il centro anche finanziario, se vogliamo, è il centro politico dove tutto converge. Converge il mondo romancio, tutte le valli che vanno verso nord, mentre le nostre valli vanno a sud, e questo lo si avverte pur vivendo a Coira.
8: Le sue voci, che ricordo ha di quel periodo?
9: Ma io ricordo in particolare il tempo in cui c'era ancora Fausto Tognola che conduceva queste voci, e lui è stato per me un giornalista dal quale ho cercato di imparare tanto, di imparare soprattutto la passione per il lavoro, perché lui tutto quello che faceva, si vedeva, lo faceva con grande passione. I temi che ricercava, i temi che cercava di divulgare e di portare all'attenzione del pubblico, lui li sentiva fino in fondo.
8: Lei si ricorda qualche argomento forte di quel periodo che magari ha tenuto i radioascoltatori incollati alla radio?
9: Fausto Tognola si era molto impegnato a quei tempi per quanto riguarda la grande trasversale alpina, quella ferroviaria, e c'era il grande dibattito tra San Gottardo e Spluga. Lui, parlando dei grigioni e parlando con i grigionesi e vivendo nella realtà grigionese, chiaramente era a favore dello Spluga e aveva anche i suoi buonissimi argomenti. E quindi all'interno della radio televisione della Svizzera italiana era nato una sorta di dibattito, magari un po' a distanza, ma era nato una sorta di dibattito. I nostri colleghi ticinesi, buona parte, erano per il San Gottardo, mentre per lo Spluga c'era Fausto Tognola e anche io. Diciamo che se da una parte c'era un'informazione che si potrebbe chiamare un pochino ticinocentrica per quanto riguarda il San Gottardo, ebbene bisogna dire che nelle voci del Grigione italiano c'era un comportamento grigionicentrico. Io credo che abbiamo fatto bene a parlare anche di questo.
10: Dottore, questo è, appunto, questi dati tecnici fanno già intravedere però l'impossibilità di usufruire di questa ferrovia per il trasporto merci e passeggeri in Mesolcina.
11: Esatto, sì.
10: E quali soluzioni allora sono previste?
11: Per la Mesolcina è previsto una ferrovia di un binario a scartamento normale che vada fino a Grono, Roveredo e eventualmente fino allo Stallo.
8: Quando parliamo dei grigioni, poi ci sono diversi organi di informazione, che sia carta stampata, che sia radio, e però appunto non tutte rappresentano in realtà i grigioni, e comunque per il Grigione italiano a lungo c'è stata frammentazione.
9: La frammentazione, diciamo, è un tratto distintivo dell'informazione nel cantone dei Grigioni, perché il cantone dei Grigioni è una realtà frammentata sia da un punto di vista geografico, culturale, linguistico, è una realtà frammentata, ma c'è, diciamo, un medium che si può dire è il giornale del cantone dei Grigioni, ma purtroppo è in lingua tedesca, è quello della Südostschweiz, e ha degli abbonati anche nel Grigione italiano. Quindi, diciamo, è un giornale nel quale si identificano, almeno in parte, anche i grigioni italiani, specie per quanto riguarda la politica cantonale, ma poi ci sono anche dei problemi. Manca la sensibilità per la lingua italiana e quindi per la realtà grigione italiana. Questa sensibilità manca.
8: Mi fa un esempio.
9: Le faccio il più recente. Sappiamo che il 5 luglio scorso è morto un personaggio straordinario della cultura del Grigione italiano, che è il professor Massimo Lardi, che è scrittore, divulgatore, pedagogo. E questa è stata una personalità che è stata ricordata da tutti i media, non solo poschiavini, non solo grigioni italiani, ma anche della Svizzera italiana e anche della Valtellina.
8: E noi abbiamo dedicato a lui una trasmissione.
9: Sì, naturalmente, la Svizzera italiana e le voci del Grigione italiano hanno riservato molto spazio a questo evento. Ebbene, la morte del professor professor Lardi non è stata ripresa, ma nemmeno una riga è stata ripresa dalla Südtiroler Schweiz.
8: Torniamo ancora alle voci. Io le volevo chiedere se potesse dare un consiglio alla redazione di oggi.
9: Ma diciamo, a me piace il fatto che questa rubrica sia proprio Grigione Italiana, perché è importante che i grandi media, e diciamo la radio, la televisione della Svizzera italiana è uno dei grandi media in Svizzera, anche se poi nel contesto delle televisioni e radio nazionali è piccola, ma questo è un grande vantaggio che va curato. A mio avviso la fascia oraria delle voci del Grigione Italiano non è al posto giusto, perché è una fascia televisiva, non radiofonica.
8: Quindi vuol dire che se le voci resistono, e resistono così bene, vuol dire che sono proprio brave.
9: Sì, ma forse questa marginalità, diciamo, nelle fasce orario può essere anche un punto di forza, perché grazie a questo probabilmente le voci del Grigione Italiano non sono state buttate fuori da altre rubriche. Questo sicuramente è un punto di forza, ma secondo me dopo le 7 è troppo tardi. Anche Grigioni Sera, secondo me, alle 7 non è nella fascia oraria ideale.
8: Senta, lei ha fatto televisione, radio, ha scritto di tutto e di più. Che cosa l'ha divertita maggiormente?
9: Ho lavorato nel campo della comunicazione per una vita. Anche come docente mi sembra che bisogna essere un comunicatore, bisogna avere empatia per riuscire a comunicare e dare qualcosa agli allievi. Quindi io ho lavorato in questo mondo della comunicazione con diversi medium e ho sempre fatto qualcosa di diverso. Poi ho lavorato anche nell'amministrazione, nel campo della comunicazione. E anche lì in sé valgono sempre gli stessi requisiti: bisogna stare alla veridicità, bisogna avere empatia, bisogna essere chiari. Ecco, quei principi valgono ovunque, secondo me, e questo è il bello dello scrivere, del parlare, del comunicare.
8: E allora adesso, come una grande galoppata, andiamo a vedere questo nutritissimo curriculum vitae che lei, Livio Zanolari, vanta. Dopo Coira arriva Berna e cambia anche il suo osservatorio. Da corrispondente da Palazzo Federale comincia a raccontare non più soltanto la politica cantonale, ma la politica svizzera. Per un giornalista proveniente da una piccola valle come la Val Poschiavo, è stato un punto di osservazione, diciamo, particolare. Improvvisamente lei si trova nei corridoi dove vengono prese decisioni che riguardano tutto il paese.
9: Sì, beh, lavorare in una Berna federale vuol dire lavorare in un ambito svizzero in cui naturalmente si incontrano anche delle difficoltà, specie a livello linguistico, perché la nostra lingua materna è l'italiano, che in quei corridoi non serve a nulla, perché bisogna parlare il tedesco, bisogna parlare il francese. E lì mi sono accorto di una cosa, che noi nel cantone dei Grigioni abbiamo, diciamo, questo mito del trilinguismo, che però non è solo un grande mito, è un grande valore. E me ne sono accorto a Berna, perché come portavoce del Dipartimento degli Affari Esteri e come portavoce del Dipartimento di Giustizia e Polizia, io ero in contatto con tutti i giornalisti della Svizzera. Dovevano passare da me se volevano sapere qualcosa di quel dipartimento. E la cosa importante è che io potevo parlare con loro nella loro lingua. Io parlavo francese con il Ginevrino, parlavo Schweizerdeutsch con il Schaffusano, parlavo italiano naturalmente con lo svizzero italiano. E questo è, secondo me, il grande valore che noi abbiamo nel Grigioni Italiano, di essere confrontati già da piccoli, ed è una sofferenza tante volte, di essere confrontati con il trilinguismo.
8: Ha anticipato la mia domanda, perché infatti è stato portavoce al Dipartimento Federale degli Affari Esteri, poi a quello di Giustizia e Polizia, e alla fine ha lavorato come portavoce responsabile dell'informazione con 6 consiglieri federali: Flavio Cotti, Josep Dijs, Micheline Calmiré, Ruth Metzler, Christoph Blocher ed Evelyn Wittmer-Schlumpf, giusto?
9: Esatto.
8: Ecco, Livio, ricorda la prima volta in cui un giornalista le fece una domanda e lei si rese conto: adesso sono io dall'altra parte?
9: Ma io ho sempre messo in discussione questa, diciamo, questa affermazione di essere dall'altra parte, perché sotto sotto quello che noi dobbiamo fare come comunicatori è un lavoro in sé di preparazione a quelli che comunicano poi nei media, che sono i giornalisti. Quindi io non mi sentivo di essere dall'altra parte dei giornalisti, ma mi sentivo di essere in una zona in cui si media e in cui si preparano i messaggi da divulgare. Poi sono i giornalisti che lo fanno attraverso i loro organi di informazione, ma essere dall'altra parte non mi piace.
8: Sì, però un giornalista di solito è spigoloso, fa domande magari anche scomode, il suo ruolo era quello di smussare gli angoli, la metto in questo modo. Questa mediazione l'ha mai fatta sentire in imbarazzo?
9: Ma diciamo questo, che nel comunicare non bisogna trovare dei compromessi. Nella comunicazione c'è una comunicazione o non c'è, c'è una veridicità o non c'è. Ecco, noi la

0: ma non hanno niente a che fare con quella che è la vera informazione che viene da Berna.
1: Vale anche quando stiamo parlando di un'azienda, lei ha lavorato anche per Repower se non sbaglio.
0: Anche lì è la stessa cosa, ciò che ha deciso il consiglio d'amministrazione, che poi per voce del suo direttore ha portato avanti tutto, è quello che vale. E quindi specie in Repower, dove diciamo tutte le informazioni sono estremamente tecniche, molto asettiche, lì ci vuole l'assoluta precisione, non si può semplicemente parlare a vanvera e poi pensare che la gente capisca tutto. No, bisogna parlare sulle cose che si sanno, e quando c'è una domanda su qualche cosa che non si riesce a rispondere bisogna dire al giornalista: senti, qui devo informarmi, devo approfondire e poi chiamo.
1: Beh, lei è arrivato in un periodo tra l'altro con una patata bollente notevolissima in Repower.
0: Sì, era notevolissima perché si trattava del progetto di centrale a carbone a saline ioniche. Questo è stato un dibattito politico molto forte perché si diceva che il cantone dei Grigioni non doveva occuparsi di questo, quando Repower, come azienda che si occupa di questioni energetiche e che vende energia e che produce energia, deve fare in modo che ci sia l'energia per i suoi clienti.
1: Però a me interessa più che altro capire questa triangolazione che si viene a creare quando si fa un mestiere delicato come il suo, in questo caso da giornalista che si trova in un'azienda che è una multinazionale e che si trova anche a dialogare con la politica dall'altra parte. Rischiamo di rimanere, come dire, un po' contaminati, o riusciamo a rimanere giornalisti fino in fondo?
0: Ecco, quando sono arrivato a Repower, dopo un po' di tempo che ero lì, mi è sembrato di capire che cos'è l'energia, quali sono le regole che girano attorno all'energia e quali sono i campi di forza nell'energia. Ho dovuto entrare lì per capirlo. La stessa cosa nella politica estera: quando si entra in un dipartimento, ebbene, si entra in un'altra dimensione. Non è che si sappia tanto di più, ma sono delle dimensioni in cui forse si capisce in modo diverso.
1: Quindi allora è per questo che quando ha deciso di conoscere meglio la politica si è gettato in politica?
0: Sì, sono entrato in politica perché in sé sentivo di avere anche le informazioni per farlo. Mi sembrava che avevo le informazioni, diciamo, raccolte, e l'esperienza raccolta a Berna con quella raccolta nel cantone dei Grigioni, e mi sembrava di avere diverse idee, una delle quali secondo me è stata realizzata.
1: Quale?
0: È quella dell'inserimento della ferrovia rettica, vale a dire della linea del Bernina e dell'Albula, nel patrimonio mondiale dell'UNESCO, perché io, lavorando al Dipartimento degli Esteri, in quel dipartimento c'era anche un piccolo gruppo di persone, ma che erano esterne, ma che facevano capo al Dipartimento, specie nella comunicazione, per quanto riguarda le strutture svizzere nell'UNESCO. E quindi vedevo che come funzionava per far entrare un progetto, per farlo entrare, diciamo, in questo grande gioco. Per cui io nel 2002 ero in una commissione parlamentare a Coira e ho fatto la proposta in questa commissione parlamentare, che si occupava di finanze per il prossimo quadriennio e si occupava di strategie per i prossimi anni per il governo. E io mi sono detto: a livello culturale, architettonico, sarebbe bello avere questa ferrovia nel patrimonio dell'UNESCO perché ha delle qualità architettoniche e culturali incredibili, se pensiamo al viadotto, se prendiamo la Landwasser, se prendiamo al paesaggio attraversato da questa ferrovia, che è una cosa incredibile. Ecco, io ho fatto questa proposta. Tra l'altro se ne parlava già nel cantone dei Grigioni di inserire questa linea nell'UNESCO, ma non a livello politico. Dopodiché è come esplosa la cosa nell'amministrazione, perché dopo un anno c'erano già i primi colloqui con il Consiglio federale, i primi progetti e così via dicendo.
1: Lei è stato deputato in Gran Consiglio dal 2000 al 2006 nelle file del PPD, poi è passato all'UDC e si è candidato anche al Consiglio nazionale. C'è una questione però che mi interessava capire. Lei ha lavorato professionalmente per consiglieri federali appartenenti a sensibilità politiche molto diverse tra loro, e lei stesso ha fatto un salto a livello di partito abbastanza forte. Ecco, come riesce a conciliare questi estremi?
0: Quando ho lavorato in un dipartimento, quando si lavora in un dipartimento, bisogna occuparsi delle questioni legate al dipartimento, che sono prettamente amministrative, perché in linea di massima ce n'è uno solo nel dipartimento che può fare un discorso politico su quelle che sono piuttosto le visioni del dipartimento, che è il consigliere

0: cattedrale, che è il capo del dipartimento. Tutti gli altri hanno un incarico amministrativo. E questo incarico amministrativo è fatto di amministrazione, cose asettiche, cose molto, molto asciutte, che però teoricamente non devono essere legate alla politica. Per cui per me il lavoro fatto all'interno dei due dipartimenti federali, per me era un lavoro amministrativo, e quando ero in contatto con i giornalisti, ma non potevo, assolutamente non potevo essere il rappresentante di una sfera politica o dell'altra, ma in nessun caso.
1: Ma non si è mai trovato a dover difendere delle idee che non le appartenevano, anzi che magari le era contrario? Voglio dire, non sarà andato d'accordo con tutti i politici per cui ha lavorato?
0: Ma diciamo questo, che per quanto riguarda i vari argomenti, posso dire semplicemente che non ho mai avuto questo tipo di problema, anche perché ero convinto, e sono convinto ancora adesso, che la Confederazione Svizzera viene gestita in un modo tutto sommato corretto, dove ci sono naturalmente degli scontri, ma ovviamente se qualcuno è nel dipartimento e vuole essere il dogmatico di turno, allora deve fare qualcos'altro nella vita. Perché in un dipartimento c'è bisogno di lavoratori che si occupino di cose amministrative, ma non di cose che hanno a che fare con il dogmatismo politico.
1: Cambiamo completamente argomento. Coira, Berna, redazione della RSI, Palazzo Federale, c'è sempre comunque un fil rouge che non si è mai spezzato in questo suo lungo percorso, il rapporto con la lingua italiana e con i grigioni italiani. E c'è un dettaglio della sua biografia che è quasi profetico. Alla Scuola di Giornalismo di Lugano dedicò il lavoro di diploma all'affermazione e dissoluzione delle lingue per effetto dei media nei grigioni. Era la fine degli anni Ottanta, quindi molto prima di internet, dei social e degli algoritmi. In seguito si è impegnato anche nella Pro Grigione Italiana e nell'Alta Scuola Pedagogica Grigionese.
0: Sì, diciamo che la lingua italiana è sempre stato un cavallo di battaglia, bisognava sempre cavalcarlo. Non è una questione dogmatica, è una questione di appartenenza, è una questione di identificazione, quindi è una questione identitaria, e sarebbe sbagliato se, diciamo, questa passione per la lingua italiana non ci fosse, anche perché noi ormai siamo innamorati della lingua italiana.
1: Ma dopo 40 anni questa preoccupazione albera ancora in lei oppure è tranquillo?
0: Ma per quanto riguarda la Berna federale, posso dire che la lingua italiana praticamente esiste sulla carta, perché vengono tradotti tanti testi, molto più che oggi, è forse più facile tradurli rispetto a 20 anni fa, vengono tradotti, ma la lingua usata all'interno dell'amministrazione federale non è l'italiano. Io, a dire la verità, ho parlato una volta sola, o alcune volte potevo parlare italiano, era unicamente con il consigliere federale Cotti.
1: E arriviamo a Livio Zanolari di oggi. Lei ha cominciato professionalmente con la radio, la televisione, quindi raggiungeva gli ascoltatori e i telespettatori. Oggi viviamo circondati da schemi, notifiche, messaggi, immagini e, dicevamo, algoritmi. Negli ultimi anni lei ha dedicato proprio a questo cambiamento due raccolte di aforismi, Schiavitù Moderna e Cavi Online, e difende quello che ha sempre chiamato il primato della parola. È comunque curioso, dopo una vita passata a comunicare, oggi sembra soprattutto preoccupato per il modo in cui comunichiamo.
0: Beh, ma oggi sono cambiati i parametri del comunicare. Lei diceva prima che le notizie si sanno già prima che avvengano, quasi. Questo è un dato di fatto, perché in sé, in teoria, ognuno che ha uno smartphone è un giornalista. Questo naturalmente può essere molto pericoloso, e quindi tutti sono bombardati di tantissime notizie, ma il problema più grande è che attorno a tutte queste notizie che vengono divulgate ci sono naturalmente degli interessi particolari e delle organizzazioni particolari che riescono a infiltrarsi in qualsiasi mente di qualsiasi persona che guarda, e cercano di modellare questa mente, cioè di attirare l'attenzione poi sulla persona, ma poi su un prodotto, e di vendere questo prodotto. In pratica sta nascendo un nuovo impero che è molto grande, che non riusciamo nemmeno a quantificare e che non sta a nessuna regola politica. Repubblica.
1: Lei ha scritto: la tecnologia digitale ti coccola ma non ti ama.
0: Esatto, questo è un punto di forza della nuova tecnologia, perché ti coccola, sembra che ti accarezzi sempre, perché ti dà sempre ragione.
1: Ma la radio invece può ancora voler bene a chi l'ascolta?
0: E adesso torniamo alle voci del Grigione Italiano, che è la trasmissione più longeva del mondo, e se lo è bene che lo sia e che lo rimanga ancora per tanto tempo. Io spero che Alessandro Tini possa dire per ancora tante settimane, tanti anni, alla fine della trasmissione, che le voci del Grigione Italiano è la trasmissione più longeva del mondo. Questo me lo auguro veramente, perché nella comunicazione di oggi abbiamo bisogno di molte voci del Grigione Italiano, che mettano al centro non voler prendere l'attenzione dell'ascoltatore per vendere un prodotto, ma per informarlo e per approfondire un argomento come quello di Santa Perpetua.
1: E siccome il Livio Zanolari di oggi ama condensare i pensieri in poche parole, l'ultima domanda in realtà è una piccola sfida. Se dovesse inventare adesso, davanti a questo microfono, un aforisma per raccontare che cosa sono state, magari che cosa sono ancora o che cosa saranno le voci del Grigione Italiano, che risposta mi darebbe?
0: Le voci del Grigione Italiano non devono temere, perché l'approfondimento prevarrà sempre sulla superficialità.
2: E siamo così giunti al termine di questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, che torna, come sempre, venerdì prossimo.
3: La strada tra Sementina e Gudo rimane chiusa a causa di smottamenti, di conseguenza ci sono code e lunghe attese tra Cadenazzo e Gudo, tra Camorino e Contone, per chi scende dalla Monte Ceneri verso Cadenazzo. Ci sono ancora anche dei rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso.

0: autore e un'autrice pressoché coetanei. Due libri completamente diversi, eppure uniti da storie autobiografiche con diversi gradi di finzione al loro interno. L'ultimo viaggio di mio fratello Wolf, della scrittrice belga Lara Taverne, è la storia straordinaria e terribile del fratello minore dell'autrice, ritrovato nella foresta lappone con un taccuino nel quale racconta il suo ultimo viaggio. In Una splendida rovina, del pluripremiato Vincenzo Latronico, tornano le ansie della generazione dei 30-40 anni attraverso la cronaca del fallimento di una coppia. Storie vere o quasi, a cura di Michele Serra. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Sport e musica.
3: Roberto Rossinelli in regia, David Conti in cronaca dalla Corner Arena, Lorenzo Boscolo in studio, vi danno il benvenuto in Sport e Musica. Seguiremo in particolare la partita del Lugano, la quarta partita in 7 giorni. Si torna dopo 2 trasferte alla Corner Arena e arriva questo rullo compressore che si chiama ZSC Lions. Una serata poi completata, aggiorneremo come sempre in Sport e Musica dallo studio da Davos, Kloten, Langnau, Rapperswil, e poi c'è una bella derby a Berna tra Berna e Bien. Benvenuti a tutti quanti e benvenuto a David Conti, sei giù alla Corner Arena, dacci la novità soprattutto sul Lugano, se ce ne sono naturalmente. Buonasera David.
4: Buonasera Lorenzo, buonasera a tutti i radioascoltatori. Beh, di novità non ce ne sono, nel senso che Mittel ha deciso di confermare tutto il line-up visto all'Opera e vittorioso a Losanna qualche giorno fa. Dunque Maier, che ha preso la strada verso il Ticino con Van Potterberg, che è finito a Ginevra, non è convocato, dunque non sarà questa sera né in panchina né tantomeno sul ghiaccio, dove ci sarà Niklas Schlegel per l'ottava volta in questa stagione con Alessio Bellieri, il numero 29, il giovane Bellieri che sarà il suo backup. E poi le linee difensive appunto invariate con Dahlström, con Ebischer, Jesper Peltonen, con Alatalo, Müller con Thompson e settimo difensore ancora una volta Ziunskis, mentre in avanti appunto il 13° attaccante sarà ancora una volta Henry, mentre Calvin Turkauf, il top scorer, sarà al centro di Bertaggia e di Innala. Devo accendere la luce perché si è spenta la luce qui alla Corner Arena. Poi avremo Sanford, lo statunitense, al centro di Fazzini e di Zanetti, è promosso come a Losanna dalla quarta alla seconda linea. Nick Shore, il centro, lo statunitense, ancora una volta diciamo così sulla carta preferito allo svedese Lixell, che farà coppia o il terzetto con il finlandese Kupari e con Tanner. Poi Giovanni Morini con Olson, l'ex della partita, con Alexi Peltonen, questi appunto i giocatori decisi da Thomas Mittel. Infortunati Ghebè, Zanetti, Canonica e Simeon, come detto assente Maier, e in sovrannumero l'XL contro uno Zurigo, Lorenzo, che se c'è stato uno smottamento in sopraceneri, diciamo che sin qui appunto gli ZSC Lions per il campionato sono una valanga.
3: Con i Lions però, guardando il roster che si presentano, ad esempio con il portiere non titolare, questa è una scelta secondo te, o sono talmente forti dietro che non si preoccupano di queste vicende legate ai portieri?
4: Prima di tutto gioca Zumbül, che comunque qualcosina ne sa. Poi sì, praticamente lo Zurigo, adesso ve lo elenco, dietro ha comunque una difesa che è praticamente quella della nazionale, no? Abbiamo Berni, Weber, Marti con Kukan, Gehring con Letton e Schwendler come settimo difensore, appunto non c'è Rubez e dunque c'è un diciamo così straniero in più là davanti, e davvero lo Zurigo sembra destinato quantomeno a dominare la regular season, perché davanti chi abbiamo? Abbiamo Malgin con il solito gemello Andrighetto e Knack, che tanto bene sta facendo, arrivato da Davos, poi Grant, il il canadese, con Froden Balzers, vecchie conoscenze che appunto abbiamo imparato anche ad apprezzare e tanto in queste stagioni. Poi Lamico, che l'anno scorso durante il corso della stagione è tornato dalla NHL, aveva evidentemente nostalgia di Zurigo, con Stromval arrivato da Rapperswil, poi i soliti fidi Bechler, Bader, Sigrist e Riedi, insomma una squadra, quella di Claude Julien, che come dicevo addirittura, se era possibile rispetto all'anno scorso, si è ancora resa più forte. Sono partiti Trutman, è partito Rohrer, è partito Ohlenstein, i vari Oberg, Sundström e Schreiber, che sono arrivati anche nel corso d'opera, ma sono arrivati appunto Tim Berni, Simon Knack e Stromval, Malte Stromval. Dunque, se possibile, come dicevo, lo Zurigo quest'anno sulla carta è ancora più forte dell'anno scorso.
3: Ancora una domanda, poi ti lasciamo respirare, andrai in cronaca a partire dalle 19:45 come sempre. Chi ha comprato tra i fan del Lugano la maglia numero 15 quest'anno, quella di Olle Lixell, deve preoccuparsi? Sta diventando un caso oppure una normale rotazione?
4: Ma non è diventato un caso Dahlström, che era rimasto fuori qualche partita, quindi io direi che non è un caso nemmeno l'XL. Credo che appunto Lugano ha quest'anno anche a disposizione degli stranieri, con Innala per esempio, che stiamo imparando a conoscere nelle ultime 4 giornate, 5 gol, 4 partite di fila a rete per il finlandese. Kupari lo stiamo aspettando, ma evidentemente ha la fiducia di Mitel e ha bisogno soprattutto di giocare. Poi l'usato sicuro Nick Shore, lui che è centro, dunque che ha dato anche un certo equilibrio a questa squadra. Io credo appunto, prima di parlare ancora di crisi o quantomeno di caso, ecco, io credo semplicemente che Lugano quest'anno, tornando anche Mourinho quantomeno in pista, ha la possibilità di avere a disposizione una rosa che può battere chiunque, e io aggiungo questa sera può battere anche lo Zurigo.
3: Vedremo, ci sentiamo tra 6 minuti con David Conti, la Corner Arena, Lugano contro Zurigo, ricordando che il Davos ospita la Kloten, il Lagnau, il Rapperswil, il Berna, il Bien, tutte partite che aggiorneremo dallo studio. Si chiama Sport e Musica questa trasmissione, allora nell'attesa del live dalla Corner Arena ci godiamo un po' di musica.

0: Tutto è pronto alla Corner Arena, c'è una Lugano Zurigo da seguire sulla Rete 1 in Sport e Musica. Vi ricordo a seguire After Hockey, il nostro magazine d'approfondimento della serata hockeyistica. Gioca solo il Lugano. Potete scrivere via WhatsApp allo 079 620 88 09 079 620 88 09. David Conti, a te.
1: La prima linea del Lugano, Turcao fin alla Ebertaggia contro la seconda, quella formata da Grant, Froden e Balzers. Si inizia così questa serata per un Lugano che, vittorioso a Losanna, cerca il secondo successo consecutivo in questa stagione, come ancora non c'è riuscito. Turcao che vince l'ingaggio, ma lancia lungo il disco che arriva dalle parti di Gehring, permettendo dunque allo Zurigo di partire, ma è bravo Dahlström subito a metterci il corpo e a recuperare questo puck. Adesso passato a Ebischer, che lo lascia sfilare verso Bertaggia, prova subito la serpentina Bertaggia che va da Dahlström, la conclusione la prima dopo esattamente 25 secondi, la parata facile di Zumbühl, ma un inizio appunto con la formazione di Mittel subito in verticale con un Alessio Bertaggia davvero ringalluzzito in questa stagione, partito alla pari di Zanetti e di Tanner in quarta linea, poi i tre hanno scalato le linee, Bertaggia fino alla prima, Zanetti fino alla seconda, Tanner fino alla terza. Sanford adesso che andrà all'ingaggio con il casco giallo dello Zurigo, vale a dire Malghin che ha la meglio in quest'ultima sorta di ripresa del gioco, allora permette a Marti adesso di aggiustare il puck nel suo terzo, va verso Kukan, lungo il passaggio, il disco che si alza, dunque si riprenderà ancora con un ingaggio fuori dal terzo di difesa della Lugano. Lo ricordo, Lugano che questa sera giostra con Schlegel in porta, non c'è ancora Robert Maier, arrivato da poco da Ginevra, uno scambio con Van Pottelberg, appunto Maier che questa sera non c'è al suo posto, diciamo così, Beglieri, il giovane Beglieri che è pronto eventualmente a subentrare a Schlegel. Lugano adesso che va lungo con Zanetti, Zanetti anticipato da Kukan che ci mette corpo ed esperienza sul giovane stantuffo, o meglio giovane non più tanto, ma sullo stantuffo italiano della Lugano. Adesso Fazzini che ha provato la giocata, ha capito tutto, Knack sbaglia però il puck, Knack il passaggio, o meglio la finta, ma c'era per sua fortuna Fazzini che ha recuperato il disco in fuorigioco, perché non era uscito Fazzini a differenza del disco fuori dalla linea blu che delinea limita appunto il centropista dalla zona di competenza di Zumbühl. Dunque si ripartirà con un ingaggio proprio fuori con l'amico adesso che va contro Nick Shore, alla meglio Shore va verso Kupari che prova ad entrare nel terzo subito, franco bollato da un giocatore dello Zurigo, allora riparte Bechler, c'era l'amico in mezzo che cercava il disco, non è arrivato, allora va a lottare alle assi con il suo compagno, recupera il disco, la conclusione dalla blu di Weber, la prima parata di Schlegel. Lo Zurigo adesso che si installa però nel terzo luganese, fa girare il disco, ancora Weber che va verso Berni dalla linea blu, la conclusione, c'è una deviazione lì davanti al Schlegel con Strombal, si è visto bene che non è riuscito a toccare quel disco, ma ancora lo Zurigo ad impostare il puck con l'amico, va la conclusione, dava fastidio lì davanti a Strombal, avevo visto bene lo svedese che però non ha permesso, o meglio ha permesso comunque a Schlegel di recuperare questo disco. Dunque due tiri per lo Zurigo, uno solo per il Lugano quando si sono già giocati tra l'altro 1:52. Abbiamo però capito già in queste prime battute un po' quello che potrebbe essere l'inerzia della partita, con un Lugano che va più in verticale, anche se siamo ovviamente dopo pochi secondi dall'ingaggio d'inizio, con uno Zurigo che verosimilmente avrà e ha le qualità per installarsi a lungo nel terzo di difesa del Lugano. Adesso Lugano che rilancia con Zumbulla, addirittura che va verso Schwendeler, il settimo difensore dello Zurigo, subito sul ghiaccio. Lugano che recupera il pack, adesso la conclusione di Alatalo dalla blu, adesso il pack recuperato da Olson che voleva servire appunto il numero 22, poi in una seconda battuta il numero 91 ex della partita, che è andato a dire qualcosa al suo ex compagno Arieti, che adesso gestisce proprio il pack attaccato da Turcav. Siamo a centropista con il Lugano, con Pelton che lo recupera, va all'indietro per Mirko Müller che tocca il suo primo pack, va sulla sinistra verso Turcav, entra nel terzo Franco Bolato però da Kukan. Adesso è molto aggressivo anche il Lugano con lo Zurigo che ha recuperato il pack con Letton dietro la porta di Zumbul, adesso cerca appunto di frenare un attimo la situazione lo Zurigo, di riflettere, lo fa con chi se non il numero 10 Andrighetto. Passaggio per Gehring dall'altra parte, la conclusione un po' velleitaria decentrata dalla sinistra con la pinza di Schlegel, a dire di no, ennesima conclusione, la terza dello Zurigo. 2 minuti e 57 giocati ancora 0-0 alla Corner Arena, dove c'è una bella cornice di pubblico, pochi i seggiolini neri vuoti, dunque ha risposto presente il popolo bianconero, e per la vittoria probabilmente di Losanna, e perché davanti appunto questa sera c'è lo Zurigo. Adesso Pazzini che va alla conclusione con Zumbul che non trattiene questo disco, non ci è arrivato però il Zanetti, dunque Lugano adesso che prova ancora con Sanford a gestire questo pack. Siamo a centropista, Lugano che è entrato nel terzo, Sanford anticipato da Letonen che non riesce a buttare via questo pack, allora è Sanford che lo gestisce molto male, parte Andrighetto per Amalgin, 1 contro 0 su Schlegel, la parata di Schlegel a dire di no al top scorer, un po' tutto rimesso in avanti il Lugano, ha permesso appunto di Malgin, di ripartire, lo ha sentito il gemello Andrighetto, lo ha servito, ma bravo Schlegel a dire di no a uno dei giocatori svizzeri più forti, se non il più forte di questo campionato. Ancora il Zurigo che va alla conclusione con Gehring, la parata ancora di Schlegel, Lugano un po' in difficoltà che non riesce a buttare via il disco, adesso ci prova con Thompson che non riesce a buttare fuori questo pack, molto aggressivo lo Zurigo che lo recupera con Grant, c'è stato però un fallo, dunque Lugano che avrà la possibilità di giocare con un uomo in più nel momento praticamente di maggiore difficoltà, espulso Froden, dunque 15:52 da giocare questo primo periodo, Lugano che avrà la possibilità di giocare in power play. Lorenzo Boscolo.
0: Fuochi d'artificio a Davos, Davos subito in avanti grazie a una rete firmata da Allard, la risposta però immediata del Kloten con l'ultimo arrivato e la finlandese Luoto al secondo centro stagionale. 1-1 dunque tra Davos e Kloten, dalle altre piste nulla si è mosso, tra Berne e Bien 0-0, siamo al settimo minuto di gioco e al quinto minuto di gioco tra Lagnau e Rapperswil, il punteggio è invariato 0-0, andiamo a Lugano.
1: Turcauf non riesce ad andare alla conclusione, ben servito da un suo compagno che era Alessio Bertaggia, dunque Bertaggia, Turcauf, Alatalo sulla blu, poi c'è anche Innala e poi il quinto giocatore è Shore, il numero 73, Lugano adesso che prova di postare il suo power play, ma c'è il buon lavoro di Berni, arrivato appunto a quest'estate da Ginevra, Innala però recupera il pack, va indietro verso Alatalo sulla blu, ancora Innala va alla conclusione, c'era Turcauf davanti a Zumbul, c'era però anche Weber che adesso con tutta calma sparacchia lontano addirittura contro Schlegel, attento il gambale dell'estremo difensore del Lugano che ha servito involontariamente all'Atalo, buon per il Lugano che adesso va al cambio, dunque Fazzini servito da Cuperi, l'1-2 tra Fazzini e Cuperi sotto la nostra postazione, dunque sulla destra della porta di Zumbul, sotto la curva a nord che continua a incitare la squadra, Lugano che non riesce a gestire questo pack, allora riparte Sigrist, la conclusione, la pinza ancora di Schlegel a dire di nuovo sempre dall'altra parte che parte subito, entra già nel terzo, ritmi indiavolati, Zanetti all'indietro per il Faz che vede sotto la nostra postazione Thompson, la conclusione fuori di poco con Sanford che aveva tolto la visuale a Zumbul, ancora si lotta alle assi, siamo sempre nel terzo di difesa del Lugano, ancora 20, anzi di dello Zurigo, siamo a 20 secondi dal rientro di Froden, si lotta ancora alle assi a meno da una decina di secondi, ha la meglio il Lugano adesso con Zanetti che libera proprio Thompson, prova la serpentina ma è defilato Thompson, allora va verso Zanetti e centralmente non riesce a controllare questo pack, non riesce però a buttarlo fuori lo Zurigo, allora il Lugano va alla conclusione con Sanford, la parata di Zumbul ancora una volta, ma Innala che può gestire questo pack, Zurigo di nuovo in 5, buon power play comunque del Lugano, un po' difficoltoso ma anche grazie appunto all'esperienza dei giocatori dello Zurigo che adesso ripartono con il velocissimo Maghin che sbaglia però il passaggio a ritroso che stava servendo involontariamente Olson, buono il lavoro di Morini qua dietro la porta di Zumbul con Morini che sta lottando con Maghin e con Kukan, addirittura arriva alla conclusione Morini che ha girato la gabbia, la parata di Zumbul, ma buon Lugano, Lugano presente, un Lugano che adesso va al far checking con Olson, Lugano che permette ai suoi di rimanere nel terzo, riesce finalmente adesso lo Zurigo a sparacchiare lontano con Knack dall'altra parte per Andreghetto, attenzione perché c'è la prima linea sul ghiaccio ed è arrivata anche la prima rete dello Zurigo, la conclusione di Tim Berni alla sua seconda segnatura stagionale, c'era traffico davanti a Schlegel, non ha visto il polsino del difensore ex Ginevra e quando mancano 12 minuti e 53 eccolo il gol che cambia gli equilibri, come detto Tim Berni, Lugano 0 Zurigo 1, Lorenzo.
0: Impressionante come fanno girare davvero il disco in 5 contro 5 quelli dello Zurigo. Diamo uno sguardo alle altre partite, non ci sono cambiamenti, 1-1 sempre tra Davos e Kloten, 0-0 sempre nel derby di Berna contro il Bien e anche a Lagnau 0-0 contro il Rapperswil. Questi sono gli aggiornamenti dallo studio, sarà una serata complicata, il Lugano ha giocato bene ma solo una parte del power play contro lo Zurigo, beh, diventa imperdonabile, in 5 contro 5 sarà
1: Zurigo che adesso va alla conclusione, scusa Lorenzo, con Froden, una conclusione smorzata, assolutamente sì, però seguiamo questa azione ancora, la conclusione di Weber, c'era traffico, Zurigo che è davvero impressionante quando mette pressione dalle parti di Schlegel, riesce ad ancorarsi nel terzo di difesa del Lugano che prova poi comunque a ripartire, coraggioso il Lugano adesso con Alessio Bertaggia, Bertaggia che difende questo pack su Grant, ci sono almeno 30 centimetri di differenza tra i due, il passaggio molto bello di Ebischer per il top scorer Turkauf, la conclusione è troppo alta, permette dunque allo Zurigo di ripartire adesso con il numero 54 che marchi, va la conclusione, la parata di Schlegel però sì, abbastanza aspettato diciamo così il fatto che sarebbe stata comunque una serata piuttosto difficile perché lo abbiamo detto in sede di presentazione, lo Zurigo ha veramente uno squadrone, questa è la differenza insomma, Lugano che ha messo pressione grazie alla power play e poi è partito lo Zurigo, ha fatto gol, allora sottolineo anche il ottimo lavoro di Knack che ha già trovato la via del gol in 7 occasioni e con 3 assist, 10 punti per lui, per l'ex Davos, è lui che è andato proprio davanti a Schlegel, gli ha tolto la visuale permettendo appunto al polsino di Berni di infilarsi alle spalle dell'estremo difensore del Lugano, adesso Lugano che libera il proprio terzo ma lo fa malamente, dunque si ripartirà con un ingaggio difensivo, disco che appunto è finito alle spalle di Zumbul, non importa purtroppo, c'è liberazione vietata, dunque l'amico adesso contro Sanford, i due che battaglieranno tra qualche istante, alla meglio l'amico però furbescamente Sanford ci ha messo il corpo togliendo anche un guantone al centro finlandese della terza linea, Lugano che è subito ripartito molto rapidamente, ancora Sanford adesso aiutato da Zanetti, siamo dietro la porta rimessa di Zumbühl, all'indietro per Thompson, il passaggio un po' difficile, ma Thompson riceve ancora il puck, la conclusione deviata sul lasciare dalla pattino di Lettonen, ma ancora Lugano che ci riprova con il Faz dalla blu, la conclusione fuori di poco, ancora Lugano adesso che fa pressione, ma Thompson sbaglia questa, anzi Dahlström che sbaglia il controllo, permettendo dunque allo Zurigo di recuperare con il numero 88 Stromvall, da uno svedese a finlandese Lammikko, di nuovo per Stromvall, l'ex casco giallo del Rapperswil, che va da solo, va alla conclusione, la parata di Schlegel, ma davvero impressionante questa squadra, se non è il primo blocco è il terzo, se non è il terzo è il secondo blocco, a Zurigo che è pericoloso con praticamente tutte le sue linee, 11-0-3 ancora da giocare in questo primo periodo, a Zurigo come detto in vantaggio 1-0, si ripartirà con un ingaggio offensivo per lo Zurigo con la quarta linea, quella di Sigrist, che
0: David Conti, ci prendiamo la linea perché siamo a ridosso delle notizie.
2: Rete 1.
0: Sono le 20.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. La Svizzera ha ribadito il proprio sostegno alla Corte Penale Internazionale, riconoscendole indipendenza e imparzialità. La Confederazione rifiuta sanzioni, minacce e altre misure che ne limitano il mandato. Berna si allinea a Canada, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Giappone, Paesi Bassi e Regno Unito. Il loro appoggio segue l'adozione dei nuovi provvedimenti annunciati da parte degli Stati Uniti. Washington e anche Tel Aviv hanno reagito duramente all'assegnazione del Nobel della Pace a Navi Pillay. Aveva presieduto la Corte, era stata alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e aveva accusato Israele di genocidio. Per l'attualità cantonale, caso Gobbi, due dei tre agenti della cantonale indagati per violazione del segreto d'ufficio rischiano il licenziamento. Sono sospettati di avere diffuso informazioni riservate sull'incidente del consigliere di Stato avvenuto in Leventina. Per i poliziotti che respingono le accuse vale la presunzione di innocenza. Il procuratore generale ha sentito anche i deputati Matteo Pronzini e Fiorenzo Dadò, che negano di avere ricevuto dati riservati. Prosegue la battaglia legale tra la società navigazione del lago di Lugano e il Consiglio di Stato. L'azienda accusa il governo di aver interferito nei contratti per l'assegnazione alle FART del servizio sul Verbano. Il cantone ribadisce di restare aperto al dialogo e all'incontro chiesto per la prossima settimana. Nella presa di posizione diffusa nel pomeriggio, deplora gli attacchi personali ai collaboratori dell'amministrazione incaricati di gestire il dossier. È stato condannato a 3 anni e 9 mesi il 28enne che aveva ripetutamente violentato la compagna. L'imputato, che aveva precedenti penali, è stato giudicato colpevole anche di lesioni, sequestro di persona e ingiurie. La vittima è stata ritenuta credibile. In Romandia prosegue l'inchiesta sull'incendio che ha bloccato i treni tra Losanna e Yverdon-les-Bains. Le fiamme erano divampate nella notte in una condotta per i cavi della stazione vaudese di Éclepin. Gli inquirenti privilegiano la pista dell'atto doloso. Infine, in Ticino ha paralizzato il traffico nel Bellinzonese sul piano di Magadino la frana che verso le 16:30 ha ostruito la cantonale a Sementina all'altezza del campo di calcio. La strada è appena stata riaperta. Domani mattina a sud coperto, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato, lungo le Alpi più nuvoloso, massime sui 19 gradi. A nord sarà piovoso con neve sopra i 2200 metri. Nel pomeriggio schiarite sulle pianure, massime attorno ai 16 gradi. E musica.
0: Andiamo subito alla Corner Arena, facciamo un flash anzitutto con David Conti.
1: 8 minuti e 0,5 ancora da giocare, sempre 1-0 per lo Zurigo. A te.
0: Non è cambiata la situazione a Davos, 1-1 tra i grigionesi ed il Kloten, nella derby bernese 0-0 sempre tra Berna e Bien, mentre a Lagnao Tigers 0, Lakers di Rapperswil 0. Dunque sono immutate le situazioni dalle altre piste. Torniamo però da te, David Conti.
1: Partita equilibrata nonostante appunto il vantaggio dello Zurigo, nel momento non collegato qualche occasione per il Lugano con la mancata deviazione soprattutto di Capitan Türkauf davanti a Zumbül e poi la conclusione in diagonale di Knack parata ancora dall'ottimo Schlegel. Dunque partita all'insegna dell'equilibrio sin qui. Lugano adesso che ci prova con Kupari, siamo nel terzo di difesa dello Zurigo, fa buona difesa appunto la formazione dei Lions che non riesce però a liberare il proprio terzo. Allora Lugano che è molto aggressivo, va detto, è comunque pienamente in partita questa formazione che sta dimostrando comunque di stare bene. È chiaro che davanti questa sera non ha l'avversario più facile, anzi quello Zurigo ancora imbattuto che ha perso fondamentalmente un solo punto nell'ultima partita, ha vinto l'overtime contro il Losanna. Lugano adesso che non riesce con Amorini a toccare questo disco, dunque c'è liberazione vietata perché Sigrist ha anticipato proprio Amorini che a Losanna ha trovato la sua prima rete stagionale in short end, la terza rete con l'uomo in meno in carriera da quando appunto Amorini veste la maglia del Lugano. Si ripartirà con un ingaggio offensivo, 7 minuti e 06 da giocare in questo primo periodo, la rete sin qui di Berni a decidere la contesa, 1-0 Lions. Zurigo adesso che aspetta perché Dahlström sta parlottando con uno degli arbitri che tra l'altro non ho nemmeno citato, sono il signor McFarlane e il signor Ströbel coadiuvati da Bachelou e da Schlegel, omonimo del portiere della Lugano. La conclusione di Weber dalla blu, non aveva visto nulla proprio Schlegel, per sua fortuna il disco però è terminato a lato, adesso è terminato addirittura in tribuna, nessuno si è fatto male, ci si sta contendendo il disco proprio davanti alla nostra postazione con un adulto che lo ha preso e che lo ha ceduto a un bambino. Dunque bel gesto di questo signore, si è seduto in prima fila nella tribuna davanti alla nostra postazione. Si ripartirà con un altro disco e con un altro ingaggio con Sigrist che lo perde con Morini, che dunque permette ai suoi di ripartire. Olson butta fuori il disco, Morini era già lì in agguato però anticipato da Bader che lascia al suo compagno che è Riedi che va a lungo. Lugano che però recupera, siamo a centropista con il solito Morini che va lungo verso Peltonen, anticipato anche Olson. Zurigo dunque che recupera il pack con Berni che lo gestisce, attaccato però efficacemente da un giocatore del Lugano che poi perde il disco, era Innala. Zurigo dunque che prova a ripartire, butta lungo il disco verso Sigrist dietro la porta di Schlegel, Sigrist che lotta con Dahlström, va a dare fastidio al numero 63, adesso ci arriva anche Knack però alla meglio Ebischer che va lungo verso Türkauf, siamo alla sinistra della porta di Zumbül nel terzo di difesa dello Zurigo. Türkauf che difende questo pack, è andato alla conclusione un po' velleitaria, debole, cercava con la deviazione di Innala che non è arrivata, Innala che adesso serve Bertaggia, bravo a deludere l'intervento di Maghi, altrettanto bravo ad aver visto Alatalo che stava arrivando la corrente Alatalo, c'è stato un bastone di un giocatore dello Zurigo che non ha permesso al numero 22 di dare la conclusione. Adesso Peltonen, il numero 52 Jesper, il difensore che a sua volta ha anticipato Maghin che si stava proiettando in avanti, adesso sono un po' saltati gli schemi con Innala che prova la serpentina, anzi non è il numero 12 ma il numero 52 appunto Peltonen che dopo aver recuperato il disco ha provato ad andare da solo, non era Innala, infatti non è arrivato alla conclusione. Adesso Müller che va dall'altra parte verso Sanford, si è dunque andati al cambio, Sanford entra nel terzo verso il Faz che arma la sua conclusione troppo alta, il suo primo palo a una trentina di centimetri sopra l'incrocio dei pali del primo palo della porta di Zumbül, ancora imbattuto dopo 15 minuti, siamo entrati negli ultimi 5 minuti di questo primo periodo. Applaude il pubblico bianconero perché Lugano sta pattinando, sta giocando, sta mettendo pressione. Adesso Sanford, Fazzini, ancora Sanford, non c'è Fazzini, sì, si libera in un secondo momento, ma c'è il gigante Grant a dire di no alla Faz, il numero 27 che riparte. Dunque il canadese che però stanco non riesce a recuperare questo pack. Ci sono gli applausi da parte del pubblico bianconero, sì, perché il Lugano c'è, il Lugano nonostante lo svantaggio continua a mettere a pressione, continua a pattinare e evidentemente apprezza il pubblico di fede bianconera. Lugano che adesso è costretto a rincorrere Strombal, lo fa Thompson, bravissimo a vincere questo derby, diciamo così, tra finlandesi e svedesi. Dahlström dall'altra parte per Tanner, che ha provato il colpo al golf, il passaggio di Dahlström non è arrivata però la conclusione del numero 7, allora permette allo Zurigo di ripartire. Appunto, sono un po' saltati gli schemi, c'è un po' di sporcizia, diciamo così, che permette a una squadra e all'altra dunque di rendersi pericoloso, un vai e torna praticamente, è un su e giù dalla pista. Adesso prova a fare ordine Thompson, quando siamo entrati appunto negli ultimi 3 minuti e 30, si va al cambio, si cerca di chiarire un po' le idee e ripartire Thompson, che aveva visto la corrente Morini, bello il passaggio del finlandese, c'è stato però il pattino di un altro finlandese, di Lettonen, che adesso va su Olson, il bel passaggio verso il numero 13 del Lugano, che però non riesce a gestire questo pack. Era il numero 13, sia Alexi Peltonen che adesso recupera questo disco. 2 minuti e 58 da giocare, non cambia la situazione, sempre Lugano 0 Zurigo 1, Lorenzo.
0: E non cambiano le situazioni anche nelle altre piste, sempre 0-0, siamo al 19esimo minuto del primo tempo tra Berna e Bien, sempre 1-1, e siamo al 18esimo del primo periodo tra Davos e Kloten. Non si è sbloccata la situazione nemmeno all'interno dell'Emmentaler Arena tra Langnau e Rapperswil al 19esimo minuto del primo periodo. Il parziale è sempre di 0-0, stiamo per entrare da Giodaggio negli ultimi 2 minuti di gioco, e allora torniamo alla corner.
1: E non si è sbloccata di poco la nuova situazione qui con lo Zurigo sempre 1-0, perché Innala ha colpito il palo, clamorosa conclusione di polso sul primo palo alla sinistra di Zumbül, il passaggio di Turcauf, la conclusione di Innala, il palo pieno che ancora sta tremando. Adesso il Lugano con Alatalo costretto a recuperare questo disco, c'è Knack che va a fare pressione, occasionissima per il Lugano, dunque Innala vicinissimo a quella che sarebbe stata la sua quinta partita consecutiva in gol, lui che appunto si è sbloccato 5 reti ottenute nelle ultime 4 partite, con adesso il Lugano che va al cambio, 1 minuto e 30, lo Zurigo è nel terzo d'attacco con Froden che cercava il compagno Balzers, ha capito tutto il giocatore del Lugano che era Morini, sempre prezioso in questo genere di occasione. Adesso lo Zurigo che recupera il passaggio completamente sbagliato, si è visto bene, di Olson, Lugano che però riparte adesso con Shore, la conclusione di Thompson al volo che ha sfiorato la rete facendo gridare anche al gol qualche tifoso davanti a noi. Ultimo minuto con il Lugano che recupera la pack dietro a Schlegel, lo serve a Tanner, c'è il movimento di Kupari che arrivava rapidissimo, è stato però anticipato da Lettonen al suo solito molto attinto e molto concentrato, molto solido il numero 44 dello Zurigo. Lugano che prova a ripartire, forse per una delle ultime azioni sbaglia però il passaggio permettendo a Riedi di andare alla conclusione, anzi era il numero 88 Strombal, il numero 8, non il numero 8 Riedi, la parata di Schlegel, l'ha sudato freddo qui la formazione di Mittel, che avrebbe potuto combinarla a grossa. Ultimi 15 secondi del primo tempo, Lugano adesso che lascia proprio lo Zurigo aggiustare questo pack lontano da Schlegel, ci prova il numero 18 che è Beckler, capisce tutto il Lugano, mancano 2 secondi, c'è forse una conclusione di Turcauf che va dopo la sirena, gli dice qualcosa Lettonen, non è cambiato data la situazione. Lugano 0, Zurigo 1 dopo 20 minuti. A te Lorenzo, ci risentiamo tra 18 minuti.
0: Tranquillo, buona pausa David Conti e tutta la Corner Arena. Guardiamo velocemente gli altri risultati, anche qua siamo praticamente tutti quanti alla prima pausa, 0-0 tra Berna e Bien, 1-1 sempre tra Davos e Kloten, e anche a Lagnau 0-0 tra i Tigers ed il Rapperswil Iona. Noi ci fermiamo un istante, 17 minuti e 33 per la precisione, ci ascolteremo un po' di musica, ci sono le notizie anche sul traffico e poi torneremo alla Corner Arena. La strada tra Sementina e Gudo è stata riaperta. Lo ripeto, la strada tra Sementina e Gudo è stata riaperta.

si fa così. Il numero dell'ambulanza è 144 144. In caso di emergenza sanitaria, ogni secondo è prezioso. Chiama subito l'ambulanza. Resta calmo, rispondi alle domande dell'operatore. Non è una perdita di tempo. L'ambulanza parte già durante la telefonata. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Dedicata sulla rete 1 a Lugano Zurigo, è in pausa ancora l'Ambri Piotta, che tornerà in Pisa domani in casa la Gottardo Arena contro il Berna. Gli altri risultati, quelli che non riguardano la Corner Arena, 1-1 tra Davos e Kloten, 0-0 tra Lagnau e Rapperswil, 0-0 anche tra Berna e Bien, 1-0 invece per lo Zurigo a Lugano, dove ritroviamo la Corner Arena. David Conti.
1: Con la rete di Tim Berni e non con di Andrighetto, come si vede ancora sul sito. Abbiamo rivisto le immagini grazie anche a Ivan Zippilli, il collega della TV. Dunque, seconda rete stagionale per il difensore arrivato dalla Ginevra. Si è ripartiti in questo momento, come diceva Lorenzo Boscolo, si riparte dall'1-0 per la formazione ospite, Zurigo, che appunto ha trovato la via del gol grazie a Berni, ma che non ha, diciamo così, dominato il primo periodo. Anzi, Lugano è stato bene in pista, si è fatto anche apprezzare per molte occasioni, tanti tiri fuori, 8 tiri fuori dallo specchio della porta, 15 tiri a 6 per lo Zurigo. Ma appunto, se prendiamo quegli 8 rispetto ai 0 dello Zurigo, che hanno sempre centrato la porta di Schlegel, dice che comunque un certo equilibrio c'è stato, senza dimenticare appunto il palo di Innala. Zurigo che ha ricominciato in attacco, adesso Malghin va dall'altra parte verso Knack, che lotta alle assi con Alatalo, che alla meglio, il numero 22 non riesce a servire il compagno, trova Andrighetto, sfortunatamente Andrighetto che va al passaggio verso la blu, al suo compagno che era Gehring, la conclusione, la traversa di Gehring. Dunque parificati in questo caso i ferri, come detto Innala il palo nel secondo periodo, la traversa di Gehring che è andato vicinissimo alla sua prima rete stagionale. Ancora 0 gol e 0 assist per il capitano dello Zurigo. Lugano che prova a ripartire adesso dalle parti di Zumbül, ancora inoperoso Zanetti, il passaggio all'indietro per Shore, la conclusione, il deviatore appunto di Zumbül. Dunque prima conclusione in porta per la formazione di Mittel, che adesso prova a mettere pressione. Tanner dietro la porta di Zumbül, il bel passaggio, no look, non ha capito però le sue intenzioni Nick Shore, nemmeno Cooper, che adesso però recupera velocemente il disco, va all'indietro verso Miller sulla blu, la conclusione, la deviazione sul nascere di Marti, ma il Lugano è molto aggressivo. Thompson adesso ancora per Kupari, la conclusione, la parata di Zumbül, ancora però il finlandese numero 19 che gestisce questo pack, attaccato però efficacemente da due giocatori dello Zurigo che gli carpiscono il disco e che provano a ripartire. Adesso Stromba l'anticipato da Müller, siamo dietro la porta di Schlegel. Thompson che un po' goffamente va a colpire il numero 25, allora permette allo Zurigo di ripartire sotto la nostra postazione con l'Amico, la deviazione davanti alla portiere di Bechler, la parata di Schlegel, adesso dalla blu Lehtonen, ma c'è il block shot di Kupari che va adesso al cambio, stremato il numero 19 finlandese, si va e da una parte e dall'altra al cambio, adesso l'Amico che era già entrato, attaccato da Morini, bravo Morini a non far uscire l'Amico dal proprio terzo, il disco che rimane all'interno, poi alle belle meglio Lehtonen, lo sparacchia allontano, era liberazione vietata sì all'inizio ma no alla fine, perché c'era Strombal il più veloce di tutto che è andato a carpire questo disco. Lugano che prova però subito a ripartire con Olson, non riesce ad andare alla conclusione, Olson all'indietro verso Ebischer, c'è traffico davanti a Zumbül, il disco che arriva verso Innala che non è riuscito a, anzi Pelton nel numero 12 non 13, non è riuscito a colpire il disco perché bloccato il suo bastone da un avversario. Lugano però che c'è in partita e meriterebbe anche qualcosina in più, adesso c'è forse un colpo al viso, anzi il colpo è arrivato sicuramente a Fazzini, non c'è però il fallo, dunque continua il Faz a giocare con Sanford che recupera la disco, siamo a centropista, Sanford entra nel terzo, Franco bollato però da Grant, da Weber e da un altro giocatore dello Zurigo che era Marti, dunque 3 contro 1, ha avuto la meglio lo Zurigo che perde però subito il disco, allora si riparte ancora il Faz, anticipato da Thierry Bader, il numero 79 ex Berna, che va poi lungo verso Schlegel, si cerca di fare ordine perché è un po' come è successo in occasione anche del primo periodo a tratti, c'è un po' di disordine da una parte e dall'altra. Adesso prova lo Zurigo a ripartire con Marti, il pack al centro per Balzers, il lettone all'indietro sulla blu verso Kukan per Marti, attaccato da Innala, Grant dietro la porta di Schlegel che lotta, il canadese aiutato sempre da Balzers, il numero 38. Poi il passaggio verso Froden sbagliato, si riparte, ma è lo Zurigo ancora che nel terzo di difesa della Lugano lo gestisce adesso con Malghin. Malghin all'indietro verso Gehring, che ha colpito la traversa dall'altra parte verso il suo compagno che è Schwendeler, il settimo difensore sulla carta. È entrato anche Ziunskis, non è entrato ancora Henry nelle file della Lugano. Innala per Bertaggia, troppo veloce anche più di Bertaggia quel disco, allora obbliga Turkauf a retrocedere, a recuperarlo in fase difensiva, a servirle a Peltonen, di nuovo a Kupari, Kupari per Turkauf, entra nel terzo, è andato un paio di volte o tre alla conclusione Turkauf, sempre però alta la conclusione del top scorer, 4 gol e 5 assist per il capitano del Lugano, che adesso va al cambio. Zurigo che prova a ripartire ma lo fa in modo errato con il passaggio all'indietro di Knack, che è arrivato addirittura verso Zumbi mettendo un po' in difficoltà i compagni. Allora adesso arriva Andreghetto come suo solito a fare un po' di ordine, va lungo per Knack, lotta con Thompson che ci mette il corpo sulla possente ex attaccante della Davos, permettendo dunque a Cooper di recuperare questo pack ad andare di nuovo verso Thompson, la conclusione di Zumbil e la parata di l'estremo difensore dello Zurigo. Poi c'è stato un fischio, non ho capito per quale motivo, se lo stanno chiedendo anche i giocatori in pista, se lo sta chiedendo anche Mittel, dunque gli arbitri che fanno gesto, se ho capito bene, di un monitor, se ho visto bene Lorenzo, magari se mi puoi aiutare a vedere.
0: Ci provo,
1: se, forse che stanno guardando se la gol, la conclusione di Gehring, sì, esatto. Infatti il video, ma assolutamente nulla da fare, quella traversa incrocio dei pali, e poi è stato bravissimo Schlegel a scendere. Dimmi Lorenzo, ho visto male?
0: No, beh, lasciamo agli occhi degli arbitri il responso, dovrebbe essere palo pieno, traversa piena, però lasciamoli lavorare visto che lo sanno fare. Intanto vi dico che si sono sbloccate due piste, quella di Berna con il Berna in vantaggio 1-0 sulla Bien, ma anche i Tigers di Lagnau sono in vantaggio per 1-0 sulla Rapperswil. Permane invece la parità l'1-1 tra Davos e Kloten. Riguardando le immagini anche sul nostro monitor, che è leggermente più grande rispetto a quello che è a disposizione, non dovrebbe esserci gol, David.
1: Sì, questa è la sensazione che ho avuto anch'io dal vivo, perché la porta di Schlegel è proprio quella qui più vicina alla nostra postazione, dunque confermato, niente gol come appunto si andava pensando e dicendo, dunque si ripartirà semplicemente da un ingaggio offensivo, questo perché gli arbitri avevano fischiato forse anche un po' troppo rapidamente sulla parata di Zumbil. Fatto sta appunto che sono andati alla monitor. Zurigo che riparte adesso con Bechler, attaccato da Thompson, la meglio ancora il numero 60 finlandese, ma Strombal ha recuperato questo disco che era stato allontanato un po' malamente da un giocatore del Lugano. Poi approva la giocata Strombal, che rimane un ottimo giocatore, ma permettetemelo, comunque ancora non dico lontano parente, ma insomma quello Strombal che avevamo apprezzato soprattutto nella prima stagione al Rapperswil, dove era davvero devastante, oggetto del desiderio di mezza Europa, aveva poi deciso di andare nei Lakers grazie a Steinmann, il direttore sportivo del Lugano, che siede qui a 4 posti dalla nostra postazione. 13 minuti e 35 ancora da giocare, sempre Zurigo in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Tim Berni in occasione del primo periodo. Lugano che adesso può andare forse alla conclusione con Ziunskis, non se la sente il giovane giocatore lettone con licenza svizzera, il numero 65 in un secondo momento è andato, ma c'era una block shot di un giocatore dello Zurigo, un passaggio con la mano fa segno uno degli arbitri, dunque gioco che viene momentaneamente interrotto e si riprenderà con un ingaggio appena fuori dalla linea blu dal terzo di difesa dello Zurigo. Si va al cambio, Lugano che entra con Sanford, con Fazzini e con il numero 27 che appunto è Henry, che dunque fa la sua apparizione al posto di Zanetti, e vedremo appunto se è una mossa solo di questi istanti o se sarà una decisione appunto a lungo termine. Zurigo che entra nel terzo offensivo, Sigrist anticipato da Ebischer, bravo il numero 26 a eludere l'intervento della metà del suo numero, il 13 di Sigrist, lotta le assi Zunskis, bravo il numero 65 aiutato da Henry che lotta adesso capabilmente nel proprio terzo, va indietro saggiamente verso Fazzini, prova a fare ordine adesso Zunskis, francobollato da Redi, ci saranno due minuti, sì, eccoli lì, chiamati da uno degli arbitri, ha subito lasciato il suo posto Schlegel, dunque ci sarà il secondo power play di serata del Lugano, a meno che niente, visto che Ebischer ha lasciato il disco a Knack, dunque effettiva la penalità, stavo dicendo, a meno che il Lugano non vada in rete in 6-5. Power play per il Lugano, aveva giocato mica male, diciamo così, il primo con qualche conclusione sbilenca, ma aveva fatto presenza e pressione la formazione bianconera nel terzo di difesa di Zumbühl. Vediamo se la formazione di Mittella adesso riuscirà finalmente a sbloccare quello zero qui davanti ai nostri occhi. 12 minuti e 24 da giocare in questo secondo periodo, ma soprattutto 2 minuti ai danni del numero 8 Riedi, già 5 punti in questa stagione, 2 gol e 3 assist per l'ala del quarto blocco della formazione di Claude Julien. Turcauf vince l'ingaggio, dunque inizia nel migliore dei modi questo power play, c'è Alatalo sulla blu, Alatalo per Turcauf, dall'altra parte per Innala, costretto a rispolverare, diciamo così, la sua tecnica, la sua classe per addomesticare questo disco, un disco ballonzolante, dagli e dagli, alla fine è Grant che lo butta lontano dalle parti di Schlegel, dunque 25 secondi ormai scialacquati di questo secondo power play di serata, ci riprova ancora Latalo per Turcauf per Bertaggia, largo velocissimo il numero 10, torna sui suoi passi, fortunato anche perché il passaggio indirizzato a Turcauf è finito dalle parti di Nick Schora, che adesso va a recuperare il disco su Weber che lo aveva momentaneamente recuperato, adesso a Latalo dall'altra parte verso Innala che non va alla conclusione al primo momento, ma sul secondo palo Schora, Turcauf 1-1, bellissimo il passaggio di Nick Schora che non è andato alla conclusione al volo, un passaggio sul secondo palo che ha praticamente mandato a vuoto a Zumbühl, semplice il tocchettino beffardo di Turcauf, dunque ristabilita la parità meritatamente per il Lugano, 11:36 da giocare, Lugano 1 Zurigo 1.
0: Dalle altre piste nulla è mutato, il Berna in vantaggio 1-0 sul Bien, 1-1 sempre tra Davos e Crotone, una partita che è iniziata con 2 gol, poi si è spenta lì, 1-1 lo ripeto, mentre a Lagnau è Lagnau grazie a una rete di Allensbach in vantaggio 1-0 sul Rapperswil Iona. Questa è la situazione, ha girato meglio il disco e con merito, insomma, Davide, il Lugano ha acciuffato lo Zurigo. Adesso sarà interessante vedere che razza di Zurigo andrà avanti in questa partita o se Lugano riuscirà a mettere la freccetta e sorpassarlo.
1: Sì, l'impressione è che lo Zurigo, non solo Renzo, si è avuto questa la mia stessa impressione, che una volta andato in vantaggio, non dico che abbia solamente gestito, ma ecco l'impressione è che soprattutto in questo secondo periodo non abbia pigiato sull'acceleratore, e sarà interessante appunto adesso vedere la reazione e dello Zurigo e soprattutto del Lugano, che come hai detto tu non ha demeritato nulla, anzi merita di essere in parità. Abbiamo visto anche le immagini della rete di Türkauf, che ci ha messo i chili, ci ha messo la forza per contrastare la bastone di Marti, il suo compagno in nazionale, poi il tocchettino appunto sul secondo palo e la rete di Türkauf che sale quindi a 5 gol in stagione, 5 gol e 5 assist per il top scorer bianconero. Lugano adesso che deve rincorrere lo Zurigo con Malghin che entra nel terzo, va alla conclusione, il deviatore di Schlegel, il disco che non arriva nelle reti di protezione, allora si continua a giocare con Malghin che non aveva fermato la sua corsa, che aveva recuperato in un primo momento il pack coadiuvato poi da Knack, e Lugano saggiamente lo ha buttato fuori dalla terza. Adesso c'è un cambio un po' così così, diciamo, con Balsers che forse era entrato a fare il sesto uomo sul ghiaccio, c'è stato anche un qualche fischio, non è dell'avviso la terna arbitrale o quaterna arbitrale meglio. Lugano dunque che adesso riparte con Olson che va verso Morini, c'è Peltonen ancora adesso ad aiutare a Morini, però ci mette il corpo Grant, avanti per Froden, avanti per Balzers, dunque il terzetto, la seconda linea offensiva dello Zurigo, ma è bravo il Lugano a dire di no, a ripartire con Mirko Müller, c'è il movimento di Morini davanti a Zumbül, non servito, ha provato anche perché era un po' corto di idee, verosimilmente Müller a buttare il disco alla bella e meglio là dove non c'era però nessuno. Lugano però bravissimo a recuperare, adesso ci sono forse 2 minuti, eccoli lì su Tanner, dunque un Lugano che pattina va più veloce e costringe uno Zurigo un po' incementato sul ghiaccio ad andare a rimediare la terza penalità di questa serata. La prima non aveva portato a nulla, la seconda ha portato alla rete di Türkauf, allora chissà che Lugano, come dicevamo con Lorenzo, sulle ali dell'entusiasmo non possa ribaltare questa contesa. Un Lugano che si è fatto preferire alla gran lunga proprio in questo secondo periodo, Grant che andrà sulla panchina dei penalizzati, ci si è già seduto il numero 27 che fa di no, lui che abbiamo conosciuto negli scorsi anni nei playoff, soprattutto con quel ghigno beffardo senza un dente, simpatico sì ma anche grosso, Grant che è andato appunto a schiacciare Tanner, uno sgambetto. Dunque 2 minuti per il Lugano che vince subito l'ingaggio, dunque impostato subito il power play, Shore per Bertaggia, c'è il momento di Alatalo sulla blu, c'è dall'altra parte Innala, praticamente lo special team che ha portato la rete del pareggio. Alatalo adesso forza un attimino il passaggio guardando da una parte, andando dall'altra, però c'era un pattino di un giocatore dello Zurigo, allora Lugano che è costretto a ripartire, siamo dietro la porta di Schlegel, già c'è lì Alatalo, uno degli assistenti di questa squadra, con Nick Shore per Bertaggia, la conclusione sul secondo palo all'incrocio dei pali, ma c'è la pinza di Zumbül a dire di no. 8:59 alla fine del secondo periodo, 1-1 il risultato, 1:26 ancora di power play per la formazione bianconera che adesso va al cambio, entrano Zanetti, Fazzini, Sanford, Thompson e Cupari, questi i 5 scelti da Mittel in questa serata, il secondo special team, Sanford contro Malghin che va all'ingaggio contro lo statunitense, alla meglio proprio Sanford, dunque Thompson dalla blu che gestisce questo pack, c'è Cupari largo anche lui sulla blu come Fazzini che prova ad andare alla conclusione, vola una deviazione di Sanford davanti alla porta che arriva in un secondo momento, la parata doppia di Zumbül, Zurigo che recupera con Kukan, adesso alle assi va verso Marti che semplicemente incolla la paletta tra il disco e la balaustra, poi lo perde, allora Lugano lo recupera con Thompson, siamo già sulla linea blu, Thompson largo per il Faz che non ha la posizione giusta, non ha nemmeno il pertugio, con l'attacco adesso di Malghin su Thompson, molto aggressivo lo Zurigo, Thompson che si è mosso dall'altra parte, la rete esterna con il disco adesso dietro la porta di Zumbul. Sanford contro Marti e Kukan, i due giocatori della nazionale, ma non la meglio i ragazzi bianconeri. Adesso Thompson sulla blu, il pazzo al volo a incrociare, c'era forse la possibilità sulla prima palla, ancora 20 secondi di power play, deve girarla il Lugano che può adesso con il quartetto dello Zurigo un po' sulle gambe, un po' sulle ginocchia, può andare alla conclusione adesso con Sanford, c'è la parata di Zumbul, poi Marti che è andato a dire qualcosa a Sanford, dunque non se ne fa nulla, 13 secondi e soprattutto il quartetto zurichese potrà andare al cambio stremato con Froden, con Magin, Marti e Kukan, erano questi i quattro giocatori dello Zurigo, adesso entrano Lettonen, entra Bader con un altro giocatore che è Bechler, se vedo bene, anzi Sigrist, e Gehring contro il, anzi non è più il primo special team perché fra 13 secondi entrerà comunque Grant. Allora c'è il quarto blocco del Lugano con Olson Morini e con Peltonen Alexi. Morini che va all'ingaggio, lo perde, dunque è lo Zurigo che con Lettonen può districarsi e con Bader lanciare lungo quando ormai è finita la penalità di Grant che entra in questo preciso istante. 7 minuti e 30 da giocare nel secondo periodo, 1-1 tra Lugano e Zurigo. Adesso Gehring ad anticipare a Morini, ma è molto aggressivo il Lugano questa sera, sta bene, si vede sia di testa sia fisicamente. La conclusione da parte di Peltonen, Jesper dalla blu, la parata di Zumbul, 1-1 il risultato, 7-19, ancora da giocare alla Corner Arena.
0: Sta prendendo il largo il Kloten a Davos, in poco tempo, in meno di 3 minuti è arrivato il raddoppio con Misha Rammel, prima rete stagionale per l'attaccante dei Flyers che si sono portati poco fa alla 12.33 per l'esattezza del periodo centrale sul 3-1 parziale a Davos grazie alla rete firmata da Puakka, il finlandese. Per quanto riguarda le altre piste, sempre 1-0 per il Berna sul Bien, sempre 1-0 per il Gnau contro il Rapperswil Jona. Questa è la situazione, possiamo tornare da terra, Cornel.
1: Con la parata ancora di Zumbul sulla conclusione di Ebisce che sarebbe comunque finita e di parecchio alta sopra la porta dell'estremo difensore dello Zurigo che questa sera prende il posto di Rubez, dunque uno straniero di movimento in più e ne ha fatte le spese praticamente Chris Baltisberger questa sera in sovrannumero appunto come l'estremo difensore ceco. Zurigo che è costretto a rincorrere adesso il Lugano che prova a ripartire con Tanner, il passaggio sbagliato verso Nick Shore, siamo nel terzo di difesa dei bianconeri con Tanner costretto ad arretrare, servito di nuovo da Shore, il brutto passaggio, il secondo in questa azione di Ebisce questa volta che non permette ai bianconeri di costruire con un certo senno questa azione. Adesso Turkauf in forechecking che recupera il disco all'indietro per Ebisce, la conclusione deviata sulla Nasher, c'era però Zumbul che è stato nominato parecchio in questo secondo periodo, questo perché perché Lugano davvero è stata nettamente la miglior squadra vista in pista in questi secondi 20 minuti, quantomeno 14 minuti e 40 visto che ne mancano, anzi 13 e 40 visto che ne mancano 6 e 17. C'è un passaggio adesso sbagliato, dunque si ripartirà con un ingaggio difensivo del Lugano, disco che è finito in liberazione è vietata, dunque Zurigo che sembra non aver reagito, diciamo quantomeno non ferito nell'orgoglio dopo la rete dell'1-1, ha continuato a fare la sua partita appunto tranquillo, non sembra essere o in serata o aver voglia di spingere insomma la formazione di Claude Julien, vediamo se è una strategia o se è davvero il Lugano che sta mettendo in difficoltà questa formazione. Adesso Ebisce con il mancato fischio da parte degli arbitri, con i tifosi che volevano una liberazione vietata. Adesso Innala per Bertaggia, ancora per Turcauf, ennesima conclusione fuori di poco del top scorer che ha comunque segnato la rete dell'1-1, ghiotta occasione. Adesso Müller, la deviazione di Bertaggia che non è arrivata, vede con la coda dell'occhio Innala, i due sguscianti ali al fianco di Turcauf che stanno facendo un grande lavoro. Davvero Innala sembrerebbe essere, non dico rinato, ma quantomeno atterrato finalmente sulle rive del Ceresio. Adesso è Malgin che però è in fuorigioco perché Andrighetto era già entrato nel terzo. Troppo veloce il top scorer, o troppo veloce Andrighetto soprattutto ad entrare nel terzo, obbligando appunto gli arbitri a fischiare. Dunque si ripartirà da un ingaggio fuori dal terzo di difesa dei bianconeri, che vanno con Zanetti, con Sefford e con Fazzini. Dunque Zanetti che ha ripreso il suo posto in quello che è attualmente, o meglio di solito, occupato da Lollo Canonica, ancora infortunato. Ci ha giocato Henry per un cambio, adesso Zanetti che ha ripreso la sua postazione mentre vi sto parlando. Si deve rifare l'ingaggio perché c'era stato il movimento precoce, diciamo così, di Fazzini, che andrà contro l'Amico che ha la meglio. L'Amico per l'autore del gol, Berni, che va a lungo con Peltonen. Adesso Jesper, il difensore, alla lotta con un giocatore dello Zurigo. Zurigo che praticamente non si è mai installato nel terzo di difesa del Lugano in questo secondo periodo, come aveva fatto a tratti in occasione dei primi 20 minuti. Nel frattempo siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco, sempre 1-1 il risultato. Sanford, bello il passaggio verso Peltonen, bello altrettanto il passaggio di Peltonen in verticale per Zanetti, era leggermente all'indietro quel passaggio. Adesso lo Zurigo che riparte ancora con Stromval, vede il movimento di un compagno, di Lammico. Stromval fa tutto da solo, poi la conclusione centrale parata da Schlegel. 4:43, regna ancora la perfetta parità qui alla Corner Arena, 1-1 tra Lugano e Zurigo. Per Lorenzo,
0: raddoppiano le bernesi, la Berna si è portato sul 2-0 i danni del Bien grazie alla prima rete stagionale trovata da Sonny Milano, mentre anche Lagnau ha raddoppiato la posta. Siamo sul 2-0 a favore dei Tigers grazie alla rete, la solita rete mi verrebbe da dire, di Giulietto Schmutz. 2-0 sul Rapperswil Iona dunque per il Lagnau, mentre a Davos è sempre il Kloten in vantaggio 3-1 sui vice campioni svizzeri. Torniamo pure da te.
1: Contento mio figlio che c'ha Milano Hockey Manager, dunque prima rete per uno degli attesi anche protagonisti di questo campionato che finalmente si è sbloccato. Thompson che già si è sbloccato in un paio di occasioni in questa stagione, due volte, due gol e tre assist, che libera il tiro di Kupari, il disco era scomparso per qualche istante, recuperato dallo Zurigo che prova a ripartire timidamente con la sua quarta linea, quella di Bader, Sigrist e Riedi, prova a fare un po' di pressione l'ex Berna, visto che abbiamo parlato di Milano. Bader che aveva vissuto proprio con la maglia dei bernesi una stagione da quasi goleador. Riedi, anzi no, Weber adesso, non il numero 8 ma il numero 6, con Balzers, con Froden che recupera il disco, lo serve ancora a Weber, a lungo con Morini, adesso le lotta con Froden, siamo dietro la porta di Schlegel, non riesce Lugano a liberare quella pacca, allora lo recupera ancora Weber, l'ex difensore della NHL, la conclusione dalla blu di Grant, un po' alla cieca la parata di Schlegel, il disco che rimane nel terzo di difesa del Lugano per la prima volta. Eccolo lo Zurigo che vi raccontavamo in occasione del primo periodo, quello che si installa con carattere, con qualità nel terzo dei bianconeri, che però stanno giocando bene lì davanti a Schlegel in protezione dell'estremo difensore dei bianconeri, che è praticamente stato inoperoso in questo secondo periodo, che registra solamente la rete di Calvin Turcauf, quella dell'1-1, il pareggio dopo la rete di Berni in occasione del primo periodo. Siamo entrati ormai negli ultimi 3 minuti, 2 minuti e 30 da giocare questo secondo tempo, con i due caschi gialli, quello di Turcauf e quello di Malghi. in la lotta con adesso Andrighetto che prova a fare ordine, attaccato da Peltonen. C'è forse un colpo di bastone, ho sentito almeno fino alla mia postazione, c'è effettivamente un braccio alzato, da capire chi è stato, forse un giocatore del Lugano, vedendo un po' anche l'inerzia dell'azione. Così è effettivamente il numero 10 Alessio Bertaggia che andrà a sedersi sulla panchina dei penalizzati. Lugano che giocherà per la prima volta con l'uomo in meno in questa serata. Il ricordo comunque della Lugano con l'uomo in meno va alle ultime uscite contro Lagnau e Ajoie, anche se a Losanna è andata decisamente meglio anche grazie alla rete di Amorini. In Pichei vedremo cosa saprà fare in questa occasione il quartetto luganese, con Sanford, Zanetti, con Müller e con Peltonen, questi i quattro scelti da Mittel. Zurigo che recupera subito la pacca con Maghin, giocata la giocato il pack da Maghin, importantissimo non subire in gol in questo momento cruciale del secondo periodo e della partita. Adesso Maghin la deviazione davanti alla porta di Knack, il disco che stava entrando, l'MLM alle spalle di Schlegel, un po' per il ghiaccio, quel nevischio del ghiaccio, un po' perché è intervenuto il giocatore del Lugano, quel disco si è fermato per il sospiro di sollievo dei tifosi bianconeri. Andrighetto, la conclusione ha colpito un dolorante Mirko Müller che continua però a giocare. Adesso è Froden che entra nel terzo, il passaggio verso Andrighetto, ancora un minuto di sofferenza per il Lugano. Andrighetto con Knack al suo solito davanti alla porta, Andrighetto per Froden, la conclusione, la parata di Schlegel e poi Müller che butta lontano il disco. In la velocissima ha provato ad andare a anticipare Zumbül, che ha visto la corrente finlandese per servire il suo compagno. Ancora 40 secondi, un minuto al termine del secondo periodo, 1-1 quella con Arena tra Lugano e Zurigo. Zetels che entrano nel terzo di difesa del Lugano sulla blu, Lettonen, il bel passaggio di Grant, gira veloce il disco Grant verso Balsers per l'amico con Grant, adesso che va davanti alla porta, c'era un'illusione ottica di un disco che stava finendo alle spalle di Schlegel, così non è per fortuna dei bianconeri. 35 secondi ancora di resistenza per la formazione bianconera che adesso riparte addirittura con Innala, 2 contro 2. Innala che vede la corrente Ebischer, il numero 26 che recupera quel disco ma non può vietare allo Zurigo di ripartire. Adesso con l'amico, nel frattempo rientrato Bertaggio, si gioca in 5 contro 5, ancora 10 secondi con il Lugano che gestisce questo pack con Nick Shore che entra nel terzo attaccato da 4 giocatori dello Zurigo. Termina qui questa seconda fase della partita su 3, 1-1 il risultato tra Lugano e Zurigo. A questo punto risultato meritatissimo per una formazione bianconera che si è fatta preferire e di gran lunga in questi secondi 20 minuti. A te Lorenzo.
2: Rete 1
0: 21.03.
3: In studio Giulio Rezzonico. Forte terremoto di magnitudo 7.6 nei pressi della costa meridionale di Panama in America Centrale. Lo indica l'Istituto Geologico degli Stati Uniti, che ha rivisto al ribasso una prima stima fatta a 8. La scossa è stata avvertita anche nella capitale panamese, che è vicino al Costa Rica. Al momento non si segnalano danni, ma le immagini televisive mostrano persone che lasciano gli edifici. Il centro di allerta americano segnala un possibile rischio di tsunami lungo la costa pacifica del Centro America, ma anche in Colombia e in Ecuador. Si era ispirato all'11 settembre, aveva pianificato di far schiantare l'aereo sullo scalo di Ben Gurion di Tel Aviv, il copilota di Fly Dubai che il 30 settembre aveva ferito con un'ascia il collega ai comandi. Lo sostiene il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti. Il dirottamento era stato sventato grazie all'intervento di alcuni passeggeri. Il 29enne, che si era radicalizzato per familiarizzarsi con la rotta, aveva già volato 2 volte verso la capitale dello Stato ebraico, dove intendeva provocare il maggior numero possibile di vittime. Un agente dell'ICE, l'Agenzia Federale Americana per l'Immigrazione, ha sparato e ferito un uomo a New York durante un arresto nel Bronx. In auto con lui c'era anche il figlio di 5 anni. Durissima la reazione del sindaco Zoran Mamdani, che chiede di abolire l'agenzia, telefonando anche a Donald Trump per esporgli la sua indignazione. Anche la governatrice chiede di sospendere le operazioni in città. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna intanto respinge le critiche. Gli agenti, ha dichiarato, non sapevano che a bordo ci fosse un bambino. Tensione anche in Europa, a Bruxelles, dove per ore si sono scontrati manifestanti e polizia nei pressi della Gare du Midi, la principale stazione della città. Studenti giovani e giovanissimi hanno lanciato pietre e petardi contro gli agenti, che hanno risposto con idranti e gas lacrimogeni. I disordini sono cominciati al termine della manifestazione indetta dai sindacati per lo sciopero nazionale contro le polemiche del governo belga. Infine, in Svizzera, alcuni pirati informatici hanno rubato i dati personali di quasi 900.000 utenti di Ricardo, la piattaforma di compravendita online. Nomi, indirizzi e numeri di telefono sono stati resi pubblici, mentre indirizzi, email e password non sono stati toccati, assicura l'azienda. L'attacco risale a mercoledì ed è stato possibile a causa di una falla nella sicurezza che nel frattempo è stata chiusa. Per la meteo, domani mattina a sud coperto, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato, lungo le Alpi più nuvoloso, massime sui 19 gradi. A nord sarà piovoso con neve sopra i 2200 metri. Nel pomeriggio schiarite sulle pianure, massime attorno ai 16 gradi.
0: Sulla 1, Losanna, direzione Ginevra, tra Coppé e Le Vergeron c'è una colonna causata da un incidente. Lo ripeto, sulla 1, Losanna, direzione Genève, Ginevra, tra Coppé e Le Vergeron c'è colonna a causa di un incidente. Ci sono diversi intoppi invece nella 2 o sulla 2 tra Lucerna in direzione di Basilea. Ad esempio tra Pratteln e Basilea Sud City c'è una colonna. Qui la corsia di sorpasso è momentaneamente chiusa. Si consiglia di sgomberare una corsia per lasciare passare i veicoli di emergenza. I ritardi sono fissati a 30 minuti. Lo ribadisco, tra Pratteln e Basel Sud City c'è colonna. E sulla stessa strada, sulla stessa A2, tra Lucerna e Basilea sempre, ma tra Basilea, Wettstein e il raccordo di Wiese, il traffico anche qui è fortemente rallentato.
2: E musica.
0: 13 minuti, poi ripartirà la sfida tra Lugano e Zurigo. Dopo 40 minuti di gioco, lo ricordo, 1-1 il parziale. Rete di Berni per i Lions nel primo tempo, rete di Türkaufin, superiorità numerica per il Lugano nel periodo centrale. Dalle altre piste, questi sono i parziali. Dopo due tempi, la Berna è in vantaggio in casa 2-1 sul Bien. Solita rete di Skinner per i Selender, che hanno accorciato le distanze dopo che Sonny Milano aveva portato sul 2-0 la squadra della capitale. A Davos, sempre più in difficoltà i vice campioni svizzeri, con il Kloten in doppio vantaggio, 3-1 il parziale, tutto grazie al periodo centrale dove ci sono state due reti realizzate dagli zurighesi. E poi il Langnau, che è in vantaggio in casa per 2-0 sul Rapperswil. Ci fermiamo un istante, vi concediamo un po' di pausa, un po' di musica, poi torneremo alla Corner Arena.

Daniele Oldani, dalla radio al romanzo. Il suo Abbracciami, anche per finta, è un racconto divertente, sorprendente e pieno di umanità. Una vincita milionaria piomba all'improvviso in un piccolo paese e cominciano i sogni, le invidie, i progetti e i conti fatti senza un oste che non ci vuole stare. Una storia sulla fortuna, sul destino, sulla libertà di scegliere e su ciò che conta davvero quando tutto sembra finalmente possibile. Gli incontri di Rete 1, Daniele Oldani, con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

arrivate alla porta per 5-6 occasioni, dunque ai punti. Il Lugano ha meritato questo pareggio, vedremo se l'equilibrio si spezzerà nel corso degli ultimi 20 minuti. Türkauf con il Lugano subito avanti, il passaggio sbagliato a ritroso sulla blu per Dahlström, che nulla ha potuto, disco dunque che scivola velocemente visto che ormai la superficie del ghiaccio è praticamente perfetta e pura. Il disco che è arrivato lì da Schlegel, gestito da Jesper Peltonen, che serve all'atalo per Fazzini, si va in verticale con Fazzini che ha lanciato Sanford che ruba il tempo e il disco a Weber, vale indietro per Fazzini la conclusione, la parata di Zumthor, dunque prima conclusione pericolosa, velenosa di Fazzini. C'era in agguato Zanetti lì davanti all'estremo difensore dello Zurigo, non c'è stata deviazione, dunque la prima parata, si ripartirà con un ingaggio offensivo, non si va al cambio delle linee, dunque sarà Sanford contro Grant a giocarsi questo disco. Grant che gioca con Balzers e con Froden, questi due, il numero 28 e il numero 38, Zurigo adesso che va al 28, che è Froden, lo svedese, il passaggio verso Grant, anticipato molto bene da Sanford, che prova a far ripartire Peltonen, Peltonen per Fazzini largo sulla sinistra, Lugano che come sempre attacca sotto la curva nord, Zurigo che adesso recupera la pacca con Grant, c'è un cambio un po' sconsiderato da parte della Lugano, ma buon per i bianconeri che Tanner recupera questo disco, la conclusione che sfugge a Zumthor, ma così come era stato il caso nel secondo periodo il disco frena e non varca la linea rossa, dunque 1-1 ancora quando si devono giocare 18 minuti e 15 di questo terzo e forse ultimo periodo, sì, perché ci vuole un gol per spezzare l'equilibrio, un Lugano che sta facendo la sua partita, uno Zurigo che non sembra quantomeno a giocare al 100%, non dico che sia contenta del pareggio, però uno Zurigo che appunto non ha fatto nulla sin qui dopo la rete dell'1-0 per allungare. Adesso Morini che entra nel terzo, prova la conclusione francobollato da Kukan aiutato da L'Amico, il Lugano però mantiene vivo il disco e Vischer sulla blu attaccato da Stromval, la meglio però Ebischer, adesso c'è la conclusione di Peltonen, Alexi l'attaccante che recupera la pacca, va verso Dahlström per Olson che non trova il disco, era buona l'occasione per l'ex di serata, Zurigo che recupera finalmente il pack per la formazione di Claude Julien, con però i bianconeri che sono molto aggressivi, che sono decisamente entrati con il giusto piglio anche in questo terzo periodo, così come hanno fatto nel secondo e nel primo. Ebischer verso Bertaggia che duetta con Türkauf, ancora per il numero 10 alle balaustre, Türkauf che lotta con un attaccante dello Zurigo che è il numero 56 a Berni, Lugano che gestisce ancora il pacca con Innala, ancora per Türkauf, c'è traffico lì davanti, Türkauf che ha visto Zunskis, non è arrivata però la deviazione del numero 65, dunque Zurigo con Schwendeler, il settimo difensore in casa ZS che fa ripartire Sigrist, Riedi appostato come sempre lì davanti a Schlegel, Sigrist non riesce a servire il numero 8, avvalora dall'altra parte verso Kering, troppo lungo, Zunskis che recupera questo pack e fa ripartire Fazzini. Siamo nel terzo di difesa del Lugano, 4 minuti giocati già in questo secondo periodo, 1-1 il risultato qui alla Corner Arena, Fazzini in verticale per Sanford che elude l'intervento di Lehtonen ma sbaglia perché è arrivato Knack ad armanforte al suo compagno finlandese, Knack adesso che lotta alle assi che serve proprio il numero 44, Malgin che ha ricevuto forse un colpo al viso e dell'avviso anche l'arbitro, ci saranno dunque 2 minuti per bastone alto, colpo sull'avviso di Malgin che si tiene il labbro, dunque ci saranno 2 minuti sul conto di Sanford. Lugano che giocherà per la seconda volta in questa seconda partita con l'uomo in meno, era andata molto bene in occasione del primo PK, vedremo adesso in questi 2 prossimi minuti cosa saprà fare la formazione di Mittel. Zurigo

0: Che manda sul ghiaccio il suo primo special team, quello con Andreghetto, con Maldin, Knack, Froden e Lettonen, anzi Kukan il numero 46, mentre Morini con Ebischer, Dahlström e Peltonen sono questi i quattro giocatori mandati in pista da Mittella. 15:41, ancora da giocare 1-1 il parziale, si lotta su quel disco, alla meglio Maldin che lo giostra con Andreghetto per Froden, dall'altra parte ancora per Andreghetto, Kukan sulla blu, riesce finalmente ad installarsi il quintetto dello Zurigo con Kukan sulla blu, sulla destra per Andreghetto, Andreghetto dall'altra parte a tagliare il terzo di difesa del Lugano per Maldin, ma c'è stata una deviazione, c'è stata un'altra deviazione questa volta di Morini con il disco che finisce fuori dal terzo dei bianconeri, ma già lì subito Andreghetto che poi si addormenta su Dahlström, il più furbo, il più lesto a colpire quel disco e a colpirlo quanto basta per far ripartire Kukan dalla propria terzo di difesa, Kukan dall'altra parte per Andreghetto, secondo errore di Andreghetto, può ripartire dunque il Lugano in 2-1 con Tanner davanti a tutta la rete del Lugano, assist di Morini, è arrivato come un fulmine Tanner, la conclusione praticamente al volo, non mantiene quel disco Zumbühl e Lugano così come fatto anche a Losanna trova la rete con l'uomo in meno, Lugano in vantaggio, Lugano che dovrà giocare ancora 1:08 con Sanford sulla panchina dei penalizzati.
1: Andiamo a vedere quello che sta succedendo o non succedendo a livello di reti realizzate nelle altre piste. Beh, sempre 2-1 del Berna contro il Bien, sempre 3-1 del Kloten a Davos, siamo al terzo minuto di gioco, il Lagnau è sempre in avanti per 2-0 in casa contro il Rapperswil, un Lugano che dunque sorpassa lo Zurigo. Adesso siamo davvero curiosi di vedere se lo Zurigo reagirà oppure invece è il Lugano che è più forte questa sera.
0: Esatto, esatto, se c'era un momento in cui lo Zurigo doveva cambiare ritmo, ebbene sarà nei prossimi minuti. 1:08 con Sanford ancora sulla panchina dei penalizzati, è certo che ad immagine anche di Andreghetto due errori di fila non sono da lui sulla blu, il secondo fatale ha permesso appunto la ripartenza di Morini che ha visto con la coda dell'occhio Tanner al centro del terzo di difesa dello Zurigo, conclusione un po' fortunata anche come era stato tra l'altro il caso del gol rocambolesco di Morini con l'uomo in meno a Losanna, fatto sta che Lugano meritatamente è in vantaggio, Lugano che adesso dovrà aggiustare ancora con l'uomo in meno per 1:14, 14:41 ancora da giocare in questo terzo periodo, Lugano 2, Zurigo 1, Zurigo che adesso con Lettonen dalla blu va alla conclusione, c'è il buon lavoro di Nick Shore, block shot del numero 73 statunitense che obbliga lo Zurigo a ripartire con Strombal sotto la nostra postazione sulla blu per Lettonen, già installato il quintetto dello Zurigo, adesso Balzers che va ancora verso Lettonen sulla blu, Grant subito per Strombal, la conclusione da lontano, c'è un pattino di un giocatore del Lugano, forse di Mirko Müller, fatto sta che il Lugano resiste ancora 30 secondi, lo Zurigo ancora lì però installato nel quinto, nel quarto del terzo di difesa del Lugano con Grant che colpisce addirittura il pattino di Ebals, se non ha fatto una grande figura qui lo Zurigo con l'uomo in più, bravo comunque il Lugano a rimanere vivo e vegeto e addirittura a portarsi in vantaggio grazie a Tanner, dunque Lugano in vantaggio per la prima volta in questa serata, Zurigo che non sembrerebbe aver cambiato ritmo, adesso cambia invece Grant all'ultimo con i cinque giocatori dello Zurigo, Grant effettivamente era il sesto giocatore di movimento, dunque obbligato ad uscire anche perché Zumbühl è rimasto al suo posto, dunque Lugano che avrà ancora 16 secondi con l'uomo in meno Türkauf, adesso contro l'Ammico, sfida che vede vincitore quest'ultimo per il connazionale Lettonen subito per Balzers, la conclusione un po' così anche affrettata forse da parte del giocatore lettone. Lugano che tiene bene, e Lugano che ritrova in questo istante il quinto uomo di movimento che è Sanford. Lugano che adesso gestisce questo pacco, Nebischer attaccato dall'amico Ebischer verso Dahlstrom che si fa fregare il pack da Stromval, però poi Sanford che è fresco, che ha recuperato due minuti di energie nella sua penalità. Tra gli applausi della formazione dei tifosi del Lugano, adesso Fazzini dietro la porta di Zumbül, voleva appunto liberare proprio Sanford. Zanetti, un gran lavoro su Sigrist, che ha però la meglio. Zurigo che riparte con il numero 73 che è Gruber, il tredicesimo attaccante del lo Zurigo. La conclusione dalla blu di Weber, la parata di Niklas Schlegel, 13:03, Lugano 2 Zurigo 1. Lorenzo, uno Zurigo che non sembrerebbe aver cambiato registro e ritmo.
1: No, potrei anche aggiungere che sin qui lo Zurigo ha giocato forse 5 minuti nel 5 contro 5, poi ha lasciato fare il Lugano, però il Lugano sta pattinando parecchio e di più rispetto ai Lions.
0: Sì, un Lugano che va, Lugano che probabilmente si è anche liberato un po' dopo la vittoria di Losanna. Già Losanna comunque aveva dimostrato una volta avanti di saper gestire contro una formazione vodese non ancora al 100%. Adesso Lugano che prova a ripartire con Zanetti, che ha rubato il pack proprio a Berna, gira la porta Zanetti, c'era la corrente Sanford, era troppo vicino a Zumbül, il passaggio a ritroso dell'italiano per lo statunitense che non è arrivato ad impattare quel pack. Buona occasione però per il Lugano, però sì, sono d'accordo, Lugano che patina molto di più, ci mette molto più entusiasmo, molto più agonismo. È comunque la squadra che sin qui ha meritato sull'arco di questi primi 47:32 di essere avanti 2-1, 12:28 ancora da resistere e perché no, chissà, allungare anche nel risultato. Lugano che va al cambio dopo appunto il picché in inferiorità numerica con la prima linea, quella di avvantaggio a Türkauf e Innala, che da un po' che non si vedeva più sul ghiaccio appunto anche per l'inferiorità numerica della formazione bianconera. Türkauf contro il quarto blocco dello Zurigo, dunque Sigrist che è il centro di questo quarto blocco. Adesso Türkauf che sta parlottando con uno dei linesmen, il numero 53 che è Bachelu, sta parlottando ancora poi con l'altro linesman che è Schlegel, non sappiamo per quale motivo. Vabbè, fatto sta che si riprende a giocare in queste stanze Türkauf, che è alla meglio, ma c'è un fischio con i linesman che fa segno colpa mia, dunque si ripartirà. Nel frattempo Bertaggia ha preso un colpo, non abbiamo visto dalle immagini perché appunto stavamo vedendo il linesman fare mea culpa. Vediamo appunto che gli arbitri stanno parlottando con Bertaggia che si riprende, dunque niente di grave per il numero 10 del Lugano in questa stagione. 4 gol e un assist già per il numero 10, figlio d'arte Türkauf, che questa volta vince ancora il proprio ingaggio. Serve Bertaggia per lo sgusciante Innala, forse francobollato da Marti. Innala che va verso Türkauf, la conclusione di Becken, la deviazione con il disco che si impenna, ma buona occasione ancora per il capitano grazie comunque alla verve di Innala, molto più presente, molto più continua rispetto alle prime uscite stagionali. Türkauf adesso con l'atalo sulla blu, Türkauf che ha voluto andare proprio a Innala, dimostrazione di quanto si fidi anche Türkauf del numero 12 finlandese, un passaggio più difficile che infatti non è arrivato a destinazione, dunque permettendo allo Zurigo di ripartire anche se in maniera molto timida con Bader. Effettivamente era già 1:30 abbondante che la quarta linea dello Zurigo era sul ghiaccio. 11:30 ancora da giocare, 2-1 per il Lugano contro lo Zurigo. Lugano che riparte adesso con Kupari che serve al volo a Peltonen, aiutato Peltonen da Kupari, alla meglio però Malghin, allora prova a ripartire lo Zurigo, ma è bravo il Lugano con il suo forecheck, altrettanto bravo però Malghin ad andare verso Thompson. Siamo già nel terzo di difesa del Lugano dietro la porta di Steghe, Lugano che recupera però il pack, dunque si può ripartire, si entra nel terzo. Cupari lascia il pack a Tanner, ha provato a servire la corrente Shore, poi c'è un battibecco tra Shore e Zumbul con Kukan adesso che va a fare a botte, diciamo così, con Shore impassibile il numero 73. I due verranno spediti comodamente in panchina, giustamente visto che entrambi sono venuti alle mani, ma buona l'azione del Lugano, vicinissimo alla rete del 3-1. 10:54 ancora da giocare, Lugano in vantaggio di un gol. Lorenzo, da giocare con Shore e dunque Kukan che si sono seduti in panchina. Si ripartirà evidentemente da un 5 contro 5 con il Lugano che inserisce Fazzini, Sanford e Zanetti, dunque il suo secondo blocco. Di fronte c'è il secondo blocco dello Zurigo, quello con Grant, Balses e Froden. Sanford contro Grant, due giganti a confronto, alla meglio ancora Sanford. Lugano molto meglio negli ingaggi in questa serata, la conclusione di Sanford parata da Zumbul. Lo Zurigo che può ripartire con Schwendeler che non si capisce con Froden, permettendo dunque a Zanetti di ripartire. Entra nel terzo d'attacco Zanetti, buono questo intervento dell'italiano per Sanford, la conclusione di Pell che stava beffando Zumbul che è riuscito con il gambale a deviare quel disco, finito nelle reti di protezione. Dunque si va al cambio, si ricomincerà con un ingaggio offensivo per la formazione bianconera. Come detto, molto meglio il Lugano per quanto concerne il computo dei face off, degli ingaggi, appunto si è fatta preferire questa sera la formazione di Mittel, ma si è fondamentalmente fatta preferire un po' in tutti gli ambiti, sia il power play dove Turcauf ha trovato la rete del pareggio, sia con l'uomo in meno dove è arrivata addirittura la rete di Tanner del 2-1 che sta decidendo sin qui la contesa di uno Zurigo che ancora non ha cambiato ritmo. Zurigo che ci prova comunque, ma a grande merito va Lugano che aggredisce molto alto il portatore del disco ancora prima che questo entri nel terzo, non permettendo dunque allo Zurigo di installarsi come vorrebbe nel terzo di difesa del Lugano. Adesso riparte ancora con Amorini, c'è Cupari, anzi Olson dietro a Morini, però attaccato efficacemente da un giocatore dello Zurigo, il disco che rimane ancora sulla bastone di un giocatore del Lugano che inala e poi arriva il fischio, dunque c'è stato un colpo di bastone verosimilmente per eccessiva durezza. Dahlström si siederà sulla panchina dei penalizzati perché inala aveva il possesso del pack, dunque sarà proprio Dahlström a lasciare il ghiaccio per i prossimi due minuti. 9:49, facciamo un salto da Lorenzo Boscolo per capire se è cambiata la situazione sulle altre piste e poi torneremo a raccontarvi di questo power play dello Zurigo.
1: Berna in vantaggio sempre 2-1, siamo al 14° minuto del periodo numero 3 sul Bien, il Davos alla 12° sempre sotto di due lunghezze, 3-1 per il Kloten, 2-0 alla 13° del terzo periodo per il Langnau sul Rapperswil. Questo quanto sta succedendo nelle altre piste di National League. Torniamo pure in quella principale per noi questa sera, la Corner Arena.
0: Con il Lugano, scusate, che ha recuperato perché lo Zurigo aveva vinto l'ingaggio, Lugano ha recuperato il pack e lo ha lanciato lungo dietro la porta avversaria dove c'è Lettonen attaccato ancora efficacemente da Innala, supportato da Turcauf. Davvero vanno a mille le gambe del Lugano questa sera. Stromval, Lugano che adesso è costretto a difendersi a riccio perché lo Zurigo sta impostando il proprio power play. Stromval per Leto nella conclusione molto alta che arriva contro il corpo di Grant, improvvisamente si è creata un'ottima occasione, ancora Lettonen Hakkinen sulla blu, ancora per Grant dietro la porta di Schlegel, servito male dall'Amico, non decolla il power play dello Zurigo, buona per il Lugano che adesso addirittura con Zunskis, anzi no, con Ebischer gestire il pack e lanciarlo lungo, costringendo Zumbühl a lasciare la sua propria area di competenza per andare a recuperare e a servire questo pack a un compagno. Malgin duetta con Froden per Knack, ancora Malgin all'indietro per Schwendeler, addirittura sulla blu, quello che era considerato il settimo difensore all'inizio della partita, Schwendeler che va alla conclusione, la rebound di Knack, poi ci sono i quattro giocatori del Lugano che stendono a terra Knack, dolorante Knack, si rialza, dunque buono comunque il box play del Lugano, e nel frattempo sono terminate anche le penalità di Kukan e di Shore, ecco spiegato perché c'era Schwendeler, perché appunto il prossimo cambio, Kukan sarebbe rientrato e avrebbe preso il suo posto, dunque Kukan con Malgin, Andreghetto, Knack e Froden, sono questi i cinque dello Zurigo, con Andreghetto adesso che vince l'ingaggio, Malgin che gestisce questo pack alla destra della porta di Schlegel, con Knack davanti a Schlegel, la conclusione di Malgin, per fortuna c'è stato un rinvio, un rimbalzo di quel pack, Zurigo ancora il possesso del pack con 20 secondi che separano l'entrata in pista di Adastro, ma l'azione dello Zurigo, ancora Malgin, il passaggio al centro, la doppia conclusione di un giocatore dello Zurigo che è Knack, la doppia parata però di Schlegel, anzi è Froden che poi ha alzato il bastone sul viso di Ebischer, ha fatto segno uno degli arbitri, una bastonata alta, dunque verosimilmente Froden andrà a sedersi sulla panchina dei penalizzati, sintomo di una certa frustrazione anche da parte dello Zurigo, sempre più vicino alla prima sconfitta stagionale di questo campionato, ed effetti Froden che si va a sedere sulla panchina dei penalizzati per i prossimi due minuti, ma ci va anche Ebischer, allora avevamo visto solo l'intervento di Froden, ci va anche Ebischer, dunque non cambia la situazione, 16 secondi ancora i danni di Dahlström che poi potrà recuperare, effettivamente stiamo rivedendo le immagini, il primo a cominciare è stato Ebischer, due colpi a Froden che poi ha reagito con un mezzo cazzotto, con un bastone alto sul viso di Ebischer, dunque due minuti per parte, non cambia la situazione come era successo tra l'altro con Kukan e Shore, si è ripartirà dal 5 contro 4 ancora per 16 secondi con Dahlström già pronto a fare il suo ingresso in pista, Andrighetto contro Sanford, importantissimo vincere questo ingaggio per gestire perché no questo pack, e Sanford però lo perde, dunque Zurigo che può adesso andare con Balghin, Andrighetto la conclusione fuori con Schlegel, ancora la volta che non ha visto nulla perché lì davanti c'era Schnack, adesso forse un fallo da parte di un giocatore dello Zurigo, non sono dell'avviso gli arbitri, Lugano che torna in 5 contro 5, ma lo Zurigo ancora che può andare alla conclusione, poi Peltonen che butta il disco lontano, non è liberazione vietata ma ci sono i fischi dei tifosi bianconeri per un probabile fatto lo dello Zurigo che riporta con Berni, 7 minuti e 30, sintomo anche di una certa tensione palpabile qui alla Corner Arena, si sente la tensione di una partita in perfetto equilibrio, adesso qualche tifoso bianconero sta iniziando anche a sbroccare buttando con veemenza dei cartoni a ogni stop praticamente sul ghiaccio, allora ci vorrà un qualche momento affinché gli addetti ai lavori ripuliscano il ghiaccio, tra l'altro molto pericoloso buttare i cartoni sul ghiaccio, allora noi facciamo un attimo un salto di nuovo da Lorenzo Boscolo, 7 minuti e 22 ancora da giocare, 2-1 per il Lugano contro lo Zurigo, a te.
1: Stanno riproponendo sui nostri monitor alcune azioni concitate, stiamo cercando di capire dove c'è stata la reazione della Corner Arena, ma dalle immagini perlomeno a nostra disposizione non siamo ancora riusciti ad intercettare l'immagine e l'episodio incriminato. Quello che invece possiamo dirvi è che grazie a Elias Andersson, ossia lo svedese del Bien, il Bien ha pareggiato i conti con il Berna 2-2. Questo è il nuovo parziale. Il Davos è sempre sotto 3-1 per il Kloten. Il Lagnau mantiene le distanze dal Rapperswil 2-0 è il punteggio. David, per tornare a te e alla vostra partita, Schlegel tutto sommato questa sera sta dando delle risposte positive, probabilmente l'arrivo di un nuovo collega lo sta anche un po' stimolando, hanno messo un po' di pepe all'interno dei guantoni di Schlegel.
0: Sì, lo diceva meglio Daniele Navano in occasione dell'ultimo After Rock dopo la vittoria del Losanna. Comunque Schlegel ha nelle corde queste serate dove non dico che è formato saracinesca, ma dove è molto sicuro, dove non lascia rebound, dove è a livello praticamente di un Lugano che vuole tornare nei primi sei. Questa sera è una di quelle sere, Schlegel, che adesso è chiamato alla parata su Sigrist. Lo Zurigo sembrerebbe comunque, Lorenzo, aver aumentato il ritmo, lo dicevamo nei precedenti collegamenti, che appunto mancava forse un po' di quell'ardore lo Zurigo. Evidentemente anche i due minuti subiti e inflitti ad Alstrom hanno permesso allo Zurigo di cambiare un po' il ritmo. Zurigo costretto comunque a cambiare il ritmo visto che mancano 6 minuti e 40, dunque sempre più vicina alla sconfitta della capolista assoluta di questo campionato. Adesso Strombal per Sigrist, c'è l'amico davanti a Schlegel che dice di no ancora una volta, blocca il disco e ogni pausa praticamente una scazzottata, la sta mettendo anche sul fisico il Lugano, la sta mettendo sulla psicologia, cerca di far perdere un po' i nervi alla formazione zurighese, come è successo tra l'altro a Ebischer con un avversario che è Froden. Dunque più passano i momenti, più passano i minuti, più appunto il Lugano prova a metterla sul nervoso, sul nervosismo. Adesso stanno parlottando gli arbitri, dopo l'ennesima scazzottata decidono di non decidere, fatto sta che si continuerà in 5 contro 5, 6 minuti e 27 ancora da giocare. Zurigo che ha aumentato la pressione adesso con l'ammico contro il numero 73 che è Shore, si deve però riprendere il gioco. Siamo ovviamente nel terzo di difesa del Lugano, Nick Shore che ha la meglio per Alatalo per il suo compagno di reparto che è Pelton, nel passaggio però in verticale sbagliato verso un altro finlandese che era Kupari, non è riuscito il numero 19 a prendere questo disco. Ancora Kupari non diciamo sui livelli di quanto sperato, però ecco, fisicamente e comunque il numero 19 c'è, è pienamente ripreso, ci si aspetta ben oltre diciamo così dal numero 19, in attesa appunto di sapere se l'XL diventerà o meno un caso qui alla Corner Arena. Nel frattempo Shore che furbescamente voleva fare un ponte su Gehring che non c'è cascato, riparte subito dunque Malghina per Knack, sta forzando il suo primo blocco Claude Julien, Lugano che però riparte adesso con Shore, lui sì che ha dovuto attendere un attimino. Shore è andato verso Tanner, c'è il colpo di Zumbühle, ancora un altro aeroplanino sotto la nostra postazione di cartone che finisce sul ghiaccio, per fortuna è uno solo, adesso c'era forse un altro fallo non ravvisato su Tanner, parte un altro cartone, è davvero pericolosissima questa brutta e cattiva abitudine di buttare i cartoncini sul ghiaccio non appena non si è d'accordo con l'arbitro. Vabbè, così è, entrano ancora di nuovo gli addetti al lavoro. 5 e 36 ancora da giocare, 2-1 per il Lugano, continuano a piovere cartoni. Allora Lorenzo, magari un aggiornamento sulle altre piste perché ci sarà un'altra pausa.
1: D'accordo, sì, no, è da evitare anche perché poi
0: no, ma è pericolosissimo,
1: a parte quello che è evidente, ma poi la società si beccherà una multa perché questa sera ne sono volati parecchi di carta, c'è il riciclaggio, si va al compostaggio, si divide e si porta lì, non in pista,
0: o magari insomma non li si mettono più in tribuna, no?
1: Per esempio, è anche un'altra buona idea, sì, perché no. Intanto Emil Bemström, lo svedese della Berna, ha riportato in vantaggio la propria squadra e c'è un piccolo teatrino, sarebbe interessante poi approfondire, ma non abbiamo la possibilità in questo istante, nel senso che il Bien ha cambiato Sateri, ha messo Östlund e poi è rientrato Sateri e ha ritolto Östlund, forse solo una questione legata al materiale dell'estremo difensore del Bien. Sta di fatto che il Berna è tornato nella sua pista a comandare nel punteggio, mentre sta precipitando la situazione in quella di Davos, 4-1 per il Kloten, che è lì sempre sui fondali della classifica, ma questa sera festeggerà il ritorno al successo, mentre l'Agnao è sempre in avanti 2-0 sulla Rapperswil. A te.
0: Kloten, che aveva battuto in casa anche il Lugano, forse in una delle prestazioni meno convincenti della formazione di Mittell in questa stagione, molto altalenante, e sin qui ci si aspettava forse qualcosina in più rispetto a quanto visto lo scorso campionato, tra l'altro conclusosi con quel 4-0 senza storia proprio contro lo Zurigo, a Lugano che potrebbe dunque prendersi la rivincita, soprattutto Lugano che potrebbe conquistare per la prima volta in questa stagione la seconda vittoria consecutiva di prestigio anche contro Losanna e Zurigo. Ma non è ancora finita, 5 minuti e 15. Marti, l'autore del momentaneo 1-0, che prova a fare di testa sua, aiutato da Kukan che va lungo verso Grant, non riesce a capire il disco il nordamericano, però Lugano non riesce ad uscire, il passaggio un po' alla cieca di Froden per il suo compagno, dunque il Lugano permette con Bertaggia ai suoi di respirare un attimo e di farsi vedere. Bertaggia verso Innala, Bertaggia che va al cambio, colpito anche al casco Innala dietro la porta di Zumbül con Turkauf, anticipato da Kukan, ma riesce ancora Turkauf a recuperare il disco, c'era forse uno sgambetto in questo caso non ravvisato dagli arbitri. Fatto sta che si riparte dall'altra parte con Dastrom, che non va alla conclusione, va verso Zanetti, rintuzzato la sua conclusione verso Ebischer, il passaggio verso Fazzini sulla linea blu. Lugano adesso che prova a installarsi nel terzo di difesa dello Zurigo, soprattutto a mantenere lo Zurigo distante quando mancano 4 minuti e 05. Ebischer, la conclusione a lato, il 20° tiro secondo il sito della federazione del Lugano a lato, contro i 24 scagliati in porta, 33 tiri dello Zurigo, 0 fuori porta. Lugano adesso che va con Serfot, ennesimo tiro fuori, Lugano vicinissimo però alla 3-1, che sta mettendo pressione mantenendo a debita distanza lo Zurigo, che adesso non ci pensa due volte con Amarti, butta il disco forse nel proprio terzo, capisce il momento il pubblico bianconero. 3:35 ancora da giocare, Lugano in vantaggio 2-1 contro lo Zurigo, imbattuto in questa stagione. Lugano che recupera adesso con Beltonen dietro a Schlegel, il pack va verso Cooper, recupera il passaggio sbagliato verso Peltonen, non ne approfitta però lo Zurigo con Knack, costretto ad uscire. Adesso ancora un altro pacciug, come si dice in dialetto di Andrighetto, decisamente non in serata il numero 10, non siamo abituati a vederlo a questi livelli. Cupari per Shore dietro la porta, Shore che praticamente è una certezza, non perde un pack, Shore non sbaglia un ingaggio, davvero una lieta sorpresa della numero 73 che abbiamo già apprezzato in passato. Lugano adesso costretto a rincorrere con Andrighetto verso Lettonen sulla blu, Kukan, non esce il portiere, 2:30 il Zurigo che è installato con Malghini, il passaggio alla cieca di Lettonen che va verso Andrighetto, Andrighetto che non va alla conclusione, ancora Lettonen sulla blu, è praticamente uno a power play in 5 contro 5 e si aspetta che esca Zumbül, cosa che fa in questo momento. Dunque lo Zurigo in 6 perché a porta vuota, il Lugano se ne è accorto, il Lugano però che è costretto a giocare con l'uomo in meno, Malghini dall'altra parte, non arriva per fortuna il passaggio verso Andrighetto che lì aveva sbagliato due volte lanciando la porta, prendo la porta a Morini, ancora un errore di Andrighetto che permette a Lugano di liberare il disco. Andrighetto però che serve subito Maghin, siamo già nella terza, soprattutto Maghin va verso Lettonen, la conclusione di Lettonen ed eccola la rete del 2-2. Lettonen dalla blu, il polsino con il traffico davanti a Schlegel, dunque 2-2 il risultato quando manca 1:47. Zumbühl ovviamente ritorna in porta e ovviamente qualche tifoso frustrato butta i cartoni in pista, dunque chiameremo ancora una volta gli addetti ai lavori. Peccato, peccato, perché il Lugano aveva sentito l'avvicinarsi del 60esimo ancora una volta, come era stato il caso sulla conclusione di Berne, questa volta la conclusione di un altro difensore di Lettonen, tanto traffico davanti a Schlegel che immagino Lorenzo non abbia visto praticamente.
1: Però se posso permettermi, rivedendo bene la scena davanti, proprio con la telecamera dietro le spalle di Schlegel, davanti a Schlegel c'erano due giocatori zurighesi, Knack e l'altro finlandese che non mi viene, Lammico, e i due difensori si sono allargati, ciò che non deve succedere, avrebbero dovuto buttare fuori quei due zurighesi, insomma.
0: Due Marcantoni, perché Knack e Lammico non sono piccoli.
1: Ho capito, ma erano lì da soli.
0: No, è vero, c'è ragione, hai ragione. Infatti ha permesso troppo facilmente la difesa del Lugano di lasciare lì quei due là davanti e infatti Schlegel poi non ci ha visto nulla. 2-2 il risultato, 1:29. Nel frattempo appunto ci avviciniamo a quello che è il 60esimo, sempre più vicino all'overtime, la formazione bianconera, 2-2 il risultato qui alla Corner Arena. Pensavo che si facesse l'annuncio per i cartoni, invece l'annuncio è per l'uscita appunto dallo stadio. Stavo anche spulciando quanto è successo da Lugano in campionato, Lugano che in una sola occasione era andato oltre il 60esimo contro lo Zugo, la vittoria 3-2 alla supplementare con appunto i bianconeri che hanno portato e tenuto a casa i due punti grazie a Debischer, allora marcatore del gol, winning goal di quella partita. 1:24 ancora da giocare, non è finita, 2-2 il risultato tra Lugano e Zurigo. Dahlström adesso con il Lugano che ha vinto l'ingaggio ma che non riesce ad uscire, ha perso un po' la bussola la formazione bianconera dal 2-2 con lo Zurigo adesso che fa pressione, ancora 1:10 di possibilità di rendersi ancora pericoloso, c'è un fuorigioco in questa occasione con Froden che è entrato nel terzo, il disco è uscito per pochissimo, ha provato comunque Weber ad entrare nel terzo, giusto il fuorigioco. 1:05 ancora da giocare, siamo in perfetta parità, dunque a Zurigo che come Lugano in caso di overtime andrà oltre al 60esimo per la seconda volta in stagione. Zurigo che ha battuto appunto nell'ultima giornata proprio il Losanna oltre il 60esimo, 1 minuto in questo istante ancora da giocare con Peltonen verso Alatalo per Fazzini, capisce tutto Bechler permettendo dunque all'amico di ripartire, l'amico verso Bader appunto che non reagisce al passaggio di Lamico, dunque Lugano che semplicemente butta il disco lontano, sembrerebbe non averne più in questi ultimi secondi, la formazione bianconera che prova a gestire il pack adesso con Ebischer che anticipa proprio Bechler, Alatalo per Sanford che entra nel terzo di difesa dello Zurigo, sembrerebbe che entrambe le squadre si accontentino di apportare a casa almeno un punto in questa piacevole comunque partita che ha visto il Lugano per tanti minuti a sfiorare appunto il gusto, gustarsi il gusto di una vittoria che ancora è vicina alla formazione bianconera. In questo momento arriva la terza sirena, 2-2 dopo 60 minuti. A te Lorenzo.
2: Rete 1,
1: le 22.
3: In studio Giulio Rezzonico.
2: Donald Trump annuncia un'intesa con Vladimir Putin sul diesel dopo un colloquio definito molto proficuo. Secondo il presidente americano, la Russia si è impegnata a fornire diversi milioni di tonnellate di carburante al mercato americano e mondiale nei prossimi mesi. Trump promette un calo record dei prezzi a meno di un mese dalle elezioni di metà mandato, in cui il caro carburanti sta pesando sugli elettori. Poiché le esportazioni russe sono colpite da sanzioni, Washington ha concesso un'autorizzazione provvisoria. La Svizzera si schiera con la Corte Penale Internazionale dopo le nuove sanzioni annunciate dagli Stati Uniti. Il Dipartimento Federale degli Affari Esteri ribadisce il suo sostegno alla Corte, che considera un'istituzione indipendente e imparziale, respingendo sanzioni e minacce contro di essa. Le misure americane sono arrivate a poche ore dopo l'assegnazione del Nobel per la pace alla sudafricana Navi Pillay, ex giudice della Corte stessa. Nessuna vittima confermata finora a Panama dopo il forte terremoto di magnitudo 7.6 che ha colpito il centro-sud del paese centroamericano. Le autorità stanno verificando i danni nelle regioni vicine all'epicentro, scosse da diverse repliche, una delle quali di magnitudo 6. Il centro di allerta americano ha segnalato un possibile rischio di tsunami lungo le coste del Pacifico, dal Messico al Perù. Caso Gobbi, due dei tre agenti della cantonale indagati per violazione del segreto d'ufficio rischiano il licenziamento. Sono sospettati di aver diffuso informazioni riservate sull'incidente del consigliere di Stato avvenuto in Leventina. Per i poliziotti che respingono le accuse vale la presunzione di innocenza. Il procuratore generale ha sentito anche i deputati Matteo Pronzini e Fiorenzo Dadò, che negano di aver ricevuto dati riservati. Infine, una violenta ondata di maltempo ha attraversato l'Italia. In Sicilia una doppia tromba marina si è abbattuta su Marsala. Sono rimasti feriti una decina di allievi delle medie e delle elementari. Nubifragi e smottamenti si sono verificati anche in Calabria, dove domani la maggior parte delle scuole resterà chiusa. A Napoli è stato attivato il centro coordinamento soccorsi. Per domani è atteso l'impatto di una nuova perturbazione in Puglia, dove è stata emessa l'allerta arancione. E ora diamo uno sguardo al tempo alle nostre latitudini. Domani mattina a sud coperto, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Lungo le Alpi più nuvoloso, massime sui 19 gradi. A nord sarà piovoso con neve sopra i 2200 metri. Nel pomeriggio schiarite sulle pianure, massime attorno ai 16 gradi.
3: E
1: siamo pronti per l'overtime della Corner Arena. Intanto vi dico che la Berna ha vinto 4-2 sul Bien, la vittoria del Langnau 3-0 sul Rapperswil, e Kloten è andato a vincere a Davos 4-1. A te, David Conti.
0: Bien, prossimo avversario domani del Lugano, si giocherà appunto alla Tissot Arena. È iniziato l'overtime 3-3 as usual con Ebischer, adesso che è marcato stretto da Froden. Ebischer che alla meglio alla fine sullo svedese, serve Innala, lo sgusciante Innala con Shore, questo il terzetto dei bianconeri. Ebischer che è entrato nel terzo prima di Innala, dunque giusta la chiamata degli arbitri, un fuorigioco che cade dopo 25 secondi a Zurigo, che era in pista con Grant, con Lettonen e con Froden. Adesso arrivano i gemelli del gol, Malgin e Andrighetto, con Kukan, uno dei capisaldi della nostra nazionale svizzera, con Kupari, Turkauf e Thompson dall'altra parte, questi i tre mandati in pista da Mittel. Calvin Turkauf che è alla meglio sull'ingaggio con dunque il top scorer del Lugano, che ha potuto servire Kupari per Thompson. C'è il movimento, siamo nel terzo di difesa del Lugano, adesso Thompson che lascia verso Turkauf con Kupari che fa il movimento verso Zumbül, sbaglia però Turkauf, che ha permesso in un primo istante a Malgin di ripartire, poi è stato sagace il top scorer del Lugano Lugano a bloccare le velità di Malgin, che però al turbo sotto i pattini. Lugano che può ripartire adesso con Kupari, che arriva davanti a Zumbül. 1-0, non c'è il tiro di Kupari perché c'era l'intervento molto intelligente provvidenziale di Kukan. Adesso è Sanford con il Lugano che ha dato il cambio, Sanford con Alatalo e con Fazzini. Fazzini, la conclusione della parata di Zumbül. 3 minuti e 35 ancora da giocare. Lugano che recupera con Fazzini, che davanti a Zumbül non riesce ad andare alla conclusione, permettendo dunque allo Zurigo di partire 2-1 con Kukan che la mette nel set sul primo palo. Zurigo dunque che rimane imbattuto in questa stagione. Peccato però perché Fazzini da posizione super non è riuscito ad impattare il disco, è partito il contropiede 2-1. Kukan, davvero attaccante anche se difensore, ha deciso di non passarla e di andare a bucare Schlegel. Dunque Lugano che immeritatamente perde 3-2 in casa contro lo Zurigo. Zurigo che rimane imbattuto. A questo insomma in grandi linee il riassunto della serata della Cornell Arena. Te Lorenzo,
1: alle 22:15 ci sarà l'after hockey, questo per chi ama questa trasmissione. Vi do i finali di questa serata con 4 partite, quella del Lugano che dunque alla fine è stato battuto dallo Zurigo che rimane imbattuto 3-2, l'avete sentito all'overtime. Il Lugano si è imposto 3-0 sul Rapperswil, 4-1 del Kloten, tornato al successo dopo 6 sconfitte consecutive in quella di Davos. Il Berna alla fine si è imposto 4-2 sul Bien, da ritenere qui la rete di Tristan Chervet ottenuta porta vuota, la prima per il numero 10 della Berna. Zurigo che sale a quota 25 punti dopo 9 partite giocate. Il Lugano è secondo con 18 punti, gli stessi del Servette. Quarto il Friburgo con 17 punti. L'Ambri Piotta è quinto con 14 punti, gli stessi della Joie, sesto. Sotto la linea playoff Davos 13 punti, Berna, Lugano e Losanna 12 punti. Sotto la linea dei play-in c'è la Rapperswil con 11 punti, lo Zugo che però ha giocato solamente 6 partite con 10 punti, il Bien è penultimo con 10 punti, chiude il Kloten salito a quota 9 punti. E noi chiudiamo il sipario su sport e musica, come detto tra poco alle 22:15 andrà in onda l'After Hockey.
3: Sport e musica.

0: Sabato 10 e domenica 11 ottobre la RSI è al Mercato dei Formaggi di Bellinzona.
1: Una festa dei sapori autunnali nel centro storico in Piazza Governo.
0: Sabato giochi e intrattenimento alla postazione RSI.
1: Domenica in diretta con l'Ora della Terra e la Domenica Popolare. E alle 18.30 anteprima RSI al Cinema Forum, il documentario L'Alpe di Domani.
0: Sabato e domenica
1: ci vediamo al Mercato dei Formaggi di Bellinzona.
0: I premi da vincere alla postazione RSI, l'Ora della Terra e la Domenica Popolare e il documentario L'Alpe di Domani di Lara Montagna e Yuri Tuena. Informazioni su rsi.ch/eventi.

0: Hockey e l'impegno dentro e fuori dal ghiaccio.
1: Con la vostra banca Raiffeisen. Raiffeisen.ch.
2: Le ingenuità del Lugano permettono allo Zurigo di mantenere l'imbattibilità. Lions che alla Corner Arena si sono imposti all'overtime per 3-2. Ben ritrovati in After Hockey da Lorenzo Boscolo. 079 620 88 09, dateci dentro con i vostri WhatsApp. In una serata che ha visto la Berna vincere 4-2 in casa sul Bien, il Davos perdere in casa 4-1 dal Clot ed il Lagnau vincere 3-0 in casa contro il Rapperswil. La classifica vede sempre l'imbattuto Zurigo alla comando con 25 punti, 18 punti per Lagnau e Servette, il Friburgo è quarto con 17, 14 punti per l'Ambri Piotta quinto e la Joie sesto. Sotto la linea playoff settimo il Davos con 13 punti, poi tre squadre con 12, il Berna, il Lugano nono, il Losanna che è decimo. 11 punti per il Rapperswil, 10 punti per lo Zugo che ha giocato però solamente 6 partite. Penultimo il Bien con 10 punti, avversario domani del Lugano. Chiude il Kloten salito a quota 9 punti. Torniamo immediatamente alla Corner Arena dove chi ha visto e seguito la partita è David Conti. Cosa hanno visto i tuoi occhi in sostanza? Ben ritrovato David.
3: Buonasera a tutti. Beh, in parte lo hai detto tu, un Lugano tradito, diciamo così, nelle due occasioni entro il sessantesimo da due situazioni dove i difensori non sono riusciti a togliere dalle parti di Schlegel gli attaccanti dello Zurigo, due volte Knack e Lammico, con Knack in occasione del 2-2 a pochi istanti, a meno di due minuti dal sessantesimo, e poi sicuramente l'errore fatale di Fazzini che avrebbe dovuto meglio almeno concludere a pochi metri dal portiere dello Zurigo Zumbül, addirittura non ha nemmeno toccato il disco permettendo alla formazione zurighese di ripartire, poi con Kukan di segnare definitivo 3-2. Un Lugano che non ha demeritato, anzi un Lugano che ha giocato sui 60 minuti, un Lugano che, diciamo così, oltre a qualche sbavatura non ha nulla da rimproverarsi, infatti è uscito tra gli applausi, un Lugano che comunque però non riesce a dare continuità almeno di risultati, ma quantomeno di prestazioni, quello sì.
2: Un primo messaggio che è arrivato proprio adesso: partita stupenda, il miglior Lugano della stagione, risultato bugiardissimo, arbitraggio nel finale incomprensibile. A te.
3: Sì, solito discorso. È vero che comunque il tifoso del Lugano qualcosa da recriminare ce l'ha, perché almeno in due situazioni, comunque nel terzo periodo, gli arbitri, diciamo così, hanno chiuso gli occhi, o quantomeno un occhio su due lo hanno chiuso, però questo comunque non... prima di tutto non vanifica la prestazione del Lugano di Mitel, che come dicevo comunque è solido contro una squadra, lo ricordiamo, lo hai detto tu, ancora imbattuta in questa stagione, un Lugano che l'anno scorso ha perso 4-0 contro questa formazione nei playoff, un Lugano che da tre partite in campionato non riesce a battere gli 7-6, ma un Lugano che io non credo sia stato battuto dagli arbitri, perché è vero che potevano cambiare l'inerzia della finale di partita. Io credo che c'è un dato, non sono molto mescialiano come nostro collega Omar, però credo che ci sia un dato statistico che la dice lunga, sono 25 i tiri in porta e 21 i tiri fuori dalla porta, dunque su 46 tiri il Lugano è stato impreciso in 21 occasioni contro di zero dello Zurigo, che ha tirato 36 volte in porta e 36 volte la porta l'ha beccata. Ecco, io credo che questa sera sia mancata un po' di precisione. Se Lugano fosse stato più cinico e più preciso e un po' più fortunato, anche se penso al palo di Innala, ecco, Lugano questa sera avrebbe potuto più che gli errori arbitrali portare a casa, ottenere a casa i tre punti.
2: Come sostiene anche d'altronde Daniele, contro squadre così forti i dettagli fanno decisamente la differenza. Dunque, beh, uno Zurigo sei più forte ma anche meno ingenuo, tra virgolette, insomma.
3: Sì, ma uno Zurigo che non era stasera nel suo formato migliore, lo

0: Dicevamo anche con te in cronaca, uno Zurigo che fondamentalmente si è svegliato a 6 minuti dalla fine della partita, quando era sotto 2-1, avendo subito la rete di Tanner con l'uomo in più. Ecco, lì lo Zurigo ha spinto e per rendervi un po' l'idea, proprio così anche in maniera elementare, della serata un po' così così dello Zurigo, avrò calcolato almeno 4-5 volte Malguin a terra da solo, quindi non so se era una questione di ghiaccio, di lamine, ma non siamo abituati a vedere Malguin spesso per terra, lui che comunque di pattinaggio ne sa qualcosa. E poi soprattutto Andrighetto molto, molto sporco nelle giocate, anche soprattutto in power play. E non a caso poi il gol di Tanner, quando Morini ruba il disco sul secondo errore di Andrighetto, è proprio l'errore del numero 10. Quindi uno Zurigo non imbattibile questa sera, ma uno Zurigo che alla fine ha quei giocatori che fanno la differenza. Lo dicevamo, sono partiti Trutman, Rohrer, Hollenstein, Oberg, Sundström e Scheiber, sono arrivati Knack, è arrivato Berni che ha segnato e poi è arrivato Strombal. Uno Zurigo che è fondamentalmente più forte dell'anno scorso e che vincerà la regular season.
1: Chissà quando si svegliano Malguin e Andrighetto. Niente ingenuità, ci scrive Luca. Cane errori, abbiamo giocato molto bene contro la prima della classe, un punto guadagnato, non due punti persi, chiaro, punto di domanda. Ecco, però mi viene da dire, per fare un po' l'avvocato del diavolo, a Lagnau il Lugano vinceva all'inizio del terzo tempo e poi ha perso, a Porrentruy Lugano vinceva e poi ha perso, questa sera Lugano è riuscito a riacciuffare lo Zurigo, vinceva e poi ha perso.
0: Sì, però questa sera non c'è stato nessun blackout, cioè diamo merito a Lugano di aver compiuto e giocato una buona partita sull'arco dei 60 minuti, molto aggressivi, molto presenti, molto concentrati. Schlegel ancora, tra l'altro non a caso, migliore in pista per il Lugano sui livelli consoni da cui ci si aspetta appunto un giocatore che faccia la differenza come lui. Non c'è stato un blackout, qui semplicemente giochi con lo Zurigo, e quando parlava, mi sembra Daniele, dicevi del suo messaggio, i dettagli fanno la differenza, e quando tu hai uno come Kukan che parte, che è un difensore, ma alla fine ti mette il disco nel set come se fosse un Balgin qualunque, insomma quella è la differenza. Se tu lasci allo Zurigo, concedi qualcosa, poi vieni trafitto.
1: Bella partita, scrive Robby, stranieri in crescita, si meritava di più, peccato per le imprecisioni, un bel Lugano. Ecco, parliamo un attimo degli stranieri, poi tra l'altro abbiamo capito gli arbitri non hanno favorito Lugano secondo i nostri ascoltatori, continuate a scrivere, l'abbiamo capito, ormai è così, succede spesso e volentieri, stando alle testimonianze di chi scrive al nostro 079 620 88 09. Parliamo un attimo di stranieri, quelli del Lugano naturalmente, hai citato Strömwall, hai citato quelli dello Zurigo, sentiamo un po' come possiamo metterli in fila gli stranieri che hanno giocato questa sera del Lugano.
0: Allora, posso fare una battutaccia? Sì. Come se fossimo io e te, anzi non è una battutaccia ma una battuta. Allora, il migliore è un Shore giocatore.
1: Okay,
0: che è Shore,
1: Nick Shore,
0: che è davvero Nick Shore, cioè secondo me questa sera nettamente lo straniero più forte del Lugano, solido sugli ingaggi, un passaggio al bacio sulla rete dell'1-1 di Turkauf, un giocatore che non butta mai via il disco, un giocatore che si fa sentire davvero, secondo me è l'unico imprescindibile, poi non so se i tifosi a casa saranno d'accordo.
1: Aggiungo che il nostro Pietro da Camurin scrive: ma che partita ha fatto Nick Shore?
0: Appunto, dicevo, Shore giocatore, davvero lui, ecco, è uno di quelli che secondo me piace a Mittel e che vedremo spesso, sperate di non venire poi smentito, anche perché è un centro e fa anche overperformare secondo me Kupari, per rimanere appunto agli stranieri, che non è Kupari, diciamo, che abbiamo conosciuto, no, perché fondamentalmente è arrivato con le stigmate del predestinato, del giocatore di classe veloce, e qualcosa si intravede, però ecco, non ancora magari ai livelli di Innala, che si vede invece che sta meglio questa sera, sfortunato, altrimenti avrebbe trovato il sesto gol in 5 partite consecutive. Ecco, un po' il Lugano secondo me oggi è Shore dipendente. diciamo che è il migliore.
1: Cupari è l'XL tagliato per la seconda volta, beh, con un l'XL formato inizio stagione si poteva fare qualcosina di più?
0: E chiediamo alla Mittel, non so se è chiaro che l'XL forse dei nuovi è quello che si era fatto più vedere all'inizio, più appariscente, con delle belle giocate, poi adesso è un po' scomparso dai radar, ma ci sta, nel senso anche Nick Shore non ha iniziato la stagione, poi una volta che è sceso in ghiaccio, sul ghiaccio adesso quasi imprescindibile. Innala era oggetto del misterioso e poi improvvisamente segna 5 gol in 4 partite. Secondo me il Lugano appunto ha la possibilità di scegliere, io credo che per l'allenatore sia la cosa migliore. Sentivo nel calcio Mattia Crocitorti, con il Lugano che domani gioca, dice: io mi mettono in difficoltà, io credo che ogni allenatore pagherebbe per essere in difficoltà. Io credo che al di là di una bocciatura di l'XL, che sicuramente forse non sta performando come vorrebbe Mittel, è proprio la possibilità di Mittel di avere a disposizione degli stranieri, insomma, di tutto rispetto.
1: Adesso preparati, lo leggo questo messaggio: non dovete rispondere in diretta per forza, ma è divertente. Si sa o si può sapere se è il Lugano o il Ginevra che ha voluto il cambio di portieri? Ci scrive così Gufo.
0: Io questo non lo so, c'era qui Steinmann, però io posso dire che immagino che Lugano non fosse soddisfatto di Van Potterberg, altrimenti sarebbe rimasto Lugano.
1: Aggiungo che Marc Gauci, direttore sportivo della Ginevra, non era soddisfatto di Robert Maier e voilà, l'affare è stato fatto velocemente, diciamo così. Sentiamo intanto le reazioni di Mirko Müller.
2: Contro una squadra così forte, penso che dobbiamo migliorare un po' i dettagli, al fine magari segnare ancora una o due volte. Penso che avevamo di opportunità abbastanza, con due gol in casa è un po' difficile da vincere normalmente. Oggi era una buona partita di tutte e due squadre.
3: Dietro comunque avete fatto chiaramente dei progressi già a Losanna e anche oggi, alla fine cade la rete a 6-5, ma eravate riusciti a bloccare quasi tutte le azioni dello Zurigo prima.
2: Mi piaceva l'energia che avevamo giocato oggi, gli attaccanti hanno fatto ottimo lavoro senza il disco, di mettere di pressione sul suo difensore anche, hanno creato tanti turnover e così è un po' più facile di difendere.
3: Direi comunque che queste ultime partite, anche quelle alla fine perse ma per buona parte giocate bene, sembrano riportarvi un po' su quello che era il Lugano che abbiamo visto molto spesso l'anno scorso, quindi mi sembra che siete in crescita.
2: Siamo in crescita, penso, immagine grande, penso allo stesso momento, vogliamo sicuramente vincere e prendere dei punti in classifica. Sì, alla fine questo ti conta e mi piace che come abbiamo giocato le ultime 2-3-4 partite, sicuramente una cosa positiva, e adesso dobbiamo essere un po' più intelligente, penso, e quando la partita viene al fine dobbiamo magari giocare con un po' più urgenza e intensità per vincere questi ultimi battle così sul ghiaccio, e dopo possiamo continuare così.
1: Molto chiaro il difensore Mirko Müller al microfono.
0: Molto olandese, un po' l'accento olandese più che svizzero tedesco. Voilà, sembrava Van Basten.
1: Ancora due battute, David. La prima su Niklas Schlegel. La pressione del nuovo arrivato che sta arrivando gli ha fatto bene, almeno questa sera.
0: Ma io non credo che sia l'arrivo di Maier questa sera ad aver fatto sì che Schlegel overperformasse, insomma. Io credo che Schlegel ha nelle corde queste partite, lo ha dimostrato a Losanna, ci si aspetta da Schlegel questo, sicuramente quello che dici tu, poi in futuro l'arrivo di Maier, che forse non è stato continuo nella sua carriera, però che comunque un titolo da protagonista lo ha vinto con il Ginevra, sicuramente potrà fare bene a Schlegel, quello sì. Io credo semplicemente che oggi Schlegel sia stato anche aiutato dai suoi compagni, e fondamentalmente quando non è stato aiutato dai compagni, come dicevamo noi due, forse in due occasioni dove i suoi compagni di difesa non hanno spostato i Marcantoni, Knack e l'Amico, fondamentalmente lui ha preso due gol senza vedere partire il disco. Vabbè, adesso Kukan è vero, ma era un 2-1, era anche difficile. Io credo che oggi meglio di così Schlegel non potesse fare. Sicuramente Maier, se arriva con l'attitudine giusta e con la voglia giusta, sicuramente Schlegel può approfittare anche dell'esperienza di Maier, che ha 39 anni comunque.
1: L'ultimo punto veloce: abbiamo visto di tanto in tanto nella mischia scendere anche Aris Čuškis, il numero 65, difensore, il settimo difensore stasera. È un difensore con delle spiccate doti offensive, l'ho visto spesso muoversi verso la porta di Sumbul.
0: Sì. Sì, ancora un po' timidino, perché in occasione forse avrebbe potuto anche andare alla conclusione della blu, invece ha voluto servire Fazzini e, probabilmente anche giustamente, non ha voluto, magari anche per non rischiare un tiro, poi magari un rebound e un contropiede. È difficile da valutare, perché adesso non ho guardato il minutaggio, ha fatto sicuramente qualche cambio, e sicuramente è un giocatore di prospettiva, è un giocatore che ha potuto giocare perché Gebe e Zanetti sono infortunati, e quindi fa bene Mitella dargli fiducia, dargli comunque qualche minuto. È un giocatore sul quale Lugano crede, sicuramente il fisico non gli manca, ecco, poi se saprà anche al fisico aggiungerci un qualche assist o un qualche gol, sicuramente può venire buono anche a Lugano.
1: Una fiducia durata 4 minuti e 35, il tempo di ghiaccio ha avuto a disposizione Aris Čuškis. Sì. Grazie David Conti.
0: Grazie a te, grazie a chi ci ha ascoltato stasera.
1: Esattamente, mi aggiungo ai tuoi ringraziamenti, grazie davvero per essere fedeli all'After Hockey, ad After Hockey che torna naturalmente domani sera. Il Lugano sarà impegnato in quel di Ebien e poi dopo una settimana di pausa torna l'Ambri Piotta, che in casa riceverà il Berna. È tutto, buona serata da Lorenzo Boscolo.
4: After Hockey con la vostra banca Raiffeisen, raiffeisen.ch. Emergency.

stare soli, dicevamo una parola, scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

0: Sono le 23. In studio Giulio Rezzonico. Donald Trump ha annunciato un'intesa con Vladimir Putin per forniture di diesel russo al mercato americano e mondiale. Il presidente russo conferma il colloquio telefonico. Secondo Putin, al centro della conversazione ci sono state soprattutto le prospettive di una soluzione della crisi in Ucraina, oltre all'Iran. Da Kiev, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa Mosca di cercare accordi sottobanco per allentare la pressione sulla Russia e propone agli Stati Uniti un'intesa. Niente più attacchi alle raffinerie russe se la Russia smetterà di colpire le infrastrutture energetiche ucraine. Nessuna vittima confermata finora a Panama, ma emergono i primi danni dopo il forte terremoto di magnitudo 7.6 che ha colpito il centro-sud del paese centroamericano. Tra le zone più colpite c'è Penonomé, città di circa 20.000 abitanti a ovest della capitale. Secondo i media locali, diversi edifici hanno le facciate crollate. Danneggiati anche un albergo in parte crollato e la cattedrale. La protezione civile sta verificando se ci siano feriti o persone intrappolate, mentre le repliche si susseguono. Il canale di Panama intanto funziona normalmente. Si era ispirato all'11 settembre, aveva pianificato di far schiantare l'aereo sullo scalo Ben Gurion di Tel Aviv. Il copilota di Fly Dubai, che il 30 settembre scorso aveva ferito con un'ascia il collega ai comandi. Lo sostiene il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti. Il dirottamento era stato sventato grazie all'intervento di alcuni passeggeri. Il 29enne, che si era radicalizzato per familiarizzarsi con la rotta, aveva già volato due volte verso la capitale dello Stato ebraico, dove intendeva provocare il maggior numero possibile di vittime. Infine, la Svizzera si schiera con la Corte Penale Internazionale dopo le nuove sanzioni annunciate dagli Stati Uniti. Il Dipartimento Federale degli Affari Esteri ribadisce il suo sostegno alla Corte, che considera un'istituzione indipendente e imparziale, e respinge sanzioni e minacce contro di essa. Le misure americane sono arrivate poche ore dopo l'assegnazione del Nobel per la pace alla sudafricana Navi Pillay, ex giudice della Corte stessa. Per la meteo, domani mattina a sud coperto, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato, lungo le Alpi più nuvoloso, massime sui 19 gradi. A nord sarà piovoso con nevre sopra i 2200 metri. Nel pomeriggio schiarite sulle pianure, massime attorno ai 16 gradi.
1: Lo sport. Lo Zurigo mantiene l'imbattibilità in rimonta, è andato a vincere la Corner Arena l'overtime grazie a una rete di Kukan, 3-2 contro il Lugano. Il Berna ha vinto la derby a 4-2 in casa contro il Vienna. Il Davos è stato affossato in casa invece dalla Fanalino di coda a Kloten, mentre il Lagnau in casa ha battuto 3-0 il Rapperswil. Classifica naturalmente comandata sempre dallo Zurigo, salito a quota 25 punti, secondo il Lagnau con 18 punti, gli stessi del Servette. Il Friburgo è quarto con 17, poi due squadre con 14 punti, l'Ambre Piotta quinto e la Joie sesto con 14 punti, ma una partita in più rispetto ai leventinesi. Sotto la linea il Davos con 13 punti, poi ci sono ben tre squadre con 12 punti, la Berna, il Lugano nono ed il Losanna, 11 punti per il Rapperswil. Lo Zugo, che ha giocato unicamente 6 partite, è dodicesimo con 10 punti, gli stessi della Bienne. Chiude il Kloten, che è tornato a vincere ed è salito a quota 9 punti.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

In Romandia, sulla A1 tra Losanna Maladier e il raccordo di Écublens è stata segnalata la presenza di persone sulla carreggiata. Si raccomanda di adattare la velocità e prestare la massima attenzione. Prudenza anche sulla A9 Sion direzione Martigny, dove tra Conté e Chamozon-Ardon un incidente crea disagi al traffico.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Radiogiornale della notte, buonasera da Giulio Rezzonico, vediamo i titoli. Un Nobel per la pace che divide, premiata la giurista sudafricana Navi Pillay, e Washington risponde con nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. La Svizzera si schiera con la Corte. Successione di Guy Parmelin, la Romandia teme di perdere il suo secondo seggio. In Ticino, caso Gobbi, due dei tre agenti della polizia ticinese indagati per violazione del segreto d'ufficio rischiano il posto. Per lo sport, il Lugano si fa rimontare dallo Zurigo, portando comunque a casa un punto alla Corner Arena. In primo piano questa sera il Nobel per la pace assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay. Nata a Durban, ha dedicato la sua carriera al perseguimento dei crimini di guerra, dei crimini contro l'umanità e del genocidio. Questa la motivazione del Comitato di Oslo. Qualche informazione in più sulla sua carriera e sul significato di questo premio nel contributo di Bettina Müller.
2: Navi Pillay ha oggi 85 anni e ha dedicato la sua vita alla giustizia internazionale, specialmente nel perseguire crimini di guerra. È una donna sudafricana di origine indiana, suo padre era conducente di autobus a Durban e lei comincia a studiare legge e a occuparsi di diritti umani al tempo dell'apartheid. Con la fine del regime diventa giudice in Sudafrica e poi giudice del Tribunale Internazionale per i crimini in Ruanda e alla Corte Penale Internazionale. Oggi fa parte del Tribunale ONU che si occupa dei crimini in Myanmar. Questo premio non farà piacere all'amministrazione Trump, che si è lanciata quest'anno in un attacco senza precedenti contro la Corte Penale Internazionale e gli altri tribunali dell'ONU. Ha introdotto sanzioni contro procuratori e giudici ONU che perseguono crimini di guerra, che altrimenti resterebbero impuniti o non investigati in modo indipendente. Il segretario di Stato Marco Rubio quest'estate ha dichiarato di voler smantellare i tribunali dell'ONU, che ha definito corrotti, politicizzati e una minaccia per la sovranità statunitense.
3: If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
2: Oggi all'annuncio del premio Navi Pillay ha ironizzato: se applaudite più forte potrei forse condividere il premio con Trump. E l'ultima cosa che ho fatto è consegnare il rapporto su Gaza, nel quale ho documentato il genocidio. Il premio Nobel per la pace a Pillay certamente sarà indigesto anche a Israele.
1: E la reazione di Washington non si è fatta attendere. Poche ore dopo l'annuncio da Oslo, gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, di cui Pillay è stata giudice. Il premio ha fatto infuriare Washington e Israele, perché l'anno scorso Pillay, alla guida di una commissione d'inchiesta dell'ONU su Gaza, aveva accusato Israele di genocidio. La Corte parla di un attacco allo Stato di diritto, mentre l'Unione Europea e la Svizzera le hanno espresso il loro sostegno. Il Dipartimento federale degli affari esteri respinge sanzioni e minacce contro la sua indipendenza. Restiamo negli Stati Uniti, dove un'altra decisione fa discutere sul fronte dei diritti umani. Le autorità americane trasmetteranno infatti in diretta via internet l'esecuzione di Nidal Azan, l'autore della strage di Fort Hood, che sarà fucilato il 3 dicembre. L'ONU denuncia tale atto e dichiara che trasmettere un'esecuzione equivale a un'esecuzione pubblica, il che viola il divieto assoluto di tortura. Ma chi è Nidal Azan e che cosa accadde quel giorno nella base militare texana ce lo racconta da Washington Andrea Vosti.
4: Nidal Azan, che oggi ha 52 anni, all'epoca dei fatti aveva il grado di maggiore nell'esercito statunitense ed era impiegato come medico nella base militare di Fort Hood in Texas, base dove transitavano molti dei Marines dispiegati al fronte in Medio Oriente e in Afghanistan. Azan era un cittadino americano, figlio di immigrati palestinesi, ed era un fermo oppositore proprio delle guerre americane in Iraq e in Afghanistan, tanto che questo aveva portato a vivaci discussioni con alcuni commilitoni. Il 5 novembre del 2009, poco dopo l'1:30 di pomeriggio, l'1:34 per essere precisi, Hasan è entrato armato nell'infermeria dove lavorava e ha esploso oltre 100 colpi di fucile, bilancio 13 morti e una trentina di feriti. Nel 2013 quindi è stato condannato a morte da un tribunale militare.
1: Dagli Stati Uniti ci spostiamo ora a Bruxelles, sul fronte commerciale, dove le tensioni tra UE e Cina sembrano invece diminuire, almeno per il momento. Al termine di due giorni di colloqui a Pechino, il commissario europeo al commercio Maros Sefcovic e il ministro cinese del commercio Wang Wentao hanno annunciato un accordo per ridurre le esportazioni di auto ibride e ibride plug-in cinesi verso l'Unione Europea. Da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
5: We have reached a shared understanding to moderate.
6: Abbiamo raggiunto un'intesa per moderare l'export della Cina di auto ibride e plug-in verso l'Unione Europea. Questo apre alla possibilità di tagliare le esportazioni cinesi di oltre la metà. Ecco, questo l'annuncio del commissario europeo al commercio, Maros Sefcovic, a conclusione di due giorni di negoziati a Pechino con il ministro cinese al commercio, Wang Wentao. L'obiettivo del dimezzamento sarebbe raggiungibile nell'arco dei prossimi 4 anni e rappresenterebbe alcuni milioni di veicoli cinesi in meno in Europa. Prima della conferenza stampa di Sefcovic, la Cina aveva pubblicato una dichiarazione in cui accennava soltanto a un accordo sulla questione, senza però entrare nei particolari. Secondo il commissario europeo, questa è la prima volta che la Cina accetta di moderare le proprie esportazioni senza aver prima attraversato una fase di tensioni commerciali, un fatto molto apprezzato da Sefcovic, che però puntualizza:
5: I appreciate my counterpart's engagement.
6: Ho apprezzato l'impegno della controparte. Detto questo, siamo lungi dalla fine. È un primo passo, cruciale, ma un primo passo nel processo di riequilibrio. A Bruxelles, dunque, i risultati dei negoziati saranno presentati alla Presidente della Commissione von der Leyen e poi agli Stati membri. Spetterà ai leader dei 27 nel vertice di settimana 21 decidere che approccio tenere con Pechino per ridurre il disavanzo commerciale, che ora ammonta a oltre 1 miliardo di euro al giorno. Tra i temi trattati figuravano anche i controlli cinesi sulle esportazioni di terre rare. Sefcovic ha sottolineato che i colloqui con Wang Wentao sul tema sono in corso già da tempo e ora si valuta come rendere il processo più agevole e intuitivo per le imprese europee. I controlli cinesi sulle esportazioni di terre rare, lo ricordo, hanno suscitato nell'industria europea preoccupazioni per un possibile blocco della produzione.
1: Dagli accordi commerciali tra Bruxelles e Pechino a quelli tra Washington e Mosca. Donald Trump ha annunciato un'intesa con Vladimir Putin per forniture di diesel russo al mercato americano e al mercato mondiale. Il presidente russo conferma il colloquio telefonico. Secondo Putin, al centro della conversazione ci sono state soprattutto le prospettive di una soluzione della crisi in Ucraina, oltre all'Iran. Da Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa Mosca di cercare accordi sottobanco per allentare la pressione sulla Russia e propone agli Stati Uniti un'intesa: niente più attacchi alle raffinerie russe se la Russia smetterà di colpire le infrastrutture energetiche ucraine. Ci spostiamo ora in Svizzera, sul fronte della politica federale. A una settimana dall'annuncio delle dimissioni di Guy Parmelin, la sua successione in Consiglio federale inquieta non poco la Romandia. Si teme infatti che l'Unione Democratica di Centro punti su un candidato della Svizzera tedesca. E in quel caso la Svizzera francese, che dal 1970 ha sempre avuto almeno 2 rappresentanti in governo, resterebbe con la sola Elisabeth Baumschneider. Le candidature, lo ricordiamo, vanno presentate entro il 23 ottobre. Passiamo ora all'attualità ticinese. 2 dei 3 agenti della polizia cantonale indagati per violazione del segreto d'ufficio rischiano il posto. Secondo nostre informazioni sarebbe stato loro prospettato il licenziamento. I 3 sono sospettati di aver raccolto e diffuso informazioni riservate sull'incidente avvenuto in Leventina al consigliere di Stato Norman Gobbi. Tra i possibili destinatari, secondo gli inquirenti, anche i deputati in Gran Consiglio Matteo Pronzini e Fiorenzo Dadò, che sul caso avevano presentato delle interpellanze. Sentiti dal procuratore generale come persone informate sui fatti, entrambi negano di aver ricevuto dati riservati. gli agenti respingono le accuse. Nei loro confronti l'inchiesta è ancora aperta e ricordiamo che vale la presunzione di innocenza. E si riapre il caso anche sul caos al Tribunale Penale. La Corte dei Reclami ha infatti predisposto ulteriori accertamenti e annullato il decreto di abbandono nei confronti di Fiorenzo Dadò, che respinge ogni addebito. Il presidente cantonale del centro, lo ricordiamo, è accusato di denuncia mendace per la lettera anonima con le controverse foto di bambini spedite all'ex giudice Mauro Ermani a una segretaria. Restiamo in Ticino, è stato condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi di carcere un 28enne che tra il giugno 2024 e il novembre 2025 ha ripetutamente violentato la compagna. L'uomo, che aveva già precedenti penali ed era in condizionale per una condanna precedente, è stato riconosciuto colpevole anche di lesioni, sequestro di persona e ingiurie. Il giudice ha accolto quasi interamente la richiesta dell'accusa, che aveva chiesto 3 anni e 10 mesi da scontare. In un processo basato soprattutto su indizi, ha ritenuto credibile il racconto della vittima, mentre l'imputato ha cercato più volte di minimizzare i fatti. Infine, una notizia di servizio per chi viaggia nel Belinzonese: è stata riaperta solo verso le 20 la strada cantonale tra Sementina e Gudo, interrotta ieri pomeriggio da una frana che si è staccata all'altezza del campo di calcio. Il traffico è stato a lungo congestionato nel Belinzonese e sul piano di Magadino. E ora passiamo allo sport con Patrick Locatelli.
7: Ben ritrovati, il Lugano ha trattenuto un punto alla Corner Arena perdendo 3-2 l'overtime contro lo Zurigo, che è riuscito a rimontare il 2-1 dei bianconeri di Turcauf e Tanner le reti. Il Berna si è invece aggiudicato il derby sconfiggendo 4-2 il Bien, ritorno alla vittoria per il Kloten, 4-1 Davos e 3-0 del Langnau sul Rapperswil. In classifica Zurigo sempre al comando davanti alla Langnau e al Ginevra, l'Ambri Pioten quinta posizione, nono rango per il Lugano. Sulla partita dei bianconeri contro lo Zurigo sentiamo l'attaccante Luca Fazzini.
8: Era nelle nostre mani 2-1 fino a, non so, 1 o 2 minuti alla fine. Loro hanno spinto, hanno trovato questo gol del 2-2. Fa male, penso che la sconfitta che fa più male da inizio stagione. È un ambiente incredibile qua con i nostri tifosi questa sera. Eravamo tanto così da portarla a casa nei 60 minuti. Loro sono cinici, nei momenti chiave ti fanno male e anche questa sera è andata così.
7: Questa sera in pista entrambe le ticinesi contro due bernesi. Il Lugano giocherà a Bienne, l'Ambri Piotto ospiterà la squadra della capitale. Ginevra Davos, Ajoie Langnau, Rapperswil e Losanna e Zurigo contro Friburgo le altre partite. In Swiss League dalle 17.30 Olten, Bellinzona Snakes. Dalle 18 torna invece la Super League di calcio alla AIL Arena. Il Lugano riceve il Lucerna, alla stessa ora anche Zurigo Thun e Servette Sion. La Challenge League è ripartita con i successi di Stade Lausanne e Yverdon, con lo Stade a più 5 in graduatoria proprio su Yverdon. La nazionale femminile ha invece mosso un passo verso il mondiale brasiliano dell'anno prossimo, vincendo l'andata della semifinale playoff 7-3 contro Israele. Ritorno in programma martedì a Sion. In Serie A si riprende con l'Inter in casa con il Parma e il Napoli opposto alla Frosinone. In mattinata si corrono le sprint di MotoGP alle 9 in Indonesia, di Formula 1 alle 11 a Singapore. Infine la pallacanestro vede in campo le due luganesi, dalle 17.30 Nyon Massagno, dalle 19.30 Olympique Friburgo Lugano.
1: Prima dei saluti, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, sabato 10 ottobre. A sud delle Alpi qualche nube al mattino, poi tempo abbastanza soleggiato con più nuvole lungo le Alpi. Oltre Gottardo cielo molto nuvoloso e precipitazione con neve sopra i 2200 metri. Nel pomeriggio tempo asciutto in pianura con qualche schiarita. Minime sui 10 gradi, massime fino a 19 a sud e tra 13 e 16 nel resto del paese. Il radiogiornale della notte termina qui. Vi ricordo che l'informazione torna in diretta ogni ora che i notiziari su Rete 1 e che potete seguirci anche sul sito e tramite le app della RSI. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona notte in nostra compagnia.
0: Take it easy. Gli intramontabili di Rete 1.

finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì, alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dopo l'hockey c'è After Hockey. Quando

0: Rete 1. Edizione della Una, in studio Maria Armanda Trezzini. Trump ha tolto le sanzioni sul diesel russo. Mosca fornirà a breve milioni di tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. L'accordo annunciato dal capo della Casa Bianca è stato confermato da Putin. Zelensky ha reagito definendo indegna e disonesta la decisione di accettare petrolio dal Cremlino per abbassare i prezzi del carburante negli Stati Uniti. Secondo il presidente ucraino, è stato inviato un pericoloso segnale di debolezza. Nel canale di Panama le attività proseguono regolarmente dopo i due terremoti di magnitudo 7,6 e 6,6 che hanno colpito il paese centroamericano. Le autorità stanno verificando l'entità dei danni. Al momento non si ha notizia di morti. L'allerta tsunami è stata revocata. Anche la Svizzera ha ribadito pieno sostegno alla Corte Penale Internazionale dopo le nuove sanzioni preannunciate da Washington. La decisione è giunta dopo l'assegnazione del Nobel per la pace a Navi Pillay, la giurista che ha accusato Israele di genocidio. Si sfila un nome di peso dalla successione a Guy Parmelin in Consiglio federale. La consigliera agli stati sangallese Esther Fridley rinuncia per concentrarsi sul suo mandato e punta alla rielezione l'anno prossimo. Il termine per candidarsi scade il 23 ottobre. Per lo sport, hockey su ghiaccio, il Lugano ha perso 3-2 all'overtime contro lo Zurigo. Il Berna si è aggiudicato il derby sconfiggendo 4-2 il Bien. Il Kloten ha vinto 4-1 a Davos e il Langnau si è imposto su Rapperswil 3-0. Calcio, la nazionale femminile ha mosso un passo verso il mondiale brasiliano dell'anno prossimo, vincendo l'andata della semifinale playoff 7-3 contro Israele. Ritorno in programma martedì a Sion. E siamo alle previsioni del tempo. A sud passaggio a tempo abbastanza soleggiato, lungo le Alpi più nuvoloso, massime sui 19 gradi, a nord sarà piovoso con neve sopra i 2200 metri, nel pomeriggio schiarite sulle pianure, massime a nord attorno ai 16 gradi.
1: Rete 1.
2: Buongiorno a tutti, bentornati ancora una volta a casa svizzera. È venerdì, quindi ci prepariamo per un weekend molto svizzero con un sacco di cose da fare sul territorio, ma al momento l'unica cosa che voglio fare è presentarvi.
3: Cosa hai fatto? Hai sentito la penna? Mi sono agitata.
2: La rifaccio. Alice Pedrazzini.
3: Buongiorno Fabrizio Casati. Buongiorno a voi che ci ascoltate. Abbiamo conquistato il venerdì.
2: Sì.
3: Sappiamo che per in alcuni mestieri il venerdì inizia il lunedì in funzione dei turni. Però per quel che ci riguarda, e ve lo faremo vivere anche a voi, oggi è uno di quei giorni che davvero vogliamo essere sul territorio, e questa è una grande certezza. Ma è uno anche di quei giorni in cui, grazie a degli svizzeri e delle svizzere, noi possiamo svegliarci non sul territorio, che ieri abbiamo raccontato anche coi 100 anni dall'alto di Swiss Stop. Sono 100 anni, questa è una cosa che in tanti mi hanno fatto notare. 100 dal primo momento in cui un cartografo è salito su un aereo, che tra l'altro abbiamo scoperto è lo stesso di quello dei consiglieri federali. Abbiamo scoperto un sacco di cose questa settimana. Però, diciamo, possiamo andare anche oltre la Svizzera, grazie a delle persone che sono partite da qua, sono andate all'estero, sono in giro,
2: sì,
3: su due ruote, o quattro.
2: Oserei dire, sì. Hanno scelto fondamentalmente di lasciare il Ticino per poi tornarci, ma a colpi di pedale, mettiamola così.
3: Sì, quattro ruote perché sono due bici.
2: Brava,
3: non per altro.
2: Brava, è vero che potrebbe essere anche una specie di quad. E invece no, sono due biciclette, ma soprattutto due persone che vogliamo subito salutare perché sono in collegamento con noi. Ci facciamo dire da loro dove sono in questo momento.
3: Vai.
2: Amy e Massi, ci siete?
4: Sì, ci siamo, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
5: Sentite,
2: allora,
5: sì,
2: vi sentiamo e vi vediamo benissimo, questa è una bella cosa. Lo dico anche a appannaggio di chi ci sta guardando su RSI La 2 in questo momento. Ma la domanda dritta dritta è: dove siete? E poi aggiungo anche perché.
1: Siamo in Turchia, sulla costa mediterranea, quindi diciamo sull'angolo in basso a sinistra della Turchia. Fethiye è una città, adesso non so chi, io non la conoscevo fino all'altro ieri, quindi non so chi la possa conoscere.
3: E se guardate una fuori dalla vostra finestra, comunque. Ecco, una città bellissima, se guardate fuori dalla finestra cosa vedete?
1: Palme, montagne, ma so che c'è il mare, non lo vedo, ma c'è il mare qua. Centinaia di metri.
4: E sono sicura che ci saranno tante persone che bevono chai, perché in Turchia tutti bevono chai ogni 10 minuti praticamente. Sì.
3: E che cos'è il chai? È il chai, il tè chai? Che cos'è?
1: Tè nero, si bevono questi, so di che, sciottini, adesso non è che se lo bevono un modo di sciottino, però è il loro espresso, loro si bevono chai tutto il giorno, insomma, sì. Gente seduta ai tavolini che si beve il tè nero.
2: Tutti ben
4: è una
2: power.
4: Cosa che ci ha fatto ridere è che abbiamo cominciato il nostro viaggio in Georgia, dove tutti ci offrivano chacha, che è questa versione della grappa, no? Ma molto forte.
3: Alcolico.
4: E
3: okay.
4: Poi abbiamo continuato, siamo arrivati in Armenia e là ci offrivano sempre caffè. E questo caffè di solito trasformava in una colazione con anguria, con miele, con pane, con tutto. E poi qui in Turchia ci offrono chai.
3: Questa cosa è meravigliosa, quindi c'è dell'accoglienza. Mi sto chiedendo cosa è più impegnativo. Inizialmente veniva da dire l'alcol, perché quello chiaramente sappiamo le conseguenze. Ma poi mi sono data le colazioni. Cos'è? Devi accettare ogni colazione. Come fai a dire di no? È quello lo sport più difficile in questo viaggio, dire di no?
4: Sì, ma è molto difficile dire di no, perché c'è questa voglia dalle persone da accoglierci, di offrirci le cose, di invitarci a casa loro. E poi è sempre prendere un telefonino, ci fanno vedere le foto della famiglia, dei nipoti, di tutti, perché facciamo fatica a comunicare con loro in inglese, o noi parlavamo tipo due parole in armeno, due parole in turco, e quindi il telefono e le foto. E abbiamo visto tantissime famiglie così, è molto molto bello questa cosa.
2: Siete entrati nel cuore delle famiglie, insomma, questo è poco ma sicuro. Poi è vero che lì c'è proprio questa cultura dell'accoglienza, del far sentire tutti a casa, che immagino che in tutto questo periodo di bicicletta abbiate conosciuto veramente molto bene. Ma torniamo un attimo indietro per capire com'è partita la cosa. Allora, Massi sei ingegnere, tu, Amy, lavori nel sociale, e a un certo punto decidete di prendervi un anno, dico bene, e di partire per andare alla scoperta, all'avventura, con un grosso problema alla base, perché ho degli uccellini che mi dicono le cose, che Massi sia uno legato tantissimo al pedale, che adora la bicicletta, che veramente vivrebbe sulla bicicletta, Amy un po' meno, mettiamola così. E com'è andata questa cosa?
4: Un po' tanto meno.
2: Un po' tanto. Ma adesso no, dai, adesso non più.
3: È umana Amy, è umana.
2: Lui meno.
1: No, diciamo, è nata, siamo entrambi appassionati viaggiatori, mai in bicicletta, e un paio d'anni fa abbiamo visto delle persone, mentre eravamo in viaggio in Africa, abbiamo visto delle persone che dall'Andorra erano arrivate fino lì, e ci ha totalmente affascinato questa cosa, e ci è rimasta in testa. Quindi avevamo in programma un periodo sabbatico che poi coincideva bene con quest'anno, e ci siamo detti proviamoci, ecco, e è andata bene, è stata una bella scoperta, anche perché era una novità anche per me viaggiare in questo modo. Io in bicicletta sì, ma nei boschi dietro casa, e questo era decisamente un territorio inesplorato, ecco, anche proprio la bici con i bagagli.
4: Sì, per me è stato molto interessante e sempre mega impegnativo, faccio ancora molto fatica. Ieri abbiamo fatto 1400 metri di dislivello, wow, in 40 chilometri, e sono morta. Sono
3: 40
4: totalmente
3: chilometri.
4: Morta. Era troppo.
3: Ci credo.
2: Siamo tutti Amy.
4: Ma poi c'è anche questa bella cosa di arrivare alla cima, guardare giù e pensare wow, io sono riuscita a fare questo. Ma poi prendiamo magnesium per le
2: gambe. Esatto, per il recupero.
4: Il giorno dopo.
2: È vero, lo capisco.
3: Emi, tra l'altro mi sembra che uno sport in cui siete migliorati tanto è nel dire no alle persone, non accettare tutto, altrimenti finite per fare colazioni o, a dipendenza del paese, finite ubriachi.
4: Sì.
3: Ma un'altra cosa in cui sei diventata molto brava, e questo l'abbiamo scoperto perché se vi si segue anche sul vostro profilo, che è Still Halfway to Everywhere, chiedetecelo, mandateci un messaggio, vi possiamo inoltrare il link. Ecco, lì scopriamo che sei diventata anche molto brava a trovare delle scuse per quando ti fermi, per quando vai piano. Dici di più.
2: Non ce la fai più. Tipo, facci degli esempi.
4: Ok, uno molto comune che faccio è che mi spiace, io ho dovuto fare la pipì, perché anche è una ricerca, trovare un posto da fare la pipì al bordo della strada, perché devi cercare dove puoi scendere dalla bici, dove le macchine non ti vedono, tutto
2: certo.
4: Questo, poi mi spiace, è troppo bello, devo fare le foto, cosa vuoi? Io ho l'Instagram che
3: tu devi pubblicare questo che stiamo vedendo anche su qui, per chi ci guarda su RTL2.
4: Sì. Quindi tutte le foto sono le scuse, quando ho dovuto fare la scusa perché ero stanca, non è vero perché volevo fare la foto, ero stanca. E poi sì,
1: ce n'è sempre uno. Io aspetto, lei arriva, mi dice scusa, ho dovuto fare, scusa mia
2: sì, ma ormai non funziona praticamente più, perché ormai sgamatissima, come dicono quelli veri. Facciamo una cosa, ci prendiamo una piccolissima pausa musicale, ci sono i Baum direttamente da Basilea e poi si torna ancora una volta in Turchia, perché ci sono delle cose che vogliamo scoprire anche rispetto a quelli che sono dei boarding che effettivamente magari possono fare paura a qualcuno, e poi ci raccontano com'è andata.

0: one day, cioè un giorno casa, che è quello che magari anela la nostra Amy, che sta facendo fatica, ma penso che stia vivendo dei momenti davvero eccezionali, sta vedendo delle cose bellissime, lo potete fare anche voi seguendo il periplo di questi due ragazzi che sono partiti dalla Svizzera italiana. Da dove precisamente, tra l'altro, Massi e Amy, da dove siete partiti?
1: Da dietro di voi, da via San Bernardo a Comano.
0: Okay, proprio da Comano sono arrivati a fare veramente un bel giro. In questo momento ricordiamo dove siete, ma soprattutto ricordiamo anche certi passaggi, perché abbiamo visto sul vostro social, soprattutto su Instagram, che a un certo punto qualcuno vi chiede: sì, ma quando siete passati dal Kurdistan, com'è andata? Avete avuto problemi? Siete stati magari controllati? Com'è andata? Ecco, avete avuto delle esperienze di questo tipo?
2: C'erano tanti controlli che io, che sono una persona ansiosa, avevo tanta ansia.
1: Sì, checkpoint militare, diciamo. Sì. Però.
2: Ma poi tutte le persone erano gentilissime. Mm-hmm. Era sempre una cosa di: ok, vediamo i vostri passaporti. E adesso volete un chai?
0: Sì. Ah, vi davano da bere anche loro.
1: Sì.
3: Per fortuna.
2: Anche loro.
3: Quindi anche nel Kurdistan turco, che sappiamo una zona comunque più delicata, possiamo dire così, che tocca, sfiora, appunto, entra in Iran, c'è una parte irachena, una parte anche un po' in Siria, in Turchia, sappiamo che è una zona di cui parliamo di solito nelle nostre notizie, questi checkpoint c'erano in particolare lì?
1: Sì, appunto è una zona, diciamo, con una forte presenza militare, almeno di più di quello che siamo abituati noi. Però, ripeto, una volta che ci sei dentro, vuoi anche l'ospitalità sia da una parte che dall'altra. Insomma, non abbiamo avuto nessun tipo di problema, anzi, ha un po' stigmatizzato quello che ci eravamo appunto immaginati anche noi inizialmente.
2: Sì. No, quando io ho cominciato a ricercare un po' la Turchia, dove andare, dove abitare, la mia ricerca, ChatGPT, mi ha detto di evitare quei posti, no? Che erano pericolosi, che, particolarmente perché noi facciamo spesso wild camping, che mettiamo la tenda dove troviamo una bella vista, no? E là ha scritto di evitare questi posti. E invece, quando eravamo là, ci sentivamo sempre molto accolti. E sì, c'erano checkpoint, ma tutti carinissimi. E quindi questa è una cosa che trovo molto un peccato, perché forse le persone che vedono solo le cose online, no? Loro si dicono che okay, noi non andiamo là perché è pericoloso. Anche noi quasi non siamo andati. Ma alla fine era un'esperienza bellissima, con un'accoglienza.
1: Non possiamo che consigliarla quella zona lì.
0: Vedi, questa è già una bella cosa da scoprire, anche grazie ovviamente a voi che ci siete appena passati.
3: E poi oltre a ChatGPT c'è il DFAE, il Dipartimento.
0: Sai che stavo per dirlo anch'io? Sì, perché ci sono tutte le zone più pericolose da non andare a vedere. Se dovete fare un viaggio, effettivamente vale sempre la pena dare un'occhiata. Ma bella questa cosa! Abbiamo la stessa visione.
3: Ormai coinquilini, come voi state viaggiando insieme anche noi. Sappiate che con questa casetta facciamo un po' meno fatica di voi, ma stiamo viaggiando e continueremo a viaggiare, ma anche voi. E quindi vogliamo chiedervi se, come antenne, possiamo sapere dove andrete a finire, qual è la prossima tappa, così magari vi raggiungeremo anche prossimamente.
1: Allora, salpiamo domani per la Grecia, Rodi, e poi da Rodi Creta Peloponneso, e da lì poi dopo risaliamo verso casa. C'è un'idea forse di fare attraverso il sud Italia, più che altro cerchiamo di capire un po' anche col
3: freddo, temperature,
1: col freddo,
2: freddo buio,
1: come gestirla. Però probabilmente sud Italia. A un certo punto era balenata anche l'idea del voliamo in Marocco e facciamo un mesetto in Marocco, però non lo so, è ancora un po' tutto. Sappiamo che abbiamo un mesetto di Grecia,
3: allora mi piace tantissimo, perché esattamente noi vi seguiremo, ma mi piace tanto perché di solito dici: beh, io non so dopo cosa mangerò. Ecco, la vostra leggerezza che avete trovato, e mi ricordo che quando siete partiti volevate questo, dicevate: beh, noi siamo quelli che pianificano tutto troppo, questo viaggio deve essere viverlo, surfare, no, un po' sulla vita, e ci state riuscendo. Quindi ragazzi, dopo 3 mesi è bellissimo ritrovarvi così. Grazie per averci permesso di atterrare in Turchia questa mattina.
1: Grazie a voi. E a presto, alla prossima.
0: A presto, l'hai detto. Grazie ancora Massi, grazie Amy. Andiamo con Annalisa e Madame con Amica e poi vi portiamo direttamente, lo diciamo?
3: Vai.
0: Alla Swiss Miniature.
3: Ma non dovevi dirlo.
0: L'ho detto.

un'amica, ma io ce l'ho. Alice Pedrazzini, c'è anche il Pippo, c'è un amico, ma soprattutto, come abbiamo detto, ce lo siamo veramente domandati.

0: fondamentalmente c'è in quello che è il papà del momento, terza generazione di Swiss Miniature, Joël Vuillier. Come stai?
1: Tutto bene, un buongiorno a tutti, è un piacere essere qua, grazie
0: Ma
1: mille.
0: Ma piacere nostro, e tra l'altro non sei arrivato nemmeno da solo.
1: No, perché, oggi ho portato una mia collega che mi aiuterà in questa intervista a raccontarvi un po' la storia della realizzazione dei modelli.
0: Eh sì, che è una delle cose più difficili del mondo, tra poco lo scoprirete. Chiara Pozzi, come stai?
2: Tutto bene, grazie.
0: Ma che bello averti qua, tra l'altro per chi ci guarda anche in televisione vedrete che lo studio è diventato un po' Swiss Miniature.
2: Sono apparsi dei modellini, diciamo, sì. Cosa abbiamo portato? Dei modelloni, sì. Sono in miniatura delle case. Da una parte cosa abbiamo dietro di te?
3: Esattamente, lì abbiamo uno chalet tipico svizzero.
0: Sì.
3: E dall'altra parte Lion d'Or di Turgovia.
2: Quindi abbiamo queste case che sono entrate
0: sono
2: in casa svizzere. È molto bella. Quello che è bellissimo secondo me è che quando tu le guardi sembra tutto vero, è tutto in scala, è tutto molto preciso. Su cosa devi lavorare di più, mi chiedo, quando crei queste case? È la proporzione la cosa più importante? È il materiale? Cos'è che conta più di tutto, che fa in modo che sembri verosimile davvero?
3: Allora, l'obiettivo è che sia il più fedele possibile al reale.
2: E cosa lo rende?
3: Quindi
2: così?
3: I dettagli.
2: Ah, i dettagli.
3: I dettagli
0: fanno la differenza.
3: Cioè proprio anche i colori, i dettagli, ma si tratta anche tipo di disegni proprio affreschi, cioè dettagli e il più piccolo i dettagli possibili, diciamo più texture, colori, anche solo i dettagli dei balconi, per esempio. Un balcone fatto in questo modo, dobbiamo rifarlo uguale.
0: Mamma, tu quindi lavori con davanti tipo una fotografia?
3: Esatto.
0: Sai precisamente la scala, perché anche quello, i conti che stanno dietro alla struttura che poi vedremo la Swiss Miniature. Cioè, sta cosa la vedo abbastanza complicata, no?
3: Allora, esatto. C'è dietro tutto una ricerca, quindi
0: sì.
3: Foto, video, informazioni. E molte volte sopralluogo. Cioè proprio, per esempio, andare sul luogo.
2: Fammi un esempio di dove sei stata.
3: Io personalmente no. Un mio collega è andato, per esempio, quando abbiamo realizzato l'ONU.
0: Il
3: mio collega è andato proprio sul posto con anche un apparecchietto che ti rileva il colore. Appoggiava l'apparecchietto sulle varie parti. Sì, e proprio anche la texture, e foto, dettagli. Cioè proprio di tutto, quindi più materiale abbiamo meglio è.
2: Hai citato l'ONU, se io guardo a fine maggio è arrivato l'ultimo elemento nella grande famiglia delle costruzioni in miniatura, Joël, è arrivato il treno.
1: Giusto.
2: Quello è l'ultimo, ma il primo, tuo nonno, nel 59, 6 giugno del 59, da dove è partito?
1: Allora, mio nonno ha fondato la Swiss Miniature il 6 giugno del 1959, e a quell'epoca c'erano 10-12 modellini. Di quello che si ricorda anche mio papà, uno dei primi è il Château Chillon, l'aeroporto di Zurigo e
3: il Circo CNI.
1: Ecco. Però gli altri poi man mano, e poi giustamente tutti i modellini del Canton Vallese, essendo che mio nonno e mio papà sono originari del Canton Vallese.
0: E come mai sono arrivati a Melide dal Canton Vallese con l'idea di aprire una cosa come un parco che adesso si chiama, allora si chiamava Swiss Miniature?
1: Beh, mio nonno è venuto con mia nonna in viaggio di nozze nel Canton Ticino, quindi immaginate che in quegli anni non c'era neanche la Galleria del Gottardo, quindi dal Vallese in Ticino era quasi 10 ore, come a oggi andare in Asia. O
2: e da dove si passava?
0: Facevi tutta la dovevi circumnavigare le montagne, devi fare tutto il giro.
1: Tutto il giro.
0: È lunghissima. E ma puoi fare ancora adesso con la cantonale se vuoi, però insomma è lunghetta.
2: Ma va bene, passa sotto. Sì.
1: E quando è arrivato in Ticino, diciamo che un po' si è anche innamorato del posto, diciamo del nostro cantone.
0: Sì.
1: E tramite un suo conoscente, ma così pur parlei, gli ha detto: ma perché non crei qualcosa tipo a Maduro Dam, che è il parco miniatura che si trova in Olanda?
0: Sì.
1: E da lì all'inizio magari era un po' titubante, però
0: e te credo, anche 60.
1: Pensare di investire così tanti soldi su un progetto che non sai neanche come
0: dove
1: andrà,
0: ti porta, certo.
1: Ecco, dove ti porterà, ma alla fine il 6 giugno del 59 ha inaugurato la Swiss Miniature.
0: Sì, è stato un visionario.
1: È stato un visionario, un pioniere, ecco.
0: Sì, è vero.
1: E per i primi quasi 20 anni la Swiss Miniature è stata la prima attrazione più visitata quasi a livello europeo.
0: Eh sì, poi faremo un po' di numeri, però la cosa che mi viene da dire subito, Joël, Alice ha detto un attimo fa, c'era per esempio l'aeroporto di Zurigo. Ma l'aeroporto di Zurigo, immaginatevi solo un po' lontano.

0: veramente quanto può essere cambiato dal 59 ad adesso. Quindi poi il vostro lavoro fondamentalmente è quello, cioè riuscire ogni volta a completare quello che succede nella vita reale, o mi sbaglio?
1: Boh, la Susie Meteor rappresenta anche la storia della Svizzera, e quindi è giusto anche avere degli elementi che portano i ricordi.
0: Sì, vero.
1: Questo è importante. Per quello che comunque all'interno del parco abbiamo qualcosa di nuovo, come il Tilo, che è stato inaugurato quest'anno, ma comunque rappresentiamo, come l'obevia del Titlis, abbiamo ancora l'obevia vecchia.
0: Ah, che bello.
1: E quindi è un mix tra ricordi e presente.
0: Sì.
1: E poi vedremo il futuro cosa ci riserverà.
0: Sì, perché ogni volta ci sono appunto delle novità, e quando si parla di novità, tac, arriva Chiara con i suoi colleghi e deve costruire, deve trovare una soluzione.
2: Esatto.
0: Spesso e volentieri non è così facile. In più, mentre stiamo vedendo delle immagini bellissime della Swiss Miniature, a me così, visto che parliamo di storia, Joel, balza un ricordo. Ormai noi ci conosciamo da tantissimi anni, tuo papà poi ancora di più, però è vero che una delle ultime volte, qualche anno fa, in cui sono arrivato alla Swiss Miniature, mi hai portato all'interno di una montagna.
1: Giusto.
0: Cosa c'era là? Dico, c'era al passato.
1: Sì, all'interno della montagna c'era gli atelier, della decorazione.
0: Proprio il laboratorio.
1: Laboratorio, decorazione, treni, diciamo che era un po' tutto concentrato in quest'area qua.
0: Sì.
1: E dopo, purtroppo, nel 2020, quando è andato il Covid, abbiamo dovuto dislocare un po' i colleghi, creare gli spazi. Quindi a oggi comunque l'atelier si trova vicino al ristorante, ma sotto la montagna è rimasta l'officina dei treni.
0: Ah, vedi che c'è ancora qualcosa. Tu lavoravi in montagna praticamente.
2: Io lavoravo
0: dentro.
2: In montagna, sì.
0: Che roba assurda,
2: sì.
0: No?
2: Ma andavo a lavorare in montagna. Sì. Ma le persone vi possono vedere mentre create?
3: Esattamente, allora sia in montagna che da noi in atelier ci sono due spazi espositivi, quindi da noi in atelier possono entrare, c'è un piccolo spazio museale con spiegazioni, oggetti, e ci siamo noi che lavoriamo, quindi
0: che roba,
3: possono interagire con noi. Esatto.
0: Ah, che bella questa cosa.
2: Questa cosa è molto bella, ma soprattutto tu ci hai portato diverse piccole parti che creano, vedo dell'edera, vedo dei tetti,
0: del legno.
2: Tra pochissimo ci spieghi come, su cosa lavorate per creare quello che poi diventa una Svizzera in miniatura che si può vedere, lo dicevamo, in un'ora, che noi vi stiamo anche mostrando su RSI La 2. Se non state guardando la televisione in questo momento, non c'è problema,
0: sì.
2: Sul Play RSI si può sempre recuperare,
0: certo,
2: anche la puntata in tele, o anche solo ascoltarla. Descriviamo tutto noi.
0: È vero, sono d'accordo con te. Adesso ci sono quelli che rubano il lavoro ai Fanny, sono Bob Sinclair e Gary Pine con Love Generation. Ti piace te?
2: Ma dai,
0: i Fanny, guarda, hanno fatto la chiusura dell'Ushuaia.

Friday night to everyone.

0: bravini, però questi due sono bravini. Bob Sinclair e Gary Pine, Love Generation.
1: Come on, come on.
0: Ah, come on. E intanto noi torniamo praticamente a vivere l'esperienza da dentro della Swiss Miniature, che quest'oggi è venuta a trovarci, ma soprattutto stiamo scoprendo quelli che sono un po' tutti i segreti che stanno dietro alle varie creazioni che vedete da tanti anni a Melide.
1: Chiara Pozzi, allora, abbiamo detto che dietro a questi modellini, questa Svizzera in miniatura, ci sono delle persone come te che create, ricreate il mondo svizzero, che poi si può ripercorrere in un 45 minuti. Si può vedere tutto, dall'Oberlambernese, Zurigo, Ginevra, insomma tutto quello che si vuole vedere, i principali monumenti e anche le principali montagne o quello che abbiamo sul territorio. Io mi chiedo, ma come sei diventata una delle persone che crea, che ricrea questo, che disegna, che intaglia, che fa?
2: Allora, io personalmente, dopo un percorso di architettura, ho fatto l'apprendistato di polydesigner 3D.
0: Ok.
2: Quindi ho fatto direttamente a Swiss Miniature l'apprendistato con scuola Laxia.
1: Quindi già dall'architettura arrivavi, i modellini li facevi,
2: sì, quindi
1: già.
2: Quindi sono rimasta,
0: conoscevi,
2: diciamo, già nell'ambito.
0: Esatto, esatto.
2: Però all'interno di Swiss Miniature ci sono un mix di professioni diverse, cioè arrivano persone da diversi ambiti lavorativi. Quindi abbiamo falegnami, abbiamo elettricisti, abbiamo insomma una serie di percorsi diversi. E sì, diciamo lì è un po' particolare perché Polydesigner 3D riguarda molto anche il settore esterno, quello che riguarda allestimenti, eventi, grafica, insomma, Swiss Miniature è un po' particolare, quindi facendo l'apprendistato lì ho imparato proprio lì, insomma, il mestiere per costruire i modellini.
0: Mamma mia,
2: quindi
0: più o
2: è
0: meno,
2: particolare.
0: Giusto per capire, per far capire anche da casa, quanto tempo ci vuole per esempio realizzare questo chalet svizzero che abbiamo alle nostre spalle?
2: Allora, per farti un esempio, il Palazzo dell'ONU, quindi
0: okay, l'ultima
2: gigante,
0: cosa che è arrivata. Sì, no, enorme.
2: Ci abbiamo messo 9 mesi.
0: 9 mesi per costruire un modello.
2: Sì.
0: Tra l'altro sono arrivati anche un sacco di ragazzi. Siete già stati la Swiss Miniature voi?
1: Sì. Alzate la mano, chi è già stato?
0: No, gridate
1: tutti,
0: più che altro.
1: Tutti.
0: Vedi che alla fine tutti passiamo da là. Perché poi è vero anche Joel che organizzate anche con le scuole delle visite guidate. Perché poi abbiamo a che fare, come hai detto prima, con la storia. La nostra storia la trovate tutta lì, condensata.
3: Sì, perché comunque Swiss Miniature ha questo valore, che è proprio il valore degli oggetti che sono all'interno, e tanti visitatori magari non si immaginano tutto il lavoro che c'è all'interno del parco, dalla realizzazione dei modelli alla realizzazione dei treni.
0: Sì.
3: Quindi abbiamo creato queste visite guidate dove i colleghi spiegano come da zero viene creato un modello, un treno in scala 1,25.
0: Incredibile.
1: Joel, io ho bisogno di capire una cosa, ma chi viene a vedere questo? Sia il modello, come si lavora, ma anche poi tutto il... Chi sono le persone?
3: Allora,
1: scuole, ma da dove vengono?
3: Turisti. Sono scuole ticinesi, sono scuole anche della Svizzera interna, abbiamo avuto scuole, diciamo, internazionali, e poi sono anche gruppi. Giustamente, quando si parla con una scuola elementare, magari i bambini ti fanno quelle domande che
0: ti spiazzano anche
3: spiazzano
0: un po', no? Certo,
3: invece
0: certo.
3: Magari con degli adulti è magari più sul tecnico, ecco. Quindi per quello che anche noi internamente siamo cresciuti grazie alle domande dei piccoli clienti o dei grandi clienti, anche per essere preparati a un'evidenza.
0: Certo, questo è vero, ma tipo il turismo quanto è cambiato nel tempo? Cioè, ad esempio, che ne so, quest'estate, che tipo di turisti, da dove arrivavano soprattutto? Avete queste statistiche negli anni?
3: Oh, noi abbiamo le statistiche giornaliere, sappiamo esattamente ogni giorno quante persone arrivano e da dove arrivano.
0: Certo.
3: E se sono svizzeri, da quale cantone.
0: Ok, bella questa roba qua. Sì. Più o meno, per fare dei numeri così dritti, si possono fare? Cioè, quelli che sono di più e quelli che sono di meno?
3: Allora, diciamo che fino all'anno scorso il primo cantone, parlando del mercato,
0: sì,
3: svizzero, è stato il ticinese.
0: Allora questa ci fa orgoglio, è bella questa cosa,
3: sì,
0: qua. Bene.
3: Però sappiamo comunque che il mercato svizzero copre il 75% dei nostri visitatori.
0: Tanto bene.
3: Quindi è il nostro primo mercato. Dopo,
0: sì,
3: abbiamo, diciamo, i mercati europei, i nostri amici dall'Italia, dalla Germania,
0: sì,
3: che è una, diciamo che è una grande affluenza, e poi abbiamo questi mercati lontani che ci aiutano a coprire anche un po' quello che magari sono le stagioni di stagione bassa.
0: Un po' bassa, sì, dopo l'estate, sì. Certo, sì, sì.
1: Davanti a te io vedo, Chiara, veramente tanti oggetti che ci hai portato, tante creazioni. Cosa sono e cosa ci hai portato? Cosa ci puoi raccontare?
2: Allora, qui abbiamo da questa parte un mix di...
1: Prendi in mano.
0: Prendi pure, fai vedere che sono interessanti.
2: Facciamo...
0: Quello è un muro, cos'è?
2: Questo è un muro finito, okay. Sasso.
0: Sì, bellissimo.
1: È vero che sembra una parte di sasso, dall'altra di mattoni.
2: Esatto.
1: Eppure non lo è.
2: Non lo è, esatto, anche questo è legno, finto legno.
1: Alza bene, cos'è? Finto legno, come lo ricrei? Davvero io avrei detto legno, è plastica?
2: Esatto.
0: Questo è plastica.
2: Pitturato poi con tecnica... cercando di ricreare le venature del legno e...
1: Ma sì. Quindi siete anche dei pittori?
2: Esattamente.
0: Beh, t'abbiamo vista.
2: Una serie di tecniche, sì.
1: Sì, perché ti abbiamo mostrata anche che crei. Quanto ci mettete tipo a fare un quadratino del genere?
2: Dipende dal risultato che vogliamo ottenere, però fai una mezz'oretta. Perché non può anche non venirti al primo colpo. Cioè, a me capita certo. Di, non lo so, provare a fare un tetto in una texture in un certo modo. Non mi esce, ci ripito sopra e ci riprovo.
0: Sì, guarda quella lì con l'edera, fa vedere quella dell'edera.
2: Ecco, questa qua è una tecnica, diciamo, abbastanza recente.
0: Sì, va così. Perfetto.
2: Questa è allora una rete metallica, quadretti.
1: Non sembra.
2: Tagliata un po' a pezzettini, diciamo, a rametti.
0: Sì.
2: Ricoperta con silicone mescolato con pittura acrilica verde.
0: E sta roba te la sei inventata te?
2: Sì, questa personalmente avevo provato io sì a farla prima del avevamo realizzato il modellino della casa del Domenico Trezzini. Lì avevo fatto quell'edera e ho fatto una prova prima di realizzare.
1: Allora io ho una domanda, siamo nel 2026 e mi chiedo, facciamo le cose ancora così perché escono ancora meglio oppure perché siamo in attesa di una nuova tecnica che arrivi e che possa superare questo un po' arrabattarsi che poi dà dei risultati meravigliosi, però mi chiedo, non c'è altro? Ci sono altre tecniche più all'avanguardia rispetto a questa?
2: Allora, una volta veniva fatto tutto a mano, quindi tutto proprio manualmente con anche i macchinari.
1: Tuo nonno, quindi.
3: Sì, diciamo, sì. L'era di mio nonno.
2: Con macchinari giustamente tipo da falegname, cioè, insomma, sì. C'erano i macchinari ma era prevalentemente a mano. Ultimamente in questi anni abbiamo introdotto una stampa 3D e una fresa CNC, quindi un po' più tecnologici, diciamo. Comunque prevalentemente a mano, perché anche dietro a questi macchinari comunque usiamo tanto anche il computer, quindi per far funzionare queste macchine noi progettiamo con un programma 3D, quindi di disegno 3D, che ci permette di creare i file poll per stampare oggetti oppure usare la fresa.
0: Poi anche tutti questi personaggini qua che si vedono, roba vostra, fate voi anche questi.
2: Allora, i personaggi.
1: Guarda come si guardano loro, come si guardano, ditemi.
2: No, dipende. Allora, i personaggi, diciamo, per fare un po' di contesto, li acquistiamo, nel senso che farli noi impiegherebbe troppo tempo e insomma. Per
0: certo,
2: fare massa,
0: certo.
2: Diciamo.
0: Siamo tutta sta gente
2: per
0: qua.
2: La lotta svizzera. Però per la lotta svizzera. Li abbiamo stampati noi perché quando abbiamo bisogno di un personaggio in una determinata
0: posizione. Per quello dicevo,
2: esatto,
0: sì.
2: I lottatori, per esempio, ho adattato io personalmente un file in modo che per rendere l'idea, insomma,
0: che facciano quella lotta svizzera lì,
2: esatto,
0: mica dato è eccezionale, c'è dietro veramente un mondo. Tra l'altro abbiamo detto l'ultimo arrivato è il trenino del Tiro, abbiamo visto prima la Centovallina, i trenini, quanto piacevano a tuo nonno? No, tantissimo, perché c'è dappertutto, poi c'è tutto il treno che gira intorno alla Swiss Miniature, questa roba qua fa la differenza. Poi qui davanti a me questo è un treno, giusto?
2: È il muso del Sob, sì.
0: Del Sob. Guarda chi, questo è un pezzettino dunque dei treni che trovate praticamente lì pronti, però è vero che i treni fanno la differenza in Svizzera.
3: Beh, i treni, diciamo che la Svizzera comunque è conosciuta
0: appunto
3: anche per la rete ferroviaria,
0: certo,
3: e quindi oggi abbiamo più di 20 treni, ecco, che circolano all'interno della Swiss Miniature. Abbiamo 3.570 metri di rotaia e quindi ecco, diciamo che l'utilizzo del mezzo pubblico anche, diciamo, per raggiungere Swiss Miniature, il più vicino al treno.
0: Sì.
1: Io ho un'ultima domanda. Abbiamo capito che tu viaggi anche nel mondo per cercare di portare le persone qui. Sei appena tornato, dicevi, da un viaggio, ci raccontavi dove sei stato recentemente?
3: A fine agosto sono stato in Brasile, a San Paolo, sono tornato a casa 2 giorni, ho cambiato la valigia e sono volato in India.
1: Ecco, questo. Allora, quando tu vai a raccontare che c'è una Svizzera in miniatura e c'è una zona di mondo da vedere, perché immagino tu non parli solo tanto di quello, sì, ma sei anche ambasciatore della nostra regione, mi chiedo, quando tu lo racconti, le persone ti dicono che è una cosa fuori dagli schemi, oppure in giro per il mondo ci sono tante piccole città, tanti piccoli paesi in miniatura?
3: Diciamo che
1: siamo speciali.
3: No, sì, allora, la Svizzera è speciale. Io sempre detto comunque la Svizzera è un paese speciale, perché già solo il fatto che la differenza dei 26 cantoni tra nord, sud, est, ovest, appena si passa il Gotthard,
0: siamo piccoli ma diversissimi, sì.
3: È un altro soggetto di quello che si vede.
0: Vero.
3: Tra montagne, clima mediterraneo in sud,
1: una varietà.
3: E quando si va oltre, diciamo, io dico che si va oltre l'oceano, ma comunque sono questi paesi lontani, la Svizzera comunque è sempre una meta che la gente vuole scoprire, e specialmente il Canton Ticino è una meta interessante, perché abbiamo questo mix tra l'Italia e la Svizzera, con la gastronomia, la mentalità è, diciamo, un po' più aperta, più latina, a differenza del nord.
1: E quindi tu racconti questo.
3: Le racconto questo, ma giustamente racconto anche il fatto che per visitare Swiss Miniature a Melide è qualcosa di unico.
1: Ma altri paesi hanno il paese in piccolo, in miniatura?
3: Ci sono alcuni parchi in miniatura in Olanda, in Belgio, in Italia c'è l'Italia in miniatura, sì, ci sono alcune nazioni comunque che hanno creato un parco in miniatura. L'ultimo che sono andato a visitare è stato in Brasile, a Gramado.
0: Ah, vedi, chissà come è enorme deve essere anche il parco.
1: E loro verranno da noi.
0: Joel, Chiara, grazie davvero per essere stati dei nostri. Noi vi diamo appuntamento a lunedì.
1: Sì.
0: Joel non sa ancora che la festa finale di Casa Svizzera sarà la Swiss Miniature. Detto questo, però, Pippo, facciamo roba.
1: Chiara non sa che deve fare in miniatura anche lo studio di Casa Svizzera.
0: Riesce a fare lo studio con noi due?
1: Adesso, ma
0: lo
1: fa, la fa. Volente, posso farlo?
0: Abbiamo qua il notaio, Pippo l'ha detto, quindi ci siamo. E allora possiamo tranquillamente meritarci la sigla.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

La suadente voce di Paola Folli è uno sbarbato ancora J-Ax quando era con gli Articolo 31 ci hanno portato alle notizie delle due. E questo è il secondo appuntamento della notte in redazione. Fino a mattina, Fabio Degli Antoni, ben ritrovati. Gli attacchi informatici contro aziende private sono in aumento in Svizzera, lo dimostrano non solo i recenti casi che hanno visto al centro la Cassa Pensione Federale Pubblica, due istituti di previdenza pubblici bernesi e ieri la piattaforma di compravendita web Ricardo, l'impresa aerospaziale Beyond Gravity, anche il numero di segnalazioni spontanee di incidenti informatici all'Ufficio Federale della Cybersicurezza ha raggiunto un nuovo livello record. La scorsa settimana, per esempio, le autorità sono arrivate a contare un totale di 1500 notifiche volontarie. Si tratta del valore settimanale più alto, almeno dall'inizio del 2025. Il precedente picco di 1353 segnalazioni registrate in un mese prima è stato superato di oltre il 17%. La gran parte dei casi riguarda il phishing, tentativi di sottrazione di informazioni, le truffe e i messaggi indesiderati. La consigliera di Stati dell'UDC di San Gallo, Esther Fridley, non correrà per il seggio di Guy Parmelin in Consiglio federale. Preferisce concentrarsi sul suo mandato di consigliera di Stati, come dichiarato in serata al portale Toggenburg Firmenfanzig. La Svizzera ha dichiarato il proprio sostegno nei confronti della Corte Penale Internazionale in risposta alle sanzioni imposte venerdì dagli Stati Uniti contro l'organo giurisdizionale. La Confederazione ribadisce il suo appoggio verso la CPI in qualità di istituzione giuridica imparziale e indipendente, precisa in una nota il Dipartimento Federale Affari Esteri. Passiamo adesso al terremoto di magnitudo 7,7 sulla scala Richter che ha scosso Panama nelle scorse ore, provocando il panico nella capitale e il crollo di edifici e strade. Al momento non si segnalano vittime ma ingenti i danni. È rientrato poi l'allarme tsunami. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato all'omologo americano Donald Trump di essere disposto a fornire petrolio ai mercati statunitense e globale in un contesto di crisi del carburante. L'iniziativa, confermata da Trump, ha suscitato aspre critiche da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il quale ha denunciato una decisione indegna e debole da parte di Washington, proprio mentre una delegazione ucraina si trova negli Stati Uniti per condurre dei negoziati. Dalla Russia, pronte per gli States, 300.000 tonnellate di gasolio già dalla prossima settimana, seguite da 500.000 tonnellate a novembre e 1.000.000 a dicembre. Frattanto si apprende che i due leader avrebbero in programma un faccia a faccia e la partecipazione al vertice APEC, cioè l'organismo intergovernativo per la cooperazione economica, il libero scambio e gli investimenti nell'area asiatico-pacifica, previsto a novembre a Shenzhen in Cina. Una violenta ondata di maltempo ha attraversato l'Italia. In Sicilia una doppia tromba marina si è abbattuta su Marsala. È rimasta ferita anche una decina di allievi delle medie e delle elementari. Nubifragi e frane si sono verificate anche in Calabria, dove oggi la maggior parte delle scuole resterà chiusa. A Napoli è attivo il centro coordinamento soccorsi in giornata atteso l'impatto di una nuova perturbazione. In Puglia, dove è allerta arancione. A proposito di frane, è rientrato l'allarme anche per quella che si è abbattuta sulla strada cantonale nell'orario di punta ieri nel tardo pomeriggio su Sementina, quindi adesso la strada è stata liberata. E per lo sport di